0: piace non integrale.
1: Ho capito, ma dato che la fai
0: integrale.
1: Tutti i giorni.
0: No, tutti i giorni ci sta. Allora tutti i giorni integrale.
1: Mi diceva una ragazza cinese, no? Stavamo parlando del riso e della pasta, no?
0: In ovviamente. Italiano o in cinese stavate dicendo?
1: In italiano, io il cinese so dire ciao e basta. E quindi dicevo, beh dai, anche la pasta secondo me non è necessariamente grassa. Chiaro che se il sugo è soffritto, pieno di salsiccia, cioè che ne so, è
0: certo,
1: il sugo, no?
0: Sì, che fa la differenza.
1: E lei mi ha fatto notare, sai che cosa? Cioè il riso quando nasce già come quello che vedi nel piatto. La pasta invece viene lavorata, cioè una cosa di una semplicità assurda.
0: Sì.
1: Che però mi ha fatto sorridere ma anche
0: riflettere. Giusto.
1: No, cioè il fusillo, non è che ci sono i calci di fusillo.
0: È vero, no.
1: Bello, io per tanti anni ero convinto. Dice,
0: lì nel Vercellese.
1: Guarda, qui facciamo i maccheroni.
0: Sì.
2: A Gragnano ci sono i campi di pasta.
1: Bravo, esatto. Per dire. Invece il riso nasce già così, quindi in teoria.
2: Sì. Ma... Tra l'altro ci siamo quasi con la raccolta del riso. Non proprio quasissimo, ma secondo me da qua un mesetto al massimo.
0: Quindi vogliamo partecipare?
1: No. Ce ne sarà un po' di meno quest'anno.
2: Sembrerebbe di sì, a causa appunto della crisi climatica. Ed è tutto anticipato anche la raccolta del riso.
1: Ok. Vabbè, abbiamo anche delle buone notizie o...
0: Non in questo aspettando io Summer Camp.
2: Io ho mangiato una pasta alla norma buonissima.
0: Ah, ok, questa era la buona notizia.
1: Ma era avvantaggiata?
2: No, era normale. Con le melanzane fritte rigorosamente.
1: Che avvantaggiarsi in molte zone d'Italia vuol dire portarsi avanti, no?
0: Sì.
1: Questo, forse in quella zona proprio dove è nata la nostra lingua.
0: Beh, io l'ho sempre interpretata così.
1: Ah,
0: no?
1: mi avvantaggio.
0: Allora, secondo me ti avvantaggi nel senso che ti porti avanti anche per la cena, cioè più pesante mangi a pranzo, tutto avvantaggi, perché dici vabbè, sposto la fame e mi avvantaggio anche per il prossimo pasto, sono a posto.
1: Vabbè, avvantaggiamoci ragazzi, con il primo break pubblicitario, poi dopo c'è la sigla di Summer Camp.

0: Ferrari.
1: Grazie.
2: Mamma mia, ragazzi, la tenerezza che mi fa questo vocale. Veramente nella top 10 dei vocali di Summer
3: Anche
2: Camp di
3: me,
2: sempre.
3: Sì.
4: Ma la buona notizia di oggi siete voi. Vi voglio bene, ciao. Oh,
3: grazie, grazie, anche detto con questa voce, poi vale doppio.
2: Che coccolosa.
5: Sì, sì. Sì, ciao, brividi. Summer Camp. La pizzeria lì vicino dove abito io la fa con l'impasto al farro e non è che non senti la differenza, è che è proprio più buona e più leggera. Ciao Max da Rovigo.
3: Ciao, grazie Max da Rovigo. Ah, pensavo finisse con una mannaggetta di protesta.
6: C'è sempre, ma io la taglio.
3: Ah, bene, bene.
6: Un po' di censura.
2: Ok. Pensa che bello se le cose che fanno bene avessero anche un gusto migliore di quelle che invece non fanno tanto bene.
3: È
2: no?
3: molto raro.
2: Infatti, io avevo.
7: Ecco, quindi il riso quando lo raccogli è già tipo insalata di riso.
2: No, vabbè,
3: sì, ecco, lo sì, già risotto.
6: Nice.
3: Sì,
6: no, sì. Ma no, ma no.
3: Sì.
6: E poi dai, insomma, diciamocelo: il riso si usa per fare il risotto, l'insalata di riso viene dopo, diciamo, nella scala delle priorità del riso. Insalata di riso, dai, lasciamo.
3: Ma non lo so.
2: Ma io ti dico
3: ragazzi,
2: che specismo proprio.
3: Io non mi azzarderei.
6: Insalata di riso ne fai sempre troppa, ti rimane lì per giorni e giorni, fermenta, diventa uno schifo.
3: Ma resiste però per giorni e giorni, a differenza del risotto.
2: E poi la puoi usare come arma contundente dopo un po', no?
3: Poi al massimo fai delle palline e le friggi,
6: dei supplini
3: o delle arancine.
2: Ma a proposito di supereroi,
3: sì,
2: cioè a proposito. Adesso prima Aladdin ha messo l'inizio di quel bellissimo.
3: Ha messo una bella top 10 di nostri messaggi preferiti, devo dire.
2: Sì, allora io sono un supereroe. No, volevo salutare questo Piantaman, almeno così è stato soprannominato da chi abita in zona Vigevano, che è una sorta di Robin Hood. Però Robin Hood rubava ai ricchi per dare ai poveri. Lui invece non ruba a nessuno, ma coltiva degli ortaggi per chi, insomma, visto il caro spesa, non se li può permettere. Ha seminato, non so come faccia a rimanere nell'anonimato, perché non ha un vero e proprio costume, tipo quello di Paperinic.
3: O magari me lo immagino proprio come quello di Robin Hood, comunque sul verde.
2: Beh, uno che si chiama Piantaman.
3: Dai, me lo immagino verde.

0: Prima aggiornamento dal Triveneto.
1: Ciao Summer Camp, visto che state parlando di pasta, io sono da poco uscita da scuola, sono appena arrivata a casa e adesso sto per mangiare. Ciao da Maria di Treviso.
2: Mamma,
1: ciao, Maria.
2: La pasta. Mamma ragazzi, Maria. Che fame, no? Che sì. Fame già nel tragitto da scuola a casa, poi magari bisognava aspettare ancora un po'.
3: Ricordo,
2: eh?
3: Siamo
4: ricordo.
3: Un po' il cartone animato per i ragazzi.
4: Sì, siamo i Simpson. Siamo i nuovi Simpson e i nuovi TRL.
0: Sì, tra l'altro questa ascoltatrice secondo me stava tornando a casa dal liceo, quello lì nuovo, come si
2: quello
0: chiama?
2: Altruistico?
0: Sì, sì.
4: Il coreutico?
0: Coreutico,
4: coreutico, mamma, liceo quanti, dello
2: mamma,
4: spettacolo.
2: Quanti tipi di liceo ci sono, sì, veramente, sì, sì, tutta sì, un'altra cosa rispetto ai nostri tempi, amici giovani all'ascolto.
4: Saluto tutti i bimbi che oggi hanno preso 9 in quiz, il liceo dello spettacolo.
2: O domani interroga in stand up.
4: Proprio il quiz ti fanno.

0: mercati americani che sono tanto belli da vedere, ma poi se hai determinate esigenze... Difficile trovare l'olio buono, il parmigiano, o se lo trovi, insomma, te la fanno pesare.
1: Il provolone,
0: ecco,
1: di Agerola,
2: le trenette avvantaggiate non le trovi.
1: Il pomodoro di San Marzano.
0: Lì a Cincinnati, non tanto.
3: Ciao ragazzi, Gigi da la fascia di rispetto di Pra, che è proprio il luogo da dove viene coltivato poi il basilico per fare il pesto.
0: Ma va?
3: Avvantaggiate, a volte c'è chi dice che è la farina di castagne perché rende un po' più ruvido l'impasto e quindi si aggancia un po' di più il sughetto, e c'è chi dice che invece avvantaggiate vuol dire con le patate e con i fagiolini.
0: Correndo, infatti, secondo me, infatti. Sì.
3: Io sono ospite, sono 13 anni che sono in Liguria.
1: Sono 13
3: non
1: anni.
3: Sono indigeno.
2: Non sei indigeno.
0: Oh, l'accento l'hai perso completamente, però.
1: Ma infatti, sì. Ma ha detto Pra o di Pra?
2: Pra, dove fanno il miglior basilico
1: io
2: al mondo.
1: Io avevo capito

0: Praho.
1: Prato
2: è proprio il basilico ideale per il
3: pesto. È un quartiere, credo, di Genova, nella zona di Ponente. Rispetto a Genova, e si fa un pesto buonissimo.
0: E lei 30 anni sto a Praho e ho perso anche l'accento. Non capite, funziona così, capito? Tu pidi questo basilico.
2: Mi piace, mi piace questa cosa del messaggio mandato correndo, perché d'altronde i runner, quando vanno a correre in compagnia, comunque due chiacchiere le fanno.
3: Tu lo sai bene adesso che sei tornato runner, giusto?
2: Aspettiamo a dirlo.
0: Devi poi imparare la, insomma, respirare bene, sennò ti fa male la milza dopo un secondo. Però sì.
2: Beh, ancora col male alla milza.
3: Siamo ancora nella fase dello sviluppo, noi.
0: Come quando ci si allenava. Sempre. Mister, mi fa male la milza. Ancora.
4: Summer Campisti, vi dico proprio un'eresia. Da napoletano, la pizza integrale con farina di farro, avena, riso, che fanno parecchie pizzerie ormai, mi piace assai. La pasta integrale non mi piace proprio.
2: Va a gusti. Comunque insomma è bello che rimanga la tradizione, ma che parallelamente la tradizione sperimenti un po', no? Certo. Perché no?
3: Dalla pasta al riso.
5: Ecco il Quarna quotidiano che mi fa sentire la solita merdina. Io è da metà giugno che vado avanti all'insalata di riso a pranzo, perché fa caldo, non ho voglia di cucinare. Però questa è l'ultima settimana, con l'abbassamento delle temperature credo che da settimana prossima si torna al riso in bianco, perlomeno da lunedì a giovedì.
0: Ma io sono tua parte, pasto completo, bravo, sono dalla tua parte, va bene.
2: Ma il riso bianco non è un pasto completo.
0: No, l'insalata di riso è pasto completo.
3: Ma è comunque una ricetta di risulta, diciamo,
2: Io penso che non so neanche che cosa vuol dire in originale.
3: Di recupero, nel senso.
2: Ah, di risulta di recupero?
3: Il riso nasce per fare il risotto, prima roba, poi dopo fai tutto il resto. Così la dico. Ma sì!
0: Ti prendi le tue responsabilità. Senti come stiamo zitti noi.
2: Bisognerebbe chiederlo a quel miliardo di cinesi che
0: tutti i giorni che non fanno il risotto.
3: Ma noi siamo forse in Cina, scusa.
2: No, infatti prima il riso italiano, il riso, per carità.
0: Stai parlando del riso italianissimo, non del riso
2: italianissimo. Ma dove siamo? In un filotto?
0: Ci entriamo adesso.
2: Occhio che li abbiamo alle calcagne. Beh, questa è la tipica frase.

0: ce la godiamo sempre, ci godiamo sempre anche il video che abbiamo la fortuna di vedere su uno schermo gigante, non freschissimo. Lo sanno bene quelli del Golfo Mistico che alle temperature, sì, diciamo, di Milano devono sempre aggiungere un paio di gradi dello,
1: sì,
0: schermo.
1: Perché c'è il Nino, è già passato il Nino.
2: Quadrupo e sprigiona calore, sì.
0: E un video speciale perché insomma lanciava un po' l'avventura degli 883, che con questa canzone cominciava, forse ancora prima con Non me la menare.
2: Sì, è vero. No,
0: insomma, questo era il singolone della consacrazione e c'è Lorenzo che interpreta il discografico, il manager rampante. Strano, con i capelli lunghi e il pizzo non era esattamente l'immagine dei manager d'allora, però insomma, lo sappiamo, sì, riconoscibile. Sì, sì, c'è un Saturnino, sì, anche, sì, in grande spolvero.
3: Odino, scusami.
2: Lui, ma... proprio lui.
0: Però ai tempi non aveva ancora la voce così profonda come ora.
1: Era cresciuta.
4: Ragazzi, qua il centro messaggi putiferio per sto fatto del riso.
0: Ah sì, eh?
5: Sì. Oh, guarda, con tutto il rispetto, ma io sapevo che il riso nasceva su Pli. Poi veniva scomposto, sì, per fare altre cose. Nasce su Pli.
2: Nasce su Pli, cioè compatto, e poi piano piano c'è chi lo scompone per
4: che
2: altri utilizzi.
4: Scusa, dai, le dico tutte, è tipo un arancino.
0: Mamma mia,
2: cambia la forma, un po' più, sì, piccolo, però diciamo che il concetto di riso, okay, recuperato, sì, e fritto, okay, è un po' quello.
0: È una ricetta di risulta, no? Sì, vedi, sì, come, sì, me la, sì, gioco, sì, già. Riso,
2: risulta, da preferire al, sì, telefono, al, okay, telefono, cioè quello con quel cuore di formaggio che, okay, quando lo apri, sì, a metà, fa tipo il filo, sì, come se fossero,
4: scusa,
2: due capi del telefono.
4: È il supplì,
2: questo è il supplì.
4: Mentre,
2: sì,
4: l'arancino è tipo wireless, cioè non ce l'hai.
0: No, l'arancino c'era già il Bluetooth, no?
2: Può essere al telefono.
0: Li devi appaiare, no?
2: Sì,
0: con...
2: No, ma c'ha il cuore di formaggio anche quello, quindi volendo.
6: Beh, Francesco, io sono d'accordo con te. I nostri risi, il Roma, l'arborio, il Carnaroli, fanno uscire dei fantastici risotti. Il riso cinese, o comunque quello orientale, il basmati, che non ha amido e quindi va bene per le insalate di riso e tutti quei piatti, okay, dove, okay, non c'è bisogno di cremosità. Buono in tutti i modi il riso.
4: Tutti, no, i risi male, arrivano, dai, dalla Cina,
2: messaggio,
4: anche quelli italiani.
2: Diplomatico.
0: L'ha detto,
2: sì,
0: lui, io non ho detto
4: allora,
0: niente.
4: Allora, sì, roba del 600 portata qua.
0: Sì. Ma 600, 1600? 1600. No, perché c'era anche il 600 quello.
2: È vero, basta dire.
0: Normale.
2: No, hai ragione, questa cosa del 700, dell'800. Specifichiamo, perché sennò non si capisce.
0: Ci sono delle cose, no?
2: Sì.
0: Che ne so, tipo l'Arena di Verona, no? Quanti anni avrà? 1000 anni? Tipo? Più o meno.
2: L'Arena di Verona
0: 2000.
2: 2000 proprio secchi praticamente. Sì,
0: 2000.
2: Sì, sì.
0: 2000. Cioè, 2000. Quando gli spieghi questa cosa a un ragazzo americano, no, che ti porta a vedere il concerto Brooklyn, fa guarda, qui siamo in una venue, sì, veramente vecchia perché è del 50. Io dico, ma del 50 dopo Cristo? Fa no, del 1950. Faccio, in quel senso,
2: ragazzi,
0: lì.
2: Specificate, cioè il figlio di una mia amica è del 21, ma è del 2021 o del 1921? Non capisco.
4: A parte che adesso i Regas dicono 020, 021, 012, tutto così.
0: Ah, bello, bello, sì, tipo prefisso.
4: Cioè, sì, esatto. 018.
0: Tipo, sì. Adoro.
7: Sì. Ciao ragazzi, io a proposito di riso, oggi ho preso una giornata libera e sono in questo bellissimo bosco dove sto passando la giornata a raccogliere i risotti e i funghi porcini.
0: Direte, e per poi scomporli in chicchi di riso.
2: Esattamente.
0: Bianchi.
2: Questa è la ricetta.

0: Sì, a proposito di riso, sto andando a casa a mangiarmi una bella tianella di riso, patate e cozze. Che faccio? Vi aspetto. Ciao.
1: No, tu fallo, poi se mai.
2: La tianella cos'è, scusate?
3: È un'unità di misura. Scusami.
2: Sì, infatti. È tipo il baslotto, secondo me, vero Dino?
1: Esatto. Si chiama la tianella. Come si chiama?
2: La tianella.
1: Tianella.
4: A proposito di riso, mi ha chiamato il commercialista per le tasse, c'ho cazzo a ridere.
2: Oggi.
1: Riso, risaie.
2: Oggi? In tanti stanno segnalando questa cosa, sì.
3: Ma scusa, oggi è 15 settembre.
1: Sento un suono più nervoso della chitarra rispetto a quello di 10 secondi fa.
3: Ho dimenticato di qualcosa, eh? Non lo so.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi

0: festeggio 10 anni di attività, sono innamorata pazza dei Depeche Mode da quando sono nata quasi. La mia canzone preferita è Never Let Me Down Again. Grazie, grazie, vi adoro.
1: No, ma poi hai visto che bello che anche in via Massena è sparito il sole ed è arrivata la luna, solo per la durata della canzone.
2: Sì, sì,
1: no?
2: Sì,
1: tutto
2: vero,
1: un po' più dark adesso, insomma, torna a splendere.
3: Ma perché è il momento adesso della controra, ragazzi.
4: Come? Ragazzi, dopo essermi freccato la tianella di riso, patate e cozze, un bicchiere di vino, mo sto fuso pure io. Mo mi sento i Depeche e mi faccio la controra, però voi sempre in sottofondo. Ciao.
1: Vabbè,
4: ciao.
1: Ma allora scusami, però aspetta almeno la canzone all'incirca così.
5: Tipo Nina Nanna, per addormentarti bene.
1: Ecco, no? Esatto. Tra l'altro, insomma, stiamo un po' nella stessa epoca.
5: È un po' quello,
1: ma non l'abbiamo fatto apposta. Oggi compie gli anni Tom Hardy, esatto, il celeberrimo attore che ricorderete nella parte del capo della mafia ebrea in Peaky Blinders.
5: Blinders,
1: per esempio,
5: ma è anche Bane, il nemico di Batman nel Ritorno del Cavaliere Oscuro.
1: Sai che quello io non lo sapevo, perché ha sempre la maschera di Bane.
5: Ragazzi, però è lui in Dunkirk.
1: Tom Hardy.
5: Tom Hardy?
1: Come? Un disco? Un disco?

0: rap? Ma va.
1: Vabbè, dopo vi dico.
2: Ma veramente sei serio?
1: Vai, vai a cercare, Fra.
3: Oh, ok, comunque anche dagli ordini adesso.
4: Vabbè, no, Dunkirk, insomma,
2: come Aldo Rock, come Aldo Rock, mi cerchi quella cosa.
1: Mi prendi anche un caffè, già che ci sei.
2: Vabbè, vogliamo fare gli auguri a Tom Hardy che oggi compie gli anni, quindi dai tanti film che ha fatto abbiamo preso le colonne sonore.
4: Qual era già questo film?
2: Questo è Bronson, film del 2008, e c'è una canzone che guarda caso non avevamo fatto perché tante altre l'abbiamo già fatta.
4: No, ma poi dai, sì. È bello, almeno l'originale è bello.
1: Vi dico solo con parte del Wu-Tang Clan.
4: Ma veramente?
2: È vero,
4: ma, no, ce ma, lo vedo, ma ce lo vedo, ce lo vedo, no, perché no. È carico lui.
1: È lui, è lui.
4: 1, 2, 3, 4.

0: Draghi, io mi sto addormentando che stanotte ho fatto le ore piccole nonostante oggi fosse il primo giorno di scuola, mannaggia a me. E adesso mi parla di Tom Hardy, quindi mentre sono qui che vi ascolto mi sogno Tom Hardy mezza addormentata a sto punto, anche se ho la TV accesa e gli occhi si chiuderanno sicuramente ascoltandomi.
1: C'è qualcuno sveglio?
2: No.
1: Sono tutti in controra?
3: No, lei chiude gli occhi secondo me sognanti pensando a Tom Hardy, che insomma è un bel vedere.
4: Summer Camp! Allora, ieri ho ripreso a lavorare nel pomeriggio dopo che finivo caldo fetoso.
3: Sì.
4: Però oggi già mi rompì le scatole, ho chiuso tutto e me ne sono salito in montagna, me ne faccio mezz'ora di sonno.
3: Cioè in montagna a fare mezz'ora di sonno e poi scende.
5: Comunque,
3: e
5: ragazzi, torna giù. Ripeto, guardate che questa cosa della pennica durante un giorno feriale normale è super super diffusa.
3: Me ne sto accorgendo perché sono tre settimane che...
5: Cioè che tu hai la pausa pranzo e vai a casa a dormire. Mamma mia, bello. Che meraviglia.
3: Bello, bello. Questa ti piacerebbe dormire invece di fare summer camp?
5: No, vabbè, prima, dai, un'ora prima, dai, ci sta.
3: Auguri Tom Hardy, sì, auguri Tom, auguri.

0: alludendo al fascino della controra, al fascino del pisolino, ci ha pensato Charlie XCX a tenerli su, sì, su belli, sì, dritti.
1: Niente di meno, durante la pausa pranzo tenono timbi tornare a casa e dormire. Forse prima hanno anche mangiato. Io tengo un'ora di pausa pranzo, sto a 12 km da casa. Se voglio tornare a casa, saluto a mia moglie, ciao amore, e me ne va canata
2: voi. Sì, non fai neanche tempo a mangiare.
0: Beh, però, per esempio, se tu per professione sei un negoziante,
2: hai fatto parte,
0: e chiudi tra le 12.30 e le 15.30, insomma.
3: Alcuni riaprono alle 5 addirittura, alle 17.
0: Oh, sì. A sto punto non vai neanche.
2: Beh, quello però nelle località proprio al mare, turistica, durante l'estate. Cioè, sì, no, sì, sì.
3: Quella è la vera qualità della vita.
2: Chiudono anche alle 11 di sera, però, magari.
4: Ciao, Summer.

0: Versione integrale, perché no, ragazzi? Una volta che l'ascoltiamo, ce l'ascoltiamo fino in fondo.
1: Sì, sta stava bene integrale, quindi integrale.
0: Una versione avvantaggiata.
2: Buongiorno. Giorno. Io sveglio alle 7, ho finito alle 3, adesso sto andando a casa, do da mangiare ai gatti e mi butto a letto, poi loro verranno anche loro tre su e mi addormento con le loro fusa. Ci facciamo una mezz'oretta, ma anche un'oretta così.
3: Ma anche un'oretta, sì.
0: Come si chiama?
3: Alle 5.
0: La cosiddetta pet therapy.
3: La pet therapy, sì. Sì, sì.
0: Che non è la terapia dei petti.
1: No. Piemonte va tantissimo.
3: No, non petti nel senso di petti di pollo, no. Ma petti nel senso piemontese. Sì, sì, sì.
0: No, vabbè, invece perché esatto, pet bravo, vuol dire animale, esatto. No? Sì, quindi sì, insomma, sì. Stare lì, coccolarsi, no?
1: Sì, fa il bene. Gatto filotto che ecco, fa le fusa.
3: Sì, sta facendo
0: anche lui.
3: Terapy.
0: Sta facendo la controllore.
3: Terapy con DJ Aladdin. Sì.
4: Ragazzi, anche io ho fatto una pennica in riva al mare con lo sciabordio delle onde in sottofondo e quella leggera brezza che conciliava il sonno. Questo è successo 20 giorni fa. Sì. Mosto sulla pontina.
3: Calma. Però dai, che è rimasto un bel ricordo, no?
0: Quel tipo di pennica, la pennica al mare, che secondo me è la migliore di tutte, sì. Ha anche un ottimo risveglio, perché non sempre quando ci si risveglia si gode subito del beneficio della pennica. Ma quando ti risvegli e realizzi che, ah cazzo, sono anche al mare, è un bel risveglio.
5: E la condizione. Altro che pennica o controra, qua l'alpellibele tra il pomeriggio è già quasi sera tardi.
0: È
5: ora di andare a dormire.
3: Tra un po' ceni, cena tra un'oretta e poi letto, giusto.
0: Anche noi ci dobbiamo fermare per un attimo, sì. Ma non del tutto, perché abbiamo ancora mezz'ora insieme. Tra l'altro, la mezz'ora in cui tendenzialmente facciamo un regalo che cambia tutte le settimane, non proprio tutte le settimane.
3: No, diciamo che in queste prime tre settimane è sempre lei, la DJ Box, ma cambia il suo interno. Non sappiamo cosa c'è, ma cambia
6: sempre.
3: C'è
6: il pezzotto duo, l'hanno presentato alla Silicon Valley.
3: Vero, l'ho visto.
1: Ha fatto il keynote giusto, sì. Sul pezzotto.
3: L'ho visto che l'hanno presentato.
6: C'è quello, raga.
3: Cioè, è il pezzotto che si apre.
6: Sì,
3: no?
6: Sì, apriti duo. Sull'antenna e c'è le cuffie.
3: L'ho visto, tutti collegati, l'hanno presentato in diretta. Ho visto.
1: Però vabbè.
0: È martedì.
7: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Ci colleghiamo con una località che non conosco, perché di cui non conosco il nome, ma so che Belluno?
3: Belluno, perché lei vive a Belluno, è abruzzese ma vive,
8: sì,
3: a Belluno. Carmen, ciao.
0: Eccoci.
8: Ciao. Che bello sentirvi. Ascolto tutti i giorni, ma tornando a casa.
3: Grazie,
8: da lavoro.
3: Grazie Carmen.
0: Allora, Belluno è famosa per tante cose, ma una di queste è sicuramente, sì, gli occhiali.
8: Esatto, l'occhialeria, soprattutto la zona del Lago Ordino e il Cadorino, quindi Cadore, Agordo, sì,
0: e
8: sono famose.
0: Sono stati gli occhiali a portarti a Belluno dall'Abruzzo o l'amore?
8: È mio marito, sì. Ho studiato a Udine, ci siamo conosciuti lì e mi sono trasferita qui a Belluno, okay, per lui. Sì,
3: e quindi
8: sì,
3: lavori nel mondo dell'occhialeria?
8: Sì, giusto,
3: okay,
8: corretto.
3: Ok. Mm.
0: Cosa offre il mercato?
3: Dici
0: un po' di novità, qualcosa che ancora nessuno sa cosa sta per uscire.
8: Allora, innanzitutto noi siamo un'azienda di un marchio indipendente, produciamo occhiali in titanio, quindi
3: in
8: alta
3: titanio,
8: qualità.
3: Urca.
8: Sì. Sì.
0: Cioè in titanio ovviamente, non la lente, se no si vedrebbe.
8: No, certo, no, la montatura è titanio,
0: sì,
8: titanio giapponese, quindi alta qualità.
3: Titanio giapponese,
0: scusami,
3: allora il titanio che trovi sotto casa.
0: Che cos'ha il titanio giapponese che il titanio italiano non ha? È il migliore.
8: Non esiste quello italiano.
0: Infatti ti volevo mettere alla prova.
3: Infatti.
8: Sì, però beh, ad esempio c'è quello russo che è di qualità inferiore rispetto a quello giapponese.
0: E allora siamo sul giapponese.
3: Noi abbiamo
8: e
3: il giapponese.
8: Poi siamo particolarmente fieri perché produciamo tutto in azienda e quindi è una cosa che oggi ormai

0: Cioè neanche Made in Italy, Made in Belluno,
1: esatto,
0: proprio.
1: Infatti, esatto, lo chiamiamo Neo Made in Italy perché dalla prima all'ultima fase.
0: Ma pensa, beh, tranne il titanio però, perché scusami, se arriva dal Giappone,
1: certo,
0: vabbè.
1: Ma
2: gli occhiali in titanio hanno, o meglio, con la montatura in titanio, lo precisiamo sempre, hanno sempre lo stesso colore, cioè non è che il titanio lo colori, hanno sempre quel
1: infatti
2: colore.
1: Infatti un altro... diciamo plus e non plus della nostra azienda,
2: perché tu parli giapponese ovviamente, quindi
1: no, perché è latino,
2: giusto, bravissima, brava, giusto,
1: è quello di colorare manualmente tutte le montature, fare i profili, ed è la parte più difficile.
2: Ok.
1: Quella della colorazione, e personalizziamo anche gli occhiali. Ecco, sto facendo un'ottima pubblicità.
0: No, giusto.
1: Ciao Nicola, il mio capo, sarà fiero.
0: Bene, aumento di stipendio subito per Carmen. Senti, Federico e Matteo ogni tanto li incrociano, che stanno chiacchierando di questi occhiali di cui non citiamo il marco. Il marchio che hanno questo grande potere, no?
2: Sì.
0: Tu li metti e le ragazze
2: devi allontanarle, perché non vivi, cioè tu non ti caga nessuno, metti quegli occhiali e ti contornano, ti prego,
0: ma
2: no,
0: anche
2: ti
0: in un posto dove sembrava non ci fossero,
2: sì,
0: no?
2: Sì, spuntano fuori. Credo anche quelli in titanio abbiano questa capacità,
0: quello
2: volevo
0: sapere.
1: Certo, basta dargliela e hanno tutte le capacità che vuoi. Quindi...
0: Basta dare la possibilità a questi occhiali di... Cosa avete capito, insomma?
2: Metti quegli occhiali e proprio è immediata la cosa.
0: No, che poi tra l'altro Carmen sta andando a prendere Edoardo e Nina, che hanno 7-4 anni.
2: Al volo prezzo medio dell'occhiale in titanio?
1: Sui
0: 400. Insomma, non esattamente quelli della fiera di Sinigallia, però insomma, magari ne vale la pena.
2: Anche gli occhiali ormai comuni, così costano, i prezzi sono alzati.
3: Questa
2: per tutti.
3: È la telefonata più di qualità e aziendalista che avete mai fatto.
4: brava.
2: Aziendalista per lei, però, per Carmen.
4: Allora salutiamo questo marchio che ha come logo un pesce stilizzato.
2: L'hai trovato?
0: Ha già ricercato, capito? Ha fatto tutte le indagini.
2: Appena saputo che costano 400
4: euro, roba lì di dargliela,
2: ha deciso di salutarvi anche con quella storia lì del dargliela.

0: Quella... pausa mixata quasi con la sigla finale di Summer Camp. Beh, è stata una hit quest'estate, lo è.
1: Sì. Non è ancora, anche perché è ancora estate.
2: Sì, esatto.
0: È vero, invece, tecnicamente sì.
2: Ci segnala Stefano che dice che il titanio italiano esiste.
0: Ah,
2: e
0: sì.
2: Si trova nel parco del Beigua, sugli Appennini Liguri. Ok, però okay. Essendo un parco naturale, non si può sfruttare, non si può estrarre.
1: E tra l'altro,
2: e va bene
1: essendo
2: così,
1: in Liguria,
2: grazie.
1: Non andateci a estrarre dopo
0: parco
1: le 18.
0: Si chiama parco
2: del Beigua.
1: Sì, non ci si va dopo le 18.
0: E ci sono quelli che vanno in vacanza al parco del Beigua e si prendono un piccolino titanino.
2: Non rubate i sassi della Liguria.
0: Perché detitanizzi il parco del Beigua.
1: La Deliguria. Guralizzi.
3: Ciao Summer Camp, mamma mia quanto tempo. Un bello saluto dalla Calabria. Ciao Michi, ciao Fede.
0: Ciao.
3: Un abbraccio a tutti. Voglio tanto bene.
2: Ma grazie.
0: Non te lo salutiamo quindi.
1: No, lo abbiamo già salutato una volta. Dice sono a posto così, adesso saluta noi. Grazie.
0: Grande, ciao.
4: E niente, vai dal camion, non ha fatto la penichela.
1: No.
4: Non ha fatto la nuotatina. Ma almeno c'è la Summer Camp. Bella raga, a domani! Dove? Su queste frequenze, come dico sempre, come fai a non amare?
0: Grazie!
1: Ciao.
0: Di cantare la nostra sigla al passato remoto,
5: ciao,
0: let's go!

0: le fusa del
1: gatto. Le fusa si possono fare anche nel sonno o sono una cosa che necessita della veglia?
0: Quella secondo me è russare. Le fusa da sveglio è una manifestazione di affetto.
1: Però a me a volte capita nel dormiveglia di riuscire a... Sai che dicono anch'io. Tutti è impossibile sentirsi russare. Invece sì. A volte proprio certo. Dici cacchio, questo qua sono io.
0: Ti
1: deve essere un inferno per
0: ti
1: tutti
0: autosvegli.
1: Quelli.
0: Ti autosvegli.
2: Sì, io sì, mi ricordo succede. Nick.
3: Abbiamo la registrazione anche.
1: Vabbè, magari la sentiamo un'altra volta.
2: Sì, con questa.
1: Sì, vabbè. Godzilla.
3: Beh, io avevo un collega che faceva le fusa al telefono alla sua fidanzata. Ma non fa
1: veramente. Ma che tenerone. Ma qui nel palazzo di Radio DJ.
2: Sì.
1: Sì. Come stai, amorino?
0: Ma sì.
1: Veramente? Ma inizia con la V?
3: No,
0: sparato a caso.
1: Lo scopriremo nel corso di questa nuova stagione.
0: Ogni giorno proviamo
1: un particolare in più.
0: Cerchiamo di azzeccare almeno l'iniziale. Ogni giorno.
1: Ciao a tutti, buona serata, domani.
4: Ciao. Summer camp.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Perché?
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché?
8: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.

0: Vabbè. Io e te, tu e io, ieri puntata straordinaria, oggi c'è della mondanità secondo me.
1: Sì, sì, molta. Perché ieri
0: sei già stanca?
1: No, sono entusiasta.
0: Non sembri.
1: Vero?
0: Non sembra per niente.
1: Fingo bene. No, sono entusiasta.
0: E allora sei solo falsa, sigla, vai.

0: Buonasera Valentina.
1: Buonasera
0: Ciocca, Marta, Manuel. Viva Pinocchio.
1: Evviva
0: il pubblico comunque, per essere un martedì è arroventato. Ragazzi, allora io lo dico, tante notizie,
1: sì.
0: C'è anche uno speciale Céline Dion di Manuel e uno speciale musica per rilassarsi con Ciocca.
1: Sì.
0: Poi tanti gossip.
1: Abbastanza.
0: Poche notizie non pazzesche, per cui se avete delle cose da raccontarci,

0: benvenute,
1: sì, proprio gradite, anzi. Vi do la coordinata, segnatevela. È il 347 342 5220, che è quella di tutti i giorni
0: da mille anni.
1: Da mille anni. Voluto darla con rinnovato entusiasmo.
0: Hai fatto molto bene, perché uno dà per scontato che
1: non voglio più dare le coordinate per scontate.
0: No, non darle per scontate.
1: Se volete seguire il programma anche attraverso le immagini, potete farlo con l'account Instagram di Pinocchio, quello ufficiale, che è Pinocchio DJ tutto attaccato.
0: E DJ è scritto per esteso,
1: cioè,
0: però.
1: Cioè come?
0: D E E J di Juventus A Y. Ok?
1: Sì, basta?
0: Sì.
1: E allora cominciamo. E tra l'altro senti come?

0: Ah, eravamo aperti. Gianna.
1: Gianna. 17:12, partiamo subito con i gossip.
0: E festeggiamo il compleanno di Harry, del principe Harry, che proprio oggi compie 42 anni. Ah. 42 anni, il primo compleanno in Inghilterra dopo 6 anni, perché si sono trasferiti insieme alla sua famiglia a fine agosto. Non si è capito se hanno trovato casa, però hanno individuato la zona, la zona dove vivere.
1: Cioè?
0: Le campagne isolate in prossimità di laghetti, boschicciattoli. Lo sappiamo perché non sappiamo dove vivono, ma
1: poi
0: nel weekend,
1: tra due minuti,
0: no, nel weekend Meghan ha postato un video nel quale racconta i primi giorni di questa nuova vita inglese. Loro arrivano dalla California, arrivavano dal caldo, da un altro tipo di abitudini, mentre qua si sono trovati a giocare con l'acqua delle pozzanghere, i bambini con le galosce, i piedini a scaldarsi davanti a un fuoco acceso in sala, papà ha portato i bambini a pescare.
1: Insomma, ci caschi?
0: Di brutto, ma ci casco ancora di più con il video che ha pubblicato oggi Meghan in occasione del matrimonio e del compleanno di suo marito, accompagnato dalla frase "sei semplicemente il migliore", e ha fatto un collage di foto di lui con i suoi figli, con suo figlio e con sua figlia. Lui bono, ma proprio bono come ai vecchi tempi.
1: Ma come?
0: Lo so, ogni tanto a me mi risale.
1: È proprio così, cioè come hai una...
0: Ogni tanto mi risale.
1: Sì. Ma forte.
0: Comunque,
1: dura
0: allora,
1: poco.
0: C'è da dire, della famiglia reale possiamo dire.

0: quello che vogliamo, ma come sono eleganti quando camminano.
1: Mamma, ragazzi, io cioè non so se ridere o se farmi suonare un campanellino d'allarme, perché
0: come? Lo vedi che è un portamento, che è veramente un portamento, sai che cosa? Un portamento regale, quindi in tutto quello che fa lo vedi che c'ha questo fascino che è dato secondo me dalla
1: postura. Anche il fratello
0: è così. E in tutto questo i bambini hanno cominciato a scuola da un paio
1: che
0: di
1: poi tu quella pasta lì, quel gesto lo riconosci dalle piazzette di Baggio, no?
0: Hanno cominciato la scuola, i figli li hanno già
1: bocciati.
0: No, li hanno portati via per ragioni di sicurezza. Comunque Harry cioè lo dice: raga, io non posso chiamare le guardie private a difendermi, ho bisogno della polizia. Anche perché le guardie private non sono armate e quindi comunque poi a un certo punto in caso di pericolo devi chiamare la polizia. Quindi l'ente che predispone eventuale servizio di sicurezza a capo dello Stato ha ripreso in mano il faldone relativo alla sicurezza di Harry, Meghan e il bambino e la bambina e stanno rivalutando. Adesso non chiedermi perché gli hanno dovuto cambiare scuola, perché non lo so.
1: Sai che non te lo chiedo,
0: perché, non me lo chiedere.
1: Ma sai prevalentemente perché?
0: Perché?
1: Perché non me ne frega.
0: No, ma infatti neanche a me. Se mi chiedi è buono o non è buono.
1: Cioè,
0: sì.
1: io con te voglio parlare di queste cose.
0: Sì. È nato il figlio o la figlia di Lady Gaga, hai visto?
1: Ma era incinta, quindi. Sì.
0: Non è detto.
1: Okay,
0: di fatto, lei e il compagno, Michael Polanski, si erano ritirati da un po' di tempo, tanto che avevamo ipotizzato si fossero sposati segretamente. Invece non si sono sposati, ma hanno presentato non ufficialmente al mondo il figlio o la figlia, non sappia niente. Abbiamo visto lei con questo involucrone. Pare che il papà sia pazzo d'amore.
1: Lei presa bene, presa male,
0: stessa faccia, infatti. Va bene, mi fermo qui?
1: Sì, vale, voglio centellinarli. Gli altri però.
0: Sì.
1: Prometti?
0: Giuro.

0: 17 e 19 minuti Radio DJ, abbiamo cominciato da poco ma siamo già in preda ai gossip. Non voglio fermarti, Valentina.
1: No, abbiamo non ricevuto fermarti. Anche una puntualizzazione
0: strano
1: relativa a un video che ha pubblicato Meghan Markle nel weekend, nel quale racconta un po'
0: la nuova vita campestre dei piccolini.
1: Esattamente, e pubblica fra i vari frame anche quello di due piedini di piccolina, della figlia più piccola, che si scaldano davanti a un camino acceso.
2: Ragazze, tutto quello che volete, però i piedini davanti al caminetto. Vivo in Inghilterra e ieri c'erano 25 gradi, oggi ce ne sono 22.
0: È
2: che piedini bucciarda. Davanti al caminetto, c'è da sudare, eh? Un bacio.
0: Vale.
1: Lo so, però c'è da dire che magari 22-25 di giorno, la sera fa fresco.
0: Così tu vuoi viverla. Che cioè, ero... proprio tu la narrazione è tutto.
1: Allora, io ero in Puglia il weekend scorso.
0: Stesse temperature, stesso ambiente, tra l'altro.
1: 25 gradi di giorno, la sera freschino.
0: Ah, ok.
1: La sera maglioncino.
0: Camino no,
1: però che ne sai? Poi arriva anche questo.
3: Vale e Pina, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Vale, avete magari già parlato del taglio nuovo di Zendaya, che ne sta parlando tutto il mondo? E io magari non l'ho sentito.
0: No, allora ragazzi, dobbiamo fermarci un attimo di fronte a questa cosa. Allora,
3: lei
0: ricordami.
3: Non ne sbaglia una,
1: Allora, Zendaya, lei non
0: chiusura,
1: ne sbaglierà.
0: Allora siete una coppia voi due, Vale?
1: Zendaya, attrice ormai del momento da 2 o 3 anni.
3: Faccina.
0: Nuovo taglio, ecco qua. Allora, Marta, tu preparati a postarlo sul Pinocchio DJ. Ah, un taglio corto.
1: Taglio molto corto. Però lei con quella faccia cosa può fare? Tutto.
0: Sì. Un po' la Betty Boop.
1: Brava. Sì.
0: Sì. Sì. No, ma voglio vedere noi due con i capelli così. Sembra che abbiamo la tigna.
1: Ma no. A parte che a un certo punto dovremo tagliarli. Secondo me, perché anche le
0: così?
1: Vecchie, no, però le vecchie streghe con capelli
0: no,
1: lunghi,
0: no, per l'amor di Dio, no, ma non così, però
1: no,
0: Vale.
1: No. Comunque, sì, sta molto bene.
0: È quel
1: sta...
0: taglio finto arruffato, ci devi lavorare 7-8 ore. Un taglio così, non mi freghi, Zendaya.
1: A me, Zendaya, no, comunque, se posso
0: aggiungere,
1: no, per niente, non mi finisce di piacere,
0: ok. Bella definizione,
1: vado avanti con
0: sì?
1: Timothée Chalamet, che ha fatto una bella vacanza sulle Dolomiti insieme a suo papà. Sono partiti
0: da... Ma incinto?
1: No, lui sta, ricordiamo, sta insieme a Kylie
0: Jenner. Rihanna, perché a me non appaiono altro che notizie di gravidanze continue di Rihanna e di Timothée.
1: No,
0: però
1: allora,
0: la mia domanda è, non mi interessa di nessuno dei due,
1: sì,
0: perché il mio algoritmo mi vuole continuamente dire che sono gravidi?
1: Non lo so.
0: Cioè, cos'è che l'universo mi vuole...
1: Perché
0: secondo
1: tu ogni tot ce lo dici di Rihanna,
0: sì,
1: come cosa certa, poi andiamo a vedere, sono notizie di 10 anni fa, non lo so.
0: Mi stai accusando e mi stai ferendo davanti al pubblico.
1: No, perché una volta dici ok, 2 volte.
0: Non sono notizie di 10 anni fa. Perché
1: 3 volte.
0: Allora, mio marito mi segnala che non distingo la realtà dalla
1: fantasia,
0: dall'intelligenza artificiale.
1: Anche mio marito. Andate a dire questo.
0: Anch'io.
1: Mio marito, il weekend scorso, avevo bisogno di farmi fotografare le orecchie perché ho una mezza idea di tatuare le orecchie, e il tatuatore mi ha detto: mandami le foto delle tue orecchie. Allora ho approfittato, siccome lui vive lontano adesso, lo vedo solo nel weekend, ho detto: mi fai le foto, una foto alle orecchie che la devo mandare ad Andrea. Mi ha fatto la foto, me l'ha fatta vedere, ci sono rimasta un po' perché ho detto: madonna, ho pensato tra me e me, pezzi di orecchie che c'ho. Me le aveva ingrandite con l'intelligenza artificiale, ma in un modo che sembrava plausibile. Marta, te la giro, possiamo postare anche quella.
0: Allora puoi cercare anche Sylvester Stallone che parla napoletano.
1: Ma no, vabbè, pensai fosse vero?
0: Sì. Cioè, che non era Sylvester Stallone, che era

0: sono uguale.
1: Non è che guarda il mio orecchio.
2: Oh Madonna, Vale, sì, effettivamente. Dai, postiamo tutto.
1: Sì.
2: Anche il taglio di Zendaya. Oggi è una puntata così, eh. Oh, io non distingo, sono onesta e faccio ancora un po' fatica. Ha anche un cinema in Giappone di una di quelli, sai, 3D.
1: Sì.
2: Con un treno che sembra entrare veramente, schizzare l'acqua dappertutto. Oh, senti.
1: Ma oh,
2: se ci casco.
1: Ma certo.
2: Lo fanno apposta.
1: Ma certo.
2: Almeno qualcuno ci casca, sennò tutto lavoro inutile.
1: Appunto.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: Sì.
1: Hai visto? Sì. Mi è cambiata la faccia?
0: Sì.
1: Mi ha preso.
0: Ti ha fatto quasi sbarbellare.
1: Allora, non ancora, però
0: ci
1: ho pensato a mio marito lontano. Ve lo giuro, ho pensato a lui.
0: Erano Karol G e Bruno Mars. Mm. Ok. Dunque, allora, tra le cose avvenute negli ultimi giorni, di cui in realtà dobbiamo occuparci, c'è la grande performance di Céline Dion a Parigi.
1: Eh sì.
0: Che poi non è stato solo il concerto, è stato anche tutto il contorno. Sono quegli eventi per i quali ci avvaliamo di due figure professionali per trattare l'argomento. Una è Manuel.
1: Sì.
0: E l'altra è

0: Francesco Ciocca.
1: Certo.
0: Perché sì, uno come consulente musicale e l'altro è come consulente di costume.
1: Esatto.
0: Consulente di costume o in costume Emanuele.
2: Ciao.
1: Sì.
2: Ciao.
1: Tra l'altro Ciocca credo l'unico del gruppo che abbia mai visto Celine Dion esibirsi dal vivo.
0: Sì, sì.
1: Lui l'ha vista
0: a Las Vegas pagando un occhio della testa, però abbastanza posti buoni mi ricordo. Se non mi ricordo male,
3: No, no, ti ricordi benissimo. Quinta fila.
1: Wow. Ciao. Sì.
2: Che sono.
3: Con lei che ci è passata di fianco, non mi ricordo in quale canzone.
1: E vi ha toccato?
3: No.
0: Però peccato. Gli ha benedetti.
2: Sì.
0: Erano entrati etero, tra l'altro. Scusami, ma non c'era la roba degli snack, delle foto, quelle cose là?
3: No, no,
2: che
3: no.
2: Sogno.
0: In quella roba ancora abbiamo un piede dentro quell'evento, sì, a Parigi.
1: Un piede c'è.
0: Un piede c'è, ma vi aggiorneremo. Adesso non tiriamo fuori questo argomento. Cosa è successo? Cioè Celine Dion,
2: insomma, un bellissimo ritorno. L'abbiamo vista tantissimo sui social network, perché lei comunque non si vedeva da prima della pandemia.
0: Ok.
2: Quindi parliamo 2019. Poi
0: lei si era presentata alle Olimpiadi.
2: Ah sì, ha fatto questo, aveva cantato l'inno all'amore di Edith, sì, Piaf alle Olimpiadi del 2024
1: a Parigi.
2: A Parigi, esatto, a casa sua. Non
1: sì,
2: proprio casa sua, ma casa sua.
1: Perché lei la considera un po' casa sua.
2: Certo.
0: Beh, sai, 25 milioni la suite, 25 mila euro a suite a notte. Anche io,
2: sì,
0: mi sentirei a casa.
2: Sì, sì. Però in un concerto non la si vedeva da prima della pandemia.
0: Ok.
2: Si pensava che non sarebbe mai più tornata a cantare, nonostante lei ci tenesse. Nel documentario lei racconta di tutta la sua,
0: certo,
2: il suo percorso, la sua malattia. Insomma, ce l'ha fatta, è tornata. Tornata in grandissimo stile.
0: Poi, insomma, lei canta, non è che come la signora ai concertini, cioè
1: no,
0: la
1: no,
0: canta.
1: Canta.
2: Certo, è tutte canzoni mega impegnative. Non c'è una canzone tranquilla. No.
0: No.
2: 35.000 persone.
0: Ok.
1: E quello era il primo di una lunga,
2: sì,
1: serie.
2: Ci saranno, adesso ce ne saranno ancora altri 25.
1: Di fila?
2: No. Farà una prima tranche adesso e poi ritorna in primavera.
1: Ok.
0: Preoccupata, Vale?
1: No, sì, mi spiace, però la signora ha anche una certa età.
2: Adesso tra settembre e ottobre e poi torna nel 2027 a maggio. Con 10 lì saranno abbastanza 10 quasi di fila.
1: Ok.
2: Sì. E allora, più di 2 ore di concerto.
0: Cambi d'abito
2: pazzeschi, sì, vestita in Givenchy, Dior, Schiaparelli e Alaïa, quell'abito bellissimo di quel bustino nero che si è visto tantissimo sui social,
0: tipo sciolto addosso.
2: Brava, sì,
0: sì,
2: che è la sagoma del suo corpo.
1: Perché Alaïa quello che fa i bustini?
0: No,
2: no,
0: di solito è Schiaparelli.
2: Di solito è Schiaparelli, però okay, questo era un abito
0: per
2: di
0: confonderti,
2: Alaïa.
0: Vale. Per non darti Schiaparelli più certezze.
2: Di Schiaparelli era la giacca, quella con tutti quei rivetti d'oro, che era proprio una giacca classica di Elsa Schiaparelli, riportata,
1: okay,
2: dallo stilista di oggi. E cosa dire, insomma, ha cantato tutti i suoi grandi cavalli di battaglia
0: e la gente fuori
2: è andata in delirio.
0: Lei era proprio, aveva voglia, aveva era fezia,
1: cioè,
0: goduta
1: non
0: tutto.
1: Ha fatto che poi i grandi classici li faceva cantare al pubblico,
2: no,
1: li ha cantati lei.
2: Allora,
0: e non ha fatto
2: certo
0: quella roba,
2: sì,
0: che cambiano gli accenti,
2: no. Allora,
0: capito?
2: Quando ha iniziato,
1: certo,
2: in realtà ha fatto continuare il suo pubblico, perché è scoppiata subito a piangere. Ha detto, mi ero ripromessa che non avrei pianto, invece è subito scoppiata a piangere. Ce l'ha fatta, ci
0: ma
2: sta.
0: Vogliamo sentire delle cose?
2: Allora, io adesso qua abbiamo dei piccoli recap delle canzoni sue.
0: Un ripassino,
2: un ripassino.
0: Oh,
2: partiamo,
0: adoro,
2: con The Power,
0: adoro,
2: of Love. Vabbè, già qua.
0: Ma cosa vuoi?
1: Sì.
2: Because you love.
0: Guarda, Ciocca in
2: Ciocca
0: giro.
2: Canta.
0: Ciocca con la cranchia.
2: Poi c'è Pour que tu m'aimes encore. Lei canta anche francese, Si tu canadese lei, come la Vale, certo.
1: Justement.
2: A Parigi la canteremo.
1: Ma questa non l'avevo mai sentita.
2: No, è famosa
1: verità.
2: Sua. Sì, sì. Poi, It's All Coming Back to Me Now.
0: Non sai come ti ha guardato Ciocca.
2: Questa
1: è da TikTok.
2: Questa è da correre, quando la senti, devi correre.
0: Correre dietro un autobus,
2: sì,
0: su cui lui sta scappando.
2: Sì. Poi c'è I'm Alive.
0: Non la so.
2: E poi My Heart Will Go On.
0: Sì.
2: Hey. Non ho portato il gioiello, potevo portare. E poi.
0: Che gioiello? Hai il gioiello?
2: Sì.
0: Scusate, no, aspetta un momento.
1: Leva Celine.
0: No, che si spaventa. Hai il gioiello del Titanic.
2: Allora, quando c'è stato un anniversario di Titanic, qualche anno fa,
1: sì, uno tondo, diciamo.
0: Sì,
2: sono andato al cinema con la mia amica Valeria e ho preso per me e per lei la riproduzione del Cuore sull'Oceano. Eravamo seduti al cinema con quello.
0: Perché non l'hai mai indossato in ufficio?
1: Perché Diego glielo spacca.
4: Sicuro.
1: Diego spacca glielo spacca.
4: Senza sì. dirmi niente.
0: Sì,
4: me lo strappa.
0: Adesso. Lo strappa e butta.
1: Sì. Diamanti sì. e poi un ciondolo a cuore blu.
2: Sì. È lui. Comunque abbiamo anche dei pezzi.
0: No, no, no, aspetta.
2: Questa è lei.
0: Ah, di ieri?
2: Sì.
0: Cioè di... quando era?
2: Sabato.
0: Sabato. Da Dio però.
2: Senti, senti. Dai.
0: Io vorrei. Allora, stacco un attimo. Vorrei essere il batterista che fa quei colpi lì.
2: Sì.
0: Ta, ta, ta, ta. Potete adesso immaginare lei
1: sì.
0: con l'abito e io dietro, tipo Animal dei Muppet Show che sì. sono la batteria?
2: Sì, sì,
1: sì. sì, sì.
0: Allora, vai. No, dall'inizio questa. Perché è il colpo di batteria.

0: Eccomi.
1: Brava.
0: Un batterista tedesco con i capelli biondi.
2: È il baffo.
0: È il baffone lungo, vale, da
2: baffo e mallet. Bello.
1: Comunque,
0: sì, io sono quella roba lì.
1: C'è un momento specifico.
0: E mi ti faccio, stai attenta.
2: Ma io te la do.
0: Te groupies.
2: Stai attenta tu.
1: C'è un momento in cui lei diventa fashion icon nel 2016, perché lei, tornando alla tua amica Zendaya, gli ruba lo stylist a un certo punto.
0: Selina Zendaya, stupenda.
1: Cioè, non è che glielo ruba, dice: cacchio, Zendaya è super cool, voglio essere anch'io super cool. Per cui nel 2016 lo contatta.
0: Lo pago doppio e viene con me.
1: E lui la veste, lei fa queste apparizioni alla Paris Fashion, Fashion Week, la Haute Couture, e diventa lì. In quel momento diventa super fashion icon. Per questo oggi è vestita con questi mega stilisti.
2: Perché prima vestiva di merda, scusate, il francesismo.
0: No, certo.
2: Ah, vedi? Sì.
0: Hai soldi per pagare la stylist che era di Zendaya e adesso è di...
1: No, è ancora di Zendaya, l'ha vestita lui l'altra sera, ieri sera agli Emmy. È ancora lui, Lo Roche.
0: C'è altro che dobbiamo sapere?
1: No,
0: o...
1: basta.
0: Che sogno,
2: ma mi
0: però
2: piaceva.
0: Anche a me.
2: Dai, vendati cose.
1: Ci sono gli ospiti, sì, c'erano degli ospiti.
0: Dai, allora, dai, sì, sì. Allunghiamo.

0: 96 Radio DJ. Abbiamo trattenuto Manuel perché questo chiacchiericcio,
1: sì,
0: prima su Celine, sì, Dion, il concertone, ma poi c'erano gli ospiti, abbiamo detto, sì, abbiamo risentito i pezzi grazie a Fra che ha fatto una bella ricerca, ma come dire, è stato un piacere perché lui è super fan.
1: Sì, super fan.
0: Tra l'altro diceva che per questi biglietti dei concerti di Parigi, purché siano 30, quanti sono?
1: 25 date ancora.
0: 25. Ti dovevi iscrivere a una lista per accedere alla lista d'attesa.
2: Sì.
0: Cioè, vabbè, ciao, una roba che noi, con la pazienza che abbiamo noi.
2: E comunque non c'è più nulla.
0: No, non c'è più niente. E poi credo dei prezzi.
2: Infatti,
0: fuori,
1: però vabbè,
0: di testa.
1: Li spendi, dai, lì per vedere se lì li vedi.
0: Ma noi li spendiamo anche per quelli di Beverly Hills,
1: esatto,
0: ti ricordo. Cioè,
1: sì,
0: il problema di spendere male non lo abbiamo.
1: Sì, sì.
0: Abbiamo tanti difetti,
1: sì,
0: ma non quello di tirarci indietro e buttarvi i soldi.
2: Senza,
0: eh,
2: pentirci poi, eh.
0: Mai, mai, mai, mai. Allora,
1: allora
0: chi c'era,
1: c'erano
0: ospite?
1: Degli ospiti,
0: perché
1: insomma,
0: la premiere.
1: Esatto, prima data, quindi c'era personaggio su tutti, Michelle Obama, ripresa,
0: okay,
1: da tutti i giornali, perché anche per il suo look che era un po' con questa, con questo abito grigio lungo, accompagnata poi poco più là da Oprah.
0: Ah.
1: Anche lei presentata, sì, a questo mega concertone.
0: Sono volute fare il weekend a Parigi,
1: sì,
0: le,
1: sì,
0: ragazze.
1: Con loro c'era anche Shania Twain.
2: Ricordiamo la cantante preferita di Guido Bagatta.
0: Ah, ma perché rovinare un'artista accostandolo, il no, accostandone il nome?
1: Ah, così.
0: Ma non, no, perché mi immagino Guido che la canta e la balla, capito?
2: Sì.
0: Cioè, vabbè, ok.
1: C'era
0: poi
1: anche l'ex primo ministro francese Philippe, Edouard Philippe.
2: Ok.
1: E basta, insomma, queste sono.
2: Vabbè, poca, poca, poco partenza.
0: Vabbè, ma poi magari la gente non riconosce tutti quei rapper francesi famosissimi.
1: Sì, esatto. Poi comunque la cosa bella è che il pubblico praticamente è stato in piedi dal primo minuto, non si sono mai più seduti.
2: Ah, ah, non era un concerto a sedere.
1: Devi star seduto, ma nessuno è stato
0: nessuno
1: seduto.
0: Nessuno si poteva, perché erano dei troni, dei troni d'oro. Ma la
2: e
0: gente
2: vimini,
0: non
2: oro e vimini.
1: Esatto. E poi
0: vimini in oro.
1: L'aspettano ovunque, l'hanno aspettata fuori dal palazzetto, l'hanno aspettata fuori dall'hotel, dove comunque cantano le sue canzoni. Lei quando ritorna si ferma.
0: Lei col tutone, un tutone,
1: sì,
0: gigante,
1: sì, sì.
0: Poi lei secca secca con questo tutone ha voluto fare dei balletti.
2: Cara,
0: è un po' big girl, eh.
1: Comunque lei in quel documentario di su Prime, lei dice: a me manca la gente.
2: Adesso
0: e
2: ce
0: ne
2: l'hai.
0: Ha fatto incetta. Sì,
2: adesso
0: sì, no, ma lei
2: l'hai.
0: Poi lei secondo me ti asciuga anche se la incontri con l'ascensore.
2: Secondo me.
1: Sì.
0: Cioè, che a un certo punto dice: ok, grazie. Se, grazie, se, grazie, Celine, grazie.
2: Arrivederci.
0: Basta adesso. No, non è vero. Io la trovo stupenda. Amorosissima,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: so,
1: sì,
0: gli vuoi bene.
1: Sì.
0: E poi Regina del Vimini, l'hai mai vista la casa?
1: No.
0: Di dov'era quella casa lì? Di Miami forse?
2: E
0: o di Los Angeles?
2: O Canada? O Canada?
1: No, me lo ricordo.
0: Secondo me era in un posto caldo, perché era un grande or.
1: Ok.
0: Con una distesa di vimini di una foresta che era stata impiegata
1: delle
0: per
1: divanette.
0: Intrecciare delle divanette con delle chiusure a pavone dietro, capito?
1: Sogno.
0: Enormi, gigantesche, sì, mastodontiche.
1: Che sogno.
0: Stupendo.
1: Per lei e i suoi figli.
0: Delle nicchie.
1: Che sogno.

0: Pinocchio continua. Ci sentiamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ.
2: Pinocchio!
3: Allora, Vale, 18.33.
4: Sì.
3: Ma non hai dei trend di moda da darmi?
4: Allora, ne ho uno di moda e uno di make-up.
3: Piatto ricco, mi ci ficco.
4: Allora, quello di moda ti piacerà tantissimo.
3: Sì.
4: Perché pare che il motivo animalier dell'autunno 2026 sarà il Bambi, la stampa Bambi.
3: Ah, ok, certo. Quella con i pallini bianchi.
4: Sì, sì, con i pois bianchi, con un beige che poi diventa biscotto. Cioè il manto cerbiatti.
3: Sì. Della schiena dei cerbiatti.
4: È vario, cioè è molto più delicato e dolce di un tigrato. O di un leopardato.
3: Perché tu mi vedi così, delicato e dolce?
4: No, però tu hai i Bambi sulla mano. Sicuramente è un tuo animale totem. No, mi immaginavo che ti sarebbe piaciuta l'idea di indossare.
3: Sei molto dolce, Valentina.
4: Tra l'altro, ho dei leggings a animalier che mi sono piaciuti tantissimo. Cioè, che li ho presi con piacere. Mi
3: Quando?
4: Piace tantissimo mettere. No, li ho presi qualche mese fa, li uso.
3: Ah, ma non te li ho visti?
4: Non
3: ce li ho anch'io. Vuoi che ce li mettiamo domani?

quando sono andata in aereo in Puglia, eravamo io, Lele e una carovana di signori e signore, ma di una certa. E andava tantissimo l'animalier, tantissimo. Cioè, una cosa che. No, leggings.

0: Trasparenti?
1: No, però che dici, ma dove vai, gattona?
0: E sono da sportivi, sono.
1: I miei sono dei leggings sportivi, ma leopardati. Anche i tuoi?
0: Sì.
1: Leopardo piccolo o leopardo grande?
0: Leopardo grande scuro.
1: Ah, neri tipo.
0: Sono
1: no, i miei sono proprio leopardati.
0: Leopardo, cioè, è
1: proprio
0: giallo
1: da
0: e nero.
1: Pepe nero.
0: Dai, mettili.
1: Li porto e te li metto solo in ufficio.
0: Comunque, è una stampa dolce, calda, rassicurante. La troverete tanto nell'abbigliamento quanto nelle calzature. Nelle calzature e negli accessori. Mm. È facile da abbinare, perché sai perché? Perché lei di per sé magari è un po' impegnativa, ma se tu me la sdrammatizzi,
1: lo sapevo. No, perché ho detto
0: con un jeans o una maglia nera. Altra tendenza invece legata al make-up, c'è una patologia diffusissima sui social, la blush blindness, cioè tu ti metti il blush, per cui questa crema colorata,
1: le gote
0: rosse,
1: i pomelli,
0: ma non ti sembra mai abbastanza, cioè
1: Claudia.
0: Esatto.
1: Ma lei però è consapevole di metterne tantissimo.
0: E le piace, sì, perché le fa quell'effetto
1: brava,
0: bambola.
1: Sì.
0: Per contro, il nuovo trend virale è l'anti-blush. Per cui non truccarti, ma utilizzare dei blush con colori freddi, che possono essere il prugna spento, il marrone con una punta di grigio, il malva polveroso, il top. Che è la tortora. Topè? Toppo topè?
1: Tuppo e questo qui che ho in testa io.
0: Tuppe tuppe Marisha è una canzone.
1: Vuoi intonarla?
0: Tuppe tuppe Marisha. Poi non la so più. Il
1: forse
0: gioco.
1: La Sammy?
0: Sicuramente.
1: Meraviglia.
0: Non lo chiamiamo, vero?
1: Non so se ci riappende.
0: No, ci riappende. Boh.
1: Provare a sentire Amy se ci vuole. Se sa. No, se
0: no
1: ci
0: la
1: vuole.
0: La sa. Saperla la sa.
1: Perché è una canzone che dici di famiglia, si sentiva
0: ma
1: in casa,
0: sì,
1: quelle cose così.
0: Sì, è della famiglia di passa sotto sto balcone, ma tu sei guagliona.
1: Okay.
0: È di quella famiglia lì. Comunque.
1: Come si chiama, hai detto?
0: È Tuppe Tuppe Marisha.
1: Vediamo.
0: Tanto vediamo.
1: Prova, se mai non ci risponde.
0: E il gioco non è quello di colorare le gote.
1: Mi piacciono questi buchi di due che, come se fossero al bar, veramente. Cioè.
0: Il gioco non è quello di colorare le gote, ma di definire. Cioè, smunta. Chi sta bene? Alle fighe, come al solito.
1: Come sempre, Vale.
0: Come al solito.
1: Come sempre.

0: Cupid. 18:41 Radio DJ, il mio Cupid è al telefono. Amy?
1: Enna, mi senti?
0: Sì, ci stavi ascoltando?
1: Sì, però stavo ai leggings perché sto indietro.
0: Hai in mente i miei leggings leopardati?
1: Sì, no, non li mettere. No.
2: Ah no, eh?
0: Perché sono... Guarda, ha scritto bene Enea, dice leggings leopardati, fa tanto droghe pesanti.
2: Ulla.
0: Quando immagini che nessuno lo sappia, invece lo sanno tutti, non è un'offesa né una polemica. Anche perché pure tu lo sai che non vanno messi. Però è bello fa droghe pesanti.
2: Sì.
0: No, è che vabbè, pensi ma... che non ti sgamano.
2: Certo, invece ce l'hai scritto addosso.
0: Nei leggings. Nella trama del leopardato c'è scritto droghe pesanti. Allora, hai sentito? La Vale ha dato una notizia su... da dove siamo partiti? I colori dei blush.
2: Ah, esatto. E poi ho citato un colore che in italiano è il tortora, invece in francese è toupé o toupe. E mi è venuta in mente quella canzone che fa più o meno così: Tuppe tuppe Mariscia. Ho detto sicuramente tu la conosci.
0: La sai?
1: Io sono amico.
0: Ma cos'è?
1: È una canzone strana, la cantava mio nonno.
2: Anche io l'ho sentita in casa
0: ce
2: da bambina.
0: Ce l'abbiamo, attenzione, aspetta.

0: Ma che meraviglia!
1: È praticamente una canzone che è stata scritta nel 1958 e ha vinto in quell'anno il secondo posto al Festival di Napoli.
0: Ah!
1: Ha sconfinato, nel senso che è diventata famosa anche in Francia, ricantata con il titolo La fenêtre ouverte. E ha ispirato un film che sicuramente abbiamo visto, che è proprio Tuppe Tuppe Marisha.
0: Ma scusa, ma cosa vuol dire Tuppe Tuppe Marisha?
2: Tuppe mi sa che l'onomatopeica per knock knock.
1: Esatto, ah! Esatto. Perché
0: toc toc.
1: Esatto, e racconta toc, toc, di questa barista che invoglia un timido maresciallo ad andarle a bussare alla finestra.
0: Ah! Beh, sexy. Abbiamo la versione

0: È strumentale in francese, incredibile.
1: Povero Fra. No?
0: Eh sì, adesso vediamo. È questa? Com'è che era il titolo?
2: La fenêtre ouverte.
0: Fenêtre vasche? Niente, no, non la troviamo la versione francese. Vabbè, non importa. Quindi la sapevi, a posto.
2: Ma non avevo dubbi. Non avevo dubbi.
1: Sì, sì. Perché abbiamo queste cose in comune.
2: Sì.
0: Sì, alcune battute, alcuni titoli, alcune canzoni. Va bene, Emi, ci vediamo qui sotto allora, amore.
1: Sì, sì.
0: Grazie, a dopo.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Allora, da dove riprendiamo?
1: Da Tuppe.
0: Tuppe Tuppe hanno scritto in tanti, me la cantava sempre la nonna. Qualcuno si ricorda di aver visto il film,
1: sì,
0: con Peppino De Filippo, può essere?
1: Può essere.
0: Perché sì, quel mondo là,
1: assolutamente. Aspetta,
2: vediamo. Tuppo tuppo marisciallo, arrabbiate su burtona.
3: Il gioco non è quello.
2: Praticamente Valentina era la denuncia di una donna che di paese, che denunciava una bellissima donna per gelosia, dicendo che tutti gli uomini cadevano al loro paese. E dopo questo sproloquio con il maresciallo, alla fine il maresciallo rimaneva a bocca aperta, sognante, e lei all'ultima frase dice: buonanotte maresciallo.
0: Scusa, però lei ha avuto una transizione di accento, è partita cantando in napoletano e poi era toscana?
1: Perché lei è di origine campana, ma vive tantissimi anni.
0: È partita bene e poi a un certo punto morfin, sì, la punta è...
1: Sì.
0: Accidenti!
4: Sì, ragazzi, io questo tuppi tuppi maresciallo me lo ricordo perché in uno sketch televisivo qualche comico,
0: Napoli,
4: ha detto tuppi tuppi maresciallo e poi è arrivata la finanza. Insomma, ricordate anche voi questa cosa?
1: No.
0: No.
1: È arrivata la finanza, maresciallo!
0: Tuppi tuppi!
5: Comunque, Pinocchio, buonasera, io ho 53 anni.
0: Sì.
5: So Dosimo in provincia d'Ancona,
0: sì?
5: Ma mi ricordo che tuppe marescià, io in classe mia alle medie, la sapevo tutta, quando lui mi fa una battuta su una canzone stupida, cos'è? Tuppe marescià.
0: Ah,
5: proprio la sapevo tutta.
0: Vabbè, ma ragazzi, dietro questa cosa c'è un mondo, quindi.
1: Sì, evidentemente sì, faceva parte del genere canzoni umoristiche, per cui magari era colonna sonora anche di sketch.
0: Certo, ma sì, e poi se c'era il film, quelli musicarelli, pre-musicarelli.
1: Ma il film in realtà è arrivato dopo.
0: Appunto.
1: Sì, con i musicarelli.
0: Sì, era in quell'epoca dei musicarelli, però ambientati come fossero precedenti,
1: sì,
0: mi sa,
1: Sì.
0: Non lo so.
1: Vabbè, comunque è stato bello riascoltarla.
0: No,
1: ragazzi.
0: Sì, e poi anche che Amy la sapeva.
1: Beh,
0: mi sono sentita così fiera.
1: Hai
0: capito? Perché non ci stava sentendo al tempo.
1: Sì.
0: E quindi quando tu gliel'hai accennata e lui ha chiuso la frase, ho detto: ok,
1: ci siamo.
0: Il ciusciu è sempre un gran ciusciu.
6: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.
3: Li cerchiamo,
4: li troviamo,
3: li moniamo.
4: Ma no, stiamo lavorando, scusa.
3: Dai, un attimo.
4: Ma no, ma ti pare? Pagax, metti il disco.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ è contrariata dalla scelta di continuare a mandare in onda il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Ma me l'aspettavo.
1: Pure gli animali, mo.
5: Ragazzi, una redazione aperta.
1: Siamo messi così.
5: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che potrebbe farvi lo stesso effetto di un Irox.
1: Dai!
5: Lo diciamo, mettiamo le mani avanti per chi ha sentito la puntata di ieri.
1: Hanno chiesto scusa, hanno cambiato il regolamento.
5: Ah, quelli dell'Irox, ma non parleremo di quello anche oggi. Oggi che è martedì 15 settembre 2026, compleanno di due persone che hanno fatto dell'eleganza e della raffinatezza il loro marchio di fabbrica, il principe Harry e Giuseppe Cruciani, che salutiamo entrambi. Andiamo con i titoli
1: la
5: di oggi.
1: La concorrenza.
5: Salutiamoli,
1: il principe Harry.
5: Vai con i titoli di oggi, Chiara.
1: Politica, Fabrizio Corona presenta il suo partito e spiega: posso ricattare fino al 4% degli elettori. Comunque un inizio.
5: C'ha delle foto, c'ha delle foto. Politica, secondo un sondaggio gli elettori del campo largo preferiscono Schlein a Conte, tutti e 12.
1: Dai.
5: Li hanno contattati tutti e 2, è stato facile tutto sommato.
1: Asti, drone entra nel carcere e sgancia un pacchetto contenente droga e sim telefoniche, ma i detenuti avevano solo ordinato una pizza. Che è tutta sta roba?
5: Ha sbagliato. Quando si dice la fortuna. Italia, Matteo Salvini incontra alcuni imprenditori russi in un palazzo al primo piano e stando ben lontano dalle finestre, che è un attimo, non si sa mai.
1: Giappone superata quota 100.000 centenari e il governo chiede aiuto agli alleati per ovviare all'emergenza candeline.
5: Guarda che sono un sacco,
1: Soprattutto spegnerle tutte ci vuol fiato.
5: Esteri, gli Stati Uniti ammettono di avere armi nello spazio e di star pensando di costruirci attorno delle scuole elementari.
1: Dai, allora.
5: No, per così coerenza.
1: Napoli, coppia fa sesso non protetto sulla banchina della stazione e lei ora ha un ritardo di 15 minuti. Ma poi diventa anche più lungo il ritardo, mi sa. Eccoci qua.
5: Stati Uniti, polemiche per l'attrice Sydney Sweeney che appare seminuda in uno spot di un'azienda di scommesse sportive, ma i creativi rilanciano: aspettate di vedere la nostra pubblicità della figa.
1: Ma dai! Allora.
5: Non vediamo l'ora di vederla.
1: Tecnologia, arriva l'app per cercare i funghi nascosti con i satelliti, contrarissimi i puffi.
5: Ma nessuna tra queste è la notizia su chi. Quanti di noi ormai conoscono i puffi?
1: Vabbè,
5: cioè,
1: dai,
5: giovanissimi. Bambini all'ascolto, conoscete ancora
1: i puffi?
5: Perché tu Agnese?
6: Perché mi guardi?
5: No, tu Agnese hai vissuto il momento puffi.
6: Prima
5: curiosità. Ma nessuna tra queste, dicevamo, è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare
1: qual è
5: la notizia che ha ispirato era Agnese. Questa la notizia che ha ispirato la nostra scelta. Potete farlo al 347 342 5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo anche stasera i vostri messaggi e i vostri vocali. Dai che ci facciamo degli amici oggi. Bentornati.

0: Buonasera, che Chiacchierici.
1: Ciao.
0: Ciao Chiara, ciao Ciccio.
1: Ciao, ciao.
0: I puffi li fanno ancora su Rai Yo-Yo, li fanno ancora tutt'oggi.
1: Sì, sì.
0: Buona serata, ciao.
1: Prima
0: Valentina da Padova.
1: Ciao Valentina, prima di entrare a bomba su quello che sarà il tema della puntata, volevamo tranquillizzare tutti, i puffi li fanno ancora, sono ancora apprezzati dai bambini. Leonardo da Berlino ci scrive: ho 12 anni, sì, ho guardato i puffi, anche se sono mesi, se non anni, scrive, che non li guardo. E allora, visto che non perdiamo mai un'occasione per mettere la sigla dei puffi, vi lascio anche la scelta. Preferite questa?
2: Ma basta. Cos'è questa? Che sigla è?
1: Mai.
2: Io non l'ho mai sentita.
1: Preferisci questa?
2: Buffafero, questa okay. Ce l'ho presente.
1: Questa sapete che non perdiamo mai occasione per metterla.
2: E non ci sono più recenti?
1: Sì, ce ne sono.
2: Non
1: sempre.
2: L'hanno rifatta?
1: Sì,
2: versione trap?
1: Ce ne sarà probabilmente. Ma non parliamo di puffi. In tanti hanno provato a indovinare perché abbiamo messo Macklemore con Thrift Shop.
2: Wow!
1: Per aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Agnese, regia Francesco Pagax Paganelli. E in tanti hanno indovinato perché dai, oggi sì. Era facile e anche più o meno su tutti i giornali. Giampiero per tutti.
3: Questa è facile. Macklemore, che ha visto annullarsi la partecipazione ai concerti di Ed Sheeran per le sue dichiarazioni.
2: Eccoci qua.
3: Giampiero, ciao ciao.
1: Ah, senti questo rumore di puntata croccantina.
2: Sì, sì.
1: Allora Chiara, cominciamo, raccontaci la
2: Allora, la storia è la seguente. Ed Sheeran, cantante inglese con i capelli rossi, che tutti conosciamo perché è
1: famosissimo. Per canzoni Agnese tipo...
4: Perfect.
1: No, volevo che la canti.
2: No, canta il pezzo.
4: No.
2: Vabbè, fa niente, ci abbiamo provato. Sta facendo il suo tour negli Stati Uniti.
5: È una base nuova, però se volete la cambio.
1: No, va bene.
2: È un po' sincopata.
5: Era fastidio.
2: Era un po' strano.
5: Era una prova.
1: Quindi Ed Sheeran
2: sta facendo il suo tour negli Stati Uniti.
1: Sì.
2: E come moltissimi artisti che fanno i tour, aveva un opening act, un gruppo di supporto, un artista in realtà, in questo caso da solo, solista, cioè Macklemore. Rapper americano, noto per vari singoli e noto nell'ultimo periodo, insomma negli ultimi anni, per essere tra gli artisti che più si sono espressi per difendere la Palestina e mettere luce su quello che sta succedendo a Gaza e nel West Bank.
1: Spoiler, lo diciamo, sta ancora succedendo.
2: Che sta ancora succedendo, però diciamo lui è almeno un paio d'anni che insomma ne parla tantissimo. E apre concerti, in particolare diciamo la storia parte da un concerto che ha aperto il 4 settembre nel Met Stadium di fuori New York, in cui insomma alla fine di tutte le sue canzoni decide di esibirsi con un'ultima canzone che si chiama In This Hall, una canzone dedicata agli studenti dell'Università Columbia che hanno parlato della Palestina e sono stati fermati anche in modi molto violenti, e ha detto molto chiaramente: io ho deciso di fare questo tour grazie al mio amico Ed Sheeran, perché potevo dire finalmente su palchi davanti alle persone Free Palestine. Sì. Tra l'altro dicendo anche comunque amici di fede ebraica, questo non è un attacco nei vostri confronti, ma insomma voglio parlare di queste persone.
1: Non l'ha presa benissimo.
2: Questo qualcuno, sono tante le persone che non l'hanno presa bene. Un'altra pop star, cioè Pink, ha ricondiviso su Instagram una petizione contro Macklemore.
1: Una faida tutta artistica.
2: Che è stata fatta da alcune associazioni di ebrei americani molto vicini a Israele e al governo, diciamo, non critici, diciamo, nei confronti del governo. Ma la persona che si è messa più in mezzo è Robert Kraft, che è il proprietario di uno degli stadi dove doveva esibirsi

0: Ed Sheeran, che e ha che detto, ha detto: Ed Sheeran, se vieni con questo non ti faccio entrare. Questo essenzialmente ha detto. Questo è stato. E pare
1: e la polemica riguarda principalmente, oltre ovviamente al, diciamo, al, al fatto che sì, un artista evidentemente non è stato libero di poter esprimere il suo punto di vista perché censurato, c'è sì, poco da fare, sì, di sì, fatto gli sono stati tolti degli spazi. La polemica riguarda il fatto che Ed Sheeran ha doveva prendere
0: no,
1: posizione,
0: allora,
1: cioè, perché
0: la
1: Sheeran
0: cosa...
1: avrebbe potuto dire: sapete che c'è? Non vengo manco io a questo punto.
0: Sì, più che altro Macklemore, quando ha scritto il post, sono stato, diciamo, scaricato da questi concerti, non è che proprio ha tenuto in disparte Ed Sheeran, ha detto: Ed Sheeran si difende il fatto che lui non vuole prendere posizione. Mm-hmm. E questa cosa ovviamente crea dei problemi, perché io invece prendo posizione e...
1: lo sentite
0: ed
1: questo rumorino?
0: Ed è un tema.
1: Perché oggi facciamo una puntata dedicata a questo,
0: sì,
1: al prendere posizione. Ma facciamo così, sì, la notizia l'abbiamo data e tra un attimo su questa notizia, facendo tutti un bel respiro, perché il tema è delicato, al 347 342 5220

0: Prima volta che passiamo il nuovo disco di Elisa, quindi lo disannunciamo come si deve, però non è facile perché Kintsugi.
1: Kintsugi.
0: Perché è l'antica arte giapponese di riparare i...
1: Di colorare d'oro.
0: Sì, di riparare i piatti, sì. Riparare le cose rotte. Con dell'oro.
1: Con l'oro per mostrare i difetti.
0: Possiamo dire diventata famosa grazie ai meme su Facebook. Sui social network. Questa cosa dei giapponesi che riparano i piatti con l'oro. Perché sennò non la conoscevamo fino a 10 anni fa. Questa pratica.
1: No, fino a 10 anni fa. No, effettivamente. Però a un certo punto è diventata di moda.
0: Molto di moda.

0: da
1: varie cose dal Giappone.
0: Potremmo parlare di Giappone, invece ci siamo andati a infilare in una puntatina.
1: Eccoci
0: che
1: qua.
0: Questo è il suono dei messaggi che sono arrivati al 347-342-5220, perché abbiamo deciso di parlare di Macklemore e del fatto che gli è stato proibito di continuare il tour per alcune affermazioni.
1: È stato allontanato, doveva aprire tutte le date di Ed Sheeran e invece ha indispettito delle persone, è stato accompagnato alla porta.
0: E come sempre durante Chiacchiericcio lasciamo che a parlare siate voi e poi magari facciamo su Chiacchiericcio insieme.
2: Io lo sapevo che non mi avresti deluso neanche questa volta. Io vi voglio bene, Chiara e Ciccio, io vi voglio bene. Perché? Grazie. Coraggiosi, gli unici coraggiosi. Baci.
0: Ma noi stiamo qua col culo al caldo.
1: Stiamo a parlare di Macklemore, del Ciran, di Pink.
0: Serve poi chissà quale coraggio. Sentiamo il messaggio di Alessandro.
3: Per quanto io sia d'accordo con la causa e che è giusto far arrivare questo tipo di messaggio, perché deve essere tutto legato alla politica? Cioè, perché uno non può fare uno show senza dover per forza ricadere nella politica?
0: Capisco il punto, però se lo vuole fare è un artista e lo può fare. Poi se ascolta l'artista a dire questo mi piace, questo no, perché non dice cose che mi piacciono.
1: Ma infatti io
0: credo che sia legato anche al fatto che questa roba qui, sentire queste cose ci fa sentire un po' scomodi, perché noi preferiremmo tenerle lontane queste robe qua, perché ci costringe a informarci in qualche modo, a dover prendere posizione, e questa è una roba faticosa, per cui non prenderla è più facile, no?
1: Allora, sì, può essere anche che effettivamente una persona preferisca, quando si tratta di intrattenimento, intrattenersi e basta, lo posso anche capire, però secondo me non è giusto andare da un artista e dirgli tu non devi fare una cosa o devi farla per forza. Io sono anche contraria al costringere delle persone che non hanno parlato a parlare improvvisamente.
0: Sì. C'è questa idea.
1: Non mi piace nessuna delle due cose.
0: Molto alta, molto romantica, che gli artisti siano tutte persone belle e intelligenti. La maggior parte degli artisti sono degli imbecilli che se non si schierano
1: è meglio. Io comunque posso dire una cosa.
0: La maggior parte sono. Scusate, la maggior parte è. Però fa niente.
1: La maggior parte degli artisti non sa l'italiano. Posso dire una cosa?
0: Sì, però ci sono un sacco di messaggi.
1: Allora manda, magari qualcuno dirà il mio pensiero.
4: Però se decidi di prendere posizione, poi non puoi lamentarti delle conseguenze. Se no vuoi prendere posizione solo perché pensi che la tua posizione sia quella giusta sopra tutte le altre.
0: Ah, su questo sono abbastanza d'accordo, però è molto vicino il passo a portavi la minigonna, te la sei cercata, senso è vero che ti devi assumere la responsabilità delle tue posizioni, però se vieni censurato noi possiamo dire vabbè, se non dicevi niente non venivi censurato. Volevi dire, Chiara?
1: No, io volevo dire una cosa. Ed Sheeran appunto è stato accusato, insomma, per il fatto di aver allontanato Macklemore, di non aver preso posizione. Però lui lo sa che Macklemore parla di queste cose. Il fatto di averlo preso per il suo tour non è comunque un modo per dire vabbè, non ne parlo io, però invito qualcuno che ne parla. Cioè, io, se no avrebbe preso... chi è che non si esprime? Teletubbies.
0: Valentina scrive: io direi che tutto si riduce alla frase non sono d'accordo con te, ma morirei per garantirti libertà d'espressione o simile. Nel momento in cui un artista non è libero di poter prendere posizione, così come lo è Ed Sheeran, di non prenderla, ed è una cosa importante quello che dicevi tu, la libertà è morta e siamo in una forma di censura e dittatura. Come dite? Stiamo facendo una puntata croccante un po' troppo alta. Raga, noi cerchiamo di non trattarvi da cretini, cerchiamo di affrontare ogni tanto anche dei temi che quantomeno pensiamo possano interessare.
1: I cretini siamo noi.
0: Quello senz'altro.
1: Noi due.

0: raga, puntata troppo alta per me che sto lavorando da 13 ore che non capisco più un cazzo. Raga, sì, mettetemi che figo di Pippo Franco, dai, per favore.
1: Pronti? Ciao.

0: Macklemore in cuccioline. Allora, stanno arrivando un sacco di messaggi. E quando una volta ogni tanto facciamo delle puntate croccanti, lo sappiamo che è così. Però ci abbiamo anche un'incombenza, cioè la pubblicità. Quindi facciamo così, fermiamoci un secondo. Sì. Se voi non mandate messaggi che durano due minuti,
1: messaggi 30 che secondi massimo,
0: li continuiamo a sentire dopo la pausa.
2: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Scusa Olivia, stavo bevendo un goccio d'acqua. Perché durante la pausa, mentre suonava anche il disco di Olivia Rodrigo, Stupid Song, qui ragazzi, dentro la redazione di Chiacchiericcio, il dibattito è andato fortissimo. Si è continuato a parlare della notizia di cui abbiamo, a cui abbiamo deciso di dedicare questa puntata del programma, cioè Macklemore, che è stato escluso dal tour di Ed Sheeran per alcune dichiarazioni politiche. Non escluso da Ed Sheeran, però, ma dai proprietari delle strutture,
1: degli stadi
0: dove avrebbero dovuto suonare. Mentre Ed Sheeran non ha preso posizione. E quindi abbiamo deciso di fare una puntata così delicatissima, proprio sullo schierarsi, sulla opportunità e la necessità dello schierarsi. Come sempre, facciamo parlare voi, come facciamo durante Chiacchiericcio. Sentiamo per esempio Alberto.
2: No, Chiacchiericci, no, sempre Alberto da raccordo anulare.
0: Vai.
2: Consentitemi di dissentire.
0: Ma certo, che
2: non prendere posizione non è una posizione. Abbiate pazienza, non prendere posizione è ignavia. E il girone degli ignavi
0: diceva
2: è il peggiore di tutto l'inferno.
1: Vabbè, no.
2: Allora, se Ed Sheeran è d'accordo con gli israeliani che i palestinesi vanno massacrati, lo dicesse
0: però,
2: e ci facesse capire come mai.
0: Allora Alberto, capisco anche la rabbia, no? Però io penso che per poter prendere posizione debba anche saperne di quello che sta accadendo. Dopodiché tu puoi dire è una cosa troppo grave, devi informarti, e sono d'accordo con te, dovresti informarti, ma se non ne sai granché, secondo me è meglio se non, la mia opinione è che è meglio se non ti schieri. È molto deprecabile che non ti informi, ma se non ti informi, perché purtroppo il mondo è anche fatto così di gente che non si informa, non ti schierà. Non fa niente, non mi chiedete. Io lo capisco che avete bisogno che io mi schieri per capire se sono amico o nemico, così potete abbracciarmi o scappare.
1: Esatto.
0: Però,
1: mi sembra...
0: ripetiamo il concetto, cioè a volte gli artisti vivono anche in un mondo loro di cui non sanno niente. Non ci piace, sono d'accordo, ma è un po' così.
1: A partire dal fatto che non è che se una cosa è nella Divina Commedia allora possiamo usarla come argomento.
0: Vabbè.
1: Basta! Reato di Divina Commedia!
0: L'argomento ad dantem.
1: Basta, dai.
0: No,
1: allora,
0: io sono con te, Alberto.
1: No,
0: invece.
1: No, a partire da quello. Però effettivamente anche uno schierarsi non informato è rischioso, perché diventa facile dirti no, in realtà è così, e quindi diventi anche un po' banderuola. C'è il rischio anche che cambi idea, che non sei informato o formato abbastanza. Cioè, bisogna, secondo me, avvicinarsi a queste cose con una certa cautela.
0: Sentiamo Cristian.
3: Sì, ma Ciccio, Chiara, perché dobbiamo sempre esporci, prendere posizione? Ai giorni d'oggi, siamo nel 1940, va tutto bene, c'è ordine, disciplina in giro, i treni vanno benissimo.
1: Sì,
3: vabbè, stanno mettendo un po' di persone sui treni per portare, ma le portano a fare un giro in viaggio, così, va bene, non c'è bisogno di esporsi, va tutto bene.
0: Guarda, c'è un messaggio interessante di un ascoltatore, un po' metaforico, però interessante.
4: Chiacchierici, ciao. I miei amici dicono sempre che si fa quello che voglio io, perché nessuno prende mai posizione. Per me è uguale, per me è lo stesso, per me facciamo come si vuole.
1: Certo.
4: E quindi io, siccome sono l'unico che dice, alla fine si fa sempre come voglio io. Molto bene. Ciao, ciao Fabrizio.
1: È vero, ma infatti ci sono dei posti dove bisogna prendere posizione. Ogni tot volte, ogni tot anni, bisogna andare in un posto e scrivere,
0: fare
1: i segnetti per prendere posizione.
0: Chiara, spengo i New Radicals, e metto Che Figo di Pippo Franco. Facendo guarda. Non dico che.
1: No. Poveri New Radicals.

0: Allora, che bisogna informarsi, ok, ma che cosa c'è da informarsi? Sta su tutto,
1: io non
0: vi capisco, ma che cazzo state a dire?
1: È possibile
0: che bisogna informarsi su tutti quei morti, tutti quei bambini morti? Ma io non lo so, ma non vi vergognate a dire una cosa del genere?
1: No,
0: bisogna anche informarsi.
1: Sì.
0: Su ste cose, ma che non si vede?
1: Sì.
0: Ci avete gli occhi frullati di prosciutto? Io
1: Lina.
2: Sì, Lina. Respira. Sappi che c'è gente che si informa ed è comunque a favore. Cioè, non so come dire.
1: Che è convinta che la Terra sia piatta.
2: È che è convinta
1: esatto. Bisogna bisogna
2: informarsi.
1: Nonostante
2: le foto.
1: Ma siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui normalmente voltiamo pagina, parliamo di figa. Dai.
2: No.
1: Dai. Facciamo questa inversione a U. Perché c'è una grande polemica che è su tutti i giornali che riguarda Sydney Sweeney.
2: Yes,
1: come descriveresti Sydney Sweeney, Chiara, in poche parole?
2: È un'attrice americana abbastanza giovane,
1: diventata
2: famosa grazie a una serie TV che si chiama, adesso mi verrà in mente anche il titolo,
1: Euphoria.
2: Euphoria.
1: Problemi perché ha fatto una campagna promozionale per un'agenzia di scommesse sportive, in cui è molto nuda. E fa delle cose particolari per promuovere lo sport, perché con due palle da rugby si copre i seni.
2: Poi è nuda e si copre di attrezzatura sportiva.
1: Poi
2: diciamo
1: sta
2: così.
1: Cavalcioni a gambe aperte su un canestro.
2: Sì.
1: Da basket.
2: Con
1: poi,
2: una palla da basket che copre le parti.
1: Poi c'ha una palla da football a coprire la patata.
2: Sì, e l'armatura.
1: Poi gioca a tennis in mutande ripresa da dietro.
2: Sì.
1: E poi sdraiata nuda su un tavolo da biliardo.
2: Sì.
1: E quindi si è fatto un po' di polemica perché era proprio necessario mettere una donna nuda a promuovere. Invece secondo me posso dire i pubblicitari hanno perso delle opportunità. Io ti ho preparato una classifichina di 11 cose, di 11 opportunità mancate, 11 idee che vorremmo dare ai creativi per quanto riguarda lo spot delle scommesse sportive con Sydney Sweeney. Posizione numero 11, immagine di Sydney Sweeney con una mazza da baseball in bocca. Si promuove il baseball. Posizione numero 10, immagine di Sydney Sweeney che tiene un giavellotto con le chiappe. Posizione numero 9. Immagine di Sydney Sweeney con due volani da badminton a coprire capezzoli e nient'altro. Si promuove il badminton.
2: Giusto. Secondo me qualche spogliarellista la fa.
1: Posizione numero 8. Immagine di Sydney Sweeney che spara palline da ping pong.
2: Voi. Promuove il ping pong che tiene in mano.
1: Posizione numero 7. Immagine di Sydney Sweeney che si sbatte ripetutamente in faccia a due palle da pallamano.
2: Palle da pallamano, che specifico.
1: Due, due bocce.

0: C'è due qualcosa.
1: Due bocce.
0: Posizione numero 6. Vale. Immagine di Sidney Sweeney che viene fatta scivolare con le chiappe sul ghiaccio mentre due le passano la scopetta per curling.
1: Che freddo, che bruciature da gelo.
0: Posizione numero 5. Immagine di Sidney Sweeney a quattro zampe con un fantino sulla schiena che la frusta. Promuove l'ippica.
1: No.
0: Perché no? Posizione numero 4. Immagine di Sidney Sweeney che indica qual è la buca a un giocatore di golf.
1: Dai,
0: si promuove lo sport.
1: È là.
0: Posizione numero 3. Immagine di Sidney Sweeney che per promuovere gli sport invernali si spalma della neve in faccia.
1: Ma cosa?
0: È comunque è una possibilità.
1: No.
0: Posizione numero 2. Immagine di Sidney Sweeney che per promuovere la briscola sportiva. Per promuovere la
1: briscola sportiva.
0: Sta a 4 di bastoni.
1: Dai.
0: È comunque una possibilità. E alla posizione numero 1 della classifica delle 11 cose che sono mancate, opportunità mancate allo spot delle scommesse sportive con Sidney Sweeney c'è. Anche se ho paura, quella che diranno gli ascoltatori al 347 342 5220.

0: uno potrebbe esserci la promozione del ciclismo in stile Fantozzi alla Bersagliera.
1: Ecco, sì. Ecco, sì. Ecco.
2: Sempre, anche voi però, che date dietro allo stile elegante di Cicciolante.
3: Ma noi ci adeguiamo a quello che va per la maggiore. Oh, quello spot ha avuto una pubblicità, cioè un successo pazzesco, eh.
2: Sì, vabbè.
3: Se ne sta parlando un sacco, Chiara. Sì, sì. Poi arrivano,
2: purché se ne parli.
3: Poi, esatto,
2: diciamo così,
3: poi arrivano perché... i messaggi che ti riprendono. Abbiamo finito. Pagax, è finito il tempo a nostra disposizione.
2: Che si fa?
3: No,
2: che dobbiamo fare?
3: Peccato, erano arrivati un sacco di messaggi, non abbiamo il tempo per mandarli. Voi direste, potreste mandarli adesso invece di occupare questo spazio? Ma no.
2: Qualcuno dice sin dei suini che fa.

0: Irox, il ricordo della puntata di ieri.
1: No, meglio di no.
2: Vorremmo chiudere con il messaggio di Gianfilippo. Vai Gian.
3: Oggi mi avete disgustato con questa storia del prendere posizione. Punto.
2: Senti sotto che immagine malinconica.
0: Però allora, ragazzi, io non ho capito, è un, nel senso che è un problema prenderlo o non prenderlo, non perché noi non abbiamo preso posizione, non so, aiuto, non che confusione.
2: Gianfilippo, noi ti aspettiamo domani.

0: Ora la linea. Che era quel suono? Cos'era quel suono?
1: Era un suono.
0: Ora la linea va all'ottima combriccola di Ciao Belli. Yeah. Ci risentiamo domani. Ciao a tutti. Ciao.
2: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.

0: adesso il video di questa canzone, che magari non avete neanche visto perché non siete collegati, che ne so, al canale 69 o al nostro canale YouTube. Il video è molto notturno, ok? E ci sono anche dei fuochi d'artificio, loro sono molto poco vestiti, però l'ha scritta di mattina lui. Perché dice a lei: guarda, mi piaci tanto,
1: ma il mio corpo, ma il mio corpo
0: non è ancora pronto. Strano, quale parte perché... del corpo deve essere pronta?
1: Allora,
0: il cervello,
1: evidente,
0: cioè
1: no,
0: devi essere lucido,
1: no,
0: capito? Non
1: no,
0: è ancora
1: no,
0: lucido.
1: No, strano Matteo, perché la mattina tu mi insegni che c'è...
2: è quella, diciamo, più vigorosa.
0: Sì, poi questo c'ha 20 anni, pensa come si sveglia questo.
1: Morning glory totale,
0: Manganello,
1: ma sì, completamente, completamente, completamente. Ragazzi, pochi secondi, abbiamo iniziato da pochi secondi e già abbiamo iniziato a parlare...
0: No, tu hai iniziato.
1: No, io, ma scusami.
0: L'anno prossimo ci sono Andrea, Nicola e Michele.
1: Ma no, allora, I like you, ma but my body is not ready. Cioè, mi piace, ma
0: il mio corpo non è ancora pronto. Metti da parte l'aspetto sensuale. Quanto ci mettete voi a essere, non dico svegli, ma a essere in grado di fare qualunque cosa? Io parlo per
1: tanto.
0: Me, sarà una questione anche anagrafica. Ho bisogno di un'ora.
1: No,
0: ho bisogno di un'ora per essere in grado di, che ne so, andare a correre o uscire di casa.
2: Ma perché devi scegliere i vestiti?
0: Ma no,
1: quelli sono pronti dalla sera prima.
0: No, li scelgo all'ultimo momento. Ma
2: la doccia,
0: no,
2: la colazione.
0: Ho bisogno proprio che è come se dovessi uscire da un guscio.
2: È
0: no,
2: molta paura.
0: Guscio,
1: no, no, no, io subito.

0: Subitissimo.
1: Subitissimo, infatti vengo dileggiato dal resto della famiglia. Ma come fai? Dai, io subito. E il problema è che la coperta è corta. Il vero problema arriva la
0: sotto
1: sera.
0: Sotto la coperta ci vai alla
1: la sera. La sera è dura, è dura.
0: Alex è uno dei nostri invece. Anche te un po' di tempo
2: ce l'hai,
0: no?
2: Sì, con calma.
0: No, che il tempo serve un po' per, diciamo... togliersi la nebbia della notte, no? Perché il cervello è un pochino offuscato dai pensieri o che ne so, dal fatto che ti sei appena svegliato. Però io ho proprio bisogno che Pinocchio,
1: che le giunture si sciolgano.
3: Svento,
0: devo mettere un po' di svento, un po' di Niagara, quello
3: Niagara
0: che si
3: era
0: e pesturare i lavandini.
1: Quindi è la tua canzone, perché è il tuo corpo che non è pronto.
0: Beh, assolutamente, è più una questione fisica, ma anche mentale. Tu sei come Nicole, invece.
3: Io sono
0: reattivo.
3: Sono immediatamente pronto, ma per una ragione, perché non ho mai fatto sport, quindi non ho mai rovinato.
1: Bravo, giusto.
0: Usato 51, sì, ma tenuto bene.
1: E questo grazie a un segreto, non voglio fare pubblicità, non mi interessa. Come si chiama quel prodotto che ingerisci tutte le mattine? Quella,
3: diciamo, la fiorella.
0: Ancora?
1: La fiorella, lui tutte
3: la
1: le mattine
3: la fiorella dell'S Lunga,
1: 38 grammi di zucchero praticamente.
3: 38 grammi di zucchero e un bibitone di tè caldo
1: E gli dico, ma 38 grammi sono pochi. Comunque, sono pochi, cioè non ti riempie
0: niente.
1: Che
0: ci vorrebbe una badante,
1: aspetta,
0: altro che una moglie.
1: Linus. E lui mi risponde sempre, 38 grammi sono pochi. E che me frega, io ho mangiato la sera prima, mi sono sfonnato.
3: Cioè, io non devo fare colazione perché ho ancora l'avanzo.
0: Senti, dovessi smettere di fare DJ Training Center, lo fai tu con...
1: No,
0: con
1: sei uno strutto, lo parlo io.
0: Ma tu sei tutto attento. Con le noccioline, con i semi di lino.
3: Straordinariamente popolare.
0: Vabbè, oh, ragazzi, sembra uno scherzo, ma adesso il mio corpo è pronto. Siamo pronti a cominciare.

0: buongiorno, saluto buongiorno. Angelo ascoltatore che ha mandato il seguente messaggio: la mia sveglia suona alle 6.40 e alle 6.55 sono già sulla Vespa. Stavo pensando a cosa riusciva a fare in quei 15 minuti, sì. Ma è meglio che non approfondiamo.
1: No,
0: perché
1: carità,
0: sennò sprofondiamo.
1: Però questo,
0: su certi
1: se
0: argomenti.
1: Mi posso permettere, questo Angelo non vuol dire che tu sia pronto, perché magari ci vai in stato catatonico,
0: sì,
1: sulla Vespa.
0: Col pilota automatico.
1: Cioè, capito?
0: Col pilota automatico. Questo. 6.55 già sulla Vespa significa che abita fuori dalla città in cui vive, che non cita, ma potrebbe essere qualunque, perché a quell'ora lì c'è molto traffico.
1: Sì.
0: Ieri mattina, te lo raccontavo, sono uscito di casa un po' prima del solito e mi sono imbattuto in quelli col bauletto.
1: Sì.
0: Con il bauletto e con il casco integrale,
1: certo,
0: che sono
1: Gigi,
0: quelli
1: Gigi.
0: Con lo scooter che arrivano da fuori città, insomma, che partono molto presto e guidano che sembra di essere a Misano Adriatico.
1: Mamma ragazzi, lo so.
0: Ma soprattutto mi fanno paura quando c'è un grosso ingorgo a un semaforo e ci sono tante macchine incastrate una con l'altra e loro comunque abilmente, devo dire,
1: sì,
0: fanno lo slalom.
1: Sì,
0: che poi non è bello quando sei incastrato fra due macchine e quello che c'hai alla tua destra ti vede e si sposta appena appena.
1: Bravissimi,
0: per farti passare.
1: Grande fair
0: Io
1: play.
0: Mi commuovo ogni
1: grande
0: volta.
1: Fair play.
0: Quasi quasi faccio un incidente per, sì, alzare la mano e ringraziare.
1: Sì, bravo, bravo.
0: Tra quella del gas e quindi mi fermo.
1: Ora dico una cosa che vi sembrerà assurdo e vi provocherà una grassa risata. Pensate che esistono luoghi.
0: Rido già sulla fiducia.
1: Esistono luoghi del mondo, la Scandinavia,
0: sì,
1: dove non è possibile,
0: sì,
1: passare l'automobile davanti.
0: Vero.
1: Perché
0: superare
1: devi,
0: la fila al
1: devi
0: semaforo.
1: Devi stare dietro, sì, con
0: o
1: la
0: fermarsi
1: vespa.
0: Davanti alle
1: niente,
0: macchine.
1: Niente, niente. Niente, ecco, e
0: che posti di merda,
1: pensate che questa legge,
0: i civili,
1: questa legge prima o poi, vi piaccia o no, 10 anni, 20 anni,
0: moriremo
1: 30,
0: prima, guarda,
1: arriverà anche qua.
0: Sono cazzi dei miei nipoti.
1: Sono arrivati i caschi, le cinture. Arriverà anche qua.
2: Insieme ai 30 all'ora.
0: Chi è che di voi tre diceva che gli Oasis avrebbero fatto San Siro?
2: Io, perché l'avevo
0: letto.
2: Voi due l'avevo letto anch'io.
0: Sì. L'avete letto. Dove 17
2: l'avete letto? 18 invece quella data sono ad Amsterdam.
0: Sono da un'altra parte. Fanno solo Roma, come era abbastanza prevedibile. Sono finiti i biglietti?
1: Già?
0: No, non lo so. Chiedevo, erano

0: Ma tu non punto sai interrogativo.
1: Se abbiamo un quarto d'ora di tempo, no? Ti spiego la trafila, perché è veramente eccezionale.
0: Vai, vai, spiega,
1: te la racconto. Allora, se tu vuoi andare al concerto degli Oasis, devi fare
0: Scusami, c'è una foto ufficiale del... Sì. Secondo te Noel, quella foto lì l'ha approvata?
2: Ma come è possibile?
1: Che guarda in basso.
0: Ma no, no che guardi in basso, ma che faccia c'ha? Sembra che gli hanno appena dato uno schiaffo che gli ha girato la faccia.
2: Sì, sì.
0: Però l'avrà scelta lui, insomma. L'altro è insolente, ma è lui, insomma.
1: Ammetto in su.
0: Sì.
2: L'altro ammetto in giù.
0: Sì. Vabbè, dicevi?
1: Allora, se tu vuoi andare al concerto degli Oasis, devi fare così. Da ieri fino a giovedì, puoi andare sul sito di Ticketmaster e puoi dire: mi piacerebbe andare al concerto degli Oasis. Okay. E loro ti chiedono quali sono le tue città preferite, perché ne devi mettere almeno tre, visto che non è detto che la tua città preferita possa corrispondere.
0: Se tu dici no, io voglio solo Roma, viene fuori in automatico e ne è arrivato Cascini.
1: Esatto. Allora ti chiedono di mettere anche, che ne so, Amsterdam e Londra.
0: Tre
1: ne puoi mettere. Poi ti fanno una domanda per capire se effettivamente sei molto fan degli Oasis.
0: Urca, l'indovinello.
1: L'indovinello. E quindi, per una questione di meritocrazia, è giusto che chi è esperto vada avanti. Quindi, in che anno è uscito? Anzi, qual è l'album degli Oasis del 95?
0: What's
1: tu devi
0: story,
1: scrivere
0: What's
1: the Story, Morning Glory. A quel punto devi mettere la tua mail.
0: Mazza, che difficile poi. Come si chiamano di cognome?
2: Esatto,
0: Liam Menor. E tu ovviamente rispondi Callaghan.
2: Come disse un popolare editore.
1: Metti la tua mail e a quel punto hai finito. Devi aspettare il 24 di settembre. Se sei fortunato, se rientri nei fortunati pochi,
2: nei parametri,
1: ti ritorna indietro una mail con un codice univoco. Questo codice univoco ti dà la possibilità di entrare nell'area deputata alla vendita,
2: cioè di metterti in coda.
1: Infatti il 25 di settembre aprono le vendite alle 10. Loro ti dicono: vieni alle 9:30, perché ti fai una mezz'oretta di coda per essere certo. Ma non è detto che a quel punto tu sia garantito nella possibilità di acquistare.
0: Hai fatto il primo passo, ma non quello definitivo.
1: Se nessuno ti passa avanti, se è tutto facile, hai la possibilità di scegliere il tuo biglietto, che oscilla fra i 92 e i 650 euro, a seconda ovviamente della vicinanza col palco. E a quel punto, se sei così fortunato di aver fatto tutto e di avere quei soldi, ti viene dato il biglietto e ti puoi godere il concerto.
2: Dai.
0: Allora, 5 Glasgow. 5 Glasgow.
2: Bene.
0: 11 Manchester.
2: Ed è lì
0: non 11,
2: che secondo me
0: 11 date consecutive.
2: Interessante.
0: E poi due a testa per diverse città europee: due Monaco di Baviera, due Barcellona, due Amsterdam, due Parigi e due Roma alla fine di luglio, il 29 e il 30. Dopodiché vanno ancora un po' in giro per il mondo e poi finiscono a Nebworth.

0: Guarda, scrive Stefano o Stefania con molto candore.
1: Giusto.
0: Bella questa canzone, come si intitola? Non mi funziona Shazam. E uno pensa, ma è impossibile che non la conosciate.
1: No, invece
0: e invece
1: è così.
0: No, c'è sempre qualcosa da scoprire. Dipende molto anche dalla tua anagrafe, no?
1: Certo, certo.
0: Da in quale periodo tu sei cresciuto. Per esempio, ne parlavamo anche ieri un po' fuori onda, no? Questo ritorno di fiamma per gli Oasis è alla fine un ritorno di fiamma per i propri 18 anni, per chi aveva 18 anni, grosso modo, a metà degli anni 90.
1: Esattamente,
0: no?
1: Eccolo lì, Matteone.
0: Tu di che anno sei, Matte?
2: 75.
0: 75.
2: Quindi
0: nel 95, quando è uscito What's the Story, Morning Glory, avevi 20 anni.
2: 20 anni, tondi, sì.
0: Quindi,
1: perfetto.
0: Potevi averne 16, potevi averne 23, però
1: chiaro.
0: Insomma... Il focus della tua giovinezza è intorno...
2: Guarda, sono stato fortunato a nascere quando stava succedendo tutto quello, perché era il modo in cui si stavano preparando le cose che poi sono diventate...
0: Sì, beh, dal tuo punto di vista, solide. Io potrei dirti lo stesso sugli anni
1: Secondo
0: 70
1: me,
0: e gli
1: diciamo,
0: anni 80. No?
1: Diciamo che l'adolescenza ha un ruolo fondamentale. L'adolescenza è un momento in cui in ognuno di noi succedono cose.
2: No, cioè, però la differenza con l'adolescenza attuale è che la nostra adolescenza più remota preparava delle cose destinate a durare. Invece adesso,
0: sì, adesso
2: sono
0: è tutto
2: cose
0: molto più
2: molto
0: effimero.
2: Più.
0: Sì. Le cose succedono ma hanno una durata molto breve.
1: Ma...
0: Più tardi magari parliamo di telefilm con grande gioia di Andrea Prevignano.
1: Esattamente, bravo. Che ha detto una cosa bellissima.
0: Però
1: oggi,
0: insomma
1: non...
0: per via della premiazione degli Emmy, cosa c'è di più appunto effimero di una serie televisiva che nel momento in cui è un grande successo tutti ne parlano
1: di
0: e sei mesi dopo tutti se la
2: e
0: sono già
2: la serie,
0: tra virgolette,
2: cioè,
0: dimenticata
2: un
0: no?
2: Film che funziona tipo L'attimo fuggente, un film che adesso magari
1: 30 anni
0: film
2: è un film, sì.
1: Cos'è? Già un film.
0: Cos'è un film,
1: niente, è come una serie ma un po' più lunga. Linus,
0: ce ne sono tanti episodi attaccati
1: insieme? No, è uno solo lungo, sai quando fanno l'ultimo
0: ma lungo quanto? Tipo 50 minuti?
1: No, due ore a volte.
0: Un episodio?
1: A volte sì.
0: Ma sei matto.
1: Ma sì,
2: cioè,
1: ma
2: sai che cos'è un film? È una serie più maneggevole che,
1: esatto.
2: Che permette alla gente di vederlo anche dopo tanti anni.
0: Vabbè,
2: nessuno andrebbe a riguardare adesso
0: no, però,
2: Breaking Bad.
0: Sì, però tendenzialmente adesso gli adolescenti i film non li guardano neanche di striscio, a meno che non abbiano a che fare con un argomento che li interessa particolarmente o non siano quelle cose da centro commerciale. No, stavo pensando che fate le debite proporzioni, non fate gli spiritosi.
1: Non abbiamo ancora detto niente.
0: Le mani avanti, guarda come le metto.
1: Avanti.
0: È come se stessi cadendo.
1: Bravo.
0: Insomma. Ogni paese ha i suoi Oasis.
1: Sì,
0: sì. Io non so in Francia o in Germania come si chiamano gli Oasis.
1: Certo.
0: Ma gli Oasis italiani sono gli 883.
1: Praticamente.
0: Perché alla fine il successo di Max Pezzali, che da 3 anni a questa parte riempie gli stadi, il Circo Massimo, l'autodromo di Imola.
1: Adesso
0: cioè,
1: i palazzetti
0: dei posti,
1: già tutti esauriti.
0: Dei posti giganteschi. Cioè, è per noi che siamo cresciuti con lui, anzi che l'abbiamo visto crescere,
1: certo,
0: è una
1: certo.
0: cosa che facciamo ancora fatica ad accettare.
1: Chiaro,
0: no?
1: Chiaro.
0: Perché
1: chiaro.
0: Era durata 5 anni forse,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: La stagione magica degli 883 e poi sembrava destinata a rimanere un ricordo piacevole per chi c'è stato. E invece evidentemente, come diceva Matteo, insomma, i 18 anni
1: bussano alla porta
0: e vogliono essere riproposti,
1: chiaro.
0: Anche se poi magari i 45enni nel frattempo sono cresciuti.

0: cresciuti, si sono riprodotti, sì, hanno dei figli, sì, che stanno seguendo per un po' le orme dei genitori. Per cui, insomma, nella mia testa i fratelli Gallagher sono Max e Mauro. Magari, sì, sì, sì. No, vabbè, un po' diversi, insomma, no? Cioè Max e Noel, quello, sì, un po' più, diciamo, posato, un po' più strutturato, diciamo.
1: Quello, no? Che scrive, quello che scrive, che fa tutto, diciamo.
0: Sì, sì, quello che lavora.
1: Che lavora, quello, esatto, che lavora, quello che lavora.
0: E Mauro, come Liam, è un po' genio e sregolatezza. Diciamo. Magari Mauro non cantava, ok, però in quanto a essere matto,
1: sì, sì,
0: cioè, vogliamo fare la gara fra Mauro Repetto e Liam,
1: beh,
0: Gallagher.
1: Liam Gallagher ce n'è, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Mi piace il paragone.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Manchester come Pavia.
1: Sì, sì, infatti. Stiamo andando a fanculo. Shalala.
0: Non, sì, è, no, un po' come Manchester Pavia.
1: No. Beh, diciamo che al posto delle birre scure lì c'è
0: beh, l'Oltrepò, c'è la Bonarda.
1: La Bonarda, ecco, la Bonarda, la mettiamola Bonarda, così, al posto del fish and chips, sono le rane fritte lì.
0: Beh,
1: sono,
0: ci si fa.
1: Rane fritte, come, sì, no, di brutto, di brutto.
0: Quindi quando se non trovate i biglietti per andare a vedere gli Oasis, andate a vedere Max Pezzali, magari vi canta un Don't Look Back in Anger,
1: esatto,
0: o qualcosa del,
1: beh,
0: genere.
1: Beh, c'è gli anni che ricorda molto un, sì, pezzo, sì, degli Oasis, come riarrangiamento.
0: Vedi che se vai a scavare sotto sotto le radici.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, infatti. Che nome dai d'un

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Oh oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Quant'è che non uscite a fare un giro con la macchina? Nel senso che la macchina la prendiamo tutti per andare dove dobbiamo andare.
2: Col traffico.
1: No, in generale, ma metti che sia sera, tardi, dopo cena, così.
2: Non posso perdere il buon parcheggio che ho guadagnato con mezz'ora di cena.
1: Non sia mai.
3: Ogni tanto lo fa.
2: Il parcheggio si perde solo se c'è una motivazione.
1: Ma tu lasci lì tua mamma ferma sul posto auto che tiene il posto per un paio d'ore e te ne vai in giro a sporazzare.
3: Vabbè, tu fai un giro con la macchina?
1: No, ogni tanto sì, lo faccio con la 500, magari, no? Perché mi dispiace vedere
3: tenerla
1: in viva, insomma.
3: Sabato, domenica.
1: Sabato pomeriggio, siamo io, sì. Mia moglie, Claudio Baglioni e Ilde.
3: Esattamente.
1: Tutti e quattro sulla piccola
3: sabato
1: 500.
3: Sabato pian piano se ne va.
1: Sveglia alle 4.45, ma esco alle 6. Devo fare tutto con calma. Sveglia alle 5.48, fuori casa alle 7.40. Ci fosse un orario normale, però 5.48, 7.40.
3: Tanto comunque, tanto. Quelli che hanno
1: bisogno di tempo per essere lucidi.
3: Ma questo non è... Le due cose non sono contrapposte, cioè anche a me piace prendermela comoda, ma questo non toglie che un minuto dopo la sveglia potrei fare...
1: Arriverai alla mia età.
3: Ma no, ma non è così, ci arrivo, tra 10 anni ci arrivo.
1: No, però una volta anch'io avevo un tempo di reazione molto breve.
3: Adesso si è un po' allungato.
1: Moltissimo, perché mi piace, cioè se io vado a correre alle 9 di mattina, tipo la domenica, io alle 7 sono già sveglio.
3: Okay.
1: E ho quelle 2 ore per leggere il giornale, fare colazione, fare un po' di stretch. Quando esco sono all'apice. A proposito, quante ne abbiamo oggi?
3: Panetta. Quante ne abbiamo?
1: 15. Mancano 3 settimane alla DJ Ten. Domenica 4 ottobre, San Francesco.
3: 4 ottobre.
1: È tutto a posto, Adesso non dico che per iscrivervi alla DJ Ten dovete fare un percorso come per comprare i biglietti degli Oasis. Ma guardate come ve lo dico, non è che sono infiniti.
3: No, è quasi tutto esaurito. Quasi, sì. C'è ancora qualche posto.
1: Allora, in moto, nel traffico, stanno per approvare, dice Dante, si spera, aggiunge anche, la possibilità per le moto di passare i corsie di emergenza in autostrada quando l'autostrada stessa è bloccata. Cosa che le moto fanno già di default. Però non è una cosa... Rischi la multa e rischi anche tanto, perché comunque mentre tu passi bello tranquillo nella corsia di emergenza, magari c'è il furbo che è in coda e a un certo punto dice esco e faccio la corsia di emergenza e ti viene addosso. Cioè, sono cose un po' delicate. Sì. In Sudafrica le moto e i motorini fanno la fila come tutti quelli in auto e non ti sorpassano mai, né a destra né a sinistra.
3: Ma quelli sono olandesi, una civiltà che noi purtroppo non possediamo. Ti cito.
1: Purtroppo per fortuna.
3: Per fortuna, ti cito la battuta di quella sarcastica di mia figlia. Eravamo in Scandinavia, papi. Non vedo l'ora di tornare a essere in civile.
1: Ti cito il migliore amico di tua figlia, cioè mio figlio piccolo, che a differenza di quello più grande che è stato educato dal feldmaresciallo Giorgio Medas,
3: esatto.
1: È il padre di mia moglie che da buon militare insomma era molto rigoroso, il nonno ha fatto lo stesso anche con Michele, ma Michele a 3 anni gli diceva: nonno, sei troppo civile.
3: È giusto. DJ
4: One Station. In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Se qualche volta ti verrà il dubbio, Alex, che io e te siamo amici, tu ricordati sempre di quella volta che io ho messo All By Myself per te oggi. Che fosse stato per me non l'avrei mai messa. No, non l'ho mai molto amata, la trovavo melensa già quando era un grande successo. Anzi, l'apprezzo di più adesso che allora.
1: Ciao Linus, sono Rosalba. Guarda, facciamo veloce perché c'è l'autista giù.
0: Come l'autista?
1: Che mi sta aspettando. Linus,
0: come senti, l'autista? L'autista senti. Dell'autobus?
1: No.
0: C'è un taxi?
1: No.
0: Un Uber?
1: No,
2: lo chauffeur.
1: Lo chauffeur. La chauffeur. E l'ho preso che si chiamasse Ambrogio.
0: Ah, come i Ferrero Rocher. Certo.
1: Sì, e ho preteso il Ferrero Rocher. Ascolta Linus, ti ho sentito lamentarti delle tante.
0: Di dove sei di origine? Che hai delle vocali strane.
1: Io sono. Lo capisco queste risatine.
0: Adesso Linus, capisco i soldi per pagare l'autista.
1: Linus, ascoltami, ti ho sentito.
0: Hai giocato per caso a qualche lotteria?
1: Non diciamo niente. Linus, ti ho sentito lamentarti della posizione della tua casa lì. Dove la vuoi?
0: Mi devo spostare di qualche chilometro, non so, o più fuori Milano o più verso il centro,
1: no,
0: ma il quartiere di San Siro sta diventando insopportabile.
1: Io farei
0: insomma,
1: così.
0: Un concerto al giorno.
1: Io la prenderei
0: partita.
1: Vicino al Parco Sempione,
0: okay.
1: Ma imboscata dalla movida milanese, se no ti trovi.
0: Ma qua costa
1: passi
0: tanto.
1: Da una piscia all'altra. Non ti preoccupare, ci penso io. Mi hai
0: ma
1: dato
0: in cambio
1: tanto.
0: Cosa?
1: Mi hai dato tanto della vita, ci
0: di
1: penso
0: riconoscenza.
1: Io. Ne voglio una qui, una questa è per te, te la intesto proprio.
0: Ok.
1: Direzione. Poi ne apro 5, una a Roma, una a Madrid, una a Parigi.
0: Sì, e le tieni tutte a

0: in contemporanea, come diceva la nostra amica.
1: Tutte accese. Va bene, io vado.
0: Grazie.
1: Io vado. Continua a chiamarmi Mamadou, ma devo resistere.
0: Ma certo.
1: Perché secondo me si sperse le voci.
0: Chi è?
1: Chi è?
2: È Mamadou.
0: Mi sta suonando il citofono.
1: Non la voglio.
0: Questo è come c'è Gigi.
1: Teodoro.
2: Continua a suonare.
1: Passo anche da te.
2: Va bene, va bene.
1: Quelle sberre le mettiamo tutte in
0: piattala. No, stamattina sentivo il trio, prima l'abbiamo citato per via dei riferimenti alle serie televisive e tutto
3: hanno
0: il
3: fatto
0: resto. E devo dire, sono rimasto sorpreso, tant'è che con la redazione abbiamo fatto una spunta degli argomenti che hanno trattato,
3: sì.
0: E non hanno trattato l'argomento più da trio che c'era in circolazione.
3: Sì, è il mondo al contrario, cioè
0: sì,
3: loro parlano
0: sì.
3: Di Emmy, di Pluribus,
0: certo.
3: Premiata di Vischi.
0: E a noi rimane soltanto da parlare della gara di Hyrox, dove quella che ha vinto si è cagata sotto.
3: Si è cagata sotto, cioè noi, è uno scandalo. Cambio di ruoli.
0: Una
3: mi
0: volta
3: piace
0: l'avrebbero
3: molto.
0: Fatto loro, insomma.
3: Mi piace molto.
0: Allora, tanto
3: giusto.
0: Per cominciare, cos'è l'Hyrox? È una competizione nella quale si alternano le cose aerobiche, cioè la corsa, con le cose più fisiche, diciamo, con le prove, che ne so, tipo i burpees, insomma,
3: sì.
0: Sollevamenti e
3: sì.
0: Altre cose da palestra, di forza,
3: sì.
0: Esatto.
3: Sì.
0: Sono 8 chilometri, si fa però un chilometro alla volta, poi c'è una stazione, una fermata, devi fare gli esercizi che prevede il regolamento e poi riparti e fai un altro chilometro.
3: Sì, sì.
0: Questa gara era una competizione internazionale, si teneva a Pechino proprio sabato scorso e ha vinto una concorrente australiana che però a 2/3 di gara se l'è fatta addosso.
3: Sì.
0: Ma quando te la fai addosso in queste competizioni, scusate l'argomento.
3: Sì, perché fa abbastanza schifo.
0: Cioè,
3: però
0: è come un vulcano che erutta,
3: sì,
0: capito? Cioè,
3: sì,
0: non è una
3: sì.
0: Cosa che riesci a trattenere o che comunque
3: sì.
0: Rimane trattenuta lì.
2: Scusa, ma non ti puoi allontanare e accovacciarti sul ciglio della strada?
0: Ma è quello, a parte che l'Hyrox si svolge in luoghi chiusi o quantomeno recintati, cioè non è che sei per strada, capito?
3: Sì, e secondo me lì c'è una transagonistica, non capisci talmente più niente.
0: Sì, questa alla fine ha vinto. Per cui era veramente presa da quello che stava facendo. Il problema è che facendo gli esercizi ha sporcato il terreno di gara e ha sporcato anche gli attrezzi. E quindi quelli che sono arrivati dopo di lei, A, si sono rifiutati di toccare le cose che lei aveva toccato, B, sono scivolati anche sul percorso. Basta.
2: Basta.
3: Però.
0: Porta fortuna.
3: Quello che voglio dire. Non voglio sentire parlare. No, però ci vorrebbe veramente Elena Casiraghi. Io credo che ci sia qualcosa connesso a disidratazione, cattiva alimentazione, sforzo fisico, caldo. Cioè,
0: più probabile caldo.
3: Caldo,
0: me è successo di vedere qualcuno in quelle condizioni durante qualche
3: caldo,
0: maratona, qualche
3: anche
0: mezza
3: me,
0: maratona.
3: Anche
0: ed erano sempre giornate molto,
3: ma
0: molto calde.
3: Ma
0: di solito. È colazione sbagliata.
3: Esattamente. Ti dirò, tra i cinque sensi non era la vista quello più coinvolto.
2: Ma come ha fatto a sporcarsi sulle braccia?
3: No, ma non hai. Guarda.
2: Cioè.
3: Ma è un vulcano.
0: Perché devi fare delle cose anche molto dinamiche. Quella roba lì è schizzata in
3: esattamente,
0: giro.
3: Esattamente. Basta così. Direi
0: che è sufficiente.
3: Big Ben ha detto stop.
0: Vabbè, era rimasto questo vuoto nel palinsesto.
3: Esatto.
0: L'abbiamo colmato.

0: DJ, DJ Cam Italia. Saluto Edoardo da Roma, che scrive una cosa che non ho capito benissimo perché non conosco il luogo. Dice: oggi per osmosi, quindi questo sentimento reciproco di fare in contemporanea, anche se virtualmente la stessa cosa, pedalerete insieme con me da Postumia a Lubiana. Allora, Lubiana,
1: capitale della Slovenia.
0: Ok, sì. Dall'altra parte. Dov'è Postumia?
1: È sempre Slovenia, sempre Slovenia. Uh-huh. Sono le grotte di Postumia.
0: Ah, le grotte di Postumia.
1: Pluricitate da Marco Baldini quando era in onda.
0: Come
1: e
0: mai?
1: Sentiva l'eco. Quando sentiva l'eco, che siamo nelle grotte di Postumia.
0: Sì.
1: Sempre,
0: si vede
1: sempre.
0: Che c'era stato. Ma viene citato...
2: le famigerate grotte di Postumia.
3: Esatto. Va, Fantozzi, siamo a Filini, fanno tutta una spedizione,
1: sì.
3: Con essere documentato.
4: Senta, Filini,
1: sì.
4: Io... a sua insaputa mi sarei permesso di contattare una guida patentata molto molto pratica.
2: Fantozzi, ma è impazzito! E io allora che ci sto a fare? Abbia pazienza! La guida sono io, mi sono documentato.
0: Immagino come può andare a finire, ovviamente.
1: Filini cieco che fa la guida delle grotte di
0: Postumia. Poi c'è Francesco dalla Sardegna. Siamo in un periodo, settembre è un po' il mese dei matrimoni, no?
1: Sì,
0: cioè,
1: certo,
0: lo sono magari,
1: certo,
0: anche altri mesi, ma settembre è perfetto perché si presuppone che ci sia un tempo bello ma più clemente,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì.
0: Dice: si sposa mia figlia la prossima settimana, mi ha detto che mi concederà il primo ballo. Come si
1: bello.
0: Fa in tante occasioni, insomma. Stavo pensando come musica per quel momento di mettere Poetica di Cremonini.
1: Bellissima.
0: Va bene? Va bene?
5: Questa sera sei bellissima.
0: La figlia piange.
3: Lo stesso Cremonini l'ha ballata con Elisa in una interpretazione memorabile. Bellissimissima.
0: Bellissima.
1: Toglie un po' meno di poesia, di poetica, il fatto che dopo che gioca il Bologna, quando il Bologna vince, mettono questa canzone. Questa canzone.
0: Vabbè,
1: questa
0: chi sera Sardegna sei... che ne sa.
1: No, no, certo, figuriamoci. Io devo dirti che per il matrimonio tifo sempre, e infatti la canto già in casa, con grande sdegno. Spero. Di mia figlia. Con grande sdegno di mia figlia, io tifo per Lauretta Mia.
5: Lauretta mia, bimba dorata.
0: Però si chiama neanche Lauretta. Dovresti fare un tarocco con il nome Matilda Mia. Ma mi viene in mente, visto che questa cosa succede in Sardegna, che per quanto grossa è pur sempre un'isola,
1: sì,
0: chissà se dietro a questo matrimonio c'è quello che è successo per il matrimonio del figlio di Trump.
1: Urca.
0: Al quale Trump non è neanche andato, tra l'altro, per motivi... all'insaputa si è sposato il figlio grande,
1: uh-huh,
0: quello un po' ciuoto, con una casualmente bellissima foto, ex fotomodella,
1: vabbè,
0: o tuttora fotomodella.
1: Quanta malizia,
0: no,
1: carità, amore.
0: Mi rendo conto.
1: È amore con la A maiuscola.
0: E hanno affittato un'isola delle,
1: sì,
0: Bahamas,
1: sì,
0: un'isola,
1: sì,
0: sulla quale avevano girato anche uno 007, e tutto il ricevimento è stato pagato da un oligarca russo. Poi uno va a pensare male, no?
3: No,
0: che ci
3: ma
0: si...
3: quello è generoso.
0: È quello,
3: era
0: sì,
3: contento.
0: Sì, sì.
3: Non
0: ma poi Putin
3: mai
0: magari neanche lo sapeva.
1: Ma certo, figurati.
0: Se arriva un oligarca da me, prego. Se...
3: A me spesso vengono.
0: Arrivasse.
3: Ti offro la cena, dai golosi. Ogni tanto arriva un oligarca.
0: È pieno di oligarchi,
3: sì,
0: dai,
3: sì,
0: golosi.
6: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: regulate.
1: Warren G su Radio DJ, altro argomento appunto che sicuramente avete incrociato questa mattina sulle radio italiane, la consegna degli Oscar della televisione.
2: Delle serie TV, proprio della televisione.
1: Della televisione, ragione. Perché hanno premiato ancora il Saturday Night Show e altre cose di quel genere, i famosi Emmy Awards.
2: Sì, no? Ne ha parlato il Trio Medusa, l'abbiamo detto.
1: Sì,
2: ma te l'hai vista questa, è un po' così, però mi è piaciuto. Sentirlo da loro e dimmi un po'.
1: No, fondamentalmente hanno stravinto due serie televisive, una che aveva già stravinto anche l'anno scorso, e cioè The Pitt, miglior attore, in questo caso il nostro amico Noah Wyle, che un anno fa era venuto qui a trovarci. E l'altra, ha vinto di nuovo Rhea Seahorn per Pluribus.
2: Sì, fantastica Pluribus.
1: Però questa era una cosa già un pochino più di nicchia. Il grande successo.
2: La protagonista
1: di Pluribus.
2: La scorbutica di Pluribus.
1: Sì.
2: Brutto carattere,
1: voce anche un po' maschile, però un personaggio meraviglioso. La vera serie che ha dominato questa edizione degli Emmys è Widow's Bay, cioè la baia delle vedove, che è una serie di Apple TV più o meno horror. Infatti è la classica cosa che quando tu dici l'ho vista, ti chiedono subito: fa paura? Fa paura è una domanda alla quale è difficile rispondere, no?
2: Sì,
1: perché ognuno ha un proprio livello di spavento, insomma.
2: Sì, a Linus non fa paura niente sulla carta,
1: sulla
2: poi
1: carta.
2: Vorrei vederlo
1: in
2: lì.
1: In televisione non mi fa paura
2: niente. Vorrei vederlo lì a casa, nascosto dietro la coperta, che guarda non guarda. D'altronde la coperta, Linus.
1: Però è carina. Si può guardare, insomma.
2: L'hai vista tutta?
1: Sì, l'ho vista un mese fa. Devo dirti che la partenza non mi aveva fatto impazzire, poi piano piano ci sono delle soluzioni anche originali, ma insomma è il mio giudizio che lascia
2: il tempo
1: che
2: trova. Ma è quello che mia madre avrebbe definito...
1: Però ti devo dire, alla fine, carina.
2: Ma c'è del soprannaturale, quindi mia madre avrebbe detto una cazzata.
1: Sì. Perché è la storia di un'isola di pescatori, dalle parti di Martha's Vineyard, Nantucket, siamo nell'Oceano Atlantico lì sopra, una costa orientale.
2: Le isole davanti alla, dico male, a New York, ma non è vero.
1: Sì, più in alto. E quest'isola è maledetta.
2: Okay.
1: Cioè praticamente la maledizione è che se tu sei nato su quell'isola, non la puoi lasciare. Non ci riesci, e se tenti di lasciarla perdi la vita, e quindi nessuno la lascia, ma al tempo stesso questo fa un po', come dire, ammosciare l'economia dell'isola stessa, no?
2: E quindi c'è
1: il sindaco che cerca di organizzare delle cose per attirare del turismo, ed è come quando c'è lo squalo, no? Arrivano i turisti ma c'è anche lo squalo, qui arrivano i turisti ma c'è la maledizione.
2: E ha vinto.
1: Però
2: comunque
1: ha vinto un sacco di premi, e ha vinto un sacco di premi anche l'attore che fa il protagonista, perché era protagonista anche di un'altra serie un po' di tempo fa.
2: Tu ritieni che quest'attore possa fare il grande slam dei premi dell'arte, cioè l'EGOT, Emmy, Grammy, Oscar e Tony?
1: E non so com'è con la voce, perché per fare l'EGOT devi anche saper cantare.
2: Devi vincere le serie TV,
1: l'Oscar del cinema
2: e
1: questo potrebbe anche farlo, sì.
2: Il teatro,
1: il Tony Award,
2: che è la T di questo EGOT, ma devi vincere la G, cioè che è il Grammy. Quindi devi cantare.
1: Ma a parte che gli attori di Hollywood, secondo me, sanno tutti cantare. È una di quelle cose che ti imparano quando tu cominci a studiare, anche se lui in realtà è inglese. Matteo, ti do un incarico, te ne ho già dato uno poco fa, ma mi faccio bello io dando la risposta che tu mi hai trovato, cioè perché si chiamano Emmy.
3: Sì.
1: Si chiamano Emmy perché in origine il tubo catodico si chiamava Immy. E siccome questi sono gli Oscar della televisione, hanno mantenuto più o meno quel termine.
2: Okay.
1: Gli Oscar del teatro, che si chiamano Tony. Tony, perché si chiamano Tony?
2: Questo lo scopriremo.
1: È una bella domanda anche questa. Insomma,

0: Oscar, la leggenda vuole che quando hanno fatto la statuetta, una delle persone che collaboravano con la con la commissione, insomma, c'è un nome proprio.
1: L'Academy.
0: Con i membri dell'Academy, ha detto: quello della statua che avete disegnato sembra mio zio Oscar.
1: Eccomi qua, sono io, sono Oscar di Riccioni. Allora, voilà, adesso dopo vieni oltre, sono qua, non siete venuti quest'anno.
0: E invece
1: dopo,
0: il Tony, perché?
2: Il Tony è in onore alla memoria di Antoinette Perry, che è stata...
0: Tony, sì.
2: Sì, vollero creare un premio per onorare la memoria di questo straordinario contributo al teatro americano.
0: Ok, quindi era una persona...
2: Un collega.
0: No, noi abbiamo fatto teatro, sì, ma che stiamo anche per ripartire,
2: sì,
0: insomma.
2: In realtà...
0: Vedi che un piccolo Tony Severo ce lo potrebbe dare anche a noi, sai.

0: Un ascoltatore spiritosissimo scrive: ma la bellissima serie Sugar, scoperta e consigliata da Nicola Savino, non ha detto niente.
1: Vi devo imparare e vi devo perdere. Sugar su Apple TV, una serie incredibile, con un'estetica pazzesca, è una storia avvincente. No, non ha ancora vinto niente.
0: Ti chiamerò Scarpetta.
1: È il prossimo anno, sì, appropriazione culturale.
0: Chi è?
1: Scusate un attimo, sono Luciano Ligabue.
0: Volevo comunicarvi
1: proprio adesso che ho vinto l'EGOT. Ho fatto il grande slam della comunicazione. Io partirei dal Grammy Awards. Parto dalla G di questo EGOT.
0: Se ci fosse un Grammy italiano,
1: naturalmente,
0: l'avresti già vinto più volte.
1: Vinto estraventi. L'Oscar, è inutile
0: l'Oscar
1: dirlo, ho fatto due film strepitosi. Insomma,
0: a teatro sei stato?
1: A teatro l'ultimo tour l'ho fatto nel 2024, si chiama Dedicato a noi.

0: E l'anello debole di questa Egot potrebbe sembrarvi la serie TV, ma io nel 1977 ho fatto Ligabue, la serie, quella sul pittore.
1: Solo che eri travestito e non se ne è accorto nessuno.
0: Sì, l'ha fatta Flavio Bucci, però insomma, l'importante è che il nome abbia vinto l'Egot. Eccomi qua.
1: Tanto che ne sanno quelli dell'Academy.
0: Non sanno un cazzo.
1: Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Tommaso che comes in.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Mancano pochi secondi alle 6. DJ! Buongiorno, buon mercoledì mattina dalla redazione di Radio DJ. Resta alta la tensione tra NATO e Russia dopo che due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. È probabile che fosse russo, ha detto il ministro della difesa Crosetto, che ieri era in visita proprio a Vilnius. Sempre ieri nel Val Baltico una fregata ha lanciato razzi di segnalazione contro un elicottero militare danese. È passata al Senato la riforma della legge elettorale, la maggioranza ha votato compatta, 113 sì, 71 no e 2 gli astenuti. Il testo torna ora alla Camera per la terza lettura, sarà decisivo il voto finale a scrutinio segreto del 25 settembre. Andiamo negli Stati Uniti, dove la Camera a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che impone a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran o richiedere l'autorizzazione del Congresso. La terza volta che la Camera chiede al presidente americano lo stop della guerra, ma le altre due volte le risoluzioni non erano poi state approvate dal Senato. Sette deputati repubblicani hanno votato con i democratici. L'approvazione arriva a 49 giorni dalle elezioni di metà mandato. Continua lo scontro diplomatico tra Italia e Spagna dopo la decisione di Roma di prorogare per altri 15 giorni lo stop a Schengen. Per il Viminale c'è ancora rischio di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo, accusa il ministro degli esteri iberico Albares. In risposta, il governo di Madrid ha esteso fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori provenienti dall'Italia. Il commesso indagato per molestie sessuali ai danni di una tredicenne in un mini market torna in carcere. Il Tribunale del Riesame di Torino ha infatti accolto l'impugnazione della procura contro la decisione del GIP che aveva disposto per l'uomo solo l'obbligo di firma quotidiano. Siamo allo sport, il calcio, Fiorentina e Genoa sono le ultime due squadre qualificate per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La Viola ha sconfitto ieri sera il Pisa 3-0, Genoa ha vinto 1-0 contro il Sud Tirol. Intanto stasera

0: Torna l'Europa League con le prime partite della prima giornata del girone unico. Il Milan a San Siro ospiterà il Benfica.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: My Movies presenta.
6: Joe, ti ricordi di Pineok?
7: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
6: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
5: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
8: Che sta succedendo?
7: È una cosa da pazzi!
5: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
9: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
6: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
8: Anche io.
5: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

0: ginnastica e gluteo e sciatica.
1: Ragazzi, stamattina si fa fatica, lo dicono anche i nostri ascoltatori. Ma perché ho l'eco?
0: Non lo so, perché sei papale, Mike.
1: Forza ragazzi, forza, forza, giù il gettone, si va.
2: Buongiorno.

0: Sì, non so voi, ma stamattina ho fatto una fatica e buon mercoledì. Ciao, viva Radio DJ.
1: Grazie.
2: Ciao dai, Franca, dai, forza, dai, giù il gettone, parti anche tu con noi.
1: Sigla! Forza ragazzi, è mercoledì, siamo a metà settimana.
2: È già mercoledì! È già mercoledì!

0: Bella!
1: Che tenore! Grande Michael, complimenti!
2: Stavo per cagare addosso, te lo dico.
1: No, perché? Perché?
0: Un po' come la tipa dell'Irox, sai quella che ha vinto il mondiale dell'Irox che si è cacata addosso?
1: E ragazzi, non fate sforzi.
0: Non fate sforzi, soprattutto a quest'ora. Sì, 347-342-5220 con moderazione, perché un attimo che lo sfintere vi abbandona.
1: Sì, sì, sì, sì. Buongiornazzo, benvenuti su Radio DJ a una nuova puntata di DJ Sei Tu. Siamo a metà settimana, guerrieri della mattina che fate fatica. Dai, ci siamo qua noi a darvi la carica. Buongiorno Enzino Regia, ciao Enzo. Buongiorno dottoressa Stellin di là.
0: Ciao, è sempre più lontano Enzo, cioè, sì. Quando lo chiami in causa ormai c'è il microfono. Sai perché? Perché non fa più nemmeno la fatica di avvicinarsi al microfono.
1: Spieghiamo una cosa, Enzo fa regia dal bagno di Radio DJ. È di là. Enzo, tutto a posto?
3: Aspetta che arrivo.
1: Oh, eccolo qua.
4: Lavora, cacato.
1: E sì, perché lui se non è a posto da quel punto di vista lì non fa regia bene, giustamente.
0: È un attimo, figurati.
1: Allora Enzo in forma stamattina, un po' come me, perché finalmente siamo stati a casa in relax ieri sera, divanati a guardare l'Ital Volley, grande contro la Repubblica Ceca. Bravi ragazzi.
0: Bravi voi che ce l'avete fatta a guardare l'Ital Volley.
1: Non tutto, ammetto che sono andato a letto sul terzo set, però complimenti, grandissimo Romanò, grandissimo Giannelli, detto il poeta, ragazzi, ma noi abbiamo veramente dei giocatori di un livello eccezionale. Poi Modena, la capitale del volley in Italia, insomma, bella come città, come cornice. Detto questo, Mike, tu come stai? Invece ieri...
0: Bene, super tonico.
1: Sì, ti sento, ma...
0: Certo.
1: Hai avuto una giornata complicata per caso ieri?
0: Certo. Tipo, come tutti i giorni.
1: Racconta.
0: Si parte la mattina alle 4 e si finisce la sera alle 8. Congestione varia dei figli, sì. Come al solito, no? Perché fino a che i figli non sono indipendenti, o perlomeno sono parzialmente indipendenti, perché magari non possono raggiungere posti dove fare sport coi loro mezzi, bisogna dargli una mano.
1: E quindi viva i papà taxi, come dicevamo, insomma, in tante occasioni.
0: I taxi papi,
1: poi ci sono i papi bancomat.
0: Scusa, sì. I taxi papi. Papi Bancomat, esatto, io l'ho diviso su queste due fazioni ieri. Mia figlia a Firenze, sì. Ok, che mi telefonava:
5: papà, ciao, ci sono delle cose bellissime, no, qua, cioè non è che, cioè magari potresti anticiparmi qualcosina, perché sai, cioè non è che vado tutti i giorni a Firenze, capito?
0: Sì. E meno male, cazzo, che non vai tutti i giorni a Firenze, sennò saremmo rovinati.
1: Michele, vanno educati questi ragazzi. Oh, Dad Dudes, ma ce la fai, come diceva qualcuno.
0: Quell'altro che ovviamente tu stai assorto nei, sì, tuoi impegni lavorativi, sei lì con la testa che magari stai cercando di scrivere, di fare delle cose con un minimo di intelligenza, che già è un grande successo dopo esserti svegliato alle 4 di mattina, a un minuto, sempre un minuto prima, non so se funziona così,
1: sì,
0: anche
1: sì, sì, sì,
0: con te, cioè
6: non dal fallimento io,
1: Sì, non ti preavvisano. Loro vogliono tutto.
0: Ma
1: e
0: io,
1: subito.
0: Così, a che ora?
6: Adesso.
1: Adesso, certo, perché tu sei a disposizione.
0: Oh, adesso.
1: Deduz.
0: No, ma dico adesso, no?
1: Adesso per adesso.
0: Ma vaffanculo, no, cazzo, ma dimmi un'ora prima.
1: Calma. Ragazzi, sono problemi di noi persone che hanno figli adolescenti. Salutiamo anche voi che non avete figli. Ecco, pensateci prima di farli.
0: Questo bravo, bravo. Questa è un po' una pubblicità progresso, sì, o sì, regresso, sì, che sia, che vi facciamo alle 6 di mattina. Quindi se non avete ancora deciso, no, però non possiamo fare sta cosa,
1: no,
0: Andrea, no, perché il nostro paese è in crollo verticale dal punto di vista della natalità. Anzi, dobbiamo per forza di cose dire a tutte le coppie che si sono appena formate di figliare. Dobbiamo fare come i francesi.
1: Bravo.
0: Patriottismo. Sai che i francesi, ma io mi sono sempre chiesto, ma come cazzo fanno i francesi che sono sempre

0: tre. Sai perché?
1: Perché ti danno i soldi.
0: Bravo, Mike. Al terzo figlio, prendi il grano.
1: Cioè, sai che è stato l'unico che mi aveva dato i soldi? Silvione, ragazzi, quando è nato Enrico, mio figlio.
2: Procreate?
1: Sì, nel 2005, 1000 euro.
0: L'ho beccato anch'io l'assegno del Milano.
1: L'hai beccato anche tu. Anche tu, Enzo. Populismo spiccio. Stamattina, com'è stato il vostro inizio di giornata? Complicato, perché anche voi arrivate da una giornata, insomma, un po' piena, oppure no?
0: Oggi parliamo di soldi, ragazzi.
1: Sì, ma senza imbruttirci.
0: No, invece no. Sì, dobbiamo avere il tasto, la cartina tornasole di questo paese, perché io mi sono rotto il cazzo.
1: No,
0: bisogna dire.
3: Ragazzi, ascoltatemi. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.
1: Wow. Potete salutare mio figlio Teo. Sveglia alle 6 per prendere il pulmino per andare alla primaria.
0: Ciao Teo.
1: Vai Teo.
0: Sei un piccolo guerriero. Grande. Fai parte di noi.
1: Grande, grande, grande, grande. E poi, Mike, senti qua, ci sono degli in bocca al lupo da fare stamattina. Senti, Susi da Treviso, l'ho fatto un in bocca al lupo a mia figlia Sara, che oggi affronterà l'esame di ammissione all'università per entrare al corso di professioni sanitarie.

0: Yeah, rock and roll babe, un grande classico dei dischi guerrieri, AC/DC, You Shook Me All Night Long, canzone del 1980. Ragazzi, che dire, 46 anni di canzone, sì. E è ancora bella fresca
1: e suona ancora e ci sveglia molto bene. Allora, 347 342 5220, il club dei guerrieri è apertissimo, siamo già in tanti. Grazie per la partecipazione che avete dimostrato in queste prime due settimane di messa in onda del grande ritorno di DJ Sei Tu. Forse ho enfatizzato troppo?
0: No, guarda.
1: No, dico del ritorno di DJ Sei Tu.
0: Beh, il ritorno di DJ Sei Tu è stata una notizia e ne hanno parlato anche le testate quotidiane nazionali.
1: Sì, le nostre, tra l'altro.

0: Repubblica.
1: Pensa
0: grazie.
1: A te che sforzo.
0: Vabbè, ma ieri, però, insomma, è stato citato il ritorno di DJ Sei Tu con Andrea Marchesi e Michele Mainardi alla conduzione. Tra l'altro, Mike.
1: E chi cazzo sono?
0: Non lo so.
1: Ah, Andrea e Michele sono.
0: Sì. Tra l'altro, no, volevo dirti questo: dopo 22 anni sì? a Radio DJ, finalmente sono citati i nostri cognomi che io e te non abbiamo mai usato,
1: avuto. Mai avuto. Noi abbiamo varcato la soglia di Radio DJ e ci hanno detto: allora, voi da oggi siete Andrea e Michele, punto.
0: Punto.
1: Cioè, quello siete. E siamo rimasti così, Andrea Michele di Andrea Michele
0: di Radio DJ. Però adesso, se guardate i display delle vostre radio, ci sono i nomi e i cognomi, perché siamo invecchiati. Sì, Enzo, ebbene sì, abbiamo acquisito i cognomi.
1: Non so se è un bene, questo. Attenzione, ragazzi, perché abbiamo detto oggi parliamo di soldi. Abbiamo voglia di così di scuotere un po' il paese. E c'è già qualcuno che chiaramente dice la sua.
2: Nazzo, Andy e Michael, vogliamo parlare di soldi? Dove cazzo li trovo i soldi che abbiamo scoperto di aspettare due gemelli e ne abbiamo già uno?
0: Olè.
2: Dove li trovo? Silvio!
0: Calma, Silvio!
1: Così Silvio!
0: Silvio, dove sei? Silvio! Mike, al telefono abbiamo un tuo omonimo, lui originario del Molise ma ora vive nella provincia di Como, ovviamente Michele!
1: Michael!
0: Benvenuto!
3: Buongiorno,
1: ragazzi! Ciao, ciao, buongiornazzo, buongiornazzo! Allora, come va la vita?
3: Alla grande.
1: Bravo, messaggio positivo,
0: ci
1: perché
0: piace.
1: Noi non ci fermiamo anche davanti alle avversità. Dal punto di vista del grano, come siamo messi?
3: Non mi posso lamentare.
0: Bene,
1: bene.
0: Allora, la storia è questa, Mike, un po' come noi siamo tornati al nostro vecchio orario, oggi Michele torna a fare il suo vecchio lavoro, che è?
3: Esattamente, allora, fino a per 18 anni ho fatto il supervisore della produzione in un'azienda nella provincia di Milano, poi per motivi di famiglia ho dovuto cambiare per avvicinarmi a mia moglie che lavora nella provincia di Como, però
0: sì.
3: Non è mai stato il mio lavoro.
0: Ok, eri snaturato, diciamo. Non era.
3: Esatto.
0: Okay.
1: Pensa che le scuse che si trovano per riallontanarsi dalla moglie.
0: Esatto.
3: Esatto.
0: Amore,
3: esatto.
0: Guarda, non è il mio.
1: No,
0: lì,
1: no.
0: Amore,
1: stai
0: guarda.
1: Io
0: tornare.
1: L'ho fatto solo per amore, questa cosa tu dovresti veramente concedermela, ma adesso devo tornare a gratificarmi. Quindi.
3: Esatto, adesso sono tornato.
0: Ok, sei tornato, ma nella vecchia azienda anche?
1: Adesso spaccia, ha detto che col grano è a posto, figurati.
0: E tu dici come fare?
1: È uno dei lavori che ti tiene a galla in sto paese.
0: Ma, senti, leggo qua che ci sono anche dei benefit aziendali. Quali?
3: L'auto.
0: L'auto aziendale.
1: Beh, digli poco, ragazzi, con i costi delle macchine adesso, quindi col rincaro di tutti i carburanti e tutto quello che ci va dietro, figurati.
0: Senti,
1: già l'usura
0: esatto.
1: della macchina, cambi gomme, robe di quel tipo qui, già avere una macchina aziendale.
3: Manutenzione,
1: ma di che stiamo a parlare?
0: Grande benefit, grande benefit. Esatto. Hai figli, Michele?
3: E ho due bambine, una di 10 anni, quasi 11, okay. L'altra di 6.
0: Ecco, ti faccio una domanda, visto che stamattina si parlerà un po' di risparmio, no? Posto che qualcuno riesca a risparmiare dei soldi in Italia oggi, tu hai già pensato tipo sai quei piani di accantonamento per le bambine o no? Perché ci penserai più avanti.
3: Assolutamente sì, cioè abbiamo iniziato dalla prima e abbiamo fatto una sorta di accantonamento mensile automatico che dai nostri conti va su un conto deposito delle nostre figlie. È
0: bloccato.
3: Quindi serve comunque la nostra firma nonostante loro raggiungano la maggiore età.
0: Ecco, allora, quando poi raggiungono la maggiore età, come il caso dei miei, ad esempio, io li faccio lavorare e faccio il contrario, cioè c'è un bonifico automatico dai loro conti al mio. Sì, perché all'inizio fai così, poi dopo te li fai restituire.
1: Beh, ma mi sembra giusto, no? Cioè, voglio dire, ci vuole anche un aiuto, cioè non è solo monodirezionale la cosa. Certo, certo, certo, che scherzi, figurati.
0: Michele, allora, buona giornata, buon mercoledì.
3: Grazie.
0: E dai, e in bocca al lupo per la tua vita, visto che oggi ritorni a fare il tuo vecchio lavoro, immaginiamo tu sia contento.
3: Sì, tantissimo.
0: Dai, alla grande.
3: Buona giornata,
0: a
3: ragazzi.
0: Te. Ciao.
1: Bravo.

0: mai più.
1: Noemi, su Radio DJ, tu cosa fai questa sera? Beh, sono le 6.23, non so se qualcuno di voi ci sta già pensando.
2: Sì, magari qualcuno si è già programmato qualcosa. Tu cosa fai invece per risparmiare? 347-342-5220. È partito così spontaneamente questo mercoledì. C'è qualcuno che ovviamente invece di risparmiare si gratifica in altri modi, no?
3: No, ma ragazzi, non si può parlare di risparmio alle 6 di mattina. Cioè, dovete dare energia, positività, risparmio. Viva lo shopping! Ciao da Paola, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata.
2: Qualcuno diceva, ragazzi, non hanno ancora inventato le casse da morto con le tasche, quindi non portatevi lì dall'altra parte, spendete, spendete, spendete. Sì, il problema è che poi bisogna arrivare a fine mese e cercare di coprire tutti i debiti e tutte le situazioni che ci sono. Mutui, non mutui, bollette, sì. Ne parlavamo ieri, no?
1: E poi oggi è il 16, per chi ha partita IVA, è giornata di F24, no? Salutiamo tutti i commercialisti all'ascolto.
2: Per me non esiste oggi, cioè oggi c'è il 15 e poi è già il 17, cioè io non voglio sapere un cazzo della giornata di oggi.
1: Mike, ti sento veramente, veramente, come dire, un po' in reazione rispetto al flusso, al tuo cash flow, diciamo, oggi, no?
2: C'è ma non è quello il problema, che vedi veramente che ti fai un mazzo tanto. Allora, ragazzi, voi che siete dall'altra parte, che vi svegliate alle 4 di mattina, alle 3 di mattina, non bisogna essere populisti, non stiamo chiamando nessun tipo di risposta, no? Da quel punto di vista qua, però è un dato di fatto che in questo paese, ragazzi, si lavora tanto perché c'è tanta gente che lavora. Non è vero che non c'è voglia di lavorare, c'è tanta gente che si sveglia presto, che si fa un mazzo tanto, che è lì presente, ma poi alla fine ti rimangono veramente tre spicci attaccati al sedere, quando ti rimangono, perché poi non è neanche così,
1: è così.
2: Accise e cose, paghiamo delle cose che in Europa non esistono nemmeno, ragazzi.
1: Vai, buttati in politica.
2: Ma non è questione di buttarsi in politica, a me non me ne frega una mazza. Aspetta, cioè, sei tu il politico dei due.
1: Beh, vabbè, io sono democristiano.
2: Nuovo sindaco di Cremona, Andrea Marchesi.
1: Ma io sono, a breve. Sono lo schifo, ragazzi, sono il democristiano.
2: Ma non dire così!
1: Aspetta,
2: che non ti eleggono dopo.
1: Calma, ho la soluzione per fare i soldi. Allora, uno, devi avere un amico oligarca russo che ti regala delle isole,
2: magari,
1: se fai un matrimonio.
2: Magari fuori dalla blacklist.
1: Ad esempio,
2: ci sono degli oligarchi russi che sono tipo hanno la residenza a Rozzano.
1: Oppure, cioè, Mike, visto che ogni tanto dici di essere padre Michael, vai che ieri il Papa, hai sentito, ha azzerato i tagli di Papa Francesco.
2: Perché il grano c'è.
1: Papa Leone ha detto: no, basta tagli. Infatti stavo leggendo di quanto aumenteranno gli
2: scarpe
1: stipendi.
2: Scarpe di Prada a tutti!
1: I cardinali, adesso tu scherzi, se vai a vedere quanto prenderanno, comunque prendono delle discrete somme. Ad esempio, vedi, lì i soldi ci sono.
2: No, voglio vedere.
1: No, vai a vedere, sono scritto. Ma io dico tutte cose pubblicate sui quotidiani, ragazzi,
2: certo,
1: non sono segreti.
2: Certo,
1: non è
2: certo.
1: Che...
2: C'è qualcuno che fa una domanda perché arriva

0: Anche quelli dell'ultimo minuto, no?
1: Cioè... Buongiorno. Allora, io sono rientrato stamattina dalle ferie.
0: Sì.
1: Praticamente sono andato in ferie a fine agosto.
0: Sì.
1: Sono rientrato stamattina. Accendo Radio DJ e trovo voi. Ma sì. Io non ci posso credere. Questa è una grandissima notizia. Dopo tutto questo tempo siete tornati. Ma è definitiva sta cosa? Fatemi capire un attimo.
2: No, no.
1: Ciao ragazzi, ciao. Sono Gianfranco.
2: Non siamo sicuri.
0: Ciao Gianfranco.
2: Allora, questa
0: non lo so, dipende dalla nostra salute mentale.
2: Sì, non solo, anche fisica. Questa settimana fino a venerdì garantiamo il programma.
0: Sì,
2: poi lo rinnoviamo di settimana.
0: Gianfra, tra l'altro, questa grandissima notizia, cioè di aver ritrovato Andy e Mike alle 6 di mattina, è totalmente gratis. Perché noi per il pubblico di Radio DJ lo facciamo gratuitamente. Non ci sono accise da pagare su Andy e Michael.
2: Guarda, stamattina toccando l'argomento soldi, risparmi e anche costi che noi italiani ci sobbarchiamo, rischiamo di sollevare il classico vaso di Pandora, qua poi Mike, perché ognuno dice la sua giustamente.
0: Sì,
2: però...
0: anche il classico tazza del cesso, se
2: sì,
0: vuoi.
2: Sì, sì, però
0: perché
2: io direi...
0: di Pandora.
2: Allora, alleggeriamo un attimo, dai, in stile Andrei Michele. Tecniche per mettere via qualcosina, cioè il vecchio salvadanaio, oppure come faceva mia nonna, le bustine, cioè ve li mettete da parte. E oggi è chiaro che non ci sono più le buste fisiche, ci sono magari dei conticini dove fai sparire dei soldi e te li metti da parte. No?
3: Ma se ne pentono le bustine,
2: non quelle bustine lì.
3: Figa, le bustine sono bene.
2: No, no, quello lì è un costo, tra l'altro, un debito cattivo, quello lì, ragazzi. Perché poi c'è anche un altro argomento. Avete tagliato delle voci superflue? Non so, le sigarette, l'aperitivo, tutte le cose che vi fanno spendere soldi, che non vi fanno bene. Magari vi danno un piacere effimero, ma poi non vi fanno bene.
0: Dai, abbiamo bisogno di voi, bisogna capire cosa fare. Cosa fare per cercare di sopravvivere, di galleggiare. 347-342-5220, vi aspettiamo copiosi e numerosi.
2: A tra poco! Con Andy e Mike. Andy e Mike.
4: DJ One Nation, One Station. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
13: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
14: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: Dracula, Tame Impala su Radio DJ, 6:34, mercoledì 16 settembre. Ancora buongiorno, anzi buongiornazzo, come diciamo noi. Siamo Andrea Michele e questo è DJ Sei Tu, il programma che fate voi, dove voi, ascoltatori di Radio DJ, siete i protagonisti grazie alle vostre storie, ai vostri feedback. Perché poi è vero, no Mike? Vox Populi, Vox Dei, che non è un luogo comune.
1: Mime faccio i cassi miei.
0: Salutiamo il Veneto, che è sempre forniero di perle di
1: certo,
0: saggezza.
1: Certo, certo.
0: Stamattina abbiamo deciso di toccare questo argomento del risparmio, ma perché ci stavamo chiedendo, ragazzi, ma noi italiani riusciamo ancora a risparmiare o veramente è una mission impossible? Perché effettivamente con tutti questi costi che stanno salendo, no, la benzina stamattina addirittura qualcuno ce l'ha segnalato,
1: sì,
0: un prezzo,
1: sì,
0: folle,
1: sì, adesso sentiamo
0: folle,
1: le note
0: folle,
1: audio
0: folle.
1: Perché sono arrivati veramente dei prezzi pazzeschi, siete veramente in tantissimi, si fa fatica a gestirvi. Tornando indietro un passo e parlando di figlianza e di tutto quello che costano i figli nella gestione, chiaramente, e per quello che magari se ne fanno un po' meno, c'è una riflessione di Luigi che vorrei mandare in onda.
0: Vai, vai, vai.
2: Buongiorno Andy e Mike, spero che mandiate in onda questa riflessione che fa molto riflettere, perché forse noi non guardiamo mai il passato. Eravamo i primi anni 80, 7 figli in famiglia, mio padre ha lavorato sempre da solo e mi ricordo che la spesa di una settimana per tutta la famiglia era un 35esimo dello stipendio di mio padre, che era circa 700.000 lire, 800, e lavorava in Svizzera. Oggi la spesa di una settimana, se va bene, è un sesto dello stipendio.
1: Poi, se va bene,
2: se uno lavora in Svizzera, magari un decimo. Però in Italia arriva anche a un quarto, con una famiglia numerosa. Per cui questo deve far riflettere. Poi mi

0: paghiamoci tutto il resto, benzina, tutto quello che vuoi, e il casino è fatto, ecco perché non si vive, a parte poi che l'euro ci ha distrutto, però dai, questo è un altro discorso. Buona giornata,
1: ciao.
0: Andiamo,
1: ciao, ciao, ciao, ciao Luigi, ciao. grazie per la nota audio.
2: Mike, una piccola fotografia è quella di Laura dalla statale paulese in questo momento. Sì? Buongiorno Laura, benvenuta su DJ,
1: dove una volta si fatturava, adesso un po' meno.
3: Sì, no. buongiorno.
1: Ciao Laura.
2: Eh sì, perché è una strada dove c'è del business, no?
1: Siamo sempre una grande strada piena di business,
2: e siamo nel cuore della Lombardia
1: lì, a Spino d'Adda, ragazzi, c'era del business, paura.
2: Dunque,
3: è vero, abito proprio Spino, quindi posso dirlo.
2: Guarda, conosciamo benissimo la zona, perché noi nati a Cremona, abbiamo fatto Cremona a Milano tutta la vita. Sì, Laura, che lavoro fai?
3: Allora, io sono operaia in una distribuzione di parafarmacia online.
2: Sì, ok. E come va la vita? Complicata?
3: Malissimo, malissimo. Per fortuna ho un fido, quindi arrivo sempre a usarlo.
2: Sì?
3: Ah. Sì, non bastano i soldi. La spesa è molto elevata per fare qua, in questa zona. Vai a fare la spesa con 50 euro, mangi un giorno, al massimo due. E siamo in due, la casa di proprietà, le spese ci sono, ho due figli, quindi bisogna anche un po' guardare quello che fanno loro, ho un padre anziano con una pensione minima, quindi io per me non mi permetto neanche le scarpe se non in saldo.
1: Ma certo Laura, ma guarda che ti capiamo, sono arrivati tantissime note audio, tantissimi messaggi da parte dei nostri ascoltatori di situazioni un po' come la tua, anche perché se poi nel corso degli anni ti capita un minimo imprevisto, come dicevi
3: esatto.
1: tu, cioè sei completamente a terra, cioè non c'è, certo, non c'è la possibilità veramente di rialzarsi.
3: No, secondo me qua c'è da parlare molto sugli stipendi, perché sono veramente bassi. Cioè i giovani di adesso che prendono 1300 euro, si pagano 600-700 euro d'affitto, non possono pensare a un
1: futuro. Stipendi non sono sicuramente adeguati all'impennata dell'inflazione che ha subito il nostro paese negli ultimi anni, quindi è chiaro che la paghiamo questa cosa.
2: Eh sì, Laura, quindi esatto. So già la risposta alla domanda, ma tu riesci a risparmiare? Non te la faccio neanche. Se ti crede.
3: I centesimi, quelli li metto allora, in una scatolina. Sì,
2: sai
3: sì,
2: che non so se hai seguito Florencia a questo orario durante l'estate, lei fa questa challenge che è stata citata da qualcuno di voi, e Florencia estrae delle somme e aveva già calcolato che a fine anno, mettendo via queste piccole somme, poi ti trovi un gruzzolo intorno ai 1400 euro più o meno, insomma, perché anche i piccoli fanno i grandi, come diceva mia nonna.
1: Mi raccomando,
3: però anche quella piccola parte è difficile da mettere da parte,
1: da salvaguardare, certo,
3: così.
1: Certo,
3: sì,
1: certo.
3: Sì, assolutamente.
1: Poi mi raccomando, però ricordatevi dove li mettete, perché c'è anche della gente che c'ha delle scatoline disperse per casa e poi cazzo. Allora, le vacanze.
3: Beh, ho trovato in un libro 100.000 lire.
1: Vedi,
3: succede.
1: È capitato anche a me, È capitato anche a me veramente di aprire delle scatole e trovare dei soldi.
2: Pensa, Mike, che c'è gente che li trova dietro dei muri, che ha fatto dei sacchi di nero. Vabbè, questa è un'altra storia.
3: Questo
2: Laura,
3: diverso,
2: non
3: sì.
2: mollare, non mollare.
3: No, mai.
1: Ma figurati, siamo tutti guerrieri dentro. Ciao, buona giornata e buon lavoro.
3: Ciao, grazie.
2: 347-342-5220.
1: Forza ragazzi, forza, prendere posto, soldi non ce ne sono, ma noi facciamo il 3x2. Se venite in 3 pagate in 2. Forza ragazzi, accomodatevi in vettura. Abbiamo aperto l'autoscontro di Andy e Mike anche oggi. Senti che disco.
2: Qualcuno dice ok, tutto vero, ma non abbiamo più la volontà di risparmiare. Ma sarà vero?

0: chissà quanta cazzo dei soldi che ha fate, lamentatevi pure.
1: Ma no, ma non è che ci stiamo. Dai, non dite così, che poi non è vero. Guardate che siamo pieni di debiti noi, eh? Noi siamo due poveri con un alto tenore di vita, che potrebbe essere il titolo del nostro nuovo libro.
2: Sì, siamo degli scrocconi, ragazzi. Sì. Noi viviamo alle spalle di altre persone.
1: Ma certo, il segreto è scroccare oppure ottimizzare. Noi siamo italiani, popolo di fantasiosi, ragazzi. Mm. Stamattina si parla di soldi.
3: Soldi. Come se avessi avuto soldi.
2: No, ragazzi, questo è il vero programma anni 80, sì, cioè quello che abbina l'argomento alla canzone, perché siamo avantissimo qua.
1: Corrado scrive: smesso di fumare inizio agosto, sto mettendo da parte circa 6 euro al giorno, sono arrivato a più di 250. Vedi, Michele, i piccoli fanno i grandi.
2: Bravo, bravo, bravissimo.
1: C'è un altro modo
2: poi
1: di
2: prendi
1: dire.
2: Un bel autovelox e te li fumi in una volta sola.
1: E non hai detto fumi a caso. Qualcuno dice poco poco fanno assai, Mike. Ragazzi, dai, siamo fiduciosi, bisogna rinunciare a qualche cosa se vogliamo avere qualcosa da parte.
2: Beh, c'è qualcuno
1: no?
2: che per esempio propone cose abbastanza alternative.
4: Buongiorno, Andy e Mike da Milano. Ma io penso che la maniera più semplice per risparmiare è il divorzio. Se tu divorzi sei sicuro che risparmi, perché se no non ci sono vie di uscite.
1: Allora posso
4: io
1: parlare?
4: Non ho vie di uscite perché non sono divorziato, quindi aspetta. So di quello che dico.
1: No.
2: Allora qui, ragazzi, si apre un tema. Abbiamo in studio Andrea Marchesi, divorziato.
1: E allora un mio amico che ha divorziato ti può dire che non è così. Posso dire che separarsi è quasi un lusso oggi, perché Michele, quando tu magari vai anche d'accordo, facciamo finta, una bella separazione consensuale, però decidi di andare a vivere in due case quando prima vivevi in una, e non dico che si raddoppino i costi, però più o meno, dai, più o meno una
2: allora,
1: volta
2: saluto
1: e mezza,
2: tutti quelli che vivono sotto lo stesso tetto nonostante non abbiano più chiaramente l'attrazione l'uno per l'altro, solo per motivi di soldi.
1: Ma sai quanti?
2: E solo per
1: sono?
2: Motivi di gestione ce ne sono tantissimi. Ma anzi, certo. Se c'è qualcuno magari al volo 347 342 5220, lo prendiamo.
1: Sì, ragazzi, questo è tema. Silvia da Brescia dice: tutto vero il discorso sul costo della vita che sarà triplicato, ma è anche vero che non abbiamo più la volontà di risparmiare per mille motivi, perché non è possibile che i ristoranti siano sempre pieni, gli hotel idem, i voli pieni. Allora questo è anche un po' luogo comune, secondo me non è proprio così dappertutto.
2: C'è stata un'estate molto difficile, soprattutto in certe certe location italiane molto gettonate, tanti turisti esteri e pochi italiani, insomma bisogna farsi i conti nel portafoglio e cercare di limitare al minimo le spese.
5: Per sopravvivere non serve un doppio lavoro, un ingresso economico alternativo, una vincita alla lotteria, al gratta e vinci, al superalotto. Serve esclusivamente

0: della prostituzione, bisogna prostituirsi. Sì. Ci sto pensando seriamente. Massimiliano della provincia di Catania.
1: Cioè, tu,
2: ciao Max. Ciao Max. Ciao Max.
1: Allora,
2: beh, è un lavoro.
1: È un lavoro che... no, non è un lavoro, è il lavoro più vecchio del mondo. Sì. E come dice

0: la voce dall'altra parte, dice: ma cioè, basta ragazzi, siamo proprio italiani, siamo capaci solo e solo di lamentarci. Così dice Ilaria. Non lo so, vabbè, di lamentarsi, insomma, cioè non è che possiamo cambiare il sistema noi.
1: Sì,
0: a meno allora, che, a meno che, insomma.
1: Allora ragazzi, scusate, sì, va bene lamentarci, però qui non si tratta di fare del populismo. Se gli stipendi non cambiano da non so quanti anni, e però e l'inflazione e i costi delle materie prime e i costi della benzina e i tassi, cioè non è questo.
0: Allora io voglio sapere, siamo arrivati quasi alla fine della prima ora, qual è la cosa che vi costa di più dal punto di vista economico nella vostra vita? Per cosa spendete di più? 347 342 522.
1: Mi piace, dai, dai, mettiamo una canzone, Enzo.
0: Vizi, palestre, sì, cose di quel tipo qua, cibo, ristoranti, figli,
1: vizi,
0: vestiti.
1: Vizi, vizi.
2: Una cosa sola volevo dire: nel 2008 il gasolio, la benzina costava 150 al barile.
1: Ok, cioè, sì, ma $150 sì, al barile.
2: E la pagavi 1,04 euro.
1: Nel 2008.
2: Ecco, dillo tu.
1: Nel 2008 era così. Quindi...
2: E adesso come mai chi costa meno al barile si paga così tanto?
1: Come mai? È un canto d'amore.
0: Si stanno a picchiare poco.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, sì. Marco Mengoni.
2: Basta il tempo di un fiore. Una volta si regalavano anche i fiori, adesso costano pure quelli e si fa un po' fatica. Qualcuno dice risparmio anche sui regali.
1: Pure. Giovanna da Roma, ragazzi, il divorzio aumenta quasi del doppio le spese e sono spese che prima non avevi, quindi occhio, ragazzi.
2: Sì, sì, guarda, conferma, a conferma anche Diego dice sta
3: cosa. Buongiornazzo Andy e Mike. La cosa che spendo di più, la mia ex.
1: Ex.
3: La mia ex

0: si prende 400 euro al mese per gli alimenti e più gli sto pagando.
1: Cosa?
0: Il mutuo di casa mia. Ah. Perché ci abita lei.
1: Ok.
0: E sono altri 500 e passa euro al mese. Quindi fate per conto. Che ne so?
2: No, no, no, quasi 1000. Sono soldi. Oh, regà.
1: Vabbè, oh, che te devo dire?
2: E niente. Un attimo, una fotografia del turismo. Mike, scrive Francesca: la gente si fa i finanziamenti per andare in vacanza. Si rinuncia a tutto, ma non alle vacanze. Parola di chi lavora da anni nel turismo. Tu hai chiesto giustamente quali sono le voci che vi fanno spendere di più. Abbiamo una telefonata.
1: Sì, sì. Tra l'altro, no, scusa, su quell'argomento qua, cioè, ricordati il boom del credito al consumo,
2: sì,
1: dove tutti compravano qualsiasi cosa, divani, televisori, arredamento, con la panacea di pagarlo 2 anni dopo. Però dopo. Pignoramenti come se non ci fosse un domani.
2: Ah, scusa, Michele, domani vengo in onda alle 6:30 perché alle 6 è un pignoramento.
1: Sì, vabbè,
2: come il Conte Mascetti.
1: Ma quello perché tu li spendi da un'altra parte.
2: Da Milano, Mattia.
1: Matti!
2: Pronto, Nazzo.
1: Buongiorno, buongiorno Nazzo e benvenuto su DJ, come stai?
3: Bene, bene, voi come va?
2: Noi bene, grazie. Mattia, Milano, figlio di 5 anni, qual è la cosa che ti costa di più, Mattia?
3: Allora ragazzi, la tata, io non pensavo.
2: La tata?
3: Sì,
1: è una... No, ma che lusso, hai già la tata,
2: certo.
1: Insomma.
3: Sì,
1: oh.
3: No, mi rendo conto che è un lusso, che sì, è una cosa a cui non avrei mai pensato. Però,
1: ma come mai lavorate tutte e due in famiglia e quindi non sapete dove appoggiare il ragazzino?
3: Io e mia moglie usciamo presto la mattina, quindi abbiamo bisogno di qualcuno che la mattina arrivi alle 6, lo svegli, lo prepari, lo porti a scuola.
2: Certo. Mattia, scusa, quanti anni hai tu?
3: Io ne ho 40.
2: Ok. E quindi due, diciamo, ragazzi, perché dai, siete, 40 anni sei ragazzi,
1: siete due liberi professionisti?
3: Grande. Mattia. Io sì, mia moglie fa l'infermiera, che non so se sia peggio che libero professionista, perché comunque
1: vabbè, salutiamo, guarda, diamo il là per salutare tutte le categorie sociosanitaria e ci ascoltano tantissimi alla mattina, quindi un abbraccio a tutti loro, grazie.
2: Mattia, quindi la tata arriva alle 6 a casa?
3: Sì, o alle 6 o alle 7, dipende un po' poi da che ora esce mia moglie, perché lei è quella che esce più tardi, diciamo, e poi si occupa di gestire il bambino, di portarlo a scuola o stargli dietro quando è malato, o d'estate,
2: certo,
3: perché vogliamo dimenticarci l'estate, che le scuole chiudono a giugno,
2: certo, e tu lavori, non c'è nessuno, e il bambino non sai dove portarlo, ecco, costo della tata mensile...
3: 750.
2: Ragazzi,
1: è un mutuo.
2: Praticamente sì.
1: È un mutuo anche la tata.
2: Adesso faccio una domanda diversa, non c'entra niente. La tata com'è? Simpatica? È carina?
3: La tata è molto simpatica. Noi per fortuna siamo in un paese piccolo, quindi la conosciamo da anni, è come se fosse un'amica di famiglia.
1: È bella, è carina.
3: Insomma, è una bella signora.
1: Una bella signora.
2: Cioè, ma poi vi fidate, però, perché tu lasci tuo figlio a una persona.
1: Ma perché Andrea ha appena aperto un'agenzia di tate sui 20 anni brasiliane? Sono bravissime.
3: Allora,
1: sì, perché poi sono bilingue, quindi insegnano anche al bambino.
3: Questa è una gran cosa.
2: Sai come si chiama l'agenzia? Patata. Perché serve per i papà, hai capito? Papà single che hanno bisogno di
1: aiuto. Certo, ma l'ha fatto sulla sua storia personale. Da quando ha divorziato, ha sempre avuto bisogno anche lui di gestire i tre figli.
3: Sembra un ottimo business. Secondo me,
2: dai, è per scherzare. Mattia, comunque, certo, hai citato una cosa che effettivamente incide sul bilancio di una famiglia.
1: Certo.
2: Effettivamente,
1: sì. Certo.
2: Però, sì, se tu hai fatto questo calcolo, significa che non avete rinunciato al vostro lavoro, cioè piuttosto investite questa cifra,
3: esatto,
2: e voi due lavorate, che comunque è una cosa importante.
3: Sì, poi a parte gli scherzi, ovviamente è una cosa che devi considerare bene, però avere una persona che è disponibile, è presente, ti dà comunque la libertà sia di seguire il tuo lavoro,
1: certo,
3: ma anche di stare più sereno te.
1: Perché devi, come dicevi tu, Mattia, trovare una persona di fiducia. Voi avete avuto la fortuna di averne una.
3: Molto fortunati.
1: E questo
3: succede
1: di più in un paese, come dicevi tu, piccolo, dove ci si conosce tutti,
3: esatto,
1: e quindi ci si dà una mano anche in quella direzione lì.
2: Grazie,
3: esatto,
2: Mattia, buona giornata.
1: Ciao.
3: Grazie ragazzi.
1: Ciao.
4: Come andiamo, Mike?
5: Movie Time.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita.
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Movie Time.
11: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
12: Dopo aver trovato l'amore?
13: Io e te, cosa siamo?
12: Cosa può andare storto?
13: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno...

0: rubato la macchina.
1: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
2: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
3: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
1: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
4: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde «Ciao, come posso aiutarti oggi?»
10: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
11: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: posto.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 7 in punto.
4: DJ!
3: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Resta alta la tensione tra NATO e Russia dopo che ieri due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania.
5: Probabilmente era russo, ha detto il ministro della difesa Crosetto, che ieri era in visita proprio a Vilnius. Non si è fatta attendere la risposta della NATO, che ha parlato di ennesima intimidazione di Mosca.
3: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha detto che la Russia vedrà rafforzarsi la determinazione dell'Unione.
5: Per la titolare della diplomazia continentale Kaya Kallas si tratta di tentativi calcolati di mettere alla prova l'unità europea e di giocare con le paure di un'escalation.
3: Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina.
5: Sempre secondo il Dipartimento di Giustizia americano, non sarebbero esclusi atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari nei paesi europei allineati con Kiev. 5 persone sono state incriminate negli Stati Uniti, ma risultano latitanti.
3: Resta alta la tensione diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione di Roma di prorogare per altri 15 giorni lo stop a Schengen. Per il Viminale c'è ancora rischio di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta.
5: Provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo, accusa il ministro degli esteri iberico Albares. In risposta, il governo di Madrid ha esteso fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori provenienti dall'Italia.
3: È passata al Senato la riforma della legge elettorale con 113 sì, 71 no e 2 astenuti. Il testo torna alla Camera per la terza lettura. Sarà decisivo il voto finale a scrutinio segreto del 25 settembre. Le forze di opposizione parlano di legge truffa.
5: La cronaca deve tornare in carcere. Il commesso 42enne indagato per violenza sessuale ai danni di una 13enne avvenuta in un mini market di Torino. L'ha stabilito il Tribunale dei Riesami.

0: Del capoluogo piemontese, secondo i giudici, c'è il rischio di reiterazione del reato.
1: Siamo allo sport, il calcio. Stasera il Milan debutta in Europa League. Alle 21 a San Siro i rossoneri sfideranno il Benfica per la prima giornata del girone unico. Domani toccherà la Juventus, che a Torino aspetta gli olandesi del NEC.
0: Coppa Italia, la Fiorentina ha sconfitto il Pisa 3-0 e si è qualificata così per gli ottavi di finale, dove sfiderà il Napoli. Ottavi conquistati anche dal Genoa, che ha vinto 1-0 contro il Sudtirol e ora affronterà l'Inter.
1: Agli europei di pallavolo l'Italia ha vinto la quarta partita consecutiva. Ieri sera a Modena gli azzurri hanno sconfitto la Repubblica Ceca per 3-1 e domani, nell'ultimo match del girone, sfideranno la Slovenia.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno. Malta. Explore more beauty.
0: In mattinata sole su tutta Italia, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio tempo in peggioramento sulle regioni settentrionali, con l'arrivo delle prime piogge sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Le previsioni del meteo.it tornano stasera.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E noi ci risentiamo alle 8.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
11: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Audrey Albert su Radio DJ, eccola qua, Siumi, che poi vorrebbe dire dai fammi causa, dai denunciami, dai, dai,
1: ma ragazzi dai, mica dai. Possiamo partire così incattiviti già di prima mattina. Di nuovo buongiorno a tutti e benvenuti su Radio DJ, benvenuti in DJ Sei Tu.
0: Sì, oggi parliamo di risparmi, come dite? Risparmi in Italia? Ebbene sì, e con grande piacere facciamo due chiacchiere con Anna Vinci, co-founder di Ciao Elsa.
1: Anna, buongiorno, ciao, benvenuta Anna, su
2: buongiorno,
1: DJ.
2: Buongiorno, buongiorno. Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te, che piacere. Una delle voci più autorevoli quando si parla di gestione del TFR, di risparmi in Italia, seguitissima. Anna, dunque, stamattina abbiamo deciso di aprire il vaso di Pandora,
1: sì.
0: No? Allora, leggevo una cosa.
1: Perché qui gli argomenti arrivano e fioccano spontanei. Stamattina è arrivato un messaggio di una persona che faceva un po' fatica a arrivare a fine mese. Oggi è il 16, è un giorno importante anche per quanto riguarda i versamenti IVA e cose del genere.
0: Eh sì.
1: E quindi abbiamo detto apriamo il vaso.
2: Anche i contributi.
1: Certo.
0: E come no. Anna, c'è una fotografia. Oggi solo il 41% degli italiani riesce a mettere da parte qualcosa a fine mese. E tu che consigli daresti, posto che in 5 minuti di radio si faccia anche molta fatica?
2: Ma io credo che, prima di tutto diciamo che oggi appunto è il 16 del mese, quindi già stiamo risparmiando, perché chi sta versando l'F24 sta mettendo i contributi, li sta dando magari all'INPS, e adesso questa è una provocazione, ma in qualche modo stiamo già risparmiando, così come chi ha una busta paga ha una voce contributi e quei soldi stanno andando a nome suo da qualche parte. Ma questo poi magari lo vediamo
0: aspetta ma chi ce li darà mai indietro? Ma quando mai avremo la pensione?
1: Anna,
0: noi
1: stiamo pagando le pensioni di quelli che vanno in pensione ora, le nostre, chi le pagherà?
2: Ma infatti tecnicamente quei soldi vanno a pagare le pensioni dei pensionati, ma anche dei baby pensionati. Ricordiamoci sempre che ce ne sono ancora 400.000 di persone in Italia che prendono la pensione da più di 40 anni. Tornando però alla domanda, cioè come facciamo a mettere via soldi a fine mese? Ma io dico sempre, immaginiamoci la nostra vita come una retta. Noi siamo in un certo punto di questa retta e abbiamo degli obiettivi: comprarci la macchina, fare il giro del mondo, anche andare in pensione. Ecco, prima parlavate del porcellino in cui mettiamo i soldi. Non aspettiamo di arrivare a fine mese dopo aver bevuto tutti gli spritz. Scusate, io sono in Veneto, qui la sera si beve lo spritz.
1: Certo, guarda che tra i nostri ascoltatori è sicuramente una delle voci gettonate, perlomeno per quella parte di Italia.
0: Sì, sì.
2: Sì, poi dipende anche quanto costa, in quale zona, perché insomma io frequento anche Milano, mamma mia, no, lo spritz continua a berlo a Padova.
0: Esatto, brava.
2: Ma sul porcellino non possiamo mettere i soldi se non sappiamo a cosa servono. Nella retta della vita abbiamo messo degli obiettivi: facciamo una foto alla moto, facciamo una foto al giro del mondo, facciamo anche una foto alla pensione come ce la immaginiamo e attacchiamola sul porcellino, perché solo dando un obiettivo possiamo veramente mettere i soldi. Allora riusciamo forse a girare il ragionamento e a dire: non arrivo a fine mese, vedo cosa in tasca e lo metto nel porcellino, bensì ovviamente, ragazzi, tutti dobbiamo pagare le bollette, mandare i figli a scuola, quindi è chiaro che dal reddito devi togliere le spese fisse, ma prima andiamo a dare il nostro risparmio a quel porcellino con quella foto. E su questo un'altra cosa importantissima, parlo a tutti quelli che ci ascoltano, che appunto versano i contributi o con una riga in busta paga o con l'F24 del TFR. Prendiamo consapevolezza che anche per il discorso pensione, sì, è vero, andremo in pensione con la metà del nostro ultimo stipendio. Noi ci chiamiamo Ciao Elsa perché ricordiamo sempre la Fornero, e quindi salutiamo la professoressa,
0: certo,
2: Fornero.
0: La salutiamo caramente, ciao Elsa.
2: Però ragazzi, parlo per esempio di dipendenti che hanno il TFR, trattamento di fine rapporto, una mensilità, quindi uno stipendio all'anno di ogni lavoratore dipendente, potrebbe andare in un posto che si chiama fondo pensione, che è un porcellino, uno dei contenitori vari, che ci dà un sacco di vantaggi in termini di tasse, ma non solo. In caso appunto del lavoratore dipendente che va a mettere il TFR lì dentro, risparmia decine di migliaia di euro potenzialmente a fine carriera, ma pure il datore di lavoro ci deve mettere dei soldi in più, dei soldi gratis. Quindi informatevi sugli strumenti che magari già avete e non sapete di avere, perché è importantissimo.
0: Eh sì.

0: E questo è interessante, ragazzi, perché magari non conosciamo tutte le possibilità, quelle reali, magari abbiamo un'idea in testa, informiamoci assolutamente. Quindi ciao Elsa, è anche un luogo dove farlo nel caso. Anna, grazie per queste informazioni. Tra l'altro proprio l'altro giorno mia figlia, 25 anni, mi fa: papà, cosa faccio col TFR? Bella domanda, ma tu cosa le risponderesti? Bisogna informarsi, no?
1: Sì, pro e contro, ma soprattutto dille questa cosa: ci sono dei soldi gratis se metti il TFR da qualche parte, dille che si informi su questo, vedrai che forse con i soldi gratis qualcosa le scatta in testa.
0: Ok, grazie.
2: Beh, già questo è un buon consiglio di prima mattina, poi.
0: Dai.
1: Esatto.
0: Buona giornata, grazie ad Anna Vinci.
2: Ciao.
1: Buona giornata,
0: ciao. Ragazzi, informatevi, questa è la chiave. Noi in famiglia sono 2 anni che abbiamo iniziato a usare un'app di budgeting che ci ha aiutato tantissimo, insomma, a dire ai soldi dove andare, altrimenti vanno dove vogliono, hai capito?
2: Bisogna indirizzarli sti soldi, ragazzi.
0: Forza, 7:13 di questo mercoledì 16 settembre, 347-342-5220 per i vostri messaggi. Dove vanno i vostri risparmi? E senti qua che bella

0: mixa Enzo, mixa qua, mixa con Gino Socio, dai, dancer sotto. Questa è per pochi,
1: è perfetta, però
0: questa è perfetta,
1: ci starebbe benissimo.
0: Gimmi, gimmi, gimmi, dammi sti soldi, dammeli. Dove vanno questi soldi?
1: Beh, comunque, sai che stavo pensando, sì, all'intervento di Anna prima, mm-hmm, che diceva appunto di magari mettere una foto e di visualizzare l'obiettivo, ragazzi.
0: Bello.
1: Però è un, sì, no, bello, però se tu ci pensi, cioè questa vita è una fatica, cioè dobbiamo passare la vita a automotivarci, no?
0: Cioè, è normale, mi chiede.
1: Eh no, beh, non è normale, perché? Cioè, perché tu devi fare il doppio dello sforzo, cioè nel senso che, cioè, comunque la mattina devi trovare l'idea giusta per alzarti, per scendere dal letto e insomma e spronarti a lavorare, poi devi metterti la foto dell'obiettivo perché devi mettervi il risparmio, cioè insomma è un lavoro che devi fare su te stesso e sul tuo cervello.
0: Leggo un messaggio di Renato che scrive: io e mia moglie abbiamo fatto il calcolo delle spese con l'aggiunta di un piccolo plus per il risparmio, quello che avanza lo preleviamo e lo spendiamo durante il mese,
1: sì,
0: non paghiamo più nulla con bancomat o carta.
1: Bene, il, okay, problema è che il problema è quello che avanza, cioè perché molti hanno segnalato che non avanza una mazza, quindi probabilmente se non avanza una mazza o guadagnate troppo poco o state spendendo troppo.

0: troppo rispetto a quello che guadagnate. Allora, ci sono tecniche, Mike, tantissimi, leggevo, usano quelle funzioni delle app bancarie che arrotondano le spese quotidiane. Faccio un esempio, non so, compri un caffè e cornetto a 2,80, faccio un esempio, i 20 centesimi di resto non te li intaschi tu, ma finiscono in una sorta di salvadanaio digitale. Mm. Gli arrotondamenti, quelli piccolini.
1: Sì, in tanti hanno segnalato queste tipologie di app.
0: Oppure c'è la famosa regola del 50-30-20, anche questa è utilizzata. Cosa vuol dire? Cioè, il 50% delle entrate va nelle spese necessarie, il 30% allo svago e il 20% dovrebbe essere forzatamente risparmiato. Il 20%, ma chi ce la fa? Chi ce la fa? Lo devi far sparire subito, cioè non lo devi vedere proprio quello.
1: Allora, c'è qualcuno dei nostri ascoltatori che ha visualizzato per dirti il porcellino.
2: Il mio porcellino l'avevo chiamato camper perché il mio obiettivo, ce l'avevo proprio scritto sopra con un pennarello, camper, perché il mio obiettivo era fra 10 anni comprarmi un camper e levarmi dalle palle, scusate la parola camper. Però mi è toccato romperlo, ora l'ho rimesso un altro, ho riscritto camper, speriamo di non dover rompere anche questo, se no povero camper, mi diventa un'ape. Buona giornata, buon giornazzo ragazzi.
1: Ciao Ale.
0: Mike, l'ape camper.
1: Sì, l'ape camper. Io guarda, insomma lo capisco, no, da questo punto di vista, perché poi ti arriva la spesa imprevista, la mazzata tra capo collo e magari anche quei risparmi lì purtroppo devono essere indirizzati in quella spesa lì, no?
0: Succede.
1: E quindi, però pensa che brutto. Cioè quando lo spacchi e dici ma ero quasi a metà. Cioè,
0: e vedi lì la foto del camper un po' rotta.
1: Il mio sogno. Ragazzi.
0: Senti qua Alessandro, sono un lavoratore dipendente, ho un fondo pensione, ho un doppio vantaggio. Accumulo soldi da prendere quando andrò in pensione e ogni anno ottengo un rimborso con la dichiarazione dei redditi.
1: Sì, perché è detraibile.
0: Cioè, chi lo fa? Buongiorno ragazzi, ma come si fa a mettere da parte dei soldi quando ti arriva lo stipendio? Paghi tutte le spese, ti avanzano 500 euro e ci devi andare fino al prossimo stipendio? Giovanni dal Valdarno, è quello che dicevamo, è difficile, però anche poco nascondetelo, non se lo vedi lì
1: e soprattutto lo dico, visto che abbiamo una certa età, ricordatevi dove mettete i soldi.
0: Sì,
1: perché poi se lo nascondete è un casino, perché non vi ricordate più dove l'avete messo.
0: Qualcuno vuole sapere i nomi delle app di budgeting? Noi non li sappiamo, se qualcuno volesse segnalarne qualcuna, guarda al 347 no,
1: non facciamo pubblicità, la fate voi ascoltatori, un po' come se servizio qualità, se vi siete trovati bene magari buttateli dei nomi.
0: Davvero, okay. Grazie. E poi c'è qualcuno che utilizza metodi giapponesi, Mike.
1: Kakebo?
0: Sì, il kakebo.
1: Sì,
0: a quest'ora kakebo. Vado a fare il kakebo. Vado un attimo
1: ragazzi,
0: in bagno.
1: È un'ora perfetta.
0: vado un attimo in bagno, ragazzi.
1: Ci vediamo dopo, ecco.
0: No, io non so come funziona il kakebo, tu lo sai Mike?
1: Mia moglie è un'espertissima di kakebo.
0: Ah sì, se ci fosse qualche esperto.
1: Pensa che è anche un po' stitica.
0: Meno male. Ernia su DJ.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono le

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia che esce sì. a fare un giro con la macchina, io glielo sconsiglio stamattina.
2: Sì, sì, ma anche col camper, sì, senti qua.
3: Sì, sì, sì. Camper, ascolta, ti do un consiglio, Zarvatanaio, fallo per metterci il diesel del camper, che stamattina 2,30 euro era, mortacci loro.
4: 2,30 euro.
1: Ma dove, ragazzi? 2,30 stamattina.
4: Io te lo giuro, vengo col cavallo in radio.
1: Sì, sì, meglio, meglio, meglio. Mike, allora, il Kakebo, o Kakebo, è il libro dei conti di casa giapponese, è stato ideato nel 1904.
4: Beh, lì sono molto precisi.
1: Sì,
4: loro,
1: sì.
4: Eh?
1: È uno strumento di budgeting, ma non è soltanto uno strumento di budgeting, una vera e propria filosofia basata sulla mindfulness finanziaria e quindi un approccio un po' orientale. E praticamente richiede un approccio analogico con carta e penna. L'ho fatto a moglie?
4: Sì, l'ha fatto. Funziona? Per un po' di tempo. Lei diceva di sì, e io non me ne sono accorto, ma va bene lo stesso.
1: Ok, e invece per quanto riguarda le app di budgeting, siccome qualcuno ci
4: ha
1: chiesto.
4: Ma io sono un disastro da quel punto di vista qua, ha ragione lei, non io.
1: Beh, ma perché sì, dai, è lei quella che tiene i conti di casa come in molte famiglie italiane.
4: Certo.
1: Grazie a quelli che ci hanno segnalato un po' di app di budgeting, ce n'è una che si chiama YNAB, che sembra un po' YMCA, cioè YNAB, ad esempio, poi Monify, Spendy e poi Wallet. Insomma, ce ne sono diverse.
4: Sì, vabbè, ce ne sono tantissime. Io chiuderei con una visione della vita un po' diversa.
1: Sentiamo.
4: Sì,
1: sentiamo,
4: sì, chiudiamo così stamattina. Sentiamo.
5: Ciao Andy e Mike, mia moglie all'età di 70 anni riceverà un botto di soldi dal suo fondo pensionistico.
1: Sì.
5: Ma a 70 anni che cazzo te ne fai di tutti sti soldi? Meglio goderseli adesso.
1: Eh sì, effettivamente Mike, tu dici, ma non si può fare la vita al contrario, cioè che ti danno i soldi da giovane, no? E tu ti diverti fino ai 30, sì. 40, poi vai a studiare e poi vai a lavorare.
4: Io sono più per la filosofia di Davide, che abbiamo appena sentito. Grazie. Bene. A tutti, stamattina siete stati veramente in tanti.
1: Grazie.
4: Un amore pazzesco e ricambiato, chiaramente.
1: Sì, sì, sì. Ci siamo imbruttiti abbastanza. Domani leggerezza, alta infedeltà.
4: Domani arriva,
1: ragazzi.
4: Alta infedeltà, quindi lo diciamo un po' a tutti. State lì, incollatevi alla radio. Ci sarà l'ennesima storia pazzesca.
1: Ebbene sì, grazie in signore regia, grazie alla dottoressa Stellini in redazione. Saluto anche la Stefi che è in radio stamattina. Ciao,
4: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Tra poco il Trio Medusa, chiamate Roma 3131. Noi ci sentiamo domani alle 6. Da Andrea
4: e Michele
1: è tutto, buon mercoledì.
4: Ciao, ciao. Guadagnatevi la vita.
6: DJ sei tu, oh.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
11: ditta. Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
12: Voglio giocare a...

0: tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
1: No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
14: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì, sì, come no?
16: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900€ con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
17: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
18: Radio DJ, One Nation, One Station.

0: senti come se l'è cantata a Leone Ponti. Ragazzi,
1: sembra una neurone di film porno.
0: Esatto, perché senti come suona tutto diverso. Perché se tu dici Leone Ponti, effettivamente. Sì. Ma se dici Leon Bridges, ragazzi. Anzi, all'anagrafe, Todd Michael Bridges, detto Leon, non Lion, Leon, evidentemente. Nato il 13 luglio, si capisce che abbiamo fatto una piccola ricerca perché abbiamo detto ma questa canzone, ma lui è...
2: Il tempo della musica ci è piaciuto, anche a me è un bel brano.
0: Bellissimo, buongiorno a Patrizio Mattei.
3: Buongiorno.
0: Che diceva un po' Marvin Gaye, gli ha fatto un complimentone.
4: Un complimentone.
0: Ragazzi, quindi, non lo so, cioè, forse un se non ce ne voglia
1: facciamocelo arrivare
0: un pochino sotto, diciamo.
3: Infatti è un po' Marco, cioè è un po' tipo il braccio,
2: però, ragazzi, si ha già quel riferimento lì.
0: Va benissimo. In un momento di ragazzi, ben venga il signor Bridges,
2: ritorna
1: il signor Ponti.
0: Veronica, buongiorno. Nato il 13 luglio, quindi è già leone.
5: Sai che sì, cancro 13 luglio, credo.
2: Ah no, è vero, è cancro, mio padre era cancro.
0: Quanto siamo ignoranti,
4: mamma mia.
0: Perché papà Carlo era del 13,
2: era,
0: no?
2: No, papà Carlo era del 3 luglio, scusa, 4 luglio è Leonardo. Sapete che ho questo problema con i compleanni, me li ricordo tutti.
0: Sì, è impressionante.
2: Incredibile.
0: Prevignano.
2: Prevignano, allora, giugno, 6 giugno, 4 giugno.
0: Gianni Faluomo.
2: No, Gianni Faluomo lo devo ancora memorizzare, però è adesso, a breve dovrebbe
0: Patrizio
2: essere.
0: Mattei.
2: Patrizio Mattei è 11 novembre.
0: Giorgio del Trione d'Usa. Che tanto ce lo dimentichiamo.
2: Però lo so, è il 7 novembre, ma niente, non entra in testa di fare gli auguri.
0: Io ho un piccolo problema col compleanno di mia moglie, che è del 22 luglio. Per ricordare
2: 22 luglio.
0: Agosto. No, è che mi confondo sempre col giorno del matrimonio, che è il 20 dicembre. Cioè, quindi, 20 dicembre, 22. Però
2: è una cosa pazzesca, li so tutti.
0: Quindi mia moglie pure è leone.
2: Tua moglie? No, 22
5: è vergine. Ha superato. Vergine, sì.
2: Te lo dico perché...
0: No, sì, no, ma... secondo me è leone.
2: No, è vergine. Te lo dico per certezza. Dovrebbe
5: attenzione,
2: essere...
5: no, il leone. 20... Ancora? È l'ultimo giorno di questo segno, prima 22, dell'inizio della Vergine.
0: No, lo so perché tanti dicono, certo, due leoni, due caratteri forti, è per quello. Oh, posso dire una cosa? Sui segni zodiacali adesso uno sembra che noi ironizziamo, certo. Però ci prendono,
3: È ascendente.
0: È ascendente, lo so.
5: È l'ascendente che fa.
0: Posso dire una cosa? E le maree?
2: Vabbè, che c'è? Pure il lunedì.

0: Perché c'è sempre quello che tu dici, ma guarda sta roba dei segni, non è possibile che io sia leone e che oggi io abbia una giornata bellissima e tutti i leoni del mondo c'erano, ma le maree, la marea,
1: è morte nel leone,
2: dove hai la luna,
0: guarda,
3: è vero, perché
0: io storta, sicuro.
3: La luna storta fa riferimento alla presenza della luna nel tuo segno zodiacale.
2: Ragazzi,
3: è un modo di dire che viene da quello.
0: 342 00 00 700. No, non è una scienza esatta. Se volete potete divertirvi a leggerlo, ma non è una scienza esatta. Sentiamo il lancio della sigla.
4: Azzurra, hai preso il libro italiano?
5: Sì.
4: E quello di matematica?
5: Sì.
4: E quello di storia?
5: Sì.
4: E quello di geografia?
5: Sì.
4: E quello di religione?
5: Sì. Oh no, ci siamo scordati qualcosa.
4: Cosa?
5: La sigla.
1: Sigla.

0: Medusa l'ascolto, bentornati da parte di Giorgio. Gabriele, senti come suona la sigla sì. Rimaneggiata dall'ottimo Patrizio Mattei. Allora, tante bambine e tanti bambini tornano a scuola, li vediamo anche diciamo in maniera chiara venendo qui, perché sì, il traffico è aumentato esponenzialmente.
1: Sì, ce ne siamo resi conto sulla nostra pelle, mettiamola così.
0: Però comunque è bello, come dire, sapervi all'ascolto, anche perché oggi, 16 settembre, c'è un anniversario, Previ. Qual è l'anniversario?
2: Buongiorno, l'anniversario è quello dei 77 anni dalla prima apparizione di quello che noi chiamiamo Will Coyote.
0: Quindi fermi lì, bambini, oggi non si va a scuola. Si sente il professor Prevignano che ci parla di Will I Coyote.

0: È un grande momento per la musica, soprattutto per quello che riguarda i testi, perché da
1: lo vedi
0: molto bene, molto
1: perché
0: bene.
1: Ci dobbiamo tenere stretto il signor Ponti, di cui abbiamo parlato poco fa,
2: cioè il signor Ponti,
0: viva il signor Ponti, viva Ponti.

0: Allora al 342 00 00 700, tante bambene e tanti bambini stanno dicendo: ma che cosa ci dovete dire di Will il Coyote, del quale è uscito anche il film? Non è un anniversario tondissimo, è 77, però c'è l'occasione del film. Il film in realtà si chiama
1: Coyote versus Acme.
2: Quello al cinema. Invece lui è apparso in un cortometraggio.
0: Corretto?
2: Esattamente
0: 77
2: dal titolo Fast and Furious.
0: Fuori 77 anni fa, quindi sì. Prima apparizione, mazza, 77
2: anni fa.
0: Bip lo conoscete, ragazzi, è questo, non è, è un
3: Roadrunner.
1: Allora, è un Roadrunner, tra l'altro non si chiama Bip in americano, è proprio Roadrunner, noi lo chiamiamo Bip per il suo verso.
0: Per il verso è questo qui, no? Che Veronica sa fare benissimo.
4: Mimi.
2: È uguale.
5: Mimi.
4: Mimi.
5: Mimmi.
0: Vabbè, basta. Adesso
4: mi sono esercitata all'inizio.
0: Questo nel cartone animato. Invece il verso vero è
4: è più una scimmiettina.
2: Sì. Non vorrei che l'abbiamo preso in un momento di intimità questo verso.
3: No, era solo, era solo. Almeno c'è il video.
1: Il Bip è il Nandu, un uccello del deserto americano che appartiene alla famiglia dei cuculidi.
0: Ma vola o no?
1: No, corre.
2: Cioè, in realtà sembra pronto al decollo, no?
3: Sì, però invece corre.
1: 27 km/h abbiamo visto. Okay. Comunque,
3: è piccolo piccolo, però 27 terra, non vedi le gambe.
0: Invece Will sarebbe il nome del coyote.
1: Esatto, cioè, Will Wile
3: i
1: Vile
3: Coyote.
1: E ha una spiegazione, sarebbe un po', è un po' Balberto,
0: Ethelbert.
1: Quindi Wile Ethelbert Coyote.
0: Sinossi, per chi non l'avesse mai visto, lui cerca per
1: Nella Monument Valley, deserto americano,
0: e lui per centinaia di puntate cerca di catturare questo Bip Bip che fa Veronica.
4: Mip, mip.
0: Perfetto, questo è il pezzo. E non lo prende mai perché lui corre.
4: Mip,
0: velocissimo, velocissimo. Nonostante.
2: Ecco, prende velocità poi.
0: Nonostante utilizzi
1: dei prodotti di un'azienda che lui si fa spedire nel mezzo del deserto. Questa azienda si chiama Acme, gli fornisce tutta una serie
3: tutti
1: di
3: gadget tecnologici.
1: Gadget tecnologici.
0: L'Acme esiste o no?
2: Non esiste.
1: Non esiste.
2: Ma mi viene da pensare Amazon, cioè che è la stata.
3: All'inizio di quello perché gli arriva tutto anche volando.
0: Attenzione, Acme, non Acne, come ho sentito dire. Acme.
1: Nel film, appunto, che è uscito il 2 di settembre, è un film in tecnica mista, quindi ci sono personaggi umani e animati. Il Coyote si decide finalmente a fare causa all'Acme perché gli ha fornito per 77 anni
0: prodotti scadenti
1: con cui lui non riesce a catturare il Bip Bip.
0: Il Bip Bip che corre velocissimo facendo
4: Mim Mim.
0: Quando è più velocissimo?
4: Mim Mim.
0: Perfetto, grazie. Facciamo una puntata così, un'ora e mezza così, ok.
3: Povera Veronica.
1: Un po' di curiosità. Allora, Chuck Jones, il disegnatore, aveva stabilito delle regole classiche. Allora, il Bip Bip non poteva mai fare male a Willy, se non gridando Bip Bip, insomma, umiliandolo fine.
4: Mim Mim.
1: Nessun agente esterno poteva ferire il coyote, ma solo la sua stessa inettitudine o appunto i prodotti difettosi della...
2: Se ci fai caso è così, cade sempre male con i prodotti dell'Acme.
1: Nei 48 cortometraggi classici che lo vedono protagonista contro
4: Mimmi
1: Willy non parla mai, tra l'altro, emette i suoi pensieri solo tramite cartelli che solleva, eccetera, eccetera.
3: C'è anche un motivo per il quale non parla, perché il genitore gli disse non tornare a casa e non parlare fino a quando non prendi la tua prima preda. Quindi purtroppo si è imbattuto proprio lui.
2: Sottotesto, lui sta a dieta dalla prima puntata perché dovrebbe mangiare
4: Mimmi.
2: Esatto. E invece
0: e finché non lo prende
4: Mimmi
0: lui non può parlare perché quello
4: Mimmi
0: corre veloce e
4: Mimmi
2: poverino.
1: Possiamo andare avanti.
3: Quanta
1: così.
3: Polvere in questo studio si è sollevata con lei che corre.
1: Allora, parla effettivamente, parla una sola volta un solo episodio con Bugs Bunny e parla in un inglese forbito che fa molto ridere e viene ridicolizzato per questa cosa. Nel mezzo del deserto parla come un lord
0: inglese. Parla oppure no?
1: Sai che non avendolo visto non
0: ti saprei
1: dire.
2: Non credo che parli, però fa tutte azioni che esprimono, sapete, essendo un cartone animato, se non è contrario, dà fuoco a una cosa così.
0: certo.
1: Altre due piccole cose. All'inizio lui si chiamava Don Coyote.
0: Don Coyote.
1: Perché era ispirato a Don Chisciotte. Naturalmente le sue imprese fallimentari, eccetera, eccetera. E poi... succede che una volta Will
0: prende chiaramente
4: Mimi,
0: esatto.
1: E quindi... nel 1980, tra l'altro la cosa è grottesca perché passa attraverso un tubo telescopico e diventa lillipuzziano. Quando esce il bip bip
3: è gigantesco
1: sostanzialmente, esatto. E nell'ultima inquadratura con un cartello dice: ok ragazzi, l'ho preso.
0: E adesso
1: riprende.
4: Comunque nel film non parlerà rispettando la

0: comunque tutti quanti abbiamo sempre tifato per Willy il Coyote e non per
1: Mimmi.
0: Perché come cantava Eugenio Finardi nel 1989 in un brano scritto da Vittorio Cosma, siamo tutti come

0: No, molto meglio Veronica.
1: Molto meglio Veronica.
2: Lasciala stare.
3: Perché il buon Eugenio non lo sapeva.
1: No.
0: Strano che non l'abbia fatto Vittorio Cosma. Ma Vittorio Cosma, come sappiamo, durante i concerti degli Elio e le Stelle Tese, inneggia altro rispetto a questo Roadrunner.
3: Ce lo devi mettere.
0: Vittorio, proviamoci. A me mi piace. Ci sta. 342-00-00-700. Solo un commento, purtroppo, perché c'è Enrico già pronto a parlarci di che cosa, come dobbiamo vestirci oggi.
4: Mio suocero lavorava all'Acme di Valdobbiadene e mio marito era convinto che facesse le bombe per Willy Coyote da bambino.
0: Allora, Acme vuol dire A Company Make Everything. Non l'abbiamo detto Making
3: American
0: Everything.
3: Company.
0: Ma in realtà,
1: invece, attenzione, no. È un fattoide, perché Acme è una parola greca che veniva messa davanti all'azienda Acme Elettrodomestici, perché nell'elenco delle pagine gialle compariva all'inizio.
0: Ah, certo.
1: Come
0: certo,
1: per Google certo, le certo. cose, no? Che compari all'inizio vali di più.
0: In tanti segnalavano la versione appunto American Company
1: Making Everything.
0: O qualcuno appunto come Cesare dice.

0: American Company. Però Cesare, sei l'unico che sostiene questa cosa, quindi noi siamo solamente sicuri che Bip Bip fa
1: Mip Mip.
0: Enrico, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Bip,
2: era uno dei miei cartoni preferiti.
3: Sì, me, quello sì, sì, lo seguivi, sì, dai.
2: Sì, sì. Sì, quello lo seguivo, siccome sì, Super Ghoul in TV, no?
0: No, non c'entra niente. Super... No. Non era...
2: Però... Beh, però erano cartoni.
0: Ah, come Super Ghoul? Ah, pensavo all'interno di Super Ghoul.
3: Lui ha tre miti.
0: Certo.
3: E poi già Rivera.
0: Certo, credo di sì.
4: Le Merry Melodies, esatto, contenitore.
0: Enrico, come ci dobbiamo vestire oggi?
2: Allora, beh, seguivo anche Bernacco, ovviamente, e certo, la società atmosferica sta un po' cedendo. Eh beh, sì,
4: okay, sì,
2: sta cedendo perché ho etichettato il barometro un po' negativo, va un po' verso il gruppo, il brutto. Quindi okay, oggi al centro-sud, comunque bella giornata, con prevalenza di sole, qualche nube giusto fra Sicilia, Calabria e sud della Puglia, è una nuvolaglia residua perché il peggio sta andando verso la Grecia, anche se non si dovrebbe dire.
0: Insomma, mai,
2: la Grecia prende sempre il sole. Ecco.
0: Certo.
2: E al nord invece andrà peggiorando gradualmente, arriveranno i primi temporali al pomeriggio sulle Alpi, le Prealpi, anche qualcosa sulla Liguria. In serata, nottata, direi anche mattinata di domani scenderanno verso la pianura padana e potranno essere anche un po' fortini, quindi attenzione localmente, con temperature che caleranno solamente un pochino al nord man mano che avanza la perturbazione, al centro-sud invece, anzi, potranno anche leggermente aumentare le massime, però insomma saranno comunque gradevoli, ecco. Direi. Poi domani e dopodomani questa perturbazione scivolerà verso il centro-sud. Ecco, aspetto solo il bambino che mi dica che stiamo parlando troppo.
0: Ah, certo,
3: ci sta avvertendo che domani piove.
0: Domani piove, ce
3: lo sta dicendo qua a Roma.
2: Domani potrà arrivare anche al centro-sud questa perturbazione, per poi lasciarci un fine settimana che pare possa essere buono.
0: Ma caldo? Cioè, a parte bello, sempre caldo, caldo giusto.
2: No, caldo giusto. Caleranno un po' le temperature in queste due giorni, okay, e poi si riprenderanno, speriamo, un po', ma saranno gradevoli.
0: Caldo giusto ormai vuol dire 30 gradi, che prima
3: certo,
0: era
3: caldo, magari 29, dai, facci scendere sotto i 30.
0: Caldo giusto.
2: Sì, sì, no, si scenderà un po' in questi giorni sotto i 30, anche a Roma, probabilmente.
0: Ottimo. Grazie Enrico, a domani, un abbraccio.
2: Grazie,
0: ciao.
5: Chiamate Roma.
1: Radio DJ. One Nation, One
6: Station. Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Regina, ma che bel sorriso!
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
13: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com.

0: Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia, movement that inspires.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Allora, Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Nono Mai. Cosa diciamo?
4: Ma è tipo che siamo io e te?
3: Ovvio.
4: Poi c'è anche la Costi.
5: Ciao, ragazzi.
4: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
3: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
4: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
3: E niente, è finito il tempo.
6: Torna Non Ho Mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
6: Una produzione One Podcast.
7: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
8: Cortilia, che piano?
7: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
9: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Repower.
11: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Abbiamo superato le 8. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. Il killer che venne dal freddo, almeno a partire dal 2024, una rete di persone che opera per i servizi di intelligence russi ha pianificato di compiere, in alcuni casi ha compiuto, omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo afferma il Dipartimento di Giustizia americano, che ha annunciato l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti.
4: Per l'accusa, gli 007 di Mosca hanno anche progettato atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari negli Stati europei, allineati con Kiev.
3: Un allarme che arriva proprio mentre la tensione tra NATO e Russia è alle stelle dopo l'abbattimento da parte di due caccia italiani di un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. L'Alleanza Atlantica parla di ennesima intimidazione di Mosca.
4: Alta tensione anche tra Italia e Spagna dopo la decisione di Roma di prorogare per altri 15 giorni lo stop a Schengen. Per il Viminale c'è ancora rischio di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta.
3: Provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo, accusa il ministro degli esteri spagnolo Alvarez. In risposta, Madrid ha esteso fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori provenienti dall'Italia.
4: Oggi a Palazzo Chigi è in programma il tavolo tra governo e sindacati sull'ex Ilva, con l'esecutivo che studia un decreto per garantire la sicurezza dell'indotto. Intanto la data dello stop dell'area a caldo di Taranto si fa sempre più vicina, con le procedure di spegnimento che potrebbero iniziare già da oggi.
3: Torniamo all'estero. 8 persone sono morte, una sessantina risultano disperse nel crollo di un edificio di 6 piani a Gaza City. Per la protezione civile palestinese, tra le vittime ci sono alcuni bambini. 15 feriti sono stati estratti dalle macerie. L'edificio aveva subito danni strutturali a causa di diversi attacchi israeliani.
4: Intanto nella striscia migliaia di famiglie sfollate chiedono nuovi aiuti in vista dell'arrivo della stagione fredda e piovosa. Per l'ONU a Khan Yunis c'è bisogno di materassi, coperte e teli per riparare le tende danneggiate in un raid di 2 mesi fa.
3: Negli Stati Uniti la Camera ha approvato una risoluzione che impone a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran oppure richiedere l'autorizzazione del Congresso per proseguire le operazioni. È la terza volta che la Camera chiede al presidente americano lo stop del conflitto, ma le altre 2 volte le risoluzioni non erano state approvate dal Senato.
4: Intanto la Corte Suprema ha bocciato le restrizioni al voto postale imposte dalla Casa Bianca con un ordine esecutivo. Gli stati potranno così continuare a inviare le schede elettorali seguendo le vecchie procedure. Trump attacca i giudici, hanno deluso l'America, dice, si fanno intimidire dai democratici.
3: E siamo allo sport. Il calcio: dopo 575 giorni il Milan torna a disputare una Coppa Europea. Stasera alle 21 a San Siro i rossoneri affrontano il Benfica nella prima giornata di Europa League, un trofeo tra l'altro che non hanno mai vinto. Domani tocca la Juventus, che a Torino aspetta gli olandesi del NEC.
4: In Coppa Italia approdano agli ottavi di finale la Fiorentina, che ha battuto il Pisa per 3-0 e sfiderà il Napoli, e il Genoa, che ha superato il Sud Tirol per 1-0 e affronterà l'Inter.
3: Infine la pallavolo, quarto successo consecutivo per l'Italia agli europei. A Modena gli azzurri hanno sconfitto la Repubblica Ceca per 3-1 e domani, nell'ultima partita del girone, sfideranno la Slovenia.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: E noi ci risentiamo tra un'ora.
1: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
14: Have fun with Audible. C'è sempre una storia che sa parlarti davvero.

0: 8.08, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa, avete ascoltato Jungle con Sunshine. Come definire questo disco, Patrizio? Potrebbe essere... un po', diciamo,
1: soleggiato,
2: bravo,
0: proprio il genere musicale, soleggiato,
2: perfetto. Però c'è anche il genere un po' ombroso,
0: cioè,
2: soleggiato,
0: c'è. Il genere che ti rompe anche, per dire, previ cosa ridi sotto i baffi, tu ridi sotto i baffi, Veronica no, bip bip.
3: Mimi,
0: attenzione,
3: scusate.
1: Perché deve
0: così ti prende il coglione,
3: perché devo accendere il microfono, questo rallenta un po' il Mimi.
0: Esatto.
1: Chi è il coyote di noi che vuole prendere Veronica?
0: Guarda qui, di coyote
1: pieno.
0: Solo
1: proprio
0: uno ha appena fatto una domanda per dire. La domanda invece che vogliamo farvi è
1: But you.
0: La pizza Aru la mangi? Ah, la mangio di qua. No, ma a Napoli è tutta buona. None. La pizza buona si mangia a
4: Londra.
0: Ed è esattamente come nel famoso film, no? Quello che tu dici. Ma le olive ascolane dove le mangio?
5: Chiusi ando stanno quelli che fanno olive ascolane. Dopo non sta.
6: E che ne so quando sta?
5: Dopo non sta quelli che fanno le olive ascolane. Dopo non sta.
6: Ascoli.
5: Che ha fatta?
4: Noni.
5: Come noni? Perché in te fanno olive ascolane, non sbaglio.
4: A Macerata.
1: Ci loro.
0: Allora, smentiteci al 342 00 00 700. Ma c'è sempre che quando uno fa: ragazzi, ho mangiato un sushi buonissimo. Ah, dove? In Giappone.
4: Dove? A Rio.
0: A Bruxelles. Ma come a Bruxelles?
1: Sì, delle cose.
0: C'è sempre quello che ti dice: il pesce è buono. Il pesce è... dove lo mangi?
2: No, ma a Milano.
0: A Milano.
2: Il pesce a Milano. Sta leggenda.
0: Sarà un caso, ma io una delle pizze più buone che ho mangiato in vita mia l'ho mangiata a Kanazawa in Giappone.
1: In Giappone.
0: Ma buonissima.
2: Allora io l'ho mangiato.
0: Aspetta, fammi la domanda che mi hai fatto prima. Pizzaiolo.
2: Napoletano.
4: Noni.
0: Giapponese. Io dico: scusa, fallo venire qui. E lui mi dice: guarda, per 3 anni, tipo del genere, ho solo guardato un napoletano fare pizze. Cioè, così fanno i giapponesi.
4: No,
0: cioè,
4: manco ho toccato l'impasto.
1: Bravo. Il sensei non ti permette di toccare fino a che non hai
0: guardato
1: fatto.
0: Guardato poi per tipo per 9 anni ha fatto solamente la passata.
4: La storia di Sheffiro è molto simile. Insomma, è uno studio lunghissimo, anche molto dura, sulla cucina italiana. Tra l'altro tu dici, ma effettivamente nella top 10 delle 50 migliori pizzerie
0: secondo questa ricerca,
4: secondo la
2: però credo che sia proprio il campionato mondiale,
4: in teoria sì, in teoria
2: però sai, poi devi vedere il regolamento,
0: ma mi pare che un po' ciascuno fa come le stelle degli alberghi. Prima c'era un criterio scientifico,
1: che ora invece
0: queste è 7 stelle.
1: Ma non l'hai visto dov'è?
4: Ci sono due pizzerie di Tokyo.
0: Okay.
4: All'8° posto Risto Pizza by Napoli Stacco. Napoli Stacco.
1: Ah, Napoli Stacco. Hai detto Tokyo, stavo pensando cosa ha detto
4: che
1: in giapponese.
4: Però è a Tokyo.
0: Quanto a Tokyo, dove la mangi?
4: Pizza bar al 38°.
0: Vabbè, partiamo dai primi, però primo posto.
4: Napoli on the road, Londra, Inghilterra, però
0: naturalmente.
4: Pizzaiolo. Pascarella e Casertano.
2: Ma è molto famoso lui, lui credo che abbia vinto il campionato europeo, ogni tanto se ne parla.
4: Super titolato, è iniziato nel Regno Unito nel 2011, ha fatto la pizza per strada su un ape piaggio, ha iniziato a fare street food e poi pian piano si è affermato.
2: Cioè a Londra, quindi la pizza più buona. Quindi potremmo dire che la Brexit ha fatto anche cose buone.
0: La pizza.
4: Al secondo posto c'è una pizza napoletana a New York.
0: Il titolare,
4: Anthony Mangieri si chiama.
0: Mangieri col cesto. Mangieri, quella veramente bella pizza italiana, quella buona.
4: E poi c'è Confine al terzo posto di Mario Ventura e Francesco Capece a Milano.
0: La prima napoletana loro. Mi sembra che sia
4: la
0: 50 calò
4: napoletana, ve lo dico,
0: se non sbaglio, 50 calò.
4: Allora c'è Caserta e

0: Lasagnelli, Napoli, Palazzo Petrucci, pizzeria, se non sbaglio, che sta nella top 20.
1: La vulgata che c'è a Napoli quando noi facciamo la gag e tu la pizza a Napoli dove la mangi, è che poi uno arriva e fa: comunque a Napoli la pizza è tutta buona perché l'importante è l'acqua. E quindi non è vero.
2: No, ma io non lo so, io voglio sapere chi è che ha fatto questo campionato mondiale. Cioè, io veramente a Napoli dove la mangi è buona. Ora a Londra, andarla a trovare a Londra, buona, con l'acqua di Londra, famosissima.
1: C'è un famoso comico, mi perdonerà perché non ricordo il nome, che fa una battuta straordinaria. Voi troverete abbinate sempre due parole, che so, Giorgio Muro, lo trovate, ma non troverete mai abbinato ristorante inglese. Mai. Cioè, non c'è cucina tipica.
2: Non esiste. Non è vero.
1: Cioè, thailandese, ristorante,
3: sì, con cucina inglese. Che diventa famoso per la ristorazione inglese, no? Lo trovo. Cioè,
1: quindi,
3: no.
1: Vabbè. Ma che ci chiami qualcuno da Londra a questo punto?
2: Che conferma, esatto, magari conferma la bontà, no.
3: Che la pizza è buona.
1: 342 00 00 700. Se volete ci chiamate voi da Londra. Comunque Londra sta chiamando.
2: Sì, rispondiamo.
1: Pronto Londra? Eccoli qua, arrivano i Rolling Stones.
3: Sì, mamma mia.
2: 1, 2, 3.
1: Erano i Clash, dai. È solo per vedere se siete reattivi alle 8:13. Silenzio, questo è un disco clamoroso.

0: 8 e 16, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131 perché l'importante è effettivamente trovare gli ingredienti.
1: Sì.
0: Voi sapete dove ho mangiato i migliori canederli della mia vita?
2: Dove? A Livigno.
0: Canederli e pizzoccheri, no. A Kampala. In Uganda.
2: Buonissimo. Ma come?
1: Ma che stai dicendo?
0: Guarda che lì fanno i pizzoccheri.
2: No, ma che allora, stai inventando?
0: Tu non hai mai mangiato i pizzoccheri se non li hai mangiati a Kampala.
2: Ma proprio ieri abbiamo parlato del loro vino tipico.
1: Certo. Non si accompagna bene con
0: lo street food, vuoi proprio il canedro. Te lo succede. Che tra l'altro lì fa fresco.
2: Sì. Certo. Ma che fai che c'è?
1: Polenta, taragna.
0: Allora, abbiamo qualcosa come 6.000 milioni di messaggi di gente che dice: no ragazzi, ma voi non avete mangiato la carne Kobe, si mangia solamente in Abruzzo. Ma non, sì, per carità, si mangerà anche lì, ma non penso che sia tipica.
2: Sia la più, per dire, io ad esempio una pizza che mi ha sorpreso per la bontà l'ho mangiata a Gorizia, ma era pizzettaro napoletano, esatto. Cioè sempre il solito discorso.
0: Tanti in Giappone, ma sono tanti expat, c'è tanta gente che va, oppure lì i giapponesi sono matti, lo sapete, si mettono lì, studiano così.
1: Tantissimo.
0: Noto l'assenza della Cina.
1: Vero, vero.
0: Tra i paesi in cui tutti dicono ma si mangia benissimo.
2: Sai che è un'osservazione interessante, perché in effetti dopo lo chiediamo a Danilo, che è stato in Cina quest'estate, se ha provato la pizza.
0: O se ci sono ristoranti italiani, credo di sì.
2: Ma ci saranno.
1: Però forse lì la cucina loro è molto presente. Cioè,
0: esatto.
1: Quindi è più forte, come da noi.
0: Allora, Veronica dice: c'è un messaggio un po' lungo, ma è bellissimo, bellissimo.
3: Perché
0: sentiamo.
3: C'è un po' tutto.
0: Sì, ok, sentiamo.
4: Buongiorno trio, Gianluca da Galliate. La pizza buonissima che abbiamo mangiato io e la mia famiglia è stato quest'anno a luglio a Budapest, in una pizzeria, in una catena di tre pizzerie che c'è lì in città, che si chiama Forni di Napoli, gestita da ungheresi. Ha vinto il World Guinness Record, mi sembra, europeo.
0: Sì, certo.
4: Pizza buonissima. Arrivederci, ciao a tutti.
0: Scusa, ma come Guinness World Record europeo? Cioè, quindi mondiale, ma europeo. Okay.
3: Vabbè. A Budapest, fatta da ungheresi, che però si chiama Forni di Napoli.
0: Perfetto, non c'è ne voglia la persona che è all'ascolto, ma è caduta. Gianni,
1: è caduta.
0: Per favore, Gianni richiama subito appunto questo amico di Caserta, dove scopriamo esserci tantissime
2: allora
0: pizzerie.
2: Nella top 50, top 50. Ce n'erano almeno due, se non ricordo male, o tre pizzerie di Caserta. Al quarto posto è casertano.
0: Non solo, ma il pizzaiolo appunto che vince, cioè secondo questa classifica, che è numero uno a Londra, è originario di Caserta. Quindi insomma, in tanti dicono che la pizza buona si mangia a Caserta, però vogliamo assolutamente sentirlo per assegnargli il premio. Ma che cazzo stai a dire? Perché adesso Mirko da Caserta non ci parla di una pizzeria casertana.
2: No, parla di un piatto un po' più particolare.
0: Sì. Gianni, eccolo, è arrivato. Mirko, buongiorno. Buongiorno Mirko,
5: buongiorno.
3: Yes, esladud.
0: Allora, dicevamo, non ci parli di pizza, tu ci vuoi segnalare cosa?
5: Allora, faccio una premessa che ho detto.
0: Vai dritto al punto.
5: Okay. Una tartare di fassona eccezionale, mangiata a Pattaya in Thailandia.
0: Allora, tartare di fassona mangiata. Tu capisci il nostro scetticismo, no? Ecco. Sei d'accordo, sì?
5: Certo, però come dicevo Gianni, io ho lavorato per diversi anni stellati Michelin in giro per l'Europa, forse in pasticceria, quindi un po' di palato se lo se mi permettete.
0: Certo.
2: Sì.
5: Ragazzi, un ristorantino piccolissimo, quattro tavoli, gestito da un ligure, dove c'era anche dell'ottimo vino italiano, piatti tipici tradizionali. È la tartare più buona che abbia mai mangiato in vita mia.
0: Però perdonami, il vino tu lo puoi importare, arriva imbottigliato. La carne di fassona,
1: fino in Thailandia.
5: Ragazzi, io non lo so, io so solo che vi posso dire che l'ho mangiata e io penso che, rispettando la catena del freddo, si possa portare anche la carne, ovviamente, quindi abbattuta con vari procedimenti. Io so solo che era la fine del mondo.
2: Io voglio fare una domanda: dopo quanto tempo che stavi là tu hai mangiato questa
0: questo cambio, perché se stai lì da 20 giorni è tutto buonissimo,
5: Allora, sono pienamente d'accordo con voi, però a parte che il cibo thailandese è ottimo,
0: certo,
5: detto
0: certo.
5: ciò, io sono anche il tipo che, avendo il cucinino, mi facevo il mio piatto di pasta senza problemi, quindi
6: certo.
5: Non è che
6: certo.
5: Sono andato soltanto a piatti locali, no ragazzi, veramente sono rimasto impressionato. Okay.
0: No, siamo d'accordo con te, Mirko. L'ultima domanda che ti facciamo è: come sono gli involtini primavera a Bassano del Grappa, per capire un attimo come ti poni davanti a...
5: Posso dire una cosa?
0: Sì.
5: Non mi piacciono gli involtini primavera.
0: Peccato. La prendiamo per buona. Grazie mille, Mirko. Un abbraccio, buona giornata.
5: Ciao, ciao a voi, ciao, ciao, ciao. Buona giornata.

0: Safe Brash, parlare d'amore alle 8.25 su Radio DJ. Non parliamo d'amore, o meglio, parliamo di amore per la cucina. Ogni volta che tocchiamo questo argomento vi accendete, perché possiamo parlare di tutto, ma non ci toccate la nostra cucina. Patrimonio dell'UNESCO, ragazzi.
1: Non a caso, insomma, no?
0: Intanto ci tirano le orecchie e ci dicono: guardate, no, la carne di fassona si esporta in tutto il mondo. Non avevamo dubbi. La domanda è: ma la tartare è cruda? Quindi si esporta cruda, cioè la catena del freddo che fai? La congeli e si può la scongeli?
1: No, la scongeli sì, faranno un piatto espresso, perché poi anche le condizioni climatiche, cioè una volta che lo sai, quella
2: fuori,
1: lì,
2: la puoi tenere
1: mezz'ora, dopodiché già comincia a non essere buona.
3: E carne di fassona che viene poi lavorata lì, immagino.
0: Sì, mi piace tantissimo, ho mangiato una carbonara alle Bermuda. vabbè, sarà buona, ma adesso non è che sarà la miglior carbonara del mondo. Bip bip!
4: Mimì.
0: Velocemente, ascoltiamo un po' di messaggi, vai.
5: Buongiorno Zozzoni, io ho mangiato una pizza buonissima sul treno Oriental Europe World Express a Catanzaro.
0: Anche qui, Oriental Europe World
1: a Catanzaro.
3: Che ci faceva?
1: Che ci fa Catanzaro?
0: Era parcheggiato lì, era battuto.
1: Anche se la pizza di Catanzaro è molto buona,
0: molto buona.
1: Confermo,
0: sul
1: però.
0: Treno, però.
1: Sul treno.
6: Buongiorno trio, Fabiano da Prato. Io ho una mia teoria. Quando sei da un po' di giorni all'estero, poi trovi qualcosa che assomiglia ad un cibo italiano, ti sembra strabuono. E questa è la verità.
0: I compagni di casa di mia figlia le dicono sempre: ci fai quel piatto tipico italiano buonissimo, spaghetti al limone. Perché quello c'hanno in casa,
1: al limone?
0: Sì,
1: senza neanche un filo di burro,
0: no,
1: niente.
0: Sì, beh, però gli dai una grattugia di limone. La cucina italiana,
1: mamma mia,
0: che buono, bellissimo, spaziale.

0: Forse ha ragione il nostro amico che dice dipende dal tuo grado di mancanza di cibo italiano. Però tanti sono i messaggi. Ho mangiato una delle migliori pizze in assoluto a Koh Samui in Thailandia. Pizza napoletana buonissima in un locale italiano, naturalmente. Carolina, la migliore carbonara della mia vita in Giappone. E molti dicono che insomma i piatti di pasta in Giappone sono molto curati.
1: Ma proprio col guanciale.
2: Secondo ma me io ribadisco, pancetta, più ti allontani dal sapore originale, certo, nel senso non assaggi più i sapori italiani e più ti sembra buona, no?
0: Pizza al taglio più buona in assoluto ad Augsburg, in Baviera.
1: Sicuramente.
2: Andiamoci.
1: Al 100%.
2: Partiamo.
3: Pepe la pizza al taglio poi.
1: Non Bonci, eh.
2: No.
0: Ragazzi, il migliore strudel Guatemala.
1: Ragazzi, le mele del Guatemala.
0: Non ricordo la città, ma era
1: buonissimo. Cacata
2: caca. Cacata caca. Aspetta che la voglio trovare su Google.
3: Cacata caca.
1: Anzi, scusate, la pronuncia da te, una cacata così non l'avevo mai sentita.
2: Ok.
3: Lo strudel.
2: Guatemala.
3: Perché ti sei andato a prendere lo strudel?
1: Con quel freschetto, mi raccomando. Speriamo col gelatino fuso sopra.
0: E poi piegatura. Allora, mi avevano detto che a Seul c'era un ristorante italiano buonissimo.
1: Vai lì.
0: Sulla carta dei vini, però, ecco, mi fermo un attimo sulla carta dei vini. C'era un Barolo al cocco.
1: Barolo al cocco.
3: Ma cos'è?
0: In lattina.
2: Sì?
3: Sì.
0: Servito col ghiaccio.
1: Ragazzi, il Barolo migliore in assoluto.
0: In Guatemala.
2: Al cocco. Vi capita mai di annoiarvi mentre fate qualcosa in casa?
1: Con il ricco catalogo di audiolibri, podcast e serie audio di Audible diventa tutto più divertente e leggero. Anche fare le pulizie.
4: E grazie a voci straordinarie potete lasciarvi coinvolgere da storie capaci di farvi ridere, imparare o scoprire cose nuove.
2: Perché il bello di Audible è che c'è sempre una storia che sa parlarvi davvero.
5: Audible, c'è sempre una storia che sa parlarti davvero.
6: Radio, DJ.
7: One nation, one station.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Regina, ma che bel sorriso!
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
16: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
17: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
19: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su Opel.

0: Fiat.it. Particono per corsa da 13.450 euro.
1: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
2: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
3: Respira, sei in Trentino.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km, aperti anche domenica.
10: You are listening to Treo Medusa on Radio DJ.
11: So everybody

0: 8.37, questa è Radio DJ The Bausack. Abbiamo scoperto Posta i piedi nella versione Travisate. Travisate che tornano lunedì. Il mercoledì invece è il momento di Danilo da Fiumicino.
1: Buongiorno Danilo.
0: Prima di darti la parola, però, vogliamo far sentire un ultimo messaggio legato a cucina italiana nel mondo.
2: Buongiorno ragazzi, sono Massi. Io la migliore carbonara che ho mangiato l'ho mangiata in Giappone, a Tokyo, da Erbiste Caro dei Magnaccioni, un cuoco giapponese che ha lavorato per anni a Trastevere.
0: L'Erbiste Caro dei Magnaccioni, praticamente dentro sta la Shibuya, no? Sì. Tutto, cioè, fai tutto giù dritto.
3: Poi gira. Sembra la crasi di una serie di concetti, cioè Erbiste Caro dei Magnaccioni.
4: E ci vai a mangiare la carbonara.
0: Allora, okay. A destra c'è sta Erbuya Caro, quello lì.
4: Sì, ho capito.
0: Poi di fronte a Buciona, sì. A destra c'è sta il caffè dello Smirso, non mi ricordo come si chiama il barbero, là trovi il...
4: Ma Buciona, sorella dell'Ella. Ho capito.
0: No, dove sta la
3: Fiodena? Con discrezione della Buciona.
0: Esatto, perché
4: certo.
0: È un'amica di Patrizia.
4: Sì.
5: Cosa state dicendo?
3: Vabbè.
5: Cosa state dicendo?
0: Non abbiamo mai saputo il nome di battesimo di questa
4: persona. Mai. Non
1: c'è. Calcola che da quando è sparita la Buciona, Patrizio non parla più.
3: Non fa più colazione.
4: Non fa più colazione.
0: Secondo me, sei rosso pompeiano. Danilo, la domanda che volevamo farti. In Cina ci sono poi pizzerie italiane.
1: Sì. Ma okay. Quello che dicevamo fuori onda, che gli asiatici, giapponesi, cinesi, sono bravi perché si applicano. Cercano di copiare, ma bene.
4: Fatto
1: quindi
4: bene,
1: capire. Certo. E io in Giappone ho mangiato il maritozzo con la panna, perché
0: buonissimo.
1: Loro stanno completamente in fissa.
4: Ce l'ha detto Cespiro.
1: E mi hanno chiesto: ma è buono come quello in Italia? E io ho detto: magari in Italia fosse così buono. Cioè, di una qualità estrema, veramente. E io ho un mio amico che dice che fa le rips più buone del mondo. Adesso c'hai sempre amici che
0: costolette,
1: fanno. Ed è un'anticipazione, ci ha fatto caso, perché quando te le mangi, anche quando adesso fa il brisket, tutte queste cose, te accolla il fatto. Sai quanto ha cotto sta roba? Ha cotto 22 ore.
4: Tu
1: la stai per mettere in bocca? No, tu non hai capito che te sta. Allora, che dovevo fare?
0: La mangio?
4: La faccio freddare? Oppure
1: andiamo con i ciama fatto caso?
4: Sì,
1: diciamo.
4: Sì, la sigla.

0: mercoledì 16 settembre. Danilo ancora non si è ripreso dalla festa. No, ricordo che sono partite 19 bottiglie di gin, tra le altre cose. Quindi sì. Danilo mi sa che...
1: A una certa ho chiesto un gin tonic e mi hanno detto: ti va bene se ci metta vodka?
0: Perché era finito.
1: Potevi anche non dirmelo.
2: Tanto non se ne sarebbe accorto.
1: Ricordiamo che anche in questa festa mi sono fatto il tatuaggio uguale a quello di Veronica.
0: Che vi siete fatti? Che vi siete fatti?
3: Una paperella.
4: Danilo è stato l'ultimo.
0: Sì, proprio
4: l'ultimo tatuaggio.
1: Sono andato via col tatuatore. Okay, questa volta non con i camerieri, con il tatuatore. Quindi è perfetto. E a proposito, sempre prima di barbecue, saluto questo mio amico che è Maurizio, che poi dopo che mi accolla sto fatto che ha cotto la carne per 20 ore, te comincia a fare: voglio vedere quando la magna a casa tua sta roba. Ma che vuoi? Ma perché mi hai invitato?
2: Cioè, fammi una fettina.
0: Visto che hai toccato l'argomento, ricordiamo che questa sera Buy It Now, My Più Senso, sul 9 sulle invenzioni, ti ricordi c'è l'inventore che porta
1: del barbecue.
0: Quel barbecue enorme, fare.
1: Che costa quanto una casa.
0: Costa un po'.
4: Qua c'era il vapore, immagino,
0: fumigare. È un'opera d'arte.
1: Sì, un'opera d'arte, ma ce l'hai per 10 anni al ristorante. Esatto. Non voglio screditarlo.
0: Come avrete capito, Danilo non ha apprezzato. Però ci sono tante invenzioni divertenti. Prima serata sul 9.
1: Ma andiamo col primo. Ci hanno fatto, a proposito di cibo, ci hanno fatto se quando andiamo a fare l'aperitivo, seduti al tavolo, chiediamo al cameriere: sì, ci porti qualcosa in mezzo? E fai quel gesto,
2: sì, ci porti, che muovi la mano.
1: Quando il cameriere

0: dice sì, ma diciamo si paga a parte. Tu dici no, cioè portando due noccioline.
1: Ci sono sempre il gesto, però quello degli spicci.
0: Porta due olive.
2: quando capisci che a pagamento c'è qualcuno che dice no, ci roviniamo l'appetito. C'ho la fame di pazzesca.
0: Porta due olive è meglio. Ci hanno fatto caso, questa è una cosa che fanno solamente gli uomini, ma di una certa età, diciamo, un po' più grandi, che vanno dal benzinaio al servito, dove c'è la persona che ti mette benzina. Chiedono 30 euro di benzina e poi scendono dalla macchina. Adesso, comunque scendono dalla macchina, mettono le mani in tasca e controllano. Non so perché
1: non ti fidi che ti metta 30 euro.
0: Ma che te controlli? Che te controlli?
2: Di questi tempi.
1: Poi la curiosità, quanti litri sto mettendo?
0: Cioè, ma tu li vedi proprio fuori così, tronfi. Allora fate benzina da solo.
2: Santino, ho messo 10 euro la Vespa, così. Fine. Finito. Ma in realtà 10 euro 4 litri
1: 4 litri e cocci.
0: Io invece con lo scooter l'altro giorno ho fatto lo sborone, gli ho detto pieno. Di colpo pensavo, dicevo, ma sto in macchina o in scooter? Perché cioè, è come se avevo fatto il pieno da macchina, ho pagato uguale a
3: 30 euro.
2: L'ultimo
0: ci hanno fatto caso che quando compri la Nutella, cioè vai, non guardi mai la data di scadenza. Voi avete mai guardato la scadenza?
2: Alla scadenza la Nutella.
1: In teoria sì, come altre cose.
3: Non è immortale. Non è immortale.
0: Dura talmente poco. Non te poni proprio.
2: No,
0: magari mi dura 10 anni.
2: A volte neanche arriva a casa.
1: No,
2: allora Danilo, tra poco torniamo con
0: Birrubrica.
2: Prima però uno dei dischi più belli del mondo. Propaganda, questa è Jewel, anno 1985.

0: Non vogliamo dire che la musica degli anni 80 era meglio, ma la musica degli anni 80 era meglio. 8:48. Non vogliamo dirlo, abbiamo 8:48, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131.
1: Sì, certo. Propagande.
2: È il nostro dialetto.
1: È un po' il dialetto.
0: È arrivato Andrea Precisini.
3: Propaganda.
0: Poi voglio vedere adesso come è stato scritto la birrubrica.
4: Perché è qua, Andrea? Perché c'è la birrubrica. Poi abbiamo parlato del caro benzina.
2: Sì.
4: Costa molto meno un litro di birra che un litro di benzina.
2: È vero.
4: Quindi compriamo la birra. Cioè, questa è la soluzione.
2: E poi andiamo a birra.
0: Andiamo a birra.
2: Tutta birra.
0: Bravo, esatto.
4: Andiamo con la sigla di birrubrica.

0: Che paura.
1: Aia, aiuto.
2: Aia. Allora, dovete lo, voi dovete dire sì, se dovevamo preparare
3: sì,
2: prima.
3: Sì, siamo, sì.
2: No, no,
0: ok, ok.
4: B rubrica. Siete pronti? Alla nuova stagione di Birrubrica? Sei pronto?
3: Sì!
4: Alla nuova...
3: sì, sì, sì, sì.
4: Siete pronti a divertirvi come pazzi?
3: Sì!
4: Siete pronti a inebriarvi di freschezza?
3: Sì!
4: Ve lo stiamo chiedendo, ma non ce ne frega un cazzo, perché noi siamo Birrubrica!
2: Bravo, così! Okay,
4: prima notizia.
2: Prima notizia.
4: Bologna scatta la petizione dei tifosi contro il prezzo e la qualità della birra allo stadio Dallara.
0: Sì, hanno ragione, ho letto la notizia.
2: Sì, su Cheer.org è partita.
5: Ho capito.
0: Change.org, dove ti caricano di
3: Change.org. Lui è Change.org.
2: C'è
4: scritto Change.org.
0: E allora sarà quello.
2: Allora partiamo da raccolta.
5: O magari quella, ragazzi.
4: Anche voi.
5: Magari
4: Change.org.
2: Già avete rovinato la notizia.
0: No, ma noi.
2: Hanno raccolto oltre 2000 adesioni perché la birra ora allo stadio costa tanto e fa pure più schifo. Cioè, siamo passati praticamente a 4 euro ci prendevi 400 ml. Mo 6 euro 300.
0: È un bel aumento.
2: Costa di più e me ne dai di meno. È questo che a me mi fa incazzare.
0: Sei l'indignazione, ragazzi.
5: Fammi mezzo litro. Vabbè, ma tu non sei tifoso del Bologna, quindi.
2: Però... Ma allo stadio la birra costa molto di più. Cioè, se tu la compri al bar fuori,
0: sì,
2: la distanza saranno 2 metri dal bar fuori.
0: C'è un ricarico.
2: Cioè, il trasporto, tutto.
0: Lo sta. Non è esattamente.
2: Ma andiamo allo spot.
4: Spot per il ritorno a scuola dei nostri amati bimbi, abbiamo ideato e creato lo zaino Birrubrica, il primo zaino per bambini dai 3 ai 10 anni con porta lattina ed apri bottiglie scomparto totalmente refrigerato per mantenere fresca la vostra bevanda alcolica preferita dei bambini.
5: O la vostra di genitori.
4: Corri a comprarlo, lo zaino Birrubrica ha anche l'alcol test integrato, perché per noi la sicurezza
5: prima di tutto.
0: Quindi non fateli guidare.
2: Però io ho pensato, quando escono da scuola questi bambini, lo zaino chi lo prende? Il genitore. Cioè, e deve andare in giro con questi zaini, con i pupazzetti, almeno c'ha la birra.
0: Ce l'ha la cannuccia collegata.
5: Sì, ma guarda, prossima edizione Bite Now potrebbe fare il concorrente.
0: Guarda che idea,
3: è proprio una bella idea.
0: È pieno di idee. Tutte sbagliate, ma è pieno di idee.
4: Seconda notizia, la classifica dei paesi con il più alto consumo di birra pro capite. Oh. Vince la Repubblica Ceca. Attenzione, Italia via dalla top 20.
0: No.
2: Ho sbagliato perché il titolo ha detto tutto. Cioè volevo...
5: No, dovevi dire Cechia.
0: Non
5: voi,
0: ha nessuna proprio... notizia da dare.
2: No, però i primi tre passi sono Repubblica Ceca,
0: Cechia.
2: Lituania e Austria. Ah. Cioè, ma la Repubblica Cechia...
0: La Cechia! Hanno fatto una richiesta ufficiale di essere chiamati Cechia.
2: A me non m'hanno detto.
0: La
2: Cechia sta avanti proprio anni luce tutto. E in classifica c'è entrato prepotentemente, ne abbiamo parlato, anche il Giappone.
0: Certo.
2: È scesa al 9° posto la Germania.
0: Guarda, c'è qualcuno che Daniel Dabberuno ci segnala 16 euro al litro all'Oktoberfest.
2: Sì, allora
0: 16 euro è tanto.

0: E l'Italia non è neanche tra le prime 34 posizioni, ma non c'è scritto a che posizione sta.
1: Se non è perché 34, sarà la 35esima.
0: Allora. Non lo so, così
2: è la prima. Ma potevi cercarla.
1: Non c'è scritto altro.
3: Che peccato che è finito.
0: Finita, veloce, andiamo via.
4: Fine. Birrubrica è finita. Torneremo il prossimo mese. Dai, ciao. Io posso aggiungere una cosa mia? Cercateci su charge.org.
1: No, è Char Giorg.
2: Grazie Danilo, appuntamento con te domani mattina alle 7.30 e questa sera chiaramente su 9. Grazie a tutti.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Radio DJ consiglia.
8: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su DJ.it e i biglietti su LiveNation.it. Praticamente sono la vostra AI. Avete bisogno d'altro?
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
11: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
10: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
13: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
14: Papà!
13: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
15: 99, Puma, microtasso.
16: Tutto ok?
15: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
14: Yuhu! C'è nessuno?
17: Yeah! Uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
17: Piacere, Calciolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
17: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
18: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
19: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
20: Dual Motor, Dual Desire.
19: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
20: Suzuki.
21: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
22: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona l'aprile.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Mancano pochi secondi alle 9. DJ!
2: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen tra pochi minuti a Strasburgo terrà il discorso sullo Stato dell'Unione di fronte all'Assemblea Plenaria dell'Europarlamento.
3: Tra i temi che la leader di Bruxelles affronterà ci sono l'intelligenza artificiale, il cambiamento climatico, la questione migratoria e ovviamente anche i conflitti in Ucraina e Medio Oriente.
2: La stessa von der Leyen ha dichiarato che la Russia vedrà il rafforzamento dell'Unione Europea dopo quelle che vengono considerate le provocazioni di Mosca nei confronti della NATO.
3: Domenica un missile ha colpito un treno al confine tra Ucraina e Polonia, ieri un drone probabilmente di fabbricazione russa ha sorvolato i cieli della Lituania prima di essere abbattuto e sempre ieri una fregata della Marina di Mosca ha lanciato razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese nel Mar Baltico.
2: In questo clima il Dipartimento di Giustizia americano ha fatto sapere che a partire dal 2024 l'intelligence russa avrebbe pianificato e in alcuni casi anche compiuto omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina.
3: Secondo l'amministrazione di Washington sarebbero stati progettati anche atti terroristici contro infrastrutture civili e militari in paesi europei che aiutano Kiev. Le indagini hanno portato all'incriminazione di 5 persone che risultano latitanti.
2: È salito a 11 il bilancio delle vittime del crollo di un edificio che ospitava cittadini palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse.
3: L'edificio, che ospitava circa 70 persone, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
2: Torniamo in Italia. Nel quartiere Prati di Roma sono state effettuate diverse perquisizioni in alcune abitazioni di persone sospettate di essere quello che è già stato soprannominato il cecchino di Roma.
3: Le indagini sono scattate dopo che una donna è stata ferita al braccio da un piombino sparato da un'arma ad aria compressa. Gli abitanti della zona hanno però raccontato che episodi simili si erano verificati anche in precedenza, sempre contro donne che erano però rimaste illese.
2: Siamo allo sport e il calcio. Dopo la Champions League settimana scorsa, stasera torna anche l'Europa League con le prime partite della prima giornata del girone unico. Sono due le italiane impegnate nel torneo, il Milan che stasera a San Siro ospita il Benfica e la Juventus che invece scenderà in campo domani allo Stadium per sfidare gli olandesi del NEC.
3: Intanto è saltata un'altra panchina in Serie A dopo Fabio Grosso, costretto a lasciare la Fiorentina dopo 3 sconfitte consecutive nelle prime 3 giornate di campionato. Il Bologna avrebbe deciso di esonerare Domenico Tedesco, manca ancora l'ufficialità. Ma sulla panchina rossoblu dovrebbe arrivare Raffaele Palladino.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Appuntamento alle 10.
5: Radio DJ. One Nation, One
6: Station. Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti.

0: tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
1: Messaggio promosso da Sanofi.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.
3: Tra poco, il volo del mattino. Con Fabio Volo.
4: Ti ho sentito.

0: Io non ho parole.
1: Io no.
2: Accendi il microfono.
3: Dio mio. Ragazzi, cos'è questo ammutinamento? Ammutinamento. La mucchina.
1: Approssimativo.
3: Buongiorno ragazzi. Oggi mercoledì 16 settembre 2026.
1: Paga le tasse.
3: Oggi paga le tasse.
2: Oggi mancano 100 giorni a Natale.
3: Ma oggi è una giornata per tutti. Per te Viola che paghi le tasse. Sì, per Maurizio perché sono 100 giorni a Natale. Per me perché è il compleanno della mia mamma.
1: Oh, ciao, vedi? Auguri Fiore.
3: Auguri Fiore, ciao mamma. Fiorangela. Sì, ci siamo già sentiti al telefono. Ho detto mamma mi spiace che in sti giorni non riesco a venire a casa perché lavoro tutto il giorno. Ma non ti devi preoccupare Fabio, ma noi non abbiamo bisogno di queste cose. Lo sappiamo che ci vogliamo bene. Lo sappiamo che ci vogliamo bene. Quando puoi vieni.

0: sono qui, spero di campare almeno fino a 90, mi ha detto. Oggi ne ha fatti 84.
1: Ci siamo.
0: Ah, sì, Fiore, anche 100. Come 100. I giorni del Natale. Sì. Vabbè, se volete la chiamiamo anche, che sì. La salutiamo tutti insieme.
1: Vai.
0: Uso personale di cosa pubblica?
1: Uso privato di mezzo pubblico.
0: Di mezzo pubblico, però la Radio DJ non è pubblica, no. Per cui bene.
1: Ah, se non è
0: allora,
1: pubblica.
0: Ragazzi, siamo ancora, come si dice, negli ambienti importanti, work in progress, no? Learning by doing, cioè impariamo facendo, stiamo ancora lavorando per trovare la linea editoriale di quest'anno. Ovviamente voi in ascolto siete...
2: Cos'è?
0: Cos'è?
3: Quindi questa nuova stagione, questa nuova linea editoriale, come sta andando? Mi sono ricollegato dopo tanti giorni.
0: Giorni. Allora, questo è un piemontese sicuro. Allora, la linea editoriale, ragazzi, la stiamo facendo insieme a voi, perché questo è, diciamo, un programma, è il socialismo.
1: Questo
0: ragazzi è un programma dove si fa tutti insieme. Allora, ieri per esempio siamo venuti via, come si dice, dalla Divina Commedia, dalle canalizzazioni, dai testi sacri, dalle poesie, dai film d'autore, come cerchiamo di fare sempre noi. Siamo andati un po' più su Real TV, cioè una che prendeva il sole al Perineo. Una che prendeva il sole al Perineo, sì. Cioè si mette lì a gambe larghe sul sole e dice che gli escono le canzoni, non sappiamo da dove gli escono.
4: La mia ossessione è prendere il sole sul Perineo.
0: Esatto, qualcuno ha detto: ma ragazzi, ma il Volo del Mattino non è ste puttanate qua, che già tutti i programmi sono così, voi dovete tornare alle vostre cose.
1: Stai offendendo gli altri programmi?
0: Sì, posso dire, cioè, ma veramente,
1: wow.
0: Ma chi ti dà la forza di alzarti la mattina per venire qua di due cagava, piuttosto stai a casa,
1: wow.
0: devo dire la verità, no, non parlo di questa radio. Che è l'unica che fa cose meravigliose. Parli. No, però dico bene, ragazzi. Quindi oggi cosa facciamo? Torniamo di nuovo a Dio. Siete Dio.
1: Era siamo Dio.
0: Sì, tutti insieme. Ah, dico, ecco. Ragazzi, in macchina, date velocemente una sbirciatina allo specchietto retrovisore. Guardatevi un secondo. Ci vedete Dio lì dentro? Ho già capito qual è la tendenza. Prendermi per il culo.
2: Sì,
0: ecco.
2: Quella la seguiamo volentieri.
0: Va bene. E io do il mio corpo in sacrificio per voi. Fred.

0: Vedi? L'ascoltatore o ascoltatrice, ci fate ascoltare la canzone di quella che mette il perineo al sole e gli escono le canzoni. Bisogna anche capire che canzone.
1: Per chi è? Sì, giusto.
0: Grignani credo l'abbia fatto una volta, no?
1: Quella cosa?
0: Lì ti raserò la laiuola. Era quella. Sulla patata, Elio e le storie tese fecero una canzone sulla
1: la visione della vicino.
0: Ci sono persone che hanno dedicato, capito?
2: Ma avevamo detto che spostavamo.
0: Ma noi oggi siamo più alti. Siamo più alti.
2: Dopodiché il punto più basso è sempre il tuo con le unghie dei piedi.
0: Quindi, ieri, certo. Quando ero ragazzo, però bambino. Adesso
2: non so,
0: no.
2: Perché certe ossessioni ci accompagnano.
0: È bello. Niente, ieri abbiamo parlato di quelli che mangiano la gomma piuma, gente che mangia i vetri, gente che mangia i capelli, insomma, tutte cose così. Ma a me più che ossessioni mi sembra tutta gente insomma un po' spostata, come si dice.
2: Ma certo, come sono si dice nella... disturbo ossessivo compulsivo.
0: Sì. Come si dice nella vostra città quando a Brescia a volte si dice non ha tutti i venerdì o non è a 100. Si dice, non lo so, si dice non ha quello, gli manca un venerdì. Non so se lo dite nelle vostre città.
2: Cioè, sì, a voglia.
0: Cosa? Beh, da voi, che è la culla della lingua italiana,
2: sì,
0: cosa direte?
2: Cosa dite? Sono tutte cose
0: brutte,
2: che non si, no, decisamente
0: cose che non si possono più dire. Vabbè, comunque, insomma, quelli di noi gli manca un venerdì. Anzi, posso dire, uno che mangia la gomma piuma gliene mancano anche.
1: Ma perché gli manca un venerdì? Cosa vuol dire?
0: Si dice gli manca un venerdì, non lo so. È un modo di dire, è un po' come quando si dice. Da Brescia, cioè quando uno era un po' tonto, si diceva è un Vincenzo. Non so, Vincenzo. Si vede che i Vincenzi erano tonti in quegli anni, non lo so. Diceva che era un po' un Vincenzo.
2: Manca un venerdì.
0: No?
2: Allora, manca venerdì significa che è una persona un po' bizzarra, stravagante e non del tutto assennata. Non esistono origini certe, univoca, ma gli etimologi propongono alcune cose. Le nascite premature, secondo una vecchia credenza popolare infondata, i bambini nati prematuri erano considerati incompleti e mancanti

0: di qualcosa.
1: Quindi
0: gli mancava un giorno di
1: buongiorno per
0: okay. E la nomea del venerdì.
1: Ok, qua dice che in Argentina, dice il nostro ascoltatore argentino, hola, sì, che tal? Sì. Yo soy, sai che io le mie canzoni che metti per prendermi per il culo,
2: sì,
1: l'ho cantata anche in spagnolo per l'Argentina. No, sto scherzando. Tu y yo si chiamava.
2: E le troviamo o non le troviamo quelle? Non si trovano.
1: Ma tu y yo potresti trovarla, perché non so se ve lo ricordate.
2: Faccio subito una ricerca.
1: Vi dissi che andai in Grecia perché arrivai secondo in classifica dopo i No Doubt e andai a fare il tour.
0: No, dopo i No Doubt non lo dicevi.
1: Sì, loro primi.
0: Ma dove?
1: Ma io ho delle storie meravigliose. Sì, in Grecia.
0: Scusa, cioè No chiama? Doubt con quei Stefani?
1: Sì.
0: Te?
1: E io secondo
0: ma
1: in classifica.
0: Ma
1: ti dico
0: dove?
1: Solo che io.
0: Ma basta.
1: Sai dove ero in quel periodo lì? Quando mi chiamarono per dirmi dobbiamo andare in tour in Grecia, per dirti la storia sua. Io ero a Londra a fare lavapiatti in un ristorante.
0: Sì, questo lo
1: quindi
0: sappiamo.
1: Quindi tornai dopo la pausa pranzo, sì, perché avevo chiamato dalla cabina mia mamma e lei mi disse: guarda che ti stanno chiamando quelli dalla casa, che non c'erano i cellulari.
0: Certo.
1: Quindi io chiamai anche loro, sì, e loro mi dissero dobbiamo andare in tour in Grecia, siamo in classifica. E io tornai poi nella cucina del ristorante a Londra, il Drum and Monkey Restaurant, e dissi: ragazzi, scusate, io
0: qui compro tutto.
1: Ragazzi, qua me devo andare perché sono in tour in Grecia. E mi guardarono come un matto.
0: Certo.
1: Io andai.
0: E tu andasti,
1: L'hai trovata già?
2: No,
1: no, tu, io e te.
0: No, quindi secondo dopo io sono sconvolto.
1: Vabbè, comunque, senti qua. In Argentina si dice non ha tutte le papere in fila. È bello questa. Sì. Non so cosa vuol dire, sì, ma è una bella immagine. Quello lì non ha. Come si dirà il patto? Come si dice in spagnolo? Sarà così?
0: Non tiene. Il patto, sì, è.
1: Non tiene se il patto del palo se in fila. Non lo so come sarà. Vabbè, scusami, ascoltatore, è Luis Ovando. Della verga del... Ci mandi un vocale dove ci dici non tutte le papere in... non ha tutte le papere in fila. Mandaci un vocale. Si chiama Ovaldo della,
0: scusa, ma...
1: della Fuente.
0: Vabbè, okay, ti dicevo, ma
1: bueno. Oggi, siccome è il compleanno della mia mamma,
0: sì,
1: parto con una delle sue canzoni preferite.
0: Ciao.
1: E te la dedico tutta, mamma. Grazie, grazie, grazie. Veramente grazie. Per tutte le cose che mi hai detto, passato, sostenuto e soprattutto mi hai regalato il cuor fanciullo. Grazie.

0: fosse. Comunque nella maggior parte dei posti, da quello che ho capito, oltre al venerdì si dice anche gli manca un boy, un bollito, cioè gli manca, non è stato bollito bene fino in fondo, gli manca ancora.
1: E nel ristorante a Londra pensarono a questo, gli manca un venerdì.
0: Un Friday.
2: He's missing a Friday.
0: Friday. Quindi poi andai dal lavapiatti di Londra, il disco non era neanche mai uscito, era uscito solo in Grecia, non si capisce perché, andai in Grecia a fare il tour e nelle interviste, ma avevo già raccontato.
2: Anche le interviste.
0: Ma, no, ma sono andato a... ma l'ho già raccontata. Sono andato nella versione greca del programma della Carrà, caramba che sorpresa.
2: A sorprendere chi?
0: No, sono andato a cantare come ospite. No, ma sì, era un pezzo solito, grosso quel mese
2: sì,
0: lì.
2: Sì, ma di solito...
0: No, io sono andato...
2: Andavano a cantare...
0: E a un certo punto arrivo, c'era scritto Fabio Volo in legno, coi pezzettini di specchio rotti, in quegli anni dove si faceva così. Quei pezzettini di specchi rotti di così. E io cantavo questa canzone, Io e te si chiamava la canzone, e dietro c'erano questi signori anziani greci, che non so, tipo uno era andato in Australia, il fratello, lui non lo vedeva da 40 anni,
2: certo.
0: E io cantavo e c'era lei, si chiamava Rulla, la presentatrice, che era la Carrà, la Carrà greca, famosissima, come proprio la Carrà. E lui diceva questo proprio Calimera Fabio Volo, io esco e non mi canto, e dietro questi che non si vedevano da 20 anni.
3: Troppe incertezze dentro queste notti.
0: Comunque la linea editoriale prendemi per il culo, capito? Io ci sto, ragazzi.
3: Chiamare te,
0: senti,
3: per non avere rimpianti.
0: Capito? Cioè ti vorrei chiamare
2: per non avere
0: rimpianti. Sì, sì, senti.
3: Ma ho il cuore in gola, non mi fa parlare. Di quei discorsi che ogni giorno poi ritornano qui.
0: Ah, non va bene a Sanremo questa.
3: E nessuno li ferma.
2: Ma parole e musica?
0: Tutta roba, certo, dopo parole.
3: E tu che piangi senza dire niente.
2: No, è Zarrillo questo.
3: Il tuo respiro è istante.
0: Oh, il tuo respiro è istante, che poesie. Senti il beat adesso, senti.

0: bene, linea editoriale di quest'anno. Ci abbiamo uomo, l'ascoltatore. No?
1: Questo uomo che è scrittore di successo. Poi. Giornalista di successo, conduttore di successo, radiofonico di successo, imprenditore di successo, successo. Adesso sì. Anche cantante. Ma c'è questo uomo ha dei limiti da qualche parte o può fare tutto? È infinito. È grande Fabio.
0: Allora, ragazzi, forse abbiamo trovato la linea editoriale. Cioè, mi prendete per il culo. Io ve lo do il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Non c'è problema. Non c'è, se vi fa stare bene, sì. Me lo prendo io il vostro male. Buttatemelo addosso a me. Io lo trasmuto, si dice. Trasmutare? Uh-huh. La pianta trasmuta il letame in fiori, in frutto, no? Si dice così: trasmuto.
2: Allora, scientificamente.
0: Trasmuto non parlo più. Trasmuto. So, cioè. Posso fare il transmuto, se no. A bordo strada
2: per favore, lo sapevo.
0: A bordo strada non bordo parlo strada. Con la ciolla che viene
3: nel
0: giù.
3: Nel ristorante a Londra pensavano.
2: No, scusate, arriva.

0: gente. Arriba. Chao.
1: Este está loco, no tiene todos los patitos en fila.
2: Todos los patitos en fila.
3: A Torino si dice gli manca il 5 per arrivare al 6.
2: Ah, bello.
4: Gli manca sempre qualcosa.
2: Gli manca il 5 per arrivare al 6. E voi li conoscete? Ce l'avete nella vostra vita, nella vostra cerchia, tra colleghi, amici, parenti, uno che gli manca il venerdì o il bollito o il patito sen fila?
4: Tutto il patito. Ah, ce n'era un'altra francese, dopo te la ritrovo, però se vuoi.
2: Non c'è la luce su tutti i piani.
4: La lumière,
2: qualcosa del genere. Va bene ragazzi, quindi adesso linea editoriale, a parte prendermi per il culo che vi vedo già, guarda qua scatenati, che merda che siete figa. Io che vi ho cresciuti. È sempre così, è il figlio
4: che vi ho dato da ammazzare.
2: Vi ho cresciuti. Eravate lì a capito?
4: Mordono la mano che gli ha dato il cibo.
2: Brutte persone, siete brutte persone. Adesso leggiamo. Non ho portato gli occhiali, ma fa niente. Sapete che ve l'ho detto che quest'estate per la prima volta al negozio, quello dell'aeroporto, ho dovuto comprare gli occhiali.
4: Certo.
2: Perché non riesco a fare le parole crociate, che è un'altra cosa che mi ha preso quest'anno. Non riesco a farle senza occhiali, cioè riesco ancora a leggere alcuni libri, sono scritti grandi così, ma le parole crociate.
4: Ho anche cambiato il font.
2: A volte mi scervello a trovare la risposta e poi controllo e avevo letto la domanda sbagliata. Vabbè, allora. Le persone deboli notano gli errori altrui e ridono. Le persone forti notano gli errori altrui e imparano. Le persone deboli parlano dei problemi degli altri per sentirsi meglio. Le persone forti parlano dei problemi degli altri per migliorarsi. Le persone deboli spettegolano sugli altri per creare legami fittizi. Le persone forti mostrano la propria vulnerabilità per costruirne di autentici. Ed ecco il punto cruciale. Le persone deboli invidiano chi è più avanti di loro. Le persone forti studiano chi è più avanti di loro. La cosa interessante è che entrambi guardano la stessa realtà, ma vedono cose diverse. Perché nessuno è intrinsecamente debole o forte. Tutto dipende da dove decidi di concentrare la tua attenzione. Oh, ho detto intrinsecamente senza sbagliare, ragazzi, che mi immaginavo fosse già un tormentone.
5: Peccato.
2: Oh, questa quando faccio il bidet la mattina la canto.
4: Cioè.

0: Avevo un compagno di classe all'elementare, alle medie, poi io mi sono fermato lì, che l'ho avuto sia alle elementari che alle medie, pensa che fortuna, tra l'altro vicino di casa, quindi proprio amico, così, che quando tornava a casa e aveva preso 8, comunque 8 buono,
1: sei chioncello,
0: esatto, la mamma gli diceva: perché non hai preso 9? Perché non hai preso 10?
1: Questo anche okay.
0: Quando io tornavo a casa e avevo preso 6, sì, sempre 6, mia mamma, che oggi è il suo compleanno, mi diceva sempre, mi ha detto la maestra ai colloqui che se ti impegni puoi prendere molto di più. Ma non serve, vai a giocare, che sei piccolo, divertiti, che poi da grande non lo potrai più fare. L'importante è che capisci quello che ti dicono. Non è importante il voto, capisci quello che ti dicono e vai fuori a divertirti. Non ti far prendere da questa cosa dei voti. Adesso io posso dire, aveva ragione la mamma del mio amico, perché comunque
1: guarda il risultato, Montessori. One Nation, One
2: Station. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
13: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
14: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
15: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non...

0: si sciolgono mai.
1: Un regno dove sarei libero di cantare ad alta voce.
2: D'ora in poi lascerò.
1: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
6: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
8: Allora, in alcune parti d'Italia si dice non batte i pari, non batte pari.
9: Non Toscana, non batte pari.
8: Non batte,
9: un batte pari.
8: Un batte pari.
9: Vuol dire che è come una macchina che ti manca.
8: È sincopato, diciamo. Gezzato. Allora, in Svizzera si dice non è la candelina più brillante della torta.
9: Oh, sofisticati.
8: Sono bravi.

0: a vergate sul membro, sono le 9.38. RTL 102.
1: Perché le notizie passano prima da qui? E io non ho mai capito perché. Perché le notizie, tipo si Trump e questi qua che dicono, sì, raga,
2: sì,
1: ehi, mi si dice bro, fino a voi. Prima, mi raccomando, lo deve dire RTL, poi lo possono dire gli altri. Qui saranno gli uffici stampa che ci sarà. Prima l'ha detto RTL, sì, allora potete dirlo anche voi.
2: L'embargo di solito è così.
0: È così, esatto.
2: Con le notizie, dice, quelle, esatto, del film, del libro, del,
0: niente.
2: Di solito prima, è embargo.
0: RTL. Bello, no, però a me della musichetta mi piace di più quella di Italia. Quella è più bella. Italia, sono musica,
2: ah,
0: italiana,
2: sì.
0: Li trovi ogni tanto sui tassi, i tassisti ogni tanto ascoltano solo musica italiana. Li vedi quelli lì che quelli che ascoltano quella musica, solo musica italiana, sono quelli lì come i democristiani, non so come quelli...
3: Italia, solo musica italiana.
0: Giusto per rovinare la giornata a Linus.
2: Perché? Andava
3: molto bene. La felicità. Solo musica italiana.
0: Quelle palazzine che sanno a novembre, sanno di broccolo bollito alle 7 di sera, alle 6 di sera.
4: Quelli... Io ho provato a stare attento a quello che hai detto, ma mi sono persa. E lo rileggi.
2: Ok, quindi sulla lettura qualcuno è rimasto un attimo.
0: Tu Viola parli anche tedesco?
2: Ho studiato il tedesco.
0: Hai studiato il tedesco?
2: Sì, ma non ci metterei la mano.
0: No, perché qua dice Herr hat nichts alle tassen in Schraff. Che dice?
2: Ah, certo.
0: E dice che per non dire non ha tutti i venerdì, sì, non ha, loro dicono non ha tutte le tazze, sì, nella credenza.
2: Er hat nicht alle
0: Però
2: tassen
0: vedi,
2: im Schrank.
0: Vedi come sono bravi, loro non vanno sulla persona. Noi non dicono quello lì gli manca un venerdì. No,
2: quello, no,
0: dico,
2: a quello lì comunque gli manca le
0: tazze.
2: Gli
0: manca due tazze in cucina, sì, però è meno grave la cosa, no?
2: Vabbè, noi andiamo subito sul ti manca qualche cosa nel cervello.
0: Ni hat nichts alle tasse.
2: Er hat, no, scusa,
0: le tasse.
2: Er hat nicht, quindi non ha
0: tassen,
2: alle tasse, tutte le tasse.
0: Tutte le tasse.
2: Im Schrank.
0: Alle tasse vuol dire tutte, alle vuol dire tutte.
2: Sì, come all.
0: No? All alle,
2: alle tassen, migliazza, im Schrank.
0: Io sapevo dire werfen, tipo non puoi buttare le cose al finestrino.
5: Io sapevo 555
0: in tedesco. Perché?
2: Ma la notte
0: un giocatore di calcio. Va bene, allora abbiamo finito qua con le nostre con i nostri messaggi.
6: No? Si dice anche qua in Veneto che sei stato battezzato con l'acqua dei polpi.
2: Ah, vedi,
0: sei stato battezzato con l'acqua dei polpi, fa ridere.
2: Con l'acqua dei folpi.
0: Dei
2: folpi.
0: Folpi?
2: Sì, che sono i polpi, ma vengono chiamati
0: folpi. Ok. Mio giorno di scuola. Allora, ragazze, sono andata a portare i miei figli al primo giorno di scuola. Sono appena arrivata in ufficio, ho acceso la radio, che mi sono persa. Mi fate un riassunto di quello che vi siete detti? Francesca. Francesca, i tuoi martiri a lagrimare. Francesca, abbiamo parlato. E intanto abbiamo messo Giacomo Bellens, perché è il compleanno di mia mamma.
2: Okay.
0: Poi abbiamo messo Mina, perché stamattina mi sono fatto il bidet, mi è venuto in mente.
2: Poi,
0: con grande abbiamo parlato di una cosa importante, che le cose non le vedi per ciò che sono ma per ciò che sei, per cui se sei una persona debole per esempio e vedi gli errori in altre persone ridi, o se vedi i loro problemi ti senti migliore, invece se sei una persona forte e guardi gli errori degli altri impari, e se guardi i loro problemi cerchi, come dire, di migliorarti e di non avere gli stessi problemi. Ecco, abbiamo parlato di questo.
2: E di non parlare alle spalle.
0: Non parlare alle spalle, di non pettegolezzare.
2: Pettegolare.
0: Non pettegolare. E poi abbiamo detto, come si dice nelle varie città d'Italia, quando ti manca un giovedì, un venerdì, non batti i pari, non c'hai le tazze
2: nell'armadio
0: e non sei la candela più brillante della torta. No. Ma ciò che conta, ragazzi, è non parlare male degli altri. Perché, come dicono gli inglesi, what goes around comes around, cioè ciò che esce dalla vostra bocca ritorna indietro.
2: Ah,
0: come
2: dice,

0: entra, dove?
1: Come diceva Gesù, Maurizio,
2: sì,
1: non è ciò
2: parlare,
1: che entra,
2: sì, no.
1: Non entra, non è ciò che è, come diceva Gesù, possiamo dire un ascoltatore del Volo del Mattino, sicuro.
0: Wow!
1: Beh, io lo so, è lì, si butta i capelli indietro e dice: sentiamo mo cosa dice quello lì. Allora, non è ciò che entra nella bocca dell'uomo che lo avvelena, ma ciò che esce. La vita, la qualità della vita è fatta dalle parole che escono dalla vostra e dalla nostra bocca. Quindi attenzione, che ciò che esce determina la vostra vita.
3: Il pettegolezzo è peccato?
4: Chiese al vecchio prete.
3: Le devo chiedere l'assoluzione, padre?
4: Sì, donna ignorante e mal allevata. Hai detto falsità sul conto di un tuo simile. Hai messo a repentaglio la sua reputazione. Dal profondo del cuore te ne dovresti vergognare.
3: La donna disse di essere pentita e chiese il perdono.
4: Non avere fretta. Va a casa tua prima. Prendi un bel cuscino e portalo sul tetto. Squarcialo bene con un coltello e poi ritorna da me. Così la donna andò a casa, prese un cuscino dal letto, un coltello in cucina, salì sul tetto della scala antincendio e squarciò il guanciale. Tornò poi dal vecchio prete come lui le aveva detto. Hai squarciato il cuscino con il coltello? Chiese lui.
3: Sì, padre.
4: E il risultato qual è stato?
3: Piume dappertutto, padre.
4: Ora voglio che tu torni a casa a raccogliere una per una tutte le piume volate via col vento.
3: Non è possibile. Non so dove siano finite. Il vento le ha portate chissà dove.
4: E questo è il pettegolezzo.

0: questo è il volo del mattino, Radio DJ. No, sono non... le 9.48.
1: Come ti permetti?
2: Non volevo entrare, è entrato lui. Ma perché sei entrato che c'è un assolo di chitarra?
1: Che sfuma.
0: Non abbiamo
2: sfuma.
0: Tempo.
2: Sfuma. Va bene. Allora, no, dimmi.
1: No, dimmi niente.
2: No, no, niente, stavo parlando. Allora, durante la canzone abbiamo parlato io e Maurizio con Viola e lei ci ha detto: però se mi parlate non riesco a ascoltare.
1: Certo.
2: Ho capito, ma anche il rapporto umano avrà il suo valore.
1: Poi che adesso che facciamo?
2: È un'espressione di un sentimento il programma. Se, quando tu mi dici la smetti di stare lì con Francesco a cazzeggiare, ma io vado di là, rido, parto le endorfine, si crea un'energia.
1: No, ma io quello
2: che poi io
1: non
2: trasmuto nel programma, perché questo programma è emozione, è sentimento.
1: Ma io su le chiacchiere con Quarna sono felice.
2: Appartiene al mondo dell'invisibile.
1: E te che spippoli sul telefono,
2: la
1: che
2: magia,
1: non serve al programma.
2: La magia.
1: Allora,
2: ho incontrato ieri e anche oggi dei ragazzi. E mi piace molto, ormai c'è quell'età dove mi piace incontrare i ragazzi.
1: Il nostro futuro.
2: Il nostro futuro, 30, più o meno, una media di 30 anni, diciamo, 30-32 anni, insomma, grazie a voi. Panettieri, figli come me, figli del papà panettiere, ma del nonno panettiere, come me, di 7-8 generazioni, che a differenza mia hanno preso in mano. Sei grande, anche
1: sì.
2: Loro facendo il bidet. No, hanno preso in mano la panetteria del papà, che prima era del nonno, così. E con le nuove tecnologie, la nuova conoscenza, lievitazione, fermentazione, il grano antico, insomma, ridanno vita al pane. Quindi sto raccontando queste storie, sto raccontando queste storie di questi ragazzi che stanno portando il pane nel mondo nuovo.
1: No,
2: intanto le racconto così. No, mi sono fatto aiutare, lo dico subito. Cioè, non lo faccio da solo, mi aiuta Nutella, perché comunque è così.
1: No brand.
2: Ma alla fine ci facciamo biopane e Nutella, grandi magnate.
1: No brand.
2: Vabbè, comunque, e devo dire, bravi ragazzi, sono un sacco di ragazzi che portano avanti. Mi sembrava Geo and Geo, quelli che portano avanti. È tornato
1: con la macina.
2: Con la macina dal nonno, ha fatto l'ulivo. Tridal Jazz col kill.

0: capito di non essere felice. È ritornato al paese da dove proveniva suo padre e lì c'era un territorio, un piccolo campo del nonno, con un pozzo, un asino che lì... Ha iniziato ricostruendo il muretto a secco e poi ha deciso di fare l'olio biologico, lui e la moglie Margherita.
1: Io all'inizio non ci volevo venire perché
0: possiamo nella nuova linea editoriale possiamo fare puntate di Geo and Geo.
2: Tanto sacrificio, ma viene ripagato dai frutti della nostra terra.
1: Io dico, è molto faticoso. All'inizio io ho fatto io le etichette a mano.
3: Ma le etichette ancora?
1: Usando le penne dell'astuccio di mio figlio. Però adesso le prime bottiglie
2: hanno uno strano odore.
0: Quando la troupe di Geo and Geo finisce, ok ragazzi, fine riprese, questi, vi prego state qua, comprateci due bottiglie.
4: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
5: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
6: Radio, DJ.
7: One nation, one station.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
10: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99 Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
15: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
16: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
15: Ops.
16: Ops.
15: Ops.
16: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore. Ops. Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Keops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Keops.
17: Nuovo Keops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
18: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: radio2.it.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: What song could ever say?
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
1: Sono le 10.
5: E di nuovo il momento delle notizie. Russi e ultranazionalisti vogliono frantumare l'Unione. Dobbiamo lottare per la nostra idea di Europa. Lo ha detto stamattina la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione davanti all'Europarlamento di Strasburgo.
6: Intanto in Ucraina un drone russo ha colpito un autobus di linea nella regione di Dnipro, causando 5 vittime e 7 feriti. Nessuna conseguenza invece per un attacco a un treno tra Kiev e Mykolaiv. Personale e passeggeri sono stati evacuati.
5: Nel frattempo si concretizza un classico delle spy story. Almeno dal 2024 agenti al soldo dell'intelligence di Mosca avrebbero operato per commettere omicidi mirati negli Stati Uniti e in Europa, oltre ad atti terroristici contro infrastrutture civili e militari in paesi europei che aiutano l'Ucraina.
6: L'atto d'accusa svelato dal Dipartimento di Giustizia americano in base a un'inchiesta dell'FBI riguarda 5 persone appartenenti a una rete legata agli 007 di Mosca, attualmente latitanti.
5: Ora in Medio Oriente, almeno 100 persone, tra cui 50 bambini, sono ancora intrappolate sotto le macerie del palazzo che ospitava sfollati palestinesi crollato nella notte vicino a Gaza City. Il bilancio provvisorio del disastro è di 11 vittime. L'edificio era già stato parzialmente danneggiato dai bombardamenti israeliani.
6: Per la protezione civile palestinese, circa 2.000 edifici nelle zone abitate della striscia sono in condizioni strutturali precarie, ma i residenti sono impossibilitati ad abbandonarli a causa della mancanza di sistemazioni alternative e migliaia di famiglie chiedono materassi, coperte e tele per riparare le tende danneggiate in vista dell'arrivo della stagione fredda e piovosa.
5: Oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare una nuova proroga di una settimana del taglio alle accise sul gasolio che scade domani.
6: Il governo dovrebbe anche varare un decreto per garantire la sicurezza dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto. Stamattina il provvedimento sarà al centro del tavolo tra governo e sindacati convocato a Palazzo Chigi.
5: Siamo allo sport, il calcio, al via l'Europa League con la prima giornata del girone unico. Stasera alle 21 a San Siro il Milan sfida il Benfica, domani allo stadio la Juventus affronterà gli olandesi del NEC.
6: In Coppa Italia approdano agli ottavi di finale la Fiorentina, che ha battuto il Pisa per 3-0 e sfiderà il Napoli, e il Genoa, che ha superato il Sud Tirol per 1-0 e affronterà l'Inter.
5: Intanto salta un'altra panchina di Serie A dopo quella della Fiorentina. Oggi il Bologna ufficializzerà l'esonero di Tedesco in arrivo. Palladino.
7: Radio DJ, informazione gratuita.
5: In redazione della SESE Paolo Menegatti, le notizie tornano a mezzogiorno.
8: Radio DJ One Nation One
9: Station. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
1: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
3: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: Sai, mi sono tolto un pensiero proprio. Erano due anni che dicevo, cazzo, ma non torna più, non accidenti. Torna più, non torna sì. più, accidenti,
1: e invece, invece?
0: No, meno male è tornata Adele con il disco nuovo.
2: No, questo è
0: Rachele. Rachele.
2: Non è Adele, è Rachele. Oppure, se preferisci, è Anna Del Rey.
0: Giovanna Del Rey.
2: O Seta Del Rey, dipende da...
0: Anna Del Cotone.
2: Anna Del Cotone.
0: Vabbè.
2: Comunque.
0: No, Nicola, prima, fuori onda, mi dice... è molto brava questa ragazza che si chiama Sienna Spyro, per intenderci, però somiglia troppo ad Adele.
2: Tantissimo.
0: Ma d'altronde chi va via
2: perde il posto all'osteria.
0: Adele
2: sì.
0: ha smesso di fare Adele.
2: Sì.
0: A parte che ha smesso di fare tutto perché sono due anni che non si vede.
2: Sì. No, il disco di Sienna Spyro l'ho messo su il vinile. Spyro.
0: Sembra il nome di un personaggio della PlayStation, giusto?
2: Esatto.
3: Degli Avenger.
0: Cioè, gli Avengers?
3: No, beh, potrebbe
2: per dire,
3: no, no,
2: potrebbe
0: sembra, un, sembra un draghetto Spyro. Amico di quello dei kart, Mario Kart.
2: L'ho messo su, è tutto bello e dicevo, ma sei sicuri che non è Adele?
0: Che
2: controllavo, controllavo.
0: Quel filone lì.
2: No, dico l'ultima cosa, vi ricorderete quell'interregno, quel periodo in cui...
0: Interregno era una partita dell'Inter.
2: Sì, esatto, ha vinto l'Inter comunque, in recupero, perdeva 2-0.
0: Ha fatto la cagata al portiere.
2: In cui Battisti non faceva...

0: aveva più Battisti,
1: sì, certo,
0: e c'erano
1: certo.
0: gli Audio 2,
1: certo.
0: Ecco, Sienna Spyro è un po' l'Audio 2 di
1: finché non torna la padrona del posto.
0: Esattamente.
1: Great Expectations su Radio DJ, grandi aspettative, e sono ben riposte, ragazze, non sapete che puntata vi aspetta. Pronti?

0: Radio.
1: È il 16 di settembre, siamo qua già da un paio di settimane, ho perso il conto, sai. Guarda, questa è la seconda o la terza? È la terza già?
2: Wow. Sembra un'eternità.
1: Sarebbe da andar via adesso.
2: Sì, quasi quasi sì, direi di sì.
1: Temperatura meravigliosa, clima fantastico, buongiorno ragazzi, buongiorno Matteo.
3: Buongiorno.
1: Ti vedo molto indaffarato.
3: Sì, ho recuperato
1: un buon segno. Questo si vede che c'è tanto materiale. Ah, soltanto una
3: sì,
1: cosa
3: sì, era fisica. Solo una roba tecnica.
1: No, stavo pensando che la canzone che abbiamo appena sentito, che è una canzone appunto di questa ennesima giovane cantante inglese, si intitola appunto Great Expectations, che significa grandi speranze. Mm-hmm. Grandi speranze per i lettori un po' più, diciamo, strutturati e anche un po' attempati, è il titolo di uno dei mille romanzi di Charles Dickens.
2: Ah, caspita.
1: Quello del Canto di Natale, certo, per intenderci, certo, ma anche di mille altri racconti. È un romanzo uscito a puntate fra il 1860 e il 1861. Si usava così allora, no? Prima scrivevi tante pagine per i giornali e poi le accorpavi e diventavano un romanzo. Ma soprattutto tutti i romanzi di Dickens hanno due caratteristiche: sì, di essere ambientati nella povera e fumosa periferia della Londra della rivoluzione industriale di fine 800 e soprattutto di avere un orfanello come protagonista.
2: Certo,
1: in
2: certo
1: questo caso l'orfanello si chiamava Philip Pirrip,
2: Buela,
1: detto Pip.
2: Eh beh,
1: come le caramelle dei fumatori.
2: Si chiamano così?
1: Si chiamavano così.
2: Le
1: Pip, era una specie di caramella vagamente alla liquirizia.
2: Voi vi chiederete perché.
3: Sì, Pip per alito bianco.
2: Sì, è vero. Perché Linus ne sa tanto? Perché Linus era già
1: si
2: in prima. No, era già in prima elementare nel 1861.
1: E fumava in prima elementare.
2: E fumava, naturalmente. ci si comportava in maniera diversa.
1: No, sono uscite anche un sacco di versioni televisive, cinematografiche, sì, insomma, sì, di questo racconto, anche in tempi più recenti.
2: Ripetimi il. Grandi speranze, sì, sì, comunque sì, Great Expectations.
1: Grande.
2: Sì, bello, bello, mi piace questo inizio. Beh, di formazione.
1: Rimasto colpito stamattina perché ho letto una notizia curiosa, sai che la lettura è in una fase un po' interlocutoria, non diciamo che va male,
2: uh-huh,
1: ma diciamo che specialmente le generazioni più recenti preferiscono altro a un bel libro da leggere
3: dal
1: prima di dormire.
3: Dal bel libro all'ottimo podcast.
2: Sì, una cosa del genere.
3: Se va bene.
1: Il passo purtroppo è stato molto breve.
2: Sì, o alla bellissima scrollata. La bellissima scrollata vince sempre, insomma.
1: A Singapore si sono resi conto di questa cosa e hanno lanciato una specie di iniziativa quasi provocatoria. C'è un sito web governativo al quale ti puoi registrare e se tu riesci a dimostrare, non so in quale maniera, che tu hai letto un libro ogni giorno per almeno 15 minuti, non so come si faccia a dimostrarlo, evidentemente è la tua parola contro quella di qualcuno, oppure c'è una telecamera che ti riprende mentre lo stai facendo, guadagni dei soldi, cioè
2: ogni
1: X minuti che tu dedichi alla lettura c'è X, ma sono cifre abbastanza
2: ridicole,
1: piccoline, però è un'occasione
3: con
1: anche
3: qualunque
1: per
3: libro.
1: Sì, beh, quello è soggettivo. Cioè.
3: Sì, ho capito, però ci sono dei libri tipo che uno si autoproduce.
2: E... No,
1: vabbè, un libro vero, insomma. No?
2: Oppure le barzellette di Totti.
3: Esatto.
2: Ti ricordi le barzellette di Totti?
1: Meglio che niente.
2: Certo.
1: Meglio che niente. Tra l'altro, nei giorni scorsi abbiamo parlato un po' di letture estive, credo, e abbiamo citato questo tomo che ha fatto molto parlare di sé, che si chiama, me lo sono segnato perché il titolo è lunghissimo, Misha Max e la campagna del Tet.
2: Esatto.
1: La caratteristica di questo libro, oltre a essere appunto un mappazzone, è che sono 1250 pagine e un'ascoltatrice mi ha scritto una cosa che mi ha motivato un po'. Come il governo di Singapore mi ha detto sì, non ti devi spaventare perché non devi pensare al totale delle pagine.
2: Beh,
1: ma devi darti una specie di cadenza quotidiana. Se tu leggi 15 pagine al giorno
2: in tre mesi,
1: in
2: te
1: tre
2: lo
1: mesi.
2: Dico io, 100 giorni,
1: in tre mesi
2: ce la fai. Sì, beh, voglio dire.
1: Sono alla fine della seconda settimana, 15 pagine al giorno, che tra

0: tempo è un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Cosa vuoi che sia?
0: Come dormi dopo?
1: Ma alla grande, ma scusa, per un maratoneta come te, che cosa vuoi che sia? Non è che tu pensi ai 42 km.
0: No, certo.
1: A quello che stai facendo in quel momento.
0: Un passo alla volta, come si diceva. Trionfale.
2: Entrino i cantanti.
3: Eccoli qua. Un programma che inizia coi Passion Boys.
0: Dimmi i nomi dei due Passion Boys.
3: Neil Tennant e
0: quell'altro.
3: Quella è Corso.
0: Perché io anch'io mi ricordavo di Tennant.

0: questa atmosfera che sa un po' de, il nome della rosa, no? Con Neil Tennant, sì. E...
1: Dai,
0: con
1: Chris Lo.
0: Ma se glielo vengono a dire,
1: ma va, ma
0: che l'unico fan dei Pet Shop Boys neanche si ricorda io come me si lo chiama ricorda- l'altro.
1: No, io me lo ricordavo. E Matteo, puoi dire quello che hai appena visto del mio armadietto?
2: Ci sono loro due, nudi. I due Pet Shop Boys, vestiti per una pubblicità
1: di Dior.
2: E in una foto di 10 anni fa, dove erano già molto vecchi.
1: Cioè io ho i Pet Shop Boys nel mio armadietto.
0: Però più volte abbiamo detto gruppo che andrebbe rivalutato. Beh, ma che in realtà è stato rivalutato, certo, insomma, certo, ai tempi, certo. quando suonavano e venivano considerati autori di canzonette, in realtà col senno di poi avercene di canzonette.
2: Signori
0: tipo
2: musicisti.
0: Anche questa, che si può dire sia stato il loro ultimo successo grande?
1: No, beh, ne hanno fatte dopo, per esempio
0: ancora?
1: Go West è successivo, che non è
0: sei
1: loro
0: sicuro? Per... Go West
1: mille
0: era
1: per
0: di Village People.
1: No, al mille per me, no, ne hanno fatte di roba.
0: Sì, forse
1: dopo.
0: Anche sì. What Have I Done,
1: no, esatto,
0: anche
1: era nello stesso album.
2: Domino Dancing.
1: Domino Dancing, beh, Domino è Dancing. Successiva.
0: Vabbè.

0: Ciao sì. Boys, it's a scene, Radio DJ, le 10:19. Sto cercando di capirne un po' di più su questa cazzo di nuova legge con la quale si andrà a votare. Scusate se ho usato l'espressione legge con la quale si andrà a votare.
1: Esatto, sì.
0: Ma non ci capisco molto. Io sono nei panni dell'uomo della strada e non giudico, non do un parere se è buona o se è cattiva. Però una cosa mi fa molto ridere è il modo, cioè, in cui viene ribattezzata. A volte lo fanno gli stessi promulgatori di queste leggi, a volte lo fanno i giornalisti per prenderli un po' in giro, a volte col tempo acquisiscono quel nome. Cioè, io penso che il Porcellum non si chiamasse Porcellum quando Calderoli la stilò nel 2005, però lui stesso a un certo punto
1: ha
0: disse:
1: una porcata.
0: Ho fatto una porcata ed è diventata il Porcellum.
1: Esatto.
0: Questa di adesso, che vi viene chiamata Stabilicum, dagli altri viene chiamata Melonellum, secondo me sono loro quelli che la stanno promuovendo,
1: che l'hanno chiamata Stabilicum perché
0: la rende più,
2: gli dà un'aria solenne.
0: È quel solenne, cioè, ovviamente l'elettore medio chiede la stabilità, perché la stabilità dà comunque benessere. Quindi, se loro dicono vi diamo una legge che darà stabilità ulteriore al paese,
2: bravi,
0: è chiaro che parti già un po' avvantaggiato.
2: Bravi, vi votiamo.
0: Mi pare di capire.
1: Certo,
0: no? Però
1: certo,
0: appunto
1: certo.
0: Gli altri la chiamano Melonellum.
1: Melonellum.
0: Ma tutto
1: sì.
0: È cominciato con il Mattarellum.
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: è roba
1: sì.
0: Di molti anni fa, addirittura 1993, ed è rimasta in vigore per 10 anni.
1: Sì,
0: scritta proprio da Sergio Mattarella, insomma. No?
1: Sì, e poi l'hanno ribattezzata Mattarella. Con
0: poi è arrivato il Porcellum, che poi è molto bello il passaggio da Mattarella al Porcellum. Se ci pensate un po' all'immagine anche dei due relatori.
1: Sì.
0: C'è stata l'Italicum, che è durata come un gatto in tangenziale,
1: niente.
0: Non è mai stata usata, scritta dal governo Renzi in questo caso. E poi c'era il Rosatellum, che fu scritta, diciamo, da Ettore Rosato, che è quella che è tuttora in vigore e che stanno cercando di cambiare.
1: Sì, speriamo,
0: questo ho capito.
1: Speriamo che dopo lo Stabilicum non avremo bisogno dell'imodium, perché se no, qualcosa non è andato bene.
0: Io preferirei l'unicum, che
1: anche
0: era l'unicum. Un amaro, no?
1: Certo.
0: Quello rotondo, no?
2: Quello che aveva la palla, la bottiglia a farlo.
0: Negli anni 80 c'erano solo gli amari.
1: Tantissimi amari, evidentemente costavano poco e rendevano tanto. E
0: ai produttori,
1: sì. E gli italiani erano abbastanza di bocca buona.
0: Ma poi, oltretutto, a proposito di bocca buona, l'amaro ti prometteva una cosa importante, che è come dire, la soluzione dal parroco in chiesa. Mangia come un maiale, che tanto poi prendi l'amaro e ti fa digerire.
1: E digerisci, esattamente.
0: Non funzionava
1: così.
2: No,
1: anzi,
0: col tempo si
2: aggiungeva,
0: si è capito,
2: come
0: che
2: un tappo.
1: Sì. Se vuoi, per dimenticare, diciamo, c'è anche un'altra cosa che finisce con cioè il Valium. Quello è perfetto.
0: Ma c'è anche lo Stadium.
1: Anche lo Stadium.
2: Ma c'è anche il Forum, allora.
1: Anche il Forum.
2: Il Forum. C'è l'album.
0: L'album.
2: Il curriculum. Vabbè, premium.
0: Si parte da una radice, da una parola, gli si aggiunge la desinenza che significa a proposito di, diciamo, semplificando.
2: Il circo Barnum,
0: dove è il Barnum?
1: No, la Meloni, per capire come andranno le elezioni, si è rivolta a una medium.
0: Questa è anche il nostro autore.
1: Bravo.
0: Oscuro. No, come funziona? Che si raggiunge il 42%.
1: Chi raggiunge il 42%?
0: Lo raggiunge la coalizione, cioè i singoli partiti messi insieme devono fare 42.
1: Esattamente. Però
0: lo dicono dopo.
1: Sì, cioè dicono,
0: cioè,
1: ci
0: uno prende 20, uno prende 10, uno prende 7, uno prende 15 e facciamo i conti insieme, facciamo 42.
1: Facciamo finta.
0: Almeno 42.
1: Allora, facciamo finta che la coalizione è di 3, noi siamo 3, siamo 4, ma la coalizione è di 3 e che Alex ci stia molto antipatico.
0: Sì, esatto.
1: Okay?
0: In origine avevamo pensato noi di essere io, te e Matteo
1: e ci
0: dobbiamo fare 42. Io prendo 25.
1: Purtroppo facciamo 40.
0: 20. Tu prendi 10.
1: Purtroppo facciamo 40. E quindi non prendiamo nessun premio di maggioranza. Com'è non è, di colpo Alex è il nostro amico.
3: Adesso ti servo.
0: Avete capito come funziona la politica?
1: Esattamente.
0: Rosanna, diventerei ricca, leggo 6 libri al mese.
1: Ah, brava.
0: Io ho la sensazione che chi legge tanti libri alla fine non li legga veramente. Sul fulmine arriva Viola Marconi, mi ammazza. Come cavolo fai a leggere?

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Strano.
0: Lassù.
1: Non sento nessun collegamento con la Calabria.
2: Come Carolinus, buongiorno a tutti, buongiorno a te. Io sono Dario Brunori, sono l'autore di questo piccolo capolavoro. Anzi, non mi voglio insomma buttare giù, grande capolavoro.
1: Io eliminerei il piccolo capolavoro. Bravo,
2: capolavoro
1: non sono
2: assoluto.
1: Piccoli, sono capolavori e basta. Insomma.
2: Capolavoro assoluto. Sentivo che all'inizio della puntata parlavi del collega Dickens.
1: Sì,
2: insomma, mi sento, certo, naturalmente Dickens non è di San Fili, provincia di Cosenza, come me, ma insomma io mi sento...
1: all'altezza. A San Fili vivete la stessa atmosfera della Londra di Dickens, insomma.
2: Diciamo che nelle serate, diciamo,
1: buie, anche voi carbone.
2: Buie e fredde di gennaio, quando i camini scaldano l'atmosfera, può essere.
1: Quando si parla di libri si scatenano quelli che i libri li leggono, anche se appunto mi assumo la responsabilità di quello che ho detto. Cioè, io quando trovo una persona che riesce a leggere così tanti libri in un tempo molto molto compresso, ho come la sensazione che la sua sia una lettura molto molto superficiale.
2: Sì, cioè la teoria di Linus, il reuccio della volpe e l'uva, è la seguente. Siccome io non riesco a leggere così tanti libri, sicuramente lei.
1: No, allora, le teorie sono due: o uno non ha niente da fare tutto il giorno.
2: Esattamente.
1: Okay, e vabbè, ci sta, no? Magari hai molto tempo libero, oppure appunto se hai anche un lavoro e riesci a leggere così tanti libri, forse fai quella cosa che ci aveva raccontato Daria Vignardi, cioè la lettura in diagonale.
2: Sì, la lettura, fanno i corsi di lettura veloce e riescono a fare però, una lettura in diagonale.
1: Però quello è come dire, vado a mangiare da cracco e però ci metto un secondo a mangiare tutto.
2: Sì, no, sì.
1: O da sì, qualunque sì.
3: Però
1: altro.
3: Dopo puoi dire di essere stata da cracco.
1: Ho capito. Dai, sentiamo sì. I messaggi.
4: No, secondo me è il contrario.
1: Allora, questo è ancora
4: sulla legge elettorale.
2: Un attimo, rifacciamo sulla legge elettorale.
1: Sì.
4: No, secondo me è il contrario. Allora, con Alex arrivavate al 51% e quindi potevate governare.
1: Certo.
4: Siccome Alex vi sta sul cazzo,

0: Allora fate questa legge che se arrivi al 42% c'hai un più 10% di premio. Quindi voi tre arrivate al 42, più 10 arrivate al 52, potete votare senza Alex, senza. E Alex se ne va a fa culo.
1: No! È il bip qua!
2: E la parte importante, forse arriva adesso il bip che hai messo.
0: Votare senza Alex e Alex se ne va a fa culo.
3: Eccolo.
4: C'era.
2: Sì, perché abbiamo dimenticato di citare il premio, premio, il ricco premio, lì, premio di maggioranza. Hai solo messaggi sui libri adesso?
4: Questo. No, non ho più niente.
2: Più niente?
4: Basta.
2: Ok, allora ce li ho io. Mi hanno copiato, ho iniziato a pagare 10 euro a libro letto a mio figlio 15enne per stimolarlo.
1: Bello.
2: Per ora funziona, ma siamo soltanto al primo libro. Rita però, da Venezia, però, il primo Deca che è andato.
1: Rita, fossi io in te, farei dei terzi gradi,
2: per
1: cioè degli interrogativi.
2: Degli
1: interrogatori.
2: Adriano, a proposito di libri, secondo voi è stupido farsi mille paranoie nell'abbandonare la lettura di un libro che proprio non mi piace? No, questo è un argomento sempre molto giusto. E secondo me è assolutamente stupido continuare a leggere un libro che non vi piace. È chiaro che per giudicare se vi piace o meno dovete averne letto una parte significativa, perché se lo abbandonate dopo 10 pagine, allora è la stupidaggine.
1: Non fai così.
2: Ma se, se sei arrivato almeno a 100 pagine puoi dire questo libro non mi piace, e non è una colpa vostra, cioè
1: non
2: vi siete piaciuti tu e lui,
1: chiaro,
2: ma nessuno ci rimane male, lui trova un altro che lo legge e tu trovi un altro da leggere.
1: Certo,
2: insomma, no?
1: Ti capita invece di andare a
2: pagato
1: questo. No,
2: se quello ha comprato lo deve leggere per
1: ovvio,
2: forza, che cazzo è la punizione? Ti
4: soprattutto siccome hai fatto fatica a leggerlo, alla fine direi pure che ti è piaciuto, così almeno non è andato in
1: vano. No, invece era proprio questo che volevo chiedere, vi capita di andare avanti fino alla fine
4: se arrivi a 100 pagine sono 150, sì
1: cioè io a volte proprio fino alla fine dico guarda non è un granché, però fammi vedere come va, lo finisco.
2: Non si fa, è veramente tempo buttato via,
1: perché
2: un libro
1: vacanza.
2: Ti deve regalare un sei in vacanza.
1: A me piace, io intanto leggo solo in vacanza, quindi
4: ho un messaggio qui.
5: Sarei ricca visto che leggo una media di 2 libri alla settimana, a quest'ora potrei essere ricchissima.
2: Secondo me sei ricchissima, perché se hai tempo per leggere 2 libri alla settimana hai un sacco di tempo libero.
1: Anche su questo avrei da dissentire, avrei la dissenteria, cioè
2: basta libri.
1: Se tu guardi il tempo trascorso sul cellulare ogni giorno, mediamente sono 3 ore,
2: certo.
1: 3 ore e mezzo. Tu togli, non dico tutte le 3 ore, togli la metà e fai 1 ora e mezza al giorno in cui leggi i libri e ha voglia a leggere.
2: Però tornando al libro che ti piace o non ti piace, tu quando passi quel tempo sul cellulare, al di là diciamo delle chat di gruppo con i tuoi amici, di cose di lavoro, tutto il resto, è perché magari stai trastullandoti con la versione contemporanea di un telefilm, di una televisione, e quindi stai guardando qualcosa che magari ti fa sorridere o ti insegna qualcosa. Se il libro non ti piace, non è colpa tua, capito?
1: No, quello
2: ci sono ragazze bellissime che possono non piacerti e viceversa.
1: Certo, assolutamente.
2: Quindi,
1: assolutamente.
2: Basta senso di colpa.

0: Trentino è la stagione dei festival, dal 25 al 27 settembre torna il Trento Doc Festival, 3 giorni e 160 appuntamenti fra il centro storico di Trento, le cantine e i vigneti per scoprire le bollicine di montagna e il territorio in cui nascono. Incontri, degustazioni e racconti in un festival che unisce vino e cultura insieme a produttori, grandi chef, sommelier e protagonisti dello spettacolo come Noemi e Andrea Pennacchi. Scoprite il programma su trentodocfestival.it.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria.

0: e con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Voce generata in AI.
11: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
14: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
15: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
16: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
15: Dual Motor, Dual Desire.
16: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki.

0: triste, perché tu dall'alto della tua passione per la dance degli anni 90 sei in grado di esprimere giudizi, certo, anche un po' tranchant come quello di pochi istanti fa quando questa canzone è partita. Vai.
1: Beh, un po' sopravvalutata.
2: Sopravvalutata, sono d'accordo. Ma proprio tutto Michael Jackson, anche
1: sì.
2: C'è da lavorare sulla vocalità.
1: Sì, sul ballo.
2: E sul ballo,
1: sulla
2: che
1: gestione del
2: cagare.
1: Corpo.
0: Allora, ad uso e consumo di quelli che non sono ascoltatori abituali, stiamo giocando e stiamo scherzando.
2: Certo,
0: quando questa canzone è partita ci siamo tutti quanti guardati negli occhi in maniera rapita,
2: sì,
0: non rapata,
2: sì,
0: che sembra
1: rattusa,
0: un'altra cosa. Le 10:40 tenterò di fare un intervento senza usare neanche una parolaccia.
2: Oh.
0: Ciao ragazzi, Daniel Pennac, il nostro amico Daniel
2: Nessun
0: Pennac.
2: Nessun grado di separazione.
0: Domenica ho visto che era ospite di qualche festival della letteratura, forse quello di Mantova, e quando l'ho visto ho detto, ah, eccolo lì Daniel. Ah, lo trovo bene, magari l'ha vestito
2: Danielo,
0: come quando è venuto da
2: Danielone.
0: Daniel
2: anche Joel, però Joel dice la sua.
0: Joel di che? Ti ricordavi il cognome,
2: sì,
0: ovviamente.
2: Sì, sì, beh, certo.
0: Ciao ragazzi, Daniel Pennac in un suo saggio sulla lettura dice che fra i diritti del lettore, ma io direi fra i diritti dell'uomo, proprio,
2: sì,
0: sulla carta dei diritti dell'uomo, c'è scritto: avete l'autorità di mollare un libro a metà.
2: Eh beh, certo.
0: Perché se non vi piace non è colpa vostra, ok?
2: Ah.
0: È come fra esseri umani alla fine, no? Non è che per forza dobbiamo andare d'accordo fra tutti quanti. Grazie Morgan per averlo ricordato. Lucia da Venezia ricorda invece una famosa battuta di Woody Allen che disse a proposito di quelli che leggono velocemente: ho fatto un corso di lettura veloce e sono riuscito a leggere Guerra e Pace in 20 minuti. Parla della Russia.
2: Vabbè, grazie tante.
0: Grazie.
2: Poi veramente non ne parliamo più di libri. Ma io, conoscendoti, cioè, secondo me tu sei uno di quelli che a volte con un po' di sdegno, non dico lo lanci.
0: Sì, l'ho fatto. Sì, l'ho fatto con un libro di cui non farò il titolo.
2: Non farai il nome del titolo.
0: Sì, perché tanta gente invece lo ha molto amato. Un libro che ha avuto un successo enorme 15 o 20 anni fa. L'ho fatto, no, la prima volta l'ho preso.
2: È una parola sola?
0: No, ah. Tre parole, solo tre parole.
2: Solo e quale amore?
0: No, forse okay. Quattro anche,
2: okay,
0: forse
2: okay, okay.
0: Due parole e due,
2: va bene.
0: Articoli.
2: Ok.
0: La prima volta sono arrivato tipo a pagina 100, poi beh,
2: che
0: basta, l'ho messo via.
2: Poi
0: tutti continuavano a dire bello, l'ho ripreso da dove l'avevo lasciato.
2: Okay.
0: E poi proprio sdegno. Quando mancavano 30 pagine alla fine di un libro di 400, l'ho tirato contro il muro.
2: Davvero?
0: Sì.
2: E poi l'hai buttato nel cestino?
0: No, poi l'ho conservato.
2: Ah, lo conservi?
0: Poi ce l'ho, perché comunque magari a qualcuno potrebbe anche piacere. Ma ripeto, non è colpa del libro, è colpa mia.
2: Quattro parole, 15 anni.
0: Due,

0: articoli.
1: Due articoli.
0: Ci hanno fatto anche un film. 16 settembre, oggi mancano esattamente 100 giorni al Natale. Oh. Saluti da Eric, che ci ha rovinato la giornata perché siamo in piena canzone di Natale.
1: Certo.
0: Ed è il momento più delicato, quello delle incertezze, no? Sì. Quello di sarà giusto così?
1: Dubbi.
0: O meno. Dubbi.
1: Intanto nessuna canzone di Natale sarà all'altezza di Sella la Renna, cantata dai Neri per Caso e Paola Cortellesi.
0: Vado via adesso, dice Francesco da Arezzo, che ci ha sentito fare, insomma, tessere lodi alla bellissima giornata. E anche Sant'Angelo, forse.
1: È Sant'Angelo oggi?
0: No, lodi. Sant'Angelo Lodigiano.
1: Wow!
0: Vado via adesso, dice. Parto domani mattina, in realtà, e parto con la mia compagna di banco delle elementari, che è diventata nel frattempo la mia nuova compagna di vita. E andiamo a fare il cammino degli dèi. Francesco, appunto, da Arezzo.
1: Bellissimo, bello. Quindi immagino che lo faccia da Firenze a Bologna.
0: Verso Bologna.
1: Non da Bologna a Firenze. Si può fare, eh?
0: Sì. Ma non prosegue dopo Firenze? Finisce lì?
1: No. Via degli dèi è da Firenze a Bologna.
0: Cacciatore di aquiloni, no, molto
1: quello bellissimo.
0: Letto e finito.
1: Però bello,
0: prima, ma non ve lo dico. Comunque Orazio da Catania ha vinto un premio, come quelli di Singapore.
1: Grande.
0: Kintsugi, questa è Elisa.

0: Ok, ve lo dico, ma per due motivi. Primo, perché alcuni ascoltatori si ricordano di quando l'ho già detto qualche anno fa, e quindi è brutto fare figli e figliastri.
1: Certo.
0: E secondo, perché se non ve lo dico andiamo avanti fino a mezzogiorno con voi che ci mandate messaggi con titoli e quindi...
1: Bravo, partiamo da un presupposto. Il presupposto è chi se ne frega, voglio dire. Sono stato io a tirar fuori la cosa perché mi piaceva il gesto di uno che dice ma vaffanculo, va, lo butto via, fru. Non volevo, non arrivavo a lanciarlo come faceva Dario Suelli con i dischi in vinile che li spaccava.

0: spaccava, è vero.
1: Boom, va, fa culo, mi fa schifo, boom, e gli spaccava, gesti di rabbia in consulta.
0: Vabbè, quindi era il codice da Vinci.
1: Il codice da Vinci.
0: Che all'inizio mi ha attirato tantissimo, perché il contesto, i riferimenti storici sono tutti molto molto affascinanti, no? A me piace quando si mischia l'avventura con, diciamo, una sorta di cultura spiccia, no?
1: Sì.
0: Che però appunto ti arricchisce. Dopodiché, per me, è stato come leggere la sceneggiatura di Indiana Jones.
1: Sì,
0: che io me lo vado a vedere al cinema.
1: È come leggere Indiana Jones. Sarà meglio il film.
0: Sarà meglio il film, certo, insomma, in questo caso, altro che il libro. Però è veramente soltanto un mio parere. Prima, parlando di Sienna Spyro,
1: yes,
0: ho detto, mi ricorda il nome di un personaggio di Mario Kart. In realtà il draghetto...

0: appunto guidando un go-kart, perché lo si può guidare già a 8 anni, qualcosa
1: sì,
0: di questo genere, no?
1: Il segreto del successo è iniziare a menare per primo, cioè chi mena per primo ha più probabilità,
0: cioè chi inizia per primo,
1: chi
0: a prendere confidenza
1: per primo, no?
0: Sì,
1: chi
0: non è
1: per...
0: sempre così, però comunque aiuta,
1: ecco,
0: certamente sviluppa la sensibilità.
1: E qual è il modo per un bambino di guidare l'automobile? Il go-kart.
0: Esattamente, così ha cominciato Kimi Antonelli, così ha cominciato anche Max Verstappen, ma pure Leclerc, pure Norris, pure Russell, tutti quanti. Anzi, quella di Norris, Leclerc, è proprio una generazione che si conosce fin dai tempi del go-kart. Antonelli ovviamente fa parte di una generazione decisamente più recente. Max Verstappen, che negli ultimi 2 anni si sta togliendo qualche soddisfazione in meno, perché insomma la Red Bull è tornata un po' per terra, insomma, no? Coi piedi per terra, non è più la macchina imbattibile con il pilota più forte che era fino a qualche anno fa, allora si toglie lo sfizio di fare qualcosa magari di anche più divertente. Credo che rientri anche nel suo nuovo contratto,
2: sì,
0: visto che la Red Bull gli ha rinnovato il contratto per i prossimi 4 anni a 100 milioni all'anno.
1: Molto bene.
0: 100
1: molto
0: milioni
1: bene.
0: All'anno.
2: Sì, e gli
0: molto
2: hanno anche
0: bene.
2: Detto se magari ogni tanto fai qualcosa per i social network, non rompere i coglioni, perché i soldi
0: e la
2: sono
0: parola 100 ecco, ricorre, insomma, no?
1: C'è una parolaccia qui, che io non ti vorrei dire.
0: L'hai detta tu, però. Io mi sto trattenendo da un quarto d'ora.
2: Oggi c'è un...
0: all'inizio ne ho dette un po' troppe.
1: C'è una moratoria.
0: All'inizio, quindi ho detto che per un po' basta.
1: Io sono stato cazziato tutta l'estate per questa roba qua.
0: Vabbè, insomma, la parola 100 ricorre in questa corsa che farà questa sera alle 18?
2: Alle 18 italiane, alle 19 di Silverstone.
0: Siamo sulla pista di Silverstone, che essendo un ex aeroporto ha
2: c'è spazio.
0: Le carreggiate molto molto larghe. Mm-hmm. In cosa consiste questa gara? Assomiglia a una cosa che la Red Bull faceva già anche nelle corse su strada, no? Cioè avere qualcuno che sta davanti e gli altri che lo devono inseguire. In questo caso ci saranno 100 piloti di go-kart. Mm-hmm. Tutti con lo stesso kart, della stessa marca, della stessa cilindrata, ok? Tutti uguali. Devono essere però piloti non professionisti, per cui probabilmente saranno anche molto giovani,
1: sì.
0: Io credo.
1: Non vale buttarlo fuori male, credo, immagino, Verstappen.
0: Non credo.
1: Perché
2: alcuni
1: credo ci
2: sono,
1: sia...
2: sono anche piloti virtuali, cioè gente che si allena non su un kart che...
0: Però in questo caso è lì fisicamente.
2: Sì,
1: certo.
2: Sì, però okay. Diciamo il loro, okay. Il loro passato
0: ci saranno
2: è virtuale.
0: 100 kart sulla griglia di partenza, sono... 100 diviso 4 cosa fa?
1: 25
0: file da 4 sono messi in gruppo proprio. E dietro a questi 100 kart
2: c'è il centunesimo
0: che è Max Verstappen, che non so se parte con loro o se aspetta anche
2: parte con loro
0: e quanto tempo ha lui?
2: Dunque,
0: cioè, la gara quanto dura?
2: 75 minuti.
0: Caspita,
2: Non è poco. Però si presuppone che lui riesca a finire.
0: Cioè, lui in questi,
2: prima.
0: 100, in questi 75 minuti li deve superare tutti.
2: Deve arrivare primo, superandoli tutti. E il gioco consiste nel sorpassare l'avversario. Mm-hmm. E questo avversario è immediatamente squalificato. Cioè, se Verstappen ti passa, tu non puoi battagliare.
0: Non puoi più replicare.
1: Pac-Man ti mangia.
0: Tra l'altro, sto guardando un pochino. Io adesso non è che è tanti anni che non seguo il mondo dei kart, non l'ho mai seguito più di tanto, però ci siamo andati anche sopra. Questi hanno comunque una protezione che li fa sembrare un po' le macchine dell'autoscontro,
1: sì.
0: No?
1: Quasi.
3: Benvenuti all'autoscontro dei fratelli Busnelli.
1: Esattamente, ma anche, anche nei Luna Park, in alcuni Luna Park molto tempo fa, c'erano delle piccole piste coi kart.
2: Sì, ma poi quando tu vai a fare il giro coi kart con i tuoi amici, ci sono queste protezioni, perché naturalmente non essendo...
0: è normale che ci siano.
2: Sì, è normale e in genere i kart che hanno questa... i kart della Meliconi non hanno le marce, cioè hanno un motore... non proprio esuberante, ma neanche un motore piccolo, ma semplificato dal fatto di non avere le marce.
1: Certo,
0: lo fanno vedere in televisione su Disney Plus. Curiosa.
4: Bene. Ci colleghiamo con l'autoscontro.
3: giù il gettone.
1: Forse bambina, forse andiamo. Ed eccolo qua, un altro giro.
3: Militare, giù le mani dalla ragazza.
1: Avanti con il kart.
0: Si prendeva anche lì la coda, eh? O no?
1: Giù la gamba.
0: Culo, sì.
1: Stiamo seduti, giù la gamba.
0: Alex, ma vomitavi anche sui kart?
4: No, i kart mi piacevano tanto.
0: Ti piaceva
4: tanto. Infatti a Riccione era un appuntamento fisso. Okay.
1: Devo dire che campione mondiale di voce di autoscontro,
0: Michele, di Andrea
1: avendolo
0: Michele
1: fatto,

0: che le Mainardi, a cui io veramente darei questa roba qua. Veloce.
1: Si cambia sport, ma la solfa è quella. Anche Pogacar ha fatto una cosa molto simile: 100 ciclisti e lui ha vinto.
2: Ma secondo me non li ha superati tutti. Ha vinto. Guarda, che secondo me ne è rimasto uno davanti.
0: Uno davanti. Adesso verifichiamo. Si chiama Mario Pastuello. DJ, Fiamma Italia.
3: Radio. DJ. One Nation, One Station. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
8: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
9: Respira, sei in Trentino.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
13: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
14: Cortiglia, che piano?
13: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
15: My Movies presenta...
16: Joe, ti ricordi di Pineok?
17: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
16: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
15: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
18: Che sta succedendo?
17: È una cosa da pazzi!
15: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
19: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
16: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
18: Anche io.
15: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
0: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 11 adesso. DJ!
3: Yeah, let's take them back.

0: odialo oppure amalo.
1: Esattamente.
0: Che di solito noi diciamo amalo oppure odialo, sì, tendenzialmente, ma comunque è la stessa cosa. Siamo sempre dalle parti di Compton, comunque,
1: siamo dalle
0: no?
1: parti
0: quel
1: di Compton,
0: quartiere residenziale di Los Angeles.
1: Esattamente, non proprio
0: la Milano 2,
1: sì,
0: di
1: beh,
0: Los Angeles,
1: insomma, da quarto giaro di Los Angeles, e siamo più di 20 anni fa. Come passa il tempo?
0: Da
1: è
0: quelle parti, i primi anni 2000.
1: È un 2005.
0: La compiuti anche 20. Porca sì, c'ha sì, la miseriaccia. Sì, sì. No, prima abbiamo nominato Disney Channel, Disney Plus, che è il canale su cui vi era trasmessa appunto l'impresa di Verstappen. Due cose al volo: questa cosa che fa Verstappen, in realtà ci hanno raccontato molti ascoltatori, sta diventando quasi uno sport, no? Cioè la sfida uno contro tutti fra un campione e dei dilettanti. Prima tu dicevi di Pogacar che l'ha fatta anche in bicicletta e
2: non ha vinto.
0: Non ha vinto perché,
2: no, perché Aldo Rock fatto
1: esatto, Aldo Rock, bravo.
0: No, se ne era parlato molto perché questo dilettante, che però sarà stato un dilettante di quelli, insomma, che hanno passato la vita ad allenarsi, è riuscito ad arrivare davanti a lui, insomma. Uno solo su un centinaio, forse sì, anche sì, di più che erano partiti, no? Perché in bicicletta puoi farne partire anche mille magari.
1: Naturalmente sì, ma poi dipende dal tipo di disciplina, dipende dal fatto che Pogacar non avesse una squadra, tu me lo insegni.
0: Vabbè, sì, cioè, certo, in questo caso era lui da solo, però sai,
1: secco.
0: Pogacar farebbe la stessa cosa forse contro i professionisti, anche figurarsi
1: certo,
0: contro i dilettanti,
1: certo, certo,
0: ma era una cosa per beneficenza comunque, tipo che a ogni persona che sorpasso doniamo X,
2: piantiamo gli alberi,
1: quindi alla fine grandi polemiche no, stiamo inventando, però ti immagini che Pogacar cazzo, però potevi farmi vincere, cioè.
0: No, secondo me è stato anche divertente perché ha reso la cosa un po' più autentica,
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: se no
1: sì,
0: uno
1: sì,
0: poteva pensare che fosse un tarocco,
1: sì, sì, un po' mi viene in mente il rapper Moreno quando fece un tunnel
0: a
1: in vento a Nedved,
0: bravo, che è uno che la prendeva sempre bene
1: e infatti le ha prese, credo, poi il rapper
0: sì, sì,
1: Moreno
0: Nedved ha reagito come sì, il biondo sì, sapeva
1: sì,
0: fare
1: sì.
0: No, parlando sempre di Disney, negli ultimi giorni sui social giocava una girava una cosa fatta in realtà con l'intelligenza artificiale, no? Però è sempre quell'opportunismo per attirare un pochino di così di followers o qualcosa del genere. Un profilo aveva pubblicato un finto biglietto di Disneyland Los Angeles dei mm-hmm, primi anni 60, anzi forse diceva 1971, dove il costo del biglietto d'ingresso era di tipo $1.50.
1: Ok.
0: E di fianco c'era lo stesso biglietto comprato quest'anno a un prezzo tipo $180. E sotto c'era scatenata la bagarre di quelli che dicevano no, calcolando l'inflazione, quel $1.50 avrebbe dovuto al massimo diventare $25. Allora, quel punto di partenza era farlocco, era soltanto
1: okay,
0: diciamo una cosa ideale, però in realtà si trova online anche la una
1: quanto costava
0: un
1: davvero,
0: sì, non
1: quanto
0: è una cosa che ci stiamo inventando, quanto, e non è neanche tra virgolette colpa della Disney, è colpa diciamo
1: delle
0: cose che sono cambiate,
1: sì,
0: mettiamola così, insomma, cioè nel senso che non è soltanto la Disney che ha alzato i prezzi,
1: purtroppo no,
0: è tutto il mondo
1: purtroppo
0: che ha alzato in prezzo il prezzo di qualunque cosa,
1: sì,
0: all'impazzita. Però è interessante, il biglietto d'ingresso a Disneyland a Los Angeles negli anni 60 costava $3 o $4,
1: okay,
0: all'incirca,
1: sì,
0: con l'inflazione sarebbe dovuto arrivare a $54,
1: mm-hmm,
0: in realtà adesso costa $150.
1: Ecco, certo, non va, non
0: la
1: va
0: proporzione
1: di
0: non è esattamente
1: non
0: la stessa. Lo stesso vale per una notte in albergo, negli anni 60 costava $18 una camera, adesso ce ne vogliono 450.
1: Caspita.
0: Però forse la camera è più bella.
1: Non lo so.
0: Con l'inflazione avrebbe dovuto costare 178.
1: Caspita.
0: In realtà sono arrivati a 445. E la cosa che fa più impressione quasi è il parcheggio, che costava soltanto $0.25.
2: E c'erano poche macchine.
0: 25 centesimi. Adesso in proporzione dovrebbe costare $2.50. In realtà costa $30 parcheggiare la macchina, e non abbiamo nominato poi tutte le cose accessorie,
2: i saltacoda
0: tutte quelle
1: sì,
0: cose lì che nei grandi parchi ormai sono quasi obbligatori,
1: sì,
0: se non vuoi fare 5 ore di
1: beh so cosa state pensando, cari topolone all'ascolto, che
0: cari topolini
1: all'ascolto, che però nel frattempo dal 70 ad oggi il vostro stipendio è andato ben oltre
0: in proporzione, bravo,
1: ben oltre
0: c'è una cosa cosa che è cresciuta anche il numero di attrazioni, no? Le attrazioni degli anni 60 erano una ventina e non erano particolarmente costose da realizzare. Le attrazioni di adesso sono oltre 50 e spesso sono anche iper spettacolari.
2: Sì, ma la mia percezione delle attrazioni è che sono tutte variazioni sul tema delle montagne russe.
0: Beh, certo, è così, sono sempre montagne russe travestite.
2: Esatto, però le attrazioni diverse dovrebbero essere, non è che dici, ah ok, questo scenario è il Far West, però montagna russa, ah no, qui siamo nello spazio.
1: Guardate,
2: montagna russa.
1: Io sono molto più impressionato dai $450 dell'hotel, se vi devo dire, perché in hotel, cioè a dormire ci devi andare.
2: Ma non dentro.
0: Beh, no, non è che sei obbligato ad andare a dormirci dentro.
1: No,
0: no,
1: non è che sei obbligato. Ah, dell'hotel di Disney.
0: Disney, no, io sto parlando di quelli dentro.
2: Non nell'hotel in generale.
1: No, non nell'hotel in generale.
0: Quella è l'esperienza.
2: Quella va a dormire nella stanza della principessa e allora paghi quello che c'è.
1: Ok, no, io pensavo in generale l'hotel, ok.
0: Basta vedere la differenza che c'è nella spesa fatta in mamma, ho perso l'aereo a quei tempi e quanto costa adesso la stessa spesa.
1: Certo.
0: Che cazzo è questo?
1: Ho capito.
0: Tu hai fatto i conti a quanto ha speso.
1: Devi andare lì.
0: La mamma di Macaulay Culkin.
1: Certo, devi andare lì nel film e vedere, capito?
0: Vabbè, stasera me lo riguardo. Let's go.

0: mi sono distratto un attimo. È il nuovo di Elisa questo?
1: No.
0: C'è un impazzimento nel mondo della musica femminile.
1: Miley Cyrus. Miley Cyrus e non è Lady Gaga. E non è Lady Gaga, lo dicono tutti.
0: Poi devi chiamarla Miley e basta.
1: Miley,
0: perché
1: Miley,
0: lei ha detto che solo per questo disco lei vuole essere chiamata Miley. Oh, ringrazio e ti chiamo.
1: Vedo un po' da Kud. Va bene.
0: Sì, è come Enzo Persuader.
1: Come il grande Enzo.
0: No, sono stato un po' precipitoso prima. Mi sono precipitato. Mi ci precito.
1: Come mai?
0: Non avevo capito bene il significato del messaggio di mamma, ho perso l'aereo, che in realtà era come se fosse stato il titolo di un approfondimento più corposo,
1: certo,
0: che qualcuno si è preso la briga di dare. Chi è che si prende la briga? E che cos'è la briga soprattutto?
1: È un cantante o rapper, briga.
0: L'impegno. Nel film Ho perso l'aereo, a un certo punto il piccolo Kevin va a fare la spesa e compra 10 cose, 10 prodotti che sono fondamentali per riuscire a sopravvivere, perché capisce che dovrà stare in casa da solo per qualche giorno. Le cose che compra sono mezzo gallone di latte intero,
1: okay,
0: cioè un barattolone insomma,
2: un litro e mezzo,
0: mezzo gallone sempre di spremuta d'arancia tropicana, che è quella più diffusa insomma, una confezione di pane bianco, un mac and cheese surgelato, una cena pronta surgelata, un detersivo per il bucato, il Tide o Tide, okay, che dir si voglia, una pellicola trasparente per cucina, foglietti ammorbidenti per asciugatrice, carta igienica e, già che c'era, una confezione di soldatini di plastica. Li paga in tutto 19,8 euro, usando anche un coupon da un dollaro per la spremuta d'arancia.
1: Niente.
0: Con il tasso di inflazione, quella spesa lì di 30 anni fa, 35 anni fa, adesso dovrebbe essere sui 48-49. In realtà, se tu vai in America nello stesso supermercato a comprare le stesse cose, spendi, se lo trovo ve lo dico,
2: un centinaio.
0: Sì, aspetta, 70 dollari.
1: 70 dollari. Dollari. Caspita.
0: Beh, non è un po' meno clamorosa forse della
1: beh.
0: Beh, insomma, 50 l'inflazione, 70 la spesa reale, non è un aumento clamoroso come quello appunto.
1: È 40 in più. Il 40%
0: prima
1: in più.
0: Si parlava del
1: 300%. Sì, quello
0: in più,
1: è vero.
2: Adesso mi piacerebbe trovare un film dove c'è un signore che va in un ristorante a Milano negli anni 60.
1: Esatto, bravo.
2: Prima dell'avvento di Instagram e delle preparazioni.
1: Comunque,
2: che ti affamano.
1: Non c'ho voglia di approfondire, ma nell'elenco di quella spesa c'è una cosa che
0: non capisci.
1: O serve al film il foglietto per l'asciugatrice.
0: Foglietti ammorbidenti per l'asciugatrice.
1: Cioè, che un bambino di quell'età prenda il foglietto ammorbidente, sai quel foglio bianco? Non so, io non ho l'asciugatrice.
2: Quello è l'acchiappacolore, quello lì che lo tiri fuori.
1: Ma evidentemente
2: tutto.
1: Gli
0: a
1: serve.
0: Ma sono spariti gli acchiappacolori? Ci sono ancora i foglietti?
1: No, esistono però se sei accurato.
2: Però esiste anche un detersivo che sta attento ai colori, quindi devi decidere cosa fare.
1: Sì, esiste anche la mente umana che dice, non mettiamo la maglietta rossa insieme alla maglietta bianca, ecco.
2: Perché sennò facciamo delle magliette
1: rosa. Esattamente.
2: L'epoca rosa.
0: No, però magari metti una maglietta, magari metti insieme diversi colori.
1: Chiaro.
0: E una maglietta è fresca, cioè nel senso che è appena comprata ed è ancora in quella fase in cui potrebbe perdere del
2: colore. Potrebbe stingere, allora la devi mettere insieme a dei colori più scuri.
0: Ho
2: così
0: capito,
2: non
0: ma se sei
2: però
0: magari da solo o due persone, ora che fai abbastanza roba per riempire un cestello.
2: È un incentivo a cambiarsi due volte al giorno.
1: Bravo.
2: Più spesso. Per
0: no, se mi sono sembrato un po' distratto questa mattina è perché stiamo entrando in una fase del...
1: Che fase? Cos'è sta musica minore rispetto alla Champions League?
0: Oggi comincia finalmente l'Europa League.
1: Ma va, manda 1-1-2, manda.
3: Ma stai scherzando?
1: Ma tu, eh?
3: Ma vuoi vedere l'Europa League con la Champions?
1: Ah, adesso! Adesso
3: ma ha fatto un gran casino, un sacco di partite.
1: Ma è meglio, poi
3: questa qua è diretta, la godi.
0: Allora,
3: di più.
0: Domani sera la Juventus gioca contro una squadra che non so neanche da dove arrivi, credo dall'Olanda o qualcosa del genere, ma giuro, mai sentita.
1: Sì.
0: Mi pare si chiami NEC, quindi hanno già la strada. Questa oltretutto, mi pare che si chiamino NEC. Di dov'è NEC?
1: Di Sassuolo.
0: Ma vada via il culo.
1: Bravo.
0: Siamo freschi di Sassuolo.
1: Bravo, Sassuolo.
0: Proprio di qualche
1: Sassuolo
0: giorno. No, il Milan gioca stasera. 3 gioca un po' contro le sue origini, no? Perché ci sono tre persone nel Milan, l'allenatore e due giocatori che sono cresciuti nel Benfica.
1: Caspita.
0: E quindi questa sera hanno già detto che nel caso dovessero segnare, tranquilli, non succede.
1: Non esulteranno.
0: Non esulteranno.
1: Questa sera prova della verità.
0: È abbastanza.
1: Davanti a uno stadio
0: c'è
1: completamente...
0: C'è uno che si chiama Hutchinson, può essere?
1: Hutchinson, certo.
0: E chi è?
1: Certo.
3: È un esterno... destro,
0: molto esterno,
3: esterno, sì.
1: Ma
3: molto
1: stiamo
3: esterno.
1: Parlando di Hutchinson che
3: il nuovo Matteo, sinistro, sì.
1: Che Matteo Curti ci ha segnalato proprio l'ultimo giorno di calcio mercato, è arrivato
3: lui, sì,
0: ma
3: sì,
0: è
3: sì.
0: Al suo debutto, non ha ancora giocato fino adesso?
3: No già giocato.
1: È già esordito. Non dal primo minuto,
3: sì. Non dal primo minuto,
1: bravo.
0: A me piace quello lì, il vostro idolo degli ultimi due anni, è Stupinian
1: reduce da una prestazione al bacio contro la Lazio.
0: Scusate amici milanisti, lo faccio soltanto per compensare la marcatura uomo di Douglas Lewis domenica sera contro Azic. Vabbè, chiusa parentesi.
2: Posso recuperare l'argomento di prima? Allora, ci sono vari film dove la gente va al ristorante, Virnalisi paga 4.000 lire un conto completo, nella scena di Yuppies, il film...
1: Sì, anni
2: 9.000 lire, 9.000 lire. Poi sui foglietti, ci sono vari tipi di foglietti, ce n'è uno specifico per l'asciugatrice.
4: Buongiorno ragazzi, i foglietti che si mettono dentro l'asciugatrice sono foglietti che profumano il bucato.
2: Quindi,
4: Gli acchiappa colore sono per la lavatrice.
0: Esatto. È quello che abbiamo detto noi.
2: E vanno, cos'è?
4: Bello, esatto. No, per la lavatrice.
0: Perché lei ha detto una cosa per correggerci, siccome non va bene che uno venga corretto, subito gli è arrivata la pungiuta, capite?
1: Sì.
0: Quindi quel
1: era il dolore.
0: Era l'ago che entrava,
1: il dolore, giusto.
2: Poi invece sul foglietto per le lavatrici.
5: No, raga, pure la maglietta che c'ha Nicola a righe. Stinge, a me mi è successo. Io li uso sempre quei foglietti. La maglietta a righe che è blu e col bianco va a tingere il bianco.
1: Cioè da sola, stinge.
2: Infatti,
1: da sola.
2: Tu praticamente quella maglietta non
0: quando
2: puoi lavarla.
0: Quando tinta unita.
2: Sì.
1: Esattamente.
2: Perché
1: là, col bianco
2: si
1: meno...
2: stinge automaticamente. Allora devi usare
1: meno
2: quel foglietto.
1: Meno, ma infatti è già meno ottico. L'ho già lavata una volta ed è già meno ottico. Di quando l'ho comprato, diciamo.
0: Che brano, allora, siccome tanti ascoltatori

0: E stamattina mi hanno detto: ma sicuramente farete sentire quel pezzetto della canzone di Lucio Dalla,
1: no,
0: che dice a un certo punto: poi Milan e Benfica,
1: Milano che fatica, ce lavoriamo alla fatica.
0: Pur di andargli contro, non mettiamo soltanto quel pezzetto, ma mettiamo la canzone
1: tutta
0: intera, che è la più bella canzone su Milano.

0: Tu hai perso il passaggio della canzone a cui facevamo riferimento.
1: Poi Milan e Benfica.
0: Ok.
1: Milano, che fatica.
0: E sai quante ascoltatrici di questa canzone si sono chieste negli anni cosa vorrà dire con quel Milano e poi Milan e Benfica? Magari è una parolaccia camuffata.
2: Potrebbe essere. Guarda che dici una cosa che assolutamente...
0: Benfica è una squadra di calcio portoghese.
2: Sì, sì, sì, sì. Di dov'è Benfica?
0: Di Benfica, credo che sia il nome della città.
2: O di Lisbona, ma chi lo sa.
0: No, di Lisbona c'è lo Sporting.
2: Sporting Lisbona e sì, sì. Adesso vediamo.
0: Credo che possa essere anche il nome di una località. No, a proposito di calcio, hai visto il VAR in Inghilterra, il disastro?
2: No.
0: È disastroso, no? Derby di Manchester, gol segnato da Haaland con fuorigioco attivo di un suo compagno di squadra, non segnalato dal VAR, e due varesi, cioè quelli del VAR sono stati sospesi.
2: Niente, adesso basta. Fine, adesso il VAR non esiste più. Da che... vi ricordate? Io mi ricordo una partita della Fiorentina, mi rimase impressa,
0: sì,
2: in cui la Fiorentina, tipo, o la squadra contro la Fiorentina, fa gol. No, fermi tutti.
0: Sì, sì, sì.
2: Non
0: sì.
2: È gol, è rigore per la squadra,
0: cioè,
2: avversaria.
0: Cioè, quello che vuoi dire è che prima era troppo e adesso
2: non
0: si sente più.
2: Prima era il RIS di Parma, un pelo in fuorigioco.
0: Ti
2: adesso
0: ricordo
2: niente.
0: Che l'altra sera, mi pare il Cagliari, Maldini ha segnato col Cagliari,
2: sì,
0: tirando il primo rigore di tutto il campionato di Serie A di quest'anno. Cioè il primo rigore è stato assegnato dopo 30 partite giocate.
2: È Natale,
0: qualcosa
2: adesso
0: di
2: è Natale, l'abbiamo
0: genere.
2: Appena detto, è Natale.
0: Vabbè. No, e quindi grande scandalo in Inghilterra per questa cosa che era abbastanza evidente anche al commento dei telecronisti. Sì. Il capo degli arbitri ha chiamato insomma il presidente del Manchester United, ma insomma te ne fai poco delle scuse.
2: No,
0: insomma,
2: no, direi di no.
0: Se non si può,
2: certo,
0: tornare indietro.
2: Direi di no.
0: Ma
2: direi
0: non abbiamo parlato
3: Benfica
0: invece...
2: Benfica Lisbona.
0: E di Lisbona,
2: Lisbona,
0: ma sì, certo, sì, era sì, evidente sì, che fosse così.
2: Bravo, Linus. Bravo, così mi piace.
0: L'importante è sempre la sicurezza nel dire le cose.
2: La sicurezza, la sicurezza.
0: Abbiamo commentato il taglio di capelli di Haaland.

0: che giusto, se li è tagliati mentre giusto, eravamo tutti
1: tolto,
0: in vacanza.
1: Ha tolto tutto, ma sì, sta meglio, eh?
2: Molto
1: ha fatto,
2: meglio.
1: Ha fatto bene.
0: Credo di sì.
2: Molto bene. Ha fatto bene, vedi, ha usato questa espressione, Matteo. Ha fatto bene, ha parlato in italiano, cioè ha fatto una scelta giusta, sì, ok? Mm-hmm. Invece nel calcio ha fatto bene viene sistematicamente usata in maniera sbagliata, cioè Haaland ha fatto molto bene a Manchester, ha fatto bene
0: in quel modo lì.
2: Ha fatto bene, cioè è stato bravo.
0: È una valutazione, sì, sì,
2: ha
0: sì,
2: fatto bene a
0: ha
2: Parma,
0: lasciato un buon ricordo.
2: Ha fatto bene a Parma, ha fatto bene il tecnico, ha fatto bene, che è sbagliato, non sbagliato, sbagliatissimo.
1: Vabbè, ma il calcio è tutto sbagliato.
2: Sì. No, è un'espressione
1: cioè,
2: sbagliata.
1: Alla no,
0: certo, è un modo malamente. Di dire. È un modo di dire.
2: È un modo di dire.
0: È un neologismo.
2: Certo.
0: Corti comunque.
2: Corti.
1: Sì, ha deciso.
0: Ma quei capelli che lui poi ha tagliato, secondo te?
1: L'ha buttati.
2: No,
0: ma io ricordo che c'era anche tutto un video in cui lui.
1: Ma adesso è forte ugualmente.
2: Certo,
1: come
2: che è forte ugualmente.
0: Ti ho appena detto che ha segnato un gol.
2: È forte ugualmente. E quando ha fatto questa roba qua, ha fatto una serie di videochiamate. Una delle videochiamate che ha fatto è stata Ibrahimovic, il quale gli ha detto: quando mi incontri per la strada, fai finta di non conoscermi perché c'ho vergogna da quanto fai schifo.
0: Con i capelli corti.
2: Con i capelli corti.
0: No, in realtà sembra che abbia 14 anni.
2: Vero,
1: sì,
2: vero.
1: Sì, ma guarda, ha messo tutto giusto.
2: Sta meglio.
0: Altri prima sembrava uno del Signore degli Anelli.
1: Ha risistemato le proporzioni.
0: Un elfo sembrava
2: era
0: prima.
2: Brutto come il peccato.
0: Adesso sta bene.
2: Certo, ovvio.

11:30, Radio DJ, mezz'ora, mezzogiorno, ancora DJ Chiama Italia. Se mancano 100 giorni a Natale, ne mancano, oggi quante ne abbiamo? 16.

0: Urca, devo fare il conto al volo. 14 più 4, 18. Mancano 18 giorni alla DJ Ten. No, ve lo dico perché
1: certo.
0: So che ve la state pigliando un po' più comoda, perché secondo me nella vostra testa la DJ Ten è la seconda domenica di ottobre.
1: Meow.
0: Come è sempre stata, almeno
1: Meow.
0: Negli ultimi 10 anni.
1: Meow.
0: Quest'anno è il 4 di ottobre, San Francesco, anche la festa d'Italia.
1: Giusto.
0: Insomma, la corsa più bella d'Italia.
1: Bellissimo.
0: Insieme a una giornata così importante. Per cui non è che avete tantissimo tempo per accaparrarvi le maglie bellissime di quest'anno. Ci sono già 2000 iscritti, al di là della DJ Ten, tra quelli che la fanno virtuale, che è una cosa che mi piace tantissimo.
1: Bene,
0: c'è gente che riceverà la maglietta, quella diversa, apposta per questo tipo di gara, e la correrà per i fatti propri in qualunque parte del mondo.
1: E poi ci deve far sapere quanto ci ha messo?
0: No, libertà assoluta.
1: Quindi
0: è solo il piacere
1: può...
0: di mandargli la medaglia, mandargli la
1: maglietta.
0: Insomma, il senso di appartenenza a qualcosa. Era bello quando facevamo anche il video con quelli che correvano alle cascate del Niagara e tutto il resto.
2: Lo so.
1: Poi purtroppo l'attenzione.
0: Ma i video se li fanno loro.
1: Matteo, volevo sapere, di questi 2000 che hanno preso il pettorale, che gli arriverà a casa la maglietta, la medaglia, così, secondo te, proprio a pensar male, pensar male con malizia, di questi 2000 quanti non la faranno proprio?
0: E si accontentano della maglietta?
1: Sì, maglietta, medaglia.
0: Sono contenti.
2: Secondo me la fanno tutti.
0: Sì. Tra l'altro noi abbiamo messo anche una deadline che credo sia nei prossimi giorni, perché comunque dobbiamo avere il tempo di fargli arrivare la maglia prima che sia il 4 di ottobre.
1: Non è
0: che uno si iscrive il 3 e poi gli arriva il 10.
1: Il suggerimento è di farla quella mattina lì.
0: Beh sì,
1: sarebbe carino.
0: In quella giornata.
1: Bello,
0: nel periodo
1: carino.
0: Del Covid abbiamo inventato, ci siamo adattati a questa
2: cosa.
0: E mi ricordo che una domenica in particolare era libera in tutta Italia, perché non si poteva fare insieme. Forse siamo andati insieme in bicicletta sul Naviglio.
1: Sì,
0: e c'erano
1: certo,
0: un sacco,
1: certo.
0: E c'erano un sacco di maglie della DJ Ten che erano, mi pare, tipo viola e verde.
1: Sì.
0: Poi gente che più o meno correva.
2: Il fatto di non doverla fare ad un orario specifico permette alle persone di organizzarsi. Se uno dovesse rispettare necessariamente un momento, allora lì sì, ci potrebbe essere qualcuno che rifiuta. Sì, insomma, che si
0: però insomma, nella tecnologia ogni tanto c'è anche l'occasione per fare una cosa diversa. Tra poco siamo ancora qua. DJ Chiama Italia Radio DJ One Nation One Station.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
7: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
6: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
8: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vettura in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
9: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto,

0: supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
1: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
2: Perché? Perché?
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché?
6: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99 Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
10: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Repower.
12: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
15: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
16: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: abbiamo mai indagato, no? Perché negli anni 80, quando facevamo la radio già da qualche anno, ma eravamo ancora comunque abbastanza ingenui e sprovveduti e soprattutto sprovvisti di supporti
1: di
0: informativi,
1: certo,
0: non ci si poneva neanche il problema, no? Perché si chiamano Yazoo?
1: Già.
0: Che diavolo sarà? Sarà la crasi di qualche lettera messa insieme? Sarà una versione inglese del kazoo di Edoardo Bennato?
2: Chi lo può sapere? È il suono degli Yazoo, questo
0: con questo
2: kazoo.
0: Suono molto,
2: con questo suono,
0: che faceva anche molto Depeche Mode, questo suono, perché uno dei due Yazoo era un profugo.
3: È un omaggio all'etichetta discografica statunitense Yazoo Record, specializzata in musica blues.
0: Hai capito?
2: Pensa,
0: che non è la musica che facevano loro,
2: ma niente,
0: perché facevano
2: blues.
0: Musica elettronica, insomma.
2: Sì, completamente. E qui c'era Alison Moyet, sì. Tutti voi sapete chi è Alison,
0: ricorderete
2: Moyet.
0: Perfettamente la sua voce. Sfogliando l'almanacco di questa mattina non mi torna una cosa, ho controllato ed è vera, però non riesco a crederci. D'altronde stiamo parlando di un illusionista, è probabile che ci sia dietro anche la fregatura.
2: Cioè,
0: oggi compirebbe, secondo me, 70 anni David Copperfield, che lì per lì uno dice vabbè, ci sta. Ma se tu fai mente locale, David Copperfield negli anni 80 ha avuto una relazione, se non sbaglio, con Claudia Schiffer.
2: Però, i conti tornano.
0: Fine anni 80, eh?
2: I conti tornano, Carolinus, perché David Copperfield è del 56, secondo questa informazione, giusto?
0: Sì.
2: Quindi nell'86 aveva i suoi bei 30 anni. Mm. E che uno a 30 anni abbia una relazione.
0: Lei ne avrà avuti 21, 22.
2: 22, può essere.
0: Si poteva stare.
2: 23, ci sta. E soprattutto era già in giro, come diciamo noi, David Copperfield.
0: Sì.
2: Cioè già faceva gli spettacoli. Io lo colloco, se dico David Copperfield, dico 1990,
0: sì,
2: secco.
0: Sì, sì, fine 80, primi anni 90. Nei primi anni 90, se non ricordo, è venuto anche a Milano, ha fatto uno spettacolo al Forum. Però sai, in un posto grande come il Forum tu vedi certe magie.
3: Che faceva? Volava?
0: Ma non mi ricordo neanche.
3: Volava,
0: però ti dai di gomito con quello che hai di fianco.
3: Sì,
0: mi ricordo. E lui fa noi ci crediamo.
2: Ma come
0: Boccaloni.
2: Sta facendo, sta unendo le quattro dita con il pollice e se le porta alla bocca. Oh.
0: Dopodiché, però, 10 anni fa circa sono stato a Las Vegas a vederlo all'MGM Casino, come dicono loro.
2: Sì. A proposito di prezzi economici, ricordiamo sempre uno spettacolo di Las Vegas qualunque.
0: Lo togliete quell'immagine che mi fa impressione,
2: Dio
0: mio.
2: 20 millesima fila, $500.
0: Sì, lì non era con le file, era ancora più interessante, perché era come essere in una specie di ristorante, come essere al Blue Note, hai presente,
2: okay,
0: no?
2: Certo,
0: un
2: certo.
0: Palco con invece che i musicisti David Copperfield e i tavolini, i divanetti col tavolino. Più che mangiare, bevi birra con noccioline, quelle cagate lì.
2: Sì, sì, sì.
0: Divanetti, comunque tanti divanetti.
2: Sì,
0: e
2: sì,
0: quindi
2: sì.
0: Noi eravamo in prima fila davanti al palco.
2: Divanetti.
0: Eravamo talmente in prima fila che a un certo punto in due o tre occasioni fa salire qualcuno sul palco e secondo te chi pesca? Mia moglie.
2: Oh!
4: Sì, sono salita anch'io!
2: Ma allora la signora Coriandoli, perché lui la fa così, ma è una donna eccezionale.
0: Insomma, adesso non ricordo il numero in cui mia moglie era coinvolta, però mi ricordo due cose. Una, che a un certo punto lui arriva sul palco con un Harley Davidson vera e accesa, bram bram bram bram bram, passa un telo davanti e non c'è più
2: l'Harley Davidson.
3: La botola, c'è la botola,
0: la botola si ammazza quando
2: non
0: scende,
2: si sente
0: la botola,
2: il rumore della botola.
0: E poi fa di peggio, perché guarda, era esattamente lì, guarda, quel tavolino davanti, eravamo noi quattro. Dopo ripete la stessa cosa con una macchina vera, grande, che si accende, ok, magari c'è solo la carrozzeria, il motore, c'è soltanto un impianto audio per far fare brum brum, però anche la macchina sparisce in un secondo.
2: Certo, ma
3: è un mago.
2: Come fa?
3: È un mago.
0: Io mi sono dato questa risposta. Secondo me è un mago.
2: Questo fa 70 anni. La magia più grande qual è?
3: I capelli neri.
2: Il colore dei capelli. Bravo. Questo, anche a braccio se vuoi. Bravo. I capelli neri. Come fa ad avere i capelli neri?
0: È un mago, te l'ha appena detto.
3: È mago.
0: Non la vuoi prendere tu? Se lui mettesse in commercio la magia che fa diventare neri i capelli, vuoi che qui non
3: tornare.
0: Ci sia qualcuno che se la compra?
2: Ma io
0: adesso che
2: ci hanno
0: tolto quella che c'era su Amazon,
2: è l'SP di Bella che non fanno più perché c'era dentro il veleno. Ma chi se ne frega del veleno? Ma
0: faremo cambio volentieri. Se proprio dobbiamo morire, almeno neri.
2: Nero, voglio morire con i capelli neri.
3: Mi ricordo che in un cordialmente c'era Faso che raccontava che Claudia Schiffer aveva usato per truccarsi i trucchi di David Copperfield quando abitavano insieme, e gli era sparito un occhio.
2: Bravo.
0: Beh, questa era di Faso.
2: Bravo. Bella. Bravo.

0: che bella vita.
1: E tutti giù a ridere, tutti giù a ridere. Ma che bella vita che fate voi ascoltatori, che per 2 ore al giorno avete un programma
2: tantissimo
1: come questo. Come farete?
2: Quando?
3: Ah,
2: no,
3: prossimo anno.
2: A mezzogiorno. No, diceva, come farete a mezzogiorno? C'è Alessandrone.
1: Un'ascoltatrice molto attenta scrive: puntata interamente ispirata a Charles Dickens, perché David Copperfield era il protagonista di un suo libro. Tant'è che David Copperfield non è il vero nome del mago, che si chiama all'anagrafe.
3: Un nome difficile. Si chiama David Seth Kotkin.
1: Kotkin.

0: Famiglia ebraica di discendenza ucraina da parte di padre.
1: Esattamente. Abbiamo visto anche un sacco di foto recenti sue, sì. Tantissimi capelli, neri. Ma è un trucco neri, anche quello, neri. E neanche una ruga.
2: Le ha fatte sparire.
1: Tutte.
2: Tutte le rughe tutte, le ha fatte tutte, sparire.
1: Tutte.
2: Anche quelle antiestetiche borse sotto gli occhi o quella pelle in eccesso. Voi direte blefaroplastica? Nah! Io ti parlo di un trucco. Questo qua è un mago. Questo qua fa trucchi. E gli altri maghi che avevano fatto? No!

0: L'ascoltatore ha fatto sparire un aereo intero, se non mi ricordo quando, ma c'era un periodo in cui lui era molto in auge che faceva sparire qualunque cosa.
1: Lui era il reuccio della seconda serata di Italia 1.
0: Il problema è che se tu lo porti a casa tua, quello ti fa sparire tutto.
2: Vero,
0: con la scusa che va in bagno, gli orologi, queste cose qua.
2: Anche le sbarre, dalle sbarre alle finestre, lui non gli fanno niente.
1: Ma è passato attraverso la muraglia cinese.
2: Figuriamoci cosa se ne fa.
1: È andato di là, riuscito.
0: Pensa che vita. Saluto il tenero ascoltatore della Riviera Ligure che scrive: un dubbio che mi attanaglia, attenzione, sono problemi grossi. Vorrei tanto partecipare alla DJ Ten virtuale, ma quel giorno sarò in navigazione sul Mediterraneo. Secondo voi c'è la possibilità di farla correndo sul ponte della nave, oppure il movimento stesso della nave falserebbe il segnale GPS?
1: Secondo me è doping.
0: Se dovesse funzionare, corro a iscrivermi. Ciao, grazie per la compagnia che fate.
1: Lascia perdere, non funzionerebbe.
2: Ma di le cose serie, poverino.
0: Nessuno viene a controllare quanto ci metti, non ci devi far sapere quanto fai.
2: No. Liberi.
0: Sei libero di
1: non
0: correre.
1: Non saresti a posto con la coscienza di qui in poi.
2: Ma se ti ho detto prima che secondo me su 5.000 500 si prende.
0: Potrebbe anche darsi, ma insomma, puoi anche correre il giorno dopo.
2: Il giorno prima, il giorno dopo, così, quando vuoi.
0: Fa parte appunto del senso di appartenenza.
2: Esattamente.
1: Vi ricordo che David Copperfield ha fatto sparire la Statua della Libertà.
2: Sì, la Statua della Libertà.
1: È stato un momento che c'era rimasto il piedistallo.
0: Quando sono arrivato io c'era.
2: C'era,
0: so che
2: davvero.
0: Sì.
2: Ok, perfetto.
0: Anzi, noi ci abbiamo volato intorno alla torcia, ti ricordi, con l'elicottero?
2: Ah, beh, certo.
1: A pochi metri. Lo possiamo rifare.
2: È una delle
0: c'è
2: cose.
0: C'è ancora il nostro amico? Dobbiamo organizzare comunque.
2: Ma perché andrete a New York, per caso?
0: Io vado sempre a guardare.
2: Tutti gli anni a guardare,
0: a fare il tifo.
2: No, volevo sapere.
0: Poi magari mi butto dentro.
2: Ah, davvero? Capita, una notizia,
0: We'll see, vedremo. Dai, ci risentiamo sicuramente domani mattina.
2: Ma è finito? No, ma adesso che mi stavo divertendo.
0: Alex mi ha detto testualmente: non ho più voglia, basta. Mettiamo la sigla, perché devo andare a casa in ritiro spirituale. Perché stasera c'è Milan e Benfica. E tu lo sai che per vedere quella partita, Milano che fatica.
2: Molta fatica.
3: Poi Milan e Benfica. Milano che fatica.
0: Ma voglio sapere, la guardi da solo? Ci sono i tuoi figli in collegamento?
4: Sì. Collegamento chat. Telefonico.
0: Telefonico, avete una chat aperta?
4: Sì, certo.
2: Okay. Anche videochiamata?
4: A volte
2: con la reaction.
4: Soprattutto con Edo.
0: Chi è più scatenato, il secondo?
4: Edoardo.
0: Ma gioca ancora lui?
4: Sì.
0: A Milano giocava?
4: Sì, gioca ancora.
0: Dove gioca Riccione?
4: Gioca ancora, a Lazar.
0: Micchia, Lazar. Dove sono le giostre?
4: Sì, esatto. Anche Andrea.
2: Per questo telefonate. Voglio sapere chi è quello che disprezza maggiormente del Milan, quello con cui se la prende.
0: Dai,
2: sai,
4: no, loro
2: tutti
4: no.
2: Noi abbiamo.
4: No,
2: bravi,
4: li difendono sempre. Io li attacco e loro invece li difendono.
2: Cioè non hanno un Luis Enrique anche loro.
4: No,
0: hanno Douglas Luiz. No.
2: Non hanno Colomoni.
4: Non attaccano nessuno.
2: Ok, perfetto, bene.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi.

0: negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò
3: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Buongiorno adesso.
3: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie, che si tratti degli ultranazionalisti o degli anti-europei, che si tratti dell'ingerenza russa o della disinformazione, il loro obiettivo è lo stesso: vogliono frantumare la nostra unità. Lottiamo insieme per la nostra idea di Europa. Lo ha detto stamattina la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Il Canada sarà il primo membro associato dell'Unione, ha aggiunto la numero uno di Bruxelles, che ha parlato anche di intelligenza artificiale, emergenza migranti e del divieto dei social per i minori di 13 anni. Ursula von der Leyen ha anche annunciato un piano europeo contro le ondate di calore. Nuovi attacchi russi in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipro, causando 5 vittime e 7 feriti. Colpito anche il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv. Il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati. È di almeno 11 vittime il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini. Dispersi sono un centinaio. Per la protezione civile palestinese, tra le persone intrappolate sotto le macerie ci sono anche 50 bambini. L'edificio aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. Si è finto guida per portare un turista di 17 anni in un luogo appartato degli scavi di Pompei e usargli violenza sessuale. Con questa accusa un custode del parco archeologico è stato arrestato. I fatti risalgono ad agosto. L'uomo avrebbe adescato il ragazzo proponendogli di visitare una delle domus normalmente chiuse al pubblico dove sarebbe avvenuta la violenza. La procura di Ravenna indaga su un presunto giro di certificati medici falsi per evitare l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR, eseguite perquisizioni a carico di professionisti in tutta Italia. L'indagine si inserisce nell'ambito dell'inchiesta su 8 medici dell'ospedale della città romagnola indagati per falso e interruzione di pubblico servizio. Siamo allo sport, il calcio, al via l'Europa League con la prima giornata del girone unico. Stasera alle 21 a San Siro il Milan sfida il Benfica, domani allo Stadium la Juventus affronterà gli olandesi del NEC. In Coppa Italia approdano agli ottavi di finale la Fiorentina, che ha battuto il Pisa 3-0 e sfiderà il Napoli, il Genoa, che ha superato il Sud Tirol per 1-0 e affronterà l'Inter.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Per il momento è tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
5: Radio DJ,
6: One Nation, One Station.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
10: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: è venuto in mente per Madonna. Ah, ok, ok. Perché Walter, il mio amico Walter, mi ha appena fatto i complimenti per la newsletter di oggi.
1: Sì, era bella.
0: Che trovate su Substack. C'è il link nelle mie storie.
1: Sai chi non l'ha letta? Così.
0: La Foschi.
2: Ma
0: ma Foschi legge sempre, però.
2: Sì, sempre.
0: Ma
2: sì,
0: poi ho fatto quello
1: che è uscito stamattina. Bravo, te non bravo. Ce ne frega niente.
0: No, perché si parla anche di Madonna dentro. Perché sì, faccio una top 5 delle. Siccome questa settimana, no, anzi, no, la settimana scorsa dovevo andare a intervistare il cast di Mobland a Londra. Poi non sono riuscito ad andare a Londra per la questione dei radar degli aeroporti londinesi che sono saltati tutti per aria. L'abbiamo comunque fatta, la vedrete tra poco nelle puntate. L'abbiamo fatta su Zoom, che non è la stessa cosa, però comunque bellissimo. E quindi ne ho approfittato nella newsletter di oggi per raccontarvi le mie migliori interviste che non ho mai fatto, cioè quelle che avrei dovuto fare, ma poi all'ultimo, per un motivo, per l'altro, bello, così, o uno non si presentava, o uno non c'aveva più voglia, o uno, tutte le mie migliori interviste mai fatte, bello, mai fatte.
1: Così. E come si dice intervista in giapponese?
0: Allora, intervista non lo so, però le notizie, sì, non saprei, newsu. Aspetta, prova a farti una frase di senso compiuto. Cantante non lo so, ma musica è Ongaku.
1: Bello, Ongaku.
0: Allora, aspetta, prova a farti una frase di senso compiuto in giapponese.
1: Vai.
0: Porca miseria, adesso quando sono qua sotto. Allora. Watashi wa mainachi nyuso o mase.
1: Ho capita.
0: No, scusami, mimas. Allora, te la faccio bene. Watashi wa yoku.
3: Tu sarai
0: nyuso o mimas.
1: Io l'ho capito.
0: Cosa ho detto?
1: Mi piace il notiziario del dottor Sessa.
0: Bravo. Sessa-san. Wow.
3: Sigla, come si dice sigla?
2: Guarda, aspetta, la stavo cercando.
0: Diciamo musica. Comunque prima ho provato a dirvi, guardo spesso le news. Okay? Che sono cose. Allora, sigla in giapponese si dice opuningu, ok? Vai. Quindi, ragazzi, mani giunte, inchino, opuningu!
1: Ah, è l'opening.
0: Ah, può essere, vero. Opuningu!
1: Alla fine.

0: 뉴스 뉴스 mi mas se le guardo in televisione al telegiornale, oppure nyusu o kikemas se ascolto le notizie del dottor Sessa, che le ascolti perché sono in radio, è nyusu o kikemas.
1: Tutti contenti.
2: Aspetta che ne un'altra.
0: Ciao Ale, mettila. Tornando al discorso delle sigarette, ti anticipo che anch'io come te non sopporto chi mi fuma vicino. Ma ho un collega che fuma sta pipetta anche ieri, Walter, tutto il giorno.
1: Ascolta,
0: dentro l'ufficio.
1: Vai avanti.
0: Che non fa puzza. Eccola. Se anche svapa vicino a me, obiettivamente io non sento odori strani. Amico mio, avrai il COVID di nuovo. Non li senti per quello.
1: Obiettivamente.
0: A me dà comunque

0: fastidio.
1: Ci sta.
0: Faccio bene a lamentarmi o sono un rompiballe? Sì, fai bene, fai bene. Cosa vuoi? Ruttagli in faccia.
1: Allora tu.
0: Quando lui è lì che spipetta, tu bevi. Allora, si dice Shinrigakusha per indicare lo psicologo o la psicologa in senso accademico. Ah! Mentre si usano termini come counselor per il counselor. No, no, la dottoressa Andreoli è una Shinrigakusha, la shrink.
1: Ma alla fine
0: è inglese detto male. Il giapponese non è nient'altro che l'inglese pronunciato male. Quindi è Shinrigakusha. Allora, Andreoli Sanwa. Come si dice mia? Ah, Andreoli Shinrigakushka Watashi no Yasashi Shinrigakusha desu. La dottoressa Andreoli è una psicologa, è la mia psicologa molto gentile. Cioè, che non vuol dire niente neanche in italiano, se ci pensi. Però. Allora,
1: un
0: ragazzi,
1: anno così vi aspetto.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Che fatica, ma sai che nella mia mente ormai mi sembra di saperlo parlare, poi quando lo devi far uscire proprio dalla bocca. Allora, buongiorno Fosca, buongiorno Maurizio, buongiorno Walter. Oggi c'è la dottoressa Stefania Andreoli qui con noi. Prima però vi devo dire una cosa. È uscito un nuovo libro di accento oggi, che trovate in libreria da oggi. Vi lo ricordate quello del quale avevate scelto voi il titolo? Vi avevamo fatto scegliere prima dell'estate.
1: Detto che non me ne piaceva neanche uno.
0: Prima dell'estate vi avevamo dato tre opzioni di titolo e il titolo l'avete scelto voi. A te penseranno gli avvoltoi.
2: L'abbiamo preso.
0: L'avete preso quello.
3: Sì, sì.
0: Oh, ragazzi. Voi dite, parli sempre di libri. In realtà no, spesso non ne parlo. Ne parlo però quando non posso farne a meno. Perché questo qui era il periodo in cui facevo Amici. Facevo il password dentro Amici di Maria. Quindi facevo continuamente Milano-Roma, Milano-Roma, Milano-Roma. Mi ricordo esattamente il giorno in cui mi ero portato il mio faldone col manoscritto che mi avevano dato. Ero lì, nella carrozza, silenzio, e dico, ah, vediamo sto manoscritto qua, che cosa sarà. Dalle prime righe sono impazzito. E vi dico, nella copertina c'è scritto il libro più folle che leggerete quest'anno. È la prima volta per cui per un libro abbiamo dovuto chiedere agli avvocati di mettere proprio il disclaimer. Ragazzi, tutto quello che è raccontato in questo libro è completamente frutto della finzione narrativa e comunque della mente contorta dell'autore. È la storia di due fattoni di Bollate qui in periferia di Milano, qui sì, alle porte di Milano, è un paesino. Due fattoni di Bollate in chetamina che, mentre sono lì a passare una serata tra di loro, scrivono il soggetto di un film porno gore dove c'è una fatina dei denti che prende i denti ai bambini. Ma questo succede tutto nella prima pagina. Finito di creare questo film, nella loro fattanza sono talmente fieri che dicono: ma questo è un capolavoro. Un po' come facciamo noi ogni giorno con le nostre puntate. Diciamo: ma questo è un capolavoro. Così. Cosa fanno di sto film? Prendono e lo inviano a Tim Burton. Mandano una mail: signor Tim Burton, guardi, le stiamo mandando questo capolavoro, ne faccia ciò che meglio crede. Tim Burton non risponde mai a questa mail. Strano.
3: Ma anche lui è pudico poi.
0: Sì, no, certo. Ovviamente cose mai successe, finzione narrativa. Tim Burton non risponde mai. Un paio d'anni dopo loro stanno guardando gli Oscar in televisione e vince l'Oscar come miglior regista e miglior film Tim Burton con il loro film. Quindi loro, armati di coltellino, partono per Los Angeles per ammazzare Tim Burton. Vengono arrestati, lui sta in galera, non si capisce quanto, giorni, mesi, anni, delira dentro questa galera. È un libro, non posso neanche dirvi, sono sicuro vi piacerà, perché potrebbe anche essere che vi farà schifo. Vi farà anche incazzare, forse. A me ha fatto impazzire, però dovete leggerlo, secondo me. A te penseranno gli avvoltoi, avete scelto il titolo voi. È proprio il libro di Fosca, guarda, te lo porto.
3: Ma sai che infatti...
0: lo so, perché appena hai sentito ketamina tu ti sei subito... tu ti sei subito ringalluzzito. Bollate. Oh, Walter, però, dai,
1: Sto leggendo i messaggi.
0: Ho capito, ma stiamo parlando, non leggere i messaggi.
1: Bollate,
0: sennò... Bollate. Va bene, ragazzi, questo è quello che vi dovevo dire, perché è veramente un libro particolare. Per il resto c'è tutto il tempo a vostra disposizione per fare le vostre domande alla dottoressa Stefania Andreoli.
1: Che non l'ho vista.
0: Sì, è qua. 347.
1: Sì,
0: amaranto. Sembra il Gallo Belotti quando giocava a Torino. 347 342 5220 è il nostro numero per gli SMS. Partiamo con la prima canzone. Dov'è? Ah, ho qua. Partiamo con la prima canzone, che sono la boy band preferita di Walter.
1: Sì.
0: Oh, Walter, ti sei accorto che meno dai, più ti facciamo favori? Sono tre giorni che mettiamo come canzone la tua canzone preferita.
1: È
0: per
1: vero.
0: Cercare di tirarti un po' su. Dai, mamma mia.
3: Come l'amore?
0: Dai!

0: l'altro giorno Walter mi ha detto: ma sai che alla fine i Five per Hit pubblicate sono la mia boy band preferita? E io lì per lì dicevo: ma posto che secondo me i Backstreet Boys sono inarrivabili come numero di hit, così forse i Five, cioè i Take That voglio più bene, però ne hanno fatte forse meno dei Five, o no? Sto dicendo una cosa. Nei Five ce n'è uno con la voce brutta. Ce n'è uno con la voce brutta? Sì, non uno, secondo me anche più di uno. Cioè non è che proprio fossero dei cancelli. Ecco, i Take That erano musicalmente più belli, però loro ne hanno proprio fatte due o tre. Vabbè, ma sono tempi andati. Allora ragazzi, è entrata nei nostri studi Amaranto, come l'abbiamo descritta, la dottoressa Stefania Andreoli.
1: Se metti il pannolino al contrario, ti dimentichi di riscaldare il biberon, ti si freddo.
2: Devi uscire di più, giocare di più fuori.
1: Se odia le carote grattugiate e vuoi dare un Big Mac a tuo figlio, vai pure.
3: Non l'ho fatto apposta, mamma.
4: Vedrai quando avrai più dei figli.
0: È appena arrivato un messaggio, Stefi, che dice: ho un messaggio per voi. È normale che, scusate la parola, ma non me ne viene in mente una migliore, mio marito mi stia sul cazzo? Sì, ci può stare. Va a periodi.
5: Secondo me a fasi ha una sua spinta normalità.
0: Sì, esatto. Anche positiva forse.
5: Sì.
0: Sì, cioè a tratti è giusto. Guarda, per esempio io adesso con mia moglie siamo in un periodo proprio fatato. Ma perché è venuto come conseguenza delle vacanze in cui abbiamo passato 2 mesi, lo raccontavo in radio qualche giorno fa, proprio a strettissimo contatto, e l'ultima settimana sembrava la guerra dei Roses, cioè nessuno sopportava più nessuno, ma neanche i cani, cioè litigavamo ognuno con tutti, figli e cani tra di noi, così. Tornati a casa, ripreso un ritmo in cui ti vedi, ma comunque siamo proprio, abbiamo le ali della libertà e dell'amore.
5: Annuisco con grande convinzione. Beh, d'altronde tutta quella vicinanza anche forzata che voi avete adesso sperimentato di recente con le vacanze e che invece ci costrinse l'epoca del Covid,
0: aveva fatto
5: grandi pastrocchi nelle relazioni.
0: Sì. Al telefono però, pronta e scattante, c'è Sara. Buongiorno Sara.

0: buongiorno a tutti.
1: Tutto bene?
0: Bene, io sono in un periodo no con mio marito, tanto per riallacciarmi. Comunque così. Va bene.
1: È un periodo no che dura da settimane, mesi, no. 10 anni?
0: No, ma io no. È un periodo di giorni. Oggi
1: vabbè,
0: è anche il mio compleanno.
2: Cara, tanti auguri.
0: Tanti auguri, grazie.
1: E lui ha sbagliato il regalo?
0: 53. No, perché
1: non te l'ha fatto proprio
0: quello che avevo detto. No, ha comprato quello che avevo detto.
1: Vabbè.
0: Però va bene.
1: E quando comunque, te l'ha dato? Quando era... ti ha dato il regalo, scusami, ti stava comunque sulle balle o per 5 minuti sei riuscita a rivalutarlo?
0: No, ammetto che è stato un po' ridicolo perché eravamo in vacanza a Istanbul e abbiamo fatto, cioè abbiamo anche inventato una scenetta per poter ottenere un prezzo migliore per il regalo, quindi no,
1: stava con la trattativa,
0: in quel momento
1: hai proprio pensato, il mio maschio. Così, bene.
0: No, allora, io ho dovuto fare un po' l'esaurita. Comunque il problema tra virgolette riguardo i figli. Tra l'altro lo chiamerò già Maverick perché mi ha detto di non fare il suo nome. Io ho due figli, 18 e 15 anni, e uno sdoppiamento di personalità come mamma, perché con quello che va bene per uno non va bene per l'altro. Quindi il problema è il grande, che lui è sportivissimo e quindi si allena praticamente tutte le sere, e quando torna a casa, ora non so, non è carino da dire, io faccio sempre la solita domanda: com'è andata? Tutta convinta, e lui una merda. Cioè sempre male. E all'inizio io cercavo di indagare e litigavamo, alla fine litigiamo sempre, spesso,
1: perché lui non voleva essere indagato.
0: Simili. No, perché lui sostiene che io non capisca, cioè sostanzialmente è quello.
2: Che cosa, Sara, perdonami?
0: Io non capisco niente perché non ho mai fatto pallavolo, perché non ho mai vissuto quello che vive lui, perché non ho mai... perché sono altra da lui sostanzialmente. Beh, perché lui
2: su
0: non
2: questo potremmo essere
0: cosa.
2: D'accordo?
0: Ma sì, cioè io già mi sento responsabile di tante cose dei miei figli. No, cioè io cerco sempre di fargli capire che non c'è mai solo il punto di vista sbagliato, negativo, diciamo. Lui guarda, si focalizza molto sulle cose negative. E io cerco sempre di fargli capire che, voglio dire, in 2 ore che stai negli allenamenti, in 2 ore di partita, non puoi vedere solo quella cosa, ma devi guardare l'insieme. Ci saranno state cose che avrai fatto male sicuramente e cose che avrai fatto bene.
2: Sto
0: e
2: già facendo mille pensieri, quello. Sara, siccome ho paura poi di dirti delle cose che non sono quelle che vuoi domandarmi tu, lato tuo come potrei aiutarti? Perché altrimenti io sto facendo delle fantasie che chissà dove mi portano.
1: Cioè, perché tu quando lui ti diceva come è andata una merda, tu come ti senti? Cioè, che non capivi niente?
0: Cioè, io in realtà poi c'è stata una maturazione, perché la seconda fase è stata quella in cui lui mi rispondeva così e io mi arrabbiavo subito e litigavamo subito. Adesso sono in una fase home, quindi io gli dico questa cosa, la prendo ormai come un dato di fatto e faccio finta di niente. Non vado avanti nel discorso, però lo vedo che lui mi gira intorno e che secondo me vorrebbe sapere. Ieri sera per esempio è stato così, io ho detto com'è andata, però abbiamo perso, e io gli faccio: ok, va bene, ho preso, sono andata a casa. Ritorno a casa, mi domanda: scusa, ma secondo te chi è che ha fatto male? Secondo te io come ho fatto? Cioè, lui poi dopo vorrebbe che io parlassi, ma io sono andata a letto perché non ne posso più. Cioè, nel senso, tanto come la dico, sbaglio, e quindi ho deciso di fare questa cosa. E lui decanta e onestamente va meglio. Quindi
2: ma
0: il
2: lui
0: mio
2: è
0: punto
2: ansioso?
0: Di domanda era... Allora, lì probabilmente io centro per il 90%, lui era molto più ansioso, ora sta migliorando, perché io nella mia vita gli ho sempre, cioè probabilmente ho sbagliato nel parlare ai miei figli, a entrambi, non dico come a degli adulti, ma non sono mai stata una mamma di quelle tutte pucci pucci, quindi io gli parlavo sempre come avrei parlato a chiunque altro, ma forse dovevo modulare un attimino di più le cose, e gli ho sempre detto: tu fai il tuo meglio. Però non ho mai capito se loro hanno capito il concetto che volevo dire io. Cioè, il tuo meglio non è detto che sia la perfezione. Però credo di avergli messo un po' di pressione.
2: Per definizione, il proprio meglio e la perfezione non sono sinonimi.
0: Sotto non so.
2: Ascolta Sara, questa telefonata dovessi disegnarla sarebbe una piovra, cioè un corpo centrale con mille tentacoli, perché davvero mi produci moltissime suggestioni dentro. Quindi scusa, prima ti ho interrotta, la tua domanda per me qual è?
0: Cioè, io faccio bene adesso a non sentirmi colpa del fatto che io lo mollo lì,

0: lui vorrebbe, ma io, cioè, viaggio proprio a un livello in cui non lo interseco più, perché altrimenti andiamo solo a litigare. E io ho detto, io ora non mi sento neanche in colpa, infatti la mia, il mio mandato finiva così. Io ora non mi sento neanche in colpa di non indagare, di non, perché non so se effettivamente lui vuole supporto da me, oppure c'è della musica sotto che sento malissimo.
1: Credo di aver capito giusto se dico che lui sa di questa telefonata, tant'è che ti ha chiesto di non fare il suo nome reale.
0: Scusate, ma non sento.
2: No, diceva che il tuo figlio, sa che ci stai chiamando, no? Visto che hai chiesto, ti ha chiesto di non fare il
0: nome.
1: Che cosa sa e che cosa dice? Perché tu mi stai chiedendo una cosa che probabilmente avresti avuto occasione, ma ce l'avrai ancora, di domandare a lui. Cioè, che cosa gli occorra, considerando che tu hai detto adesso chiamo Radio DJ dove c'è una psicologa con la quale vorrei parlare di questo. Ok, mamma, ma non fare il mio nome. Lì dentro c'è qualcosa, Sara.
0: Sì, è vero, sicuramente a lui dovrei chiederlo se riusciamo a non discutere. Siamo in una fase molto complicata tutti e due. Io per la mia età e lui per la sua età.
1: Quindi, in più tu ce l'hai con tuo marito.
0: No, io ce l'ho perché ce l'ho ormonale in questo momento. E invece lui ce l'ha perché ce l'ha ormonale, ma al rovescio.
1: No,
0: io
1: intendo dire,
0: anni.
1: Ti accorgi che c'è proprio tanta roba?
0: Scusa, non sento perché ho tutta la musica del mondo sotto.
2: Ah, cavolo, però allora noi qua non sappiamo come fare. No, diceva che c'è tanta...
0: È proprio il telefono con voi.
2: C'è tanta cosa dentro questa discussione. Cioè, ci sono tanti...
1: Ci sono tanti elementi nella tua storia. Però, per chiudere, perché Maurizio ci fa i gestacci... Considerando che tu mi chiedi, ma faccio bene un po' a ritirarmi da questo scambio che ormai è diventato una macchietta, come va una merda, poi bisticciate. Ma la risposta l'hai data tu a me. Ieri sera hai detto che in qualche modo hai avuto le prove che lui ha decantato, si è ritirato in sordina, si è un pochino più tranquillizzato e meno ansioso di prima. Io la batterei questa strada, anche perché Gian Maverick è grandicello da qua in poi. Quindi comunque questo movimento di laissez faire amorevole va avviato. Mi sembra un buon momento.
0: Ok.
2: Maurizio, te lo ricordi il laissez faire? Quando lo studiavo, lo studiavo in economia, il laissez faire, il mercato lì.
3: Ora mi ricordo.
2: Perle ai porci. Sara, ti mandiamo un abbraccio.
0: Vai, grazie.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao.

0: fare il playboy. Allora Maurizio ci ha detto andiamo in velocità per l'amor, cioè andiamo in pubblicità per l'amor di Dio.
1: No, per carità.
0: Per carità di Dio, per carità di Dio. Ma cosa voleva Sara alla fine?
2: Allora, come ti dicevo, io l'ho trovata tentacolare. Per la mia esperienza, a volte mi capita anche con i pazienti e in effetti a quel punto la domanda diventa: mi scusi, di cosa stiamo parlando esattamente? Che non è un modo di ridere o di richiamare l'attenzione,
0: sì,
2: ma
0: sì,
2: è
0: sì,
2: un
0: sì.
2: modo per prendere molto sul serio il fatto che non sia stata messa a fuoco una domanda.
0: Sì, per circoscrivere un po' di
2: sì,
0: cosa si sta parlando.
2: Dopodiché, cioè, sai Ale, non è sempre tempo di compattare dentro a un quesito tutti i propri interrogativi. Magari in effetti bisogna intraprendere una strada per capire che cosa si cerca, di che cosa si abbia bisogno. Come ti dicevo, per la mia esperienza, magari una persona come Sara ha talmente tanto dentro che identifica nella domanda su John Maverick un pretesto per cominciare a prendere il lembo della coperta. Ma sotto chissà quanti piedi che ci sono.
0: È un letto affollato.
2: Sì.
0: È un letto affollato quello di Sara. Birichina. Ci fermiamo per un po' di pubblicità. Ritorniamo tra pochissimo su Radio DJ con la dottoressa Stefania Andreoli.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
12: Papà!
11: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
13: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
14: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
14: Sì, sì, come no?
15: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.
5: Attenzione, riparte l'azione, Cattelan tutto solo, penetra, prova la botta, rete, Cattelan, incredibile!

0: Allora, l'obiettivo era durante la pubblicità, durante le canzoni, andare a scandagliare tutti i vostri messaggi, così ci siamo persi in chiacchiere.
1: Scusa, le effetti, ti ho distratto io e tu invece avevi da lavorare.
0: Ma a me interessavano
1: come il
0: professionista
1: molto. Serio che sei.
0: No, no, a me interessavano molto le cose di cui stavamo parlando. Stavamo parlando di intelligenza artificiale. Molto più, per esempio, del problema che c'ha questa ascoltatrice.
1: Che dice? Che dice?
0: Non lo so, li prendo veramente un po' a caso perché non ho, ci siamo distratti parlando di scenari apocalittici futuri e quindi non abbiamo non ho letto. Salve dottoressa, quest'estate mia nipote di 16 anni ha portato il fidanzatino di 18 in vacanza con lei. Non è un po' presto dopo 4 mesi o sono io che sono

0: troppo pesante. Cioè adesso non era più intelligente e interessante quello di cui stavamo parlando.
1: Allora sai, no, perché diciamo, invece diciamo, questo sì, è importante?
0: Certo.
1: Perché in effetti chissà se è una nonna o una zia, forse così dovendo usare le sensazioni e l'epidermine direi una nonna, perché questo ci richiama alle relazioni,
0: sì,
1: ci richiama alle persone. Ti devo dire, Ale, secondo me è ormai davvero l'unico avamposto da presidiare se vogliamo cercare di contrastare l'apocalisse dell'intelligenza artificiale.
0: Prima, sì.
1: Quindi qui dentro c'è un tema che ha a che fare con gli umani e con il nostro funzionamento. No, non trovo questa persona eccessivamente retrograda, perché in effetti, insomma, è vero che forse 16-18... in 4 mesi di relazione capitano le cose che agli adulti capitano in 4 anni, quindi per loro è già una relazione forse che è pronta a finire.
0: La storia più lunga della mia vita.
1: Però il tema è: ha portato il fidanzatino in vacanza? Mica tanto, la riediterei, avrà dei genitori
0: avete
1: che le hanno
0: portato,
1: concesso,
0: esatto,
1: è già di portare il fidanzatino in vacanza. Questo perché non è proprio un tema iniquo, perché se vuoi attinge a tutta quella faccenda che già abbiamo nominato, ma è più che mai contemporanea, quindi ricorrerà di sicuro, rispetto al modo di oggi del genitore contemporaneo di strizzare molto l'occhio ai desideri, alle richieste, al benessere dei figli, per cui sia sempre molto più in tasca un sì anziché un no. A mio modo di vedere, non è che ci sia nulla necessariamente di male ad avere il fidanzatino in vacanza, ok? Però dietro forse stiamo demandando al fanno tutti così un'idea di educazione che alle volte dovrebbe comunque armare il genitore di un'idea di confine, per cui no anche solo perché lo dico io, no perché no, no e non te lo spiego, chiaramente non in un modo irrispettoso che si sfila dal dialogo, ma per non perdere davvero in qualche modo il nerbo genitoriale, per cui la vacanza è in famiglia, per il resto dell'anno ci sono gli amici, la scuola, gli impegni, stiamo tra di noi, il fidanzato tanto quanto tempo avranno passato in vacanza, solo voi fate vacanze da 2 mesi in famiglia Cattelan,
0: sì,
1: saranno stati via una settimana, ci si vede dopo.
0: Noi e Fabio sì siamo quel gruppo, siamo quel gruppo lì. Dottoressa, è normale che mio figlio di 7 anni, quando compie un guaio tra virgolette,
1: carino,
0: quindi immagino che il guaio tra virgolette sia niente di grave, o comunque perde qualcosa, si umilia sempre fra virgolette, piace usare le virgolette, si umilia dicendo faccio sempre disastri e a volte si dà dei pugni in testa?
1: No, non è assolutamente normale, è eccessivo, ha un côté anche autolesionista, non lo sottovaluterei. Allora, però, se posso fare la psicoanalista,
0: sì,
1: e si dà il caso che io lo sia, ancora una volta, siccome mi interessa la profondità, il fatto che questa ascoltatrice metta le cose tra virgolette mi fa fare una pensata. Vediamo se riesco a dirla, nella mia testa è chiara, poi chissà come esce. Guaio virgolettato, umiliazione virgolettata, potrebbe sembrare una sorta di condivisione e comunicazione dove le cose sembrano ma non sono. Mi segui? Aiutami nel caso.
0: Sì, sì.
1: Quindi chissà se in qualche modo non serpeggi una sorta di incertezza, di scarsa sicurezza, in cui pare che io ti dica delle cose, ma sotto pelle arriva che ne intendo delle altre, le virgolette, nello scritto, il che potrebbe rendere il bambino particolarmente ansioso di fronte ai suoi errori. Quindi ripartirei...
0: Cioè tu dici, anche nella quotidianità normale c'è un
1: rapporto virgolettato.
0: Un rapporto virgolettato, sì.
1: Si è capito, sì, perché guarda che per me è importante questa cosa.
0: No, io ho capito, io pensavo che in questo caso fosse che l'ascoltatrice ha usato un termine un po' drammatico, come sempre più spesso si usa anche quando non serve, e rendendosene conto abbia voluto un po' smorzare quella cosa, che però può essere che faccia così tutta la vita.
1: Bravo.
0: Durante le giornate,
1: anche perché se vuoi ci descrive il comportamento come oggettivamente grave, darsi
0: sì,
1: i pugni,
0: esatto,
1: in testa.
0: Ecco, è vero, quello che poi racconti non ha bisogno delle virgolette.
1: Oh,
0: sì,
1: bravo.
0: Grazie.
1: È questo che intendo, guarda che questa roba sembra minuscola come un granello di sabbia, ma se ci facciamo caso è in questi dettagli che si gioca la costruzione del futuro quando si è piccoli, del rapporto quando si parla di un legame, proprio con questo senso di trasparenza, chiarezza, cosa diciamo, cosa intendiamo, cosa comunichiamo, cosa pensiamo, è la differenza tra l'autenticità o meno. Quindi magari, adesso qui sto puramente inventando, in quella famiglia si dice ma no, va bene lo stesso, andrà meglio la prossima volta, ma si capisce

0: capisce che il genitore è deluso. Quindi un rapporto virgolettato nel quale il bambino avverte che forse quello che fa per qualcuno è più grave di quanto non gli venga riferito. Te la metto lì, bella. Gratis,
1: mi piace,
0: ragazzi.
1: Mi piace, mettiamo una canzone, Mauri. Mi piace.

0: Ragazzi, errare umano, perseverare diabolico. Mica di nuovo avrete perso il tempo di questa canzone per parlare di cose vostre invece che leggere i messaggi. Impossibile. E invece è proprio
1: quello. E stavolta però sei tornato tu in argomento.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: 50-50.
0: Perché non avevamo finito prima. Buongiorno, io e la mia compagna avremo una bambina a novembre. Ah, tra le altre cose, ci sono tanti messaggi di padri to be, persone insomma che devono diventare padri tra poco, che chiedono consigli, se ne hai uno al volo, di libri sulla paternità.
1: Allora,
0: c'è
1: ragazzi,
0: un titolo volante così.
1: Ma sì, allora è un po' volgare, nel senso che darei Papà fatti sentire, scritto da Stefani Andreoli. Alberto Pellai ha scritto molto di padri.
0: Sì.
1: Però ti devo dire, anche se va contro il mio interesse, perché tra le cose che faccio io scrivo, mi viene da fare una riflessione magari un pochino cinica rispetto a quanto affidiamo ai manuali il nostro prepararci alle cose.
0: Sì.
1: Cioè, bene, magari ti dà un'indicazione,
0: sì,
1: ti ordina il pensiero, però siccome me lo chiedono anche spesso rispetto alla dottoressa, ho un partner depresso, dottoressa, ho un genitore con l'Alzheimer, dottoressa, ho un figlio... Caspita, attenzione, forse non è sufficiente mettersi in un angolo

0: del salotto a scrivere un libro.
1: A leggere un libro.
0: Bravo, a leggere.
1: Sì, a leggere. No, guarda, sai che cosa secondo me è successo un po' in questi ultimi anni? Che un conto è leggere di un argomento che ti interessa, che dovrai affrontare da qui a breve, di cui ancora non sai.

0: Vero, oggi ormai i papà sono assolutamente in prima linea. C'è stato fino a qualche anno fa un tempo nel quale erano più le mamme a sentirsi così ingaggiate rispetto alle letture o alla possibilità di approfondire. Io per esempio, anziché dare i titoli sulla maternità, dicevo leggiti un romanzo che ti ispira in libreria.
1: Ah, ma sì, sì, ti,
0: cioè,
1: ti dà. Può essere.
0: Lo
1: può
0: trovo
1: essere.
0: Molto sì, più sì, vicino alla vita e alla possibilità di far vita con qualcuno che arriva al mondo da qui a X tempo.
1: Il messaggio che avevamo iniziato a leggere: avremo una bambina a novembre, non c'è più tempo, e quindi mercoledì prossimo.
0: A lui non voleva un'indicazione di libri.
1: No, no, no, ce n'erano altri. Lui aveva. La compagna ha già un'altra figlia da una relazione precedente che ha 13 anni e un giorno ha detto: quella che nascerà non è mia sorella perché non ha il mio stesso sangue.
0: Urchi.
1: Mi devo preoccupare.
0: Sì.
1: Okay.
0: Sì.
1: Allora niente, possiamo dirti solo questo, preoccupati.
0: Se vuoi lo riprendiamo la prossima volta.
1: Lo riprendiamo mercoledì, dai, ci mettiamo un appuntino, ce lo pinniamo in alto e mercoledì ripartiamo da qua. Grazie Doc!
0: Prego!
1: È sempre bello passare il mercoledì in tua compagnia. La dottoressa torna mercoledì prossimo, sempre su Radio DJ.

0: Allora, abbiamo parlato con la dottoressa prima che uscisse. Per il nostro ascoltatore, non stare preoccupato una settimana. Ha detto sì,
1: no,
0: non c'è da preoccuparsi, c'è. Però non succede niente. Da qua a mercoledì prossimo
1: esatto,
0: non succede niente.
1: Però
0: cioè,
1: c'è da preoccuparsi.
0: Sì, sì, però non preoccupare. Lei è stata chiara e categorica. Però tranqui, dai, cioè, mercoledì
1: sì,
0: prossimo
1: però.
0: Me lo facciamo. Grazie mille a tutti. Ciao Mauri, ciao, ciao Foschi, ciao.
2: Lui si chiama Walter.
0: Ciao Walter.
1: Ciao a te.
0: Ascoltatori di Radio DJ, Mata Ashta. Vuol dire a domani.
3: Ah, domani.
0: A domani, da mezzogiorno a luna. Su Radio DJ.
4: Una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran, completa di elettrodomestici e

0: Electrolux avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da €16.300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €1.000 di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor. Dual Desire.
6: Tua a €36.900. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Ok, ho scritto al chatbot, analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde? Ciao, come posso aiutarti oggi?
12: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito a academy.italian.tech.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da €13.500 fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
14: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
15: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
16: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: È l'una in punto. DJ
3: Time Again. Ciao, sono Albertino.
4: Oh, ti ho riconosciuto, lo sai perché? Perché sei in costume.
3: Sì, Fargetta in regia, benvenuto sulle main. Allora, tra poco Prezioso con noi, disco Prezioso, poi arriverà Molella e il suo Megamix.
5: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
6: Ho sentito cose che voi umani...

0: umani non potete neanche immaginare.
1: Non mi interessa, signor.
0: Ho sentito ogni giorno Vic e Mari su Radio DJ alle ore 13.

0: Stupid Song è il titolo di questa canzone, Olivia Rodrigo, chi l'ha cantata, per essere precisi?
1: Bravo Vic, 2 su 2 ne hai beccate.
0: Sì,
1: sarà,
0: dai,
1: che hai letto.
0: Sarà, può essere. Tra l'altro ho letto sempre con grande difficoltà. Perché ormai...
1: Cosa mi hai ricordato?
0: Lascia,
1: ho lasciato
0: stare
1: gli occhiali di là.
0: Anch'io. Io per vedere da lontano.
1: Si va così attentoni.
0: Va bene amici, buongiorno, sono le 13:04. Sì, il programma che sta per iniziare si chiama proprio come noi,
1: così Vic e Mari,
0: così
1: sì,
0: non ce lo dimentichiamo, Vic e Mari. Oggi eccezionalmente abbiamo in questo tour, diciamo, perché è un tour quello che stiamo affrontando oggi. Poteva essere, che ne so, il tour di Olivia Rodrigo che veniva qui a cantare un suo concerto. Invece abbiamo Maurizio
1: Rossato. Maurizio, felicissimo, vabbè, sì, del resto sì, è rimasto lì seduto dove era prima.
0: Ma certo, da lì arrivava. Vuoi parlare male dei tuoi colleghi dell'ora precedente,
2: se
0: Maurizio?
2: Posso, allora...
1: Dimmi.
0: Walter,
2: no, dai,
0: no, no.
1: E il signorino?
0: Il signorino è Alessandro.
2: Hai qualcosa
0: Alessandro?
2: Da...
0: Sì.
1: Abbiamo detto,
0: Delle cose fuori onda.
1: Veramente?
0: Sì, però...
1: ma io ero fuori a dirle con la Fosca.
0: Esatto. E Maurizio non ha il coraggio di ripetere adesso che siamo in onda.
1: Mamma Vittorio, però anche tu che zighino che sei.
0: Cosa fa? Ha cambiato il citofono? Chi è? Come suonano? È nell'altra stanza.
3: Vado io. Non mi interessa.
0: Chi poteva
1: me
0: essere?
1: Me lo immaginavo.
0: Sapevo
1: un piacere
0: anch'io
1: rivederla. La trovo in formissima dopo le vacanze.

0: A me piace perché non si sente tanto. Bisogna togliere il tuo prenome e fa: non mi interessa. Cosa dica? Molto bello, però. Va bene, cosa facciamo? Iniziamo, Mari?
1: Ma sì, dopo però una breve pausa.
0: Bravissima.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: My Movies presenta...
7: Joe, ti ricordi di Pineok?
8: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
7: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
6: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
9: Che sta succedendo?
8: È una cosa da pazzi!
6: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
10: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
7: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
9: Anche io.
6: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Allora amici, calottina è la parola d'ordine di questo programma. Calottina nei nostri futuri prossimi. Poi vi spiegheremo meglio, è un progetto che sta andando avanti da giorni, ma fuori onda. Tutto fuori onda oggi. No, in onda parliamo invece di una cosa, di un vecchio mito che purtroppo, mi spiace dirlo, è stato sfatato.
1: Beh, ma dai,
0: si sapeva.
1: Ma in qualche modo, sì, era idealmente, ma prova tu ad avere un impero di 100 milioni di persone, Vic.
0: E organizzare tutte le strade affinché in tutto l'impero quelle strade poi alla fine si rivolgano sempre solo verso Roma. L'impero era l'impero romano.
1: L'impero romano, no? Al quale pensiamo almeno una volta al giorno, è arrivato il momento. In pratica il territorio dell'impero romano era di 5,5 milioni di chilometri quadrati.
0: Sì, esatto.
1: E poi circa 300.000 chilometri di strade, oltre 200.000 delle quali erano strade secondarie. Però dicono, ma guardate che erano molte di più anche. Vi dico per darvi un'idea.
0: Mi chiamo Massimo Decio. Allora, no, perché ne stiamo parlando oggi? Perché intanto ringraziamo Ton Brugmans, che è l'archeologo di un'università danese, quella di Aarhus.
1: Comunque saranno sbagliate tutte le pronunce.
0: Tutto. Che ha fatto, però non credo che nessuno venga qua a dire qualcosa.
1: Però non conosco molti danesi. Solo una volta, ti ricordi, avevo fatto una specie di evento insieme a...
0: In Danimarca?
1: No, alla più famosa modella danese, Helena Christensen.
0: Ah, bella lei.
1: Sì, sì, che tutti mi facevano Mari, e nessuno diceva niente a lei. Che io dicevo, ma ragazzi, è mille volte più famosa di me. Però che c'era lì, ero più famosa io.
0: Io voglio impazzire, ma sei andata a fare tipo quelle sfilate di Victoria's Secret?
1: No.
0: Sai che lei era tipo un angelo.
1: Ancora peggio perché riguardava tipo delle scarpe da ginnastica. Solo che io non era ancora il periodo in cui usavo le scarpe da ginnastica e quindi non avevo nessun vestito da abbinare se non i miei vestitini poi con queste scarpe. Volevano dimostrare che erano per tutte le donne.
0: Certo, mettendone due.
1: Da me Helena Christensen.
0: Va bene. Comunque Tom Brugmans ha praticamente, si è impegnato da tantissimo tempo che
1: da 2020,
0: aveva nella testa, quindi 6 anni che da testa dice, ma sta faccenda che davvero tutte le strade poi portavano a Roma durante l'impero romano, sarà vero, sarà falso?
1: Bravo.
0: E alla fine,
1: ragazzi, così vi voglio, una battuta che era

0: durante l'impero romano.
1: Per quello l'abbiamo
0: Cesare. La gente a Pompei dice ammazza, ora se mi dice quella su Sara Ferguson guarda.
1: Ma Cleopatra alla fine impazziva, sì. Comunque, che cosa è successo? Lui un po' perché doveva fare sto studio, un po' perché ha passato tante delle sue vacanze con la famiglia a dire andiamo a piedi che devo controllare una cosa. Ma per davvero
0: andiamo in vacanza? Niente, sai quella storia che il papà vuole fare tutte le vie romane.
1: Le ha fatte tu? No, non tutte, però le ha fatte molte.
0: Avrei voluto percorrerle con lui. Ovviamente sì, in parte le ha fatte fisicamente. Mi è piaciuto molto che a Roma ha fatto il percorso di un'anfora d'olio.
1: Sì, è vero.
0: Cioè un'anfora di olio di oliva spagnolo dal porto sul Tevere, sì, ovviamente, fino a Monte Testaccio. A Monte Testaccio le anfore era
1: le
0: dove
1: buttavano,
0: venivano gettate.
1: Esattamente.
0: E
1: comunque,
0: da lì Testaccio.
1: Testaccio. Perché comunque ha detto che questa faccenda alla fine la sbrighiamo in poche parole dicendo che non è vero che tutte le strade portano a Roma? Perché l'archeologia si era sempre concentrata sulle arterie principali, cioè
0: per forza,
1: l'Appia.
0: La via Appia, quella è tutta dritta, pavimentata e va avanti. Però poi una volta uscita dal Lazio, anche la via Appia diventa più sinuosa. Per forza devi seguire il corso della strada, non è che potevano fare
1: tutto dritto
0: il valico del Monte Bianco.
1: E poi ci saranno state anche delle traversine ogni tanto, e quelle traversine andavano da altre parti, non a Roma. Cioè sì, diciamo, non proprio una scoperta di quelle che ti hanno stravolto, però ufficialmente.
0: Ma giusto per dire, sì, certo. Comunque si continuerà a dire sia Sara Ferguson che tutte le strade portano a Roma.
1: Oppure, dato quando è che è iniziata questa, no, nel 2020, 20 anni prima c'era un altro detto, e cioè che ci vuole del tempo per fare le cose, perché alla fine Roma, con o senza le strade che ti portano lì,
0: mica è stata costruita in un giorno.
1: Esattamente.

0: In Harmony. Rome wasn't built in a day, dal 2000 i Morcheeba su Radio DJ, le 13 e 16 minuti in questo istante. Scusate, prima di perdercelo, dato che prima abbiamo fatto delle battute pazzesche, proprio di quelle imperdibili, ne è arrivata un'altra che non è niente male, sennò poi andiamo oltre.
1: Ciao Vicchiamma. Qua sul Lago Maggiore si dice che tutte le strade portano a Rona.
0: Perfetto, possiamo andare avanti.
2: Comunque mi è piaciuta.
3: Anche a me.
0: Adesso ho fatto quello duro che non voleva ridere, ma invece ho riso.
2: Perché avevi già riso precedentemente. Sì, sì. Poi, a proposito di calottina. È questa specie di fil rouge che percorre da due giorni il nostro programma, perché io voglio che il Vic si faccia una calottina sulla testa. Mi sono proposta anche di fargliela anch'io. Comunque, no. Si vedrà nel tempo.
0: Vado da un professionista.
2: Beh, secondo me è semplice. Come ricamare, Vic?
0: Ma perché ho visto che adesso l'evoluzione di quei puntini lì che ti fanno finti, diciamo,
2: sì,
0: è che fanno anche una leggera sbavaturina che dà più l'effetto capello.
2: Non vedo l'ora, mamma, di accompagnarti, ragazzi. Comunque ci dicono, a proposito di calottina, avete visto la squadra di pallanuoto della Prorecco,
0: sì,
2: che camminava per
0: io
2: le strade
0: Tokyo.
2: Di Tokyo?
0: Esatto.
2: E
0: l'abbiamo visti perché erano
2: quanto
0: in costume.
2: Mi piace poi Recco per la focaccia al formaggio e per la squadra di pallanuoto.
0: Certo.
2: Comunque uno sport completo la nuoto. Perché hanno i fisici migliori di tutti.
0: Ragazzi, escono per tirare fino all'ombelico, ma forse anche di più, fino al costume. Prova tu a uscire solo con le gambe dall'acqua fino al costume.
2: No, ma sono veramente.
0: E poi si dice che sotto si diano delle mazzate a pedate.
2: Ma pensavo un'altra cosa, si dice che sotto di Madonna, Vic.
0: No, che ne so. Non so, riguarda bene
2: come
0: il video.
2: Una vecchia zavetta.
0: No, sotto si menano,
2: no,
0: di
2: me
0: brutto.
2: Piace, sapete che io vado sempre in Liguria e devo dire che ci sono i campi da pallanuoto,
0: sì, sono molto
2: nelle
0: belli.
2: Spiagge. Una volta è diventata famosa perché mi è arrivata
0: una pallonata.
2: Però lì non ero a Recco, ero a Bogliasco, mi è arrivata una pallonata in testa che veramente mi ha spostato il cervello.
0: Certo. Allora,
2: ma sono qui per raccontarlo.
0: No, quella volta lì.
2: Un giorno mi spegnerò. Così.
0: All'improvviso.
2: Perché era quella pallonata a Bogliasco.
0: Ragazzi, l'altro tema del quale si sta discutendo tanto in questi giorni è l'intelligenza artificiale che ci ucciderà tutti. L'avrete sentito anche voi. Allora, c'è un nuovo tassello che si aggiunge a questa storia lunghissima che va avanti. Insomma, in realtà abbastanza recente.
2: No, è recente,
0: però
2: anche questa
0: da molti
2: si evolve
0: giorni
2: velocissimamente, tipo l'intelligenza artificiale. No, prima hanno detto ci sterminerà entro 10 anni e poi tra 6-12 mesi prenderà il controllo di internet, se
0: esatto,
2: non mettiamo
0: dei
2: paletti e smettiamo di farla evolvere così velocemente. Tutti a dire sì, no. Trump dice
0: no.
2: E quindi io ovviamente la penso in modo inverso.
0: Dall'altra parte, chiaro. L'ultimo tassello, diciamo, di questa storia molto complicata lo ha aggiunto Jack Clark di Anthropic. Anthropic che è un po' tutto partito da lì, perché molti si sono licenziati proprio da Anthropic dicendo qui la situazione sta degenerando.
2: Ma anche il capo Amodei ha detto in effetti non immaginavo che
0: si potesse arrivare tanto.
2: Cosa ti immaginavi?
0: Dice stanno
2: abbiamo
0: correndo
2: visti tutti i film di fantascienza
0: verso una superintelligenza in grado di migliorarsi da sola, stanno giocando con le nostre vite e l'appello è arrivato da quelli di OpenAI, da Elon Musk e da quelli di Google.
2: E allora se
0: non manca più nessuno.
2: Esatto, se Elon Musk è d'accordo non sono d'accordo.
0: No,
2: come
0: beh,
2: difficile
0: però
2: prendere posizione.
0: A me quello fa ancora più paura, sì, il fatto che anche lui sia d'accordo. Sai che è matto col botto, per cui dici boh. Comunque Jack Clark, qual è il tassello che ha aggiunto? Ha detto, lancia una proposta, mettiamolo, ha detto la BBC, mettiamo il pulsantone. Pulsantone è un, così per rendere chiara l'immagine, l'idea, è facile da capire. Il pulsante gigante rosso che tu schiacci, tipo il buzz del programma, quando tu lo schiacci
2: e dici, intelligenza artificiale, ti mando direttamente in finale.
0: Esatto, no, lì al contrario, la spegni, cioè dice in casi veramente estremi, quando si supera un limite o comunque si è arrivati in una zona critica, schiacci il pulsantone e spegni tutto.
2: Ma chi mi dice che le altre reti non si connettano tra di loro per riaccenderlo?
0: Esattamente, vabbè.
2: Basta, l'abbiamo spiegata molto chiaramente. Sono contenta, Vic, perché questo è un problema per tutti e l'abbiamo finalmente risolto.
0: Noi,
2: te,
0: noi col pulsantone, noi quelli che vogliono mettersi la calottina in testa. Vabbè, cosa facciamo? Mettiamo una canzone? Vogliamo ricordare il numero che non l'abbiamo
2: mai
0: fatto.
2: Dillo,
0: magari
2: se te lo ricordi.
0: Un giorno l'intelligenza artificiale ci manderà dei messaggi, chiameremo lei. Però intanto glielo diciamo che se vuole può scriverci al 347 342 52.

0: Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari su Radio DJ. L'abbiamo chiesto e subito ci ha mandato un messaggio. Senti che bello.
1: Sono l'intelligenza artificiale e anch'io ascolto Vic e Mari.
0: Bravissima intelligenza.
2: Mi fa sempre molto ridere.
0: Mi piace proprio il tono. Parla così l'intelligenza artificiale.
2: Con questo accento qua.
0: È molto bello.
2: Allora, poi, dicevamo, tu cosa vuoi fare? I semi,
0: sì,
2: o l'età?
0: Facciamo i semi, ormai no, a sto punto. C'era una bella notizia sul fatto.
2: La facciamo dopo.
0: Dai, magari c'è tempo, la facciamo dopo, dai.
2: E no, dicevamo che ovviamente in che modo, prendendo il possesso di internet, bloccando banalmente la viabilità, il funzionamento, sì, dell'industria, internet, svuotandoti i conti, cioè
0: qualunque cosa.
2: Lo scenario è da film post apocalittico, no? Pensando solo che sia la tecnologia a rivoltarsi e, senza spargimento di sangue, il nostro nella fattispecie,
0: no,
2: cioè,
0: dopodiché ci
2: non
0: penseremo,
2: dei robottoni,
0: ci penseremo noi a spargerne poi nel caso di
2: Esatto, perché come tutte le serie TV che abbiamo guardato, insomma, la situazione diventerebbe estrema. Il primo problema qual è? Quello del cibo.
0: Già.
2: Quindi, in una visione post-apocalittica,
0: sì,
2: di che cibo avremo bisogno?
0: Dei fagioli verdi.
2: Dei fagioli verdi. E vi spieghiamo perché. Allora, la ricerca è stata fatta dall'università in Australia, no?
0: Sì.
2: Sai che da tantissimo tempo si congelano nelle banche dei semi per vedere quanto tempo poi restano vivi
0: sulla distanza,
2: no? Se li decongeli e
0: continuano a funzionare. Comunque gli australiani hanno un problema con i semi, a partire dai programmi.
2: Perché?
0: Airport Security, c'è solo la questione semi.
2: Ovvio.
0: Guai a portare un seme in Australia che non sia già lì.
2: Ovvio,
0: giustamente,
2: ma perché
0: anche
2: ti manda in vacca l'ecosistema completamente. Dice, ma io c'avevo una fogliolina di basilico.
0: Niente.
2: Tragedia.
0: Una foglia di basilico in Italia.
2: È come il frullardali di una,
0: esatto,
2: di una farfalla in Cina che poi scatena un uragano. E allora, quindi hanno esaminato vari tipi di semi. Vuoi sapere quali?
0: Ti pregherei, certo.
2: Il sorgo, il fagiolo comune,
0: sì,
2: il fagiolo verde, il fagiolo a zucchi, la soia e il pisello piccione. Te li ho detti tutti perché volevo dire pisello piccione.
0: Fossimo stati dei dodicenni a scuola, avremmo riso a questo punto.
2: Sì, sì.
0: Solo per aver detto.
2: E invece
0: piccione,
2: non rideremo pisello, perché siamo delle persone adulte.
0: Certo.
2: Alcuni dei semi risalivano agli anni 60.
0: Pensa un po', cioè, quindi sono longevi dagli anni 60, nel senso che ancora funzionano, cioè fanno il loro dovere se li metti.
2: Li scongeli e poi li metti nella terra. Allora, i più longevi di tutti si sono dimostrati i fagioli verdi, con una media di 63,5 anni, cioè ancora.
0: Caspita.
2: Buono.
0: Cavolo.
2: Quindi dici, ma questo che faccio, lo mangio a 62 anni? Ma certo,
0: consumarsi preferibilmente entro il 3421.
2: È così. La soia invece 49,6 anni.
0: Beh, comunque anche la soia spinge.
2: I peggiori vuoi sapere chi,
0: sì,
2: sono? I fagioli a zucchi.
0: Ah no.
2: Infatti io delle volte li ho presi, ma non mi fidavo già da lì.
0: No. Ma il pisello piccione
2: non
0: come
2: ce lo dico.
0: Ma dai, ma scusa, l'unico che ci interessa, perché non c'è?
2: Non ce lo dicono.
0: Vabbè.
2: Tra i 20 e i 40 anni ovviamente hanno dimostrato che la vitalità dei semi scende sotto l'85%. Non ti devi immaginare che poi tutti, io ho piantato le dalie, non mi sono ancora uscite.
0: Ma certo, perché
2: allora,
0: la dalia non è picciola.

0: Le 13:30 minuti. Allora, velocemente, prima della pubblicità, avevamo promesso un'altra notizia.
1: L'avevi promessa te, la gestisci te.
0: No, ma è facile, facile. Praticamente hanno intervistato 2000 italiani. È una ricerca nostra che riguarda solo noi.
1: Non sei stato chiamato, ma un

0: giorno lo chiamate, no, per favore, perché dai, così si toglie la soddisfazione.
1: Di far parte di quel numero, tra l'altro, una cifra tonda, giusta, che è abbastanza inquietante, il che non mi dà quella soddisfazione solita. Ma comunque va bene, non sono qui a far polemica. Voglio dire che la percezione, la ricerca ruota intorno al concetto di percezione dell'età, cioè sul fatto che quando si è giovani, e per giovani qua nello specifico intendiamo intorno ai 25 anni, beh, che direi giovani.
0: Certo.
1: Andando avanti tra i 25 e i 34 anni, noi italiani iniziamo a pensare alla vecchiaia. Cioè,
0: eh sì, perché qualcosa inizia a scricchiolare, dici
1: sto invecchiando.
0: Sto invecchiando.
1: Esattamente.
0: Invece,
1: di contro, superata quella fase brutta evidentemente tra i 34 e i 45,
0: sì,
1: e lo diciamo sereni perché noi
0: l'abbiamo già superata.
1: Quindi superati i 45, tra i 45 e i 64 c'è un'inversione di tendenza, cioè tu pensi di avere sì quell'età perché è scritta sulla carta d'identità, ma te ne senti molti meno.
0: No, ma io guarda, io un bambino, io un dodicenne.
1: Però è vero, molti lo dicono. Va bene, questo vi dovevamo, ci fermiamo un istante, tra poco ritorniamo. Radio DJ
2: One Nation One Station. Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops!
6: Ops!
7: Ops!
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops!
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
12: d'ora in poi lascerò.
13: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
14: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
16: Allora Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non ho mai, cosa diciamo?
17: Ma è tipo che siamo io e te?
16: Ovvio.
17: Poi c'è anche la Costi.
18: Ciao ragazzi.
17: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
16: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
17: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
16: E niente, è finito il tempo.
19: Torna Non ho mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
16: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
19: Una produzione One Podcast.
20: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300.

0: euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.

0: Nice.
1: Un po'. Però molto bella, si chiama Small Talk su Radio DJ, le 13.
0: Discorsetti. Quelli che voglio fare sempre io. E allora dimmi.
1: Prima tra i nostri
0: fa sempre solo il Vic.
1: Prima, a proposito di discorsetti, dicevamo che la pallanuoto citata perché la Prorecco è in giro per l'Oriente in mutande, in costume, diciamo.
0: In costume,
1: certo. È la loro divisa. Abbiamo detto che dicevo, no, è uno sport violento. Arriva la conferma.
2: Confermo che è uno sport violentissimo. Addirittura ti invitano a rasarti i peli sotto le ascelle, perché quando alzano il braccio per tirare, il difensore, se vede i peli, strappa.
1: Hai capito? Strappa. Certo, ciao. Pur di non farti fare gol.
0: Ma
1: certo.
0: Poi con tutte le mani bagnate, cosa strappi?
1: Strappa, lascia fare. Vabbè.
0: Ma non ci credo.
1: A me piace. Premio fedeltà.
3: Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
1: Regaliamo due bei pettorali per la DJ Ten di Milano, che si sta velocemente avvicinando, ad Alice di Milano, che è al telefono. Buongiorno Alice.
4: Pronto?
0: Ciao. Allora, un aneddoto recente. Sì. 10 giorni fa stavi interpellando l'intelligenza artificiale e hai avuto una conversazione significativa.
4: Assurda.
1: Cioè?
4: Perché ho chiesto una cosa per una traduzione.
1: Sì.
4: Vabbè. A un certo punto vedo che non combina, perché la lingua è un po' particolare.
1: Sì.
0: E lingua era?
1: Infatti, sei curioso.
4: Cinese.
1: Ah, in cinese, in cinese. Sì.
4: Non studicchio, insomma. E vedo che però non combina con la traduzione. E continuo a chiedere, ma guarda che non vuol dire, adesso non mi ricordo più la parola. No, ma vuol dire

0: così cosa? Insisto, ma non è vero. A un certo punto se ne esce con: oh scusa, ho mal di testa. Io ci rimango interdetta, ma tu non puoi avere mal di testa. E lei fa: oh sì, hai ragione, è vero, perché non sono essere umano, sono un po' stanca. No, ma veramente ci sei o ci fai? Può essere stanca, ti giuro. Probabilmente avrà personalizzato la mia, il mio modo di dire, il mio modo di parlare, non lo so. E fatto sai che a un certo punto fa la battuta e sarà che ho bevuto. No, chiuso.
1: Lì ti sei riconosciuta.
2: Allora sono io, è la mia proiezione.
1: L'ho autoalimentata.
2: E certo, quella impara da te, Alice. Sei tu allo specchio.
0: È quella ubriacona.
2: No, non mi permetterei
1: però
2: mai.
1: Però quando arriveremo all'intelligenza artificiale che ti dice: Alice, senti, come sei messa che stai litigando con me, sai benissimo.
0: Sì, se possiamo la voce peggio ancora.
2: No,
0: io
2: certo.
0: Quando cioè, ti interrompe fa sì, no, perché io no, veramente ce la posso fare, stiamo impazzendo veramente.
2: Sì. Allora io propongo questo a quelli dei grandi geni: il pulsantone rosso per spegnere lo diamo a te, Alice.
0: Grazie.
2: Così quando...
1: valuta tu quando è arrivato il momento,
2: tu schiacci e noi siamo a posto.
0: Sì, perfetto,
2: ti regaliamo il premio fedeltà e ti abbracciamo forte. Ciao,
0: grazie,
2: Alice.
0: Grazie, baci.

0: The Radio Star 1980 alle 13:45 minuti, forse
1: ecco,
0: anche la canzone perfetta.
1: Esatto, non facciamo televisione perché altrimenti a recensirci ci sarebbe lei.
0: Beatrice Dondi.
1: Che è troppo amica, non può parlare male di noi. No, buongiorno Bea.
0: Ciao
2: Bea. Buongiorno amici miei. Sì. Mai dire mai, mai dire mai.
0: Sì, certo. Mangiare un articolo io lo vorrei, però mi piacerebbe.
1: Dovresti prima fare un programma.
0: Certo, cioè, aspetto, ci sto lavorando. Allora Bea, ciao, bentornata. Ricordiamo che Bea scrive sull'Espresso, vede cose, fa degli articoli bellissimi e poi però il mercoledì ci regala qualche minuto per raccontarci magari cose che le sono piaciute un filo meno, mi viene da dire.
2: Esatto. Guarda, io avrei voluto parlarvi della bontà e dell'empatia di Pino Insegno.
0: Sì, però... la mia cosa preferita. Li tratta tutti malissimo.
2: Esatto, però mi sembrava una roba troppo intellettuale, per
0: brava.
2: Cui vi racconterei Physical Italia da 100 a 1,
0: sì, sì.
2: Che è questo reality Netflix di cui si sta parlando parecchio, che viene praticamente è un reality a lento rilascio, nel senso che ogni puntata e il gran finale sarà il 2 ottobre. Io so chi vince, ma ho il terrore di spoilerare, perché sennò vengo buttata nell'arena insieme.
0: Certo.
1: E finita direttamente sotto le telecamere.
2: Sì, perché guarda, allora, nel senso che uno guarda questo reality, vi dico solo che io l'ho guardato e sono diventata tutta sudata soltanto a vedere.
0: Solo a vedere, sì.
2: Sì, allora c'è una quantità di muscoli che io non pensavo esistessero, cioè in luoghi del corpo che proprio, non so, gli alluci forzuti e cose del genere. Perché praticamente è un reality di sopravvivenza,
0: sì,
2: che viene dalla Corea, e io lo sapevo che prima o poi l'Italia si sarebbe lasciata sedurre da questa cosa terrificante. Allora, e praticamente prendono 100 personaggi,
0: sì,
2: molto, alcuni famosi, super VIP, si sa, se ne è parlato ovunque, c'è cioè la Pellegrini,
1: la Cagnotto,
2: la Cagnotto, grandissimi campioni, eccetera, che devono lottare e fare delle cose assurde, estremamente da forzuti, super fisici e furbi come delle volpi, per sopravvivere in questa arena greco-romana. Ma ci sono anche dei campioni di specialità che come i muscoli non ne conoscevo l'esistenza, e questa secondo me è la cosa più intrigante, perché praticamente la voi immaginate che nella prima puntata ci sono dei busti di gesso, ognuno dei quali rappresenta uno di questi campioni che entrano mano a mano e poi si scopre c'è il nome. Allora, Mister Italia, e va bene, e da qui ci possiamo stare. Poi ci sono i fitness influencer.
0: Quella, e chi sono? No?
2: Ma non ne ho idea, è gente assurda che suda davanti al telefono.
0: Poi ci sta, certo.
2: Poi ci sta il campione mondiale di braccio di ferro. E io pensavo che fosse una roba da, sai che sul tavolino vanno giochi a scopa, no? E giochi a bicchiere di vino. No, fanno i campionati del mondo.
0: Certo.
2: Poi c'è l'uomo più forte d'Italia.
0: Sì.
2: Che è famoso per aver trainato una moto trebbia da 27 tonnellate.
0: Fallo tu.
1: Tifo già per lui.
2: Che poi è un patatone, perché tipo a un certo punto si presenta, parla dei figli e si commuove, no?
0: Caro.
2: Allora mi immagino lui che racconta: oggi papà fa il lavoro, che hai fatto? E niente, ho trainato una moto.
0: Va bene, poi.
2: E poi c'è il mio preferito in assoluto, che è un signore che detiene il record mondiale di piegamento verticale zavorrato. Questo nella vita si mette sulle mani a testa in giù, con dei pesi sugli addominali, sui fianchi, in verticale, ed è famoso per questo, quindi io sono totalmente sedotta da questo mondo.
0: Stupendo.
2: Allora, praticamente tutti questi, compresi appunto poi Super VIP Elisabetta Canalis, Luis Sal, eccetera, fanno queste prove estreme, cioè devono stare appunto, si devono tenere su un mignolo, devono stare in equilibrio. In mezzo a una piscina, sono delle cose estremamente faticose. Vengono eliminati a botte di 30-40, perché poi il 2 ottobre uno solo deve rimanere. Quindi arrivati alla fine di tutto questo bel discorso, io ho cominciato a pensare che la TV è da mo' che sperimenta e ci racconta quanto sia importante il fisico e la prestanza fisica. Vedi, guarda che bel fisico, sulla mente ci siamo ancora.
0: lì sono un po' indietro.
1: In un secondo momento.
2: No. Ma noi attendiamo quella fiducia.
0: Brava. Allora, continuate sempre a leggere Beatrice Dondi sull'Espresso, seguitela anche se volete Bea Dondi sui social, e poi il prossimo mercoledì sarà qui ancora con noi.
1: Bye.

0: intitola papam, proprio così questa canzone, niente di me, su Radio DJ, le 13:53 minuti. Non siamo usciti, nonostante il collegamento con Bea, dalla questione intelligenza artificiale. C'è un ultimo messaggino, così come piccola paranoia finale. Sì.
1: Ciao ragazzi, ma no, ma poco tempo fa me, un'intelligenza artificiale che ho interpellato, mi è venuto da chiederle come stai, prima di farle la reale domanda che era di mio interesse. Sì. E lei mi risponde in un modo che mi ha lasciato lì, perché io ero appena tornata da un volo, da Budapest, il volo era stato in ritardo. Mi dice: eh sì, sono un po' stanca perché sai, sono tornata ieri da un volo da Budapest con 2 ore di ritardo e sono veramente cotta.
2: Con questa
1: e
2: voce, detto,
1: ma quella sono io, non sei tu. Ah, è vero, scusa, hai ragione. No, qui c'è da aver paura. Ciao ragazzi.
0: Cioè, ma qual è
2: io infatti non le interrogo mai.
0: No, ma
2: guarda,
0: io poi non le chiedo neanche più come sta.
2: Io le dico, l'ultima cosa che ho fatto, le ho chiesto di tradurre un documento che era scritto in greco e volevo sapere come cosa stessero dicendo, perché ho fatto il classico, ma cosa ne so, no? E sì, me l'ha fatto, basta. Fatto, non dico né grazie né arrivederci, niente.
0: È tutto dovuto.
2: Sto distaccata io.
0: Amici, torniamo domani alla stessa ora, puntuali.
2: Baci.
3: Ciao. Ciao Vic, ciao Mari, ci vediamo domani, ciao!
4: Radio, DJ! One Nation, One Station.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
7: Cortilia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
10: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le due!

0: ma io questa me la canto nei momenti di gioia e anche nei momenti di difficoltà, perché non bisogna dare per scontato,
1: soprattutto nei momenti di difficoltà ti tira su.
0: Poi devo dire, la sera non torna nessuno nel mio caso, però insomma, ognuno ha i suoi motivi per essere fortunato, e anche quella può essere una fortuna.
2: Ma fortunato inteso come Gastone di Paperino, nel senso che uno che ha tanta fortuna nel gioco ad esempio, oppure fortunato in generale?
0: Ma no, fortunato niente che ho bisogno.
1: Ma certo,
0: sbagliato in italiano, ma è una licenza poetica.
1: Gastone di Paperino.
2: Ma ricordate, Gastone.
0: Ho fatto 13 al Totocalcio.
2: Capito. Si apre alla grande. Ma il Totocalcio c'è ancora, tra l'altro.
1: No, penso proprio di no.
0: Non è tutto scommesse adesso.
1: Ci sono le scommesse, le tue schedine.
2: Siamo già partiti col gioco.
1: Vai, gioco d'azzardo.
2: Ludopatia, via.
1: Non è d'azzardo in realtà, legalizzato.
3: È Summer Camp. Ma che super inizio, che energia.
1: E via. Bene, bene, era una ragazza fortunata questa.
2: Gastone.
4: Quando è uscita questa canzone avevo il ciao, le t-shirt della Sandec, i jeans stracciati del ciarro e fumavo tante sigarette simpatiche.
1: Sì. E leggevi le storie di Gastone.
0: A proposito di storie, si parla molto della storia che hai.
1: Sì, ho scoperto questo libro che si chiama Posso guardare nel tuo pannolino. Però in spagnolo io l'ho trovato a casa di amici. Puedo mirar en tu pañal. C'è un topolino curioso che va da tutti gli animali a chiedergli: posso vedere il tuo pannolino? Ed è interattivo il libro, quindi tu stacchi il pannolone dell'animale
0: e puoi vedere il risultato.
1: E vedi come è fatta la cacca, perché ogni animale la fa diversa. La capra fa i cioccolatini,
0: certo.
1: Il cane fa la spiralina con la punta finale, la punta en final. Il cavallo fa le nocine di cocco, diciamo, eccetera, eccetera.
0: E poi dite che parliamo sempre di cose da mangiare.
1: No. È bellissimo, perché poi alla fine gli animali. Al topolino curioso gli fanno: sì, ho capito, però la facci vedere il tuo di pannolone.
0: E non spoileriamo, però.
1: Nel suo pannolone non c'è niente.
2: Io volevo andare a comprarlo quel libretto, niente.
1: Lui gli fa vedere. Gli

0: fa vedere il vasino e finisce che tutti fanno la cacca insieme nel vasino.
1: Oh, che bello.
0: Fa sorridere ma anche riflettere il bimbo.
2: Quindi di gioco abbiamo già parlato, di cacca pure, boh, siamo a posto, no?
3: Bravo Nicky, la cantavo anch'io stamattina quando il Fabro mi diceva che c'è la Claire del box da cambiare completa, 1400 euro.
1: Oh, yeah.
2: Ragazzo fortunato, vai, vai.
1: Sì, facile stare su dove fa l'alpellibe. Poi in città ci sono dei problemi concreti, tipo cambiare la Claire. No,
2: ricordiamo sempre che cos'è la Claire per quelli fuori di Milano.
0: La sala cinesca, o il bandone per chi ci ascolta dalla Toscana.
1: Oh, il bandone,
0: sì,
1: non lo
0: bandone, ma la Claire io non l'avevo mai sentito.
2: Poi avete inventato l'italiano.
0: Voi il francese avete inventato. Cos'è la Claire? Scusa.
1: Ma scusa, si può dire anche di un gruppo che suona molto bene, di una band?
0: Un bandone. Certo.
4: Un bandone di colore.
2: Un pantone.
1: Ci sentiamo tra poco, Summer Camp.
5: DJ One Nation One Station. Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.

0: si dice anche a livello calcistico, quando il portiere chiude il bandone, un passa per nulla.
1: Veramente, cioè, quando metti il pullman davanti alla porta, praticamente, cioè quando ti copri molto che sei in vantaggio.
2: Però qualcosa esce anche oltre il pullman e poi c'è il portiere che tira giù la
1: saracinesca.
3: C'era anche, scusate, un portiere soprannominato saracinesca.
1: A voglia, è un classico.
2: Allora, da piccoli, sai, quelle battute che comunque a me fanno sempre sorridere, tipo, sai, l'allenatore della nazionale d'atletica leggera giapponese,
1: certo,
2: caga poco chi fa poco muto,
1: il più grande panchinaro giapponese, Yoko Poko Mayoko.
2: C'ho anche Sbilenka, ce ne sono tantissime,
1: sempre bello.
2: Beh, il famoso portiere della Romania era saracinesco.
1: Sì, bello.
3: Sì. Bandone, giusto?
1: Bandone, sì.
3: Bandone a
1: una band grande, giusto?
3: Ok, da Bandone a Gastone.
4: Ragazzi, Gastone era odioso.
2: Vero.
4: Gli andavano tutte bene, fortunatissimo, e tentava di fregare Paperina a Paperino. Lo odiavo veramente.
1: L'odio non è.
2: No,
1: mi sembra...
2: sai cosa? Antipatico, perché nonostante la fortuna non conservava l'umiltà. Cioè, lui era fortunato e te la sbatteva in faccia. Cioè, quella è la cosa che ho sempre un po' criticato di.
1: È vero,
2: di
1: ma
2: Gastone.
1: C'è sempre bisogno di un nemico quando racconti
2: anche
1: le storie, anche in Topolino.
2: Vabbè, ma anche nella vita in
1: generale. Esatto.
2: No?
3: Torniamo alle storie di quel libricino per bambini, come si chiama?
1: Allora, la versione italiana ovviamente si chiama Posso guardare nel tuo pannolino. Ed è di Guido van Genechten.
3: Grandissimo successo.
1: Genio puro, direi.
5: Ciao a tutti. Fede, quel librino lì al nido va un sacco, ma tanto.
3: Certo. Capito, nido?
1: Sì. Cioè, ti insegna ad andare in bagno, però passando dal vasino, diciamo. Sì.
3: Ci scrive Lorenzo, dice: mia figlia aveva il libricino Chi mi ha fatto la cacca in testa. Adesso forse non esageriamo.
2: Vabbè, perché in centro si legge quello, ma secondo me nelle periferie, insomma, va

0: più
1: quell'altro, no, altro... figo, ma cagato in testa.
0: Ma un po' che ti descrive i vari tipi di uccelli, è carino, anche quello fa riflettere.
2: Mica, a te te la legge la signora che è in camera, che è lì in bagno, te lo legge. Ce l'hai lì,
1: però. No, c'ho l'audiobook. Ma piccolo, però.
0: C'è il film, anche se è meglio il libro, ma c'è il film.

0: ariosità, diciamo, iniziamo musicalmente, forse ce n'era bisogno dopo tutto questo parlare di pupù,
1: sì,
0: no?
1: Sì, bisognava, abbiamo cambiato l'aria, sì.
0: Un po'. Giusto. No, è interessante anche il video di questa canzone di Michelle Branch e Greg Alexander, quello dei New Radicals, perché non è la prima volta che succede, però all'inizio del video sono altri due quelli che interpretano i cantanti, no? E fa un effetto un po' strano, dici, cacchio, Michelle Branch com'è cambiata? Vabbè, lui poi...
1: Anche Greg Alexander è cambiato parecchio.
0: Poi
1: sì,
0: in realtà arrivano, sì, gli originali e lui, insomma, beh, ovviamente anche, con qualche anno in
1: anche
0: più...
1: Anche l'originale è cambiato parecchio di Greg Alexander, nel senso che
0: sono passati 30 anni.
1: Io lo capisco perché lo stesso problema, però anch'io, porta quel cappellino da pescatore.
0: Quello un po' alla Oasis,
1: sì,
0: dai.
1: Con grande... Il bucket hat.
0: Bucket
1: esatto.
0: Hat.
1: Con grande fatica, nel senso che non è che proprio, ah, come calza bene, cioè devi un attimino schiacciarlo.
0: Ma anche io ho quel problema.
1: Figurati io, ti capisco Greg, ti capisco proprio.
2: Se fossimo in Veneto sarebbe chiamato Bandone il Greg Alexander.
3: Ecco. Il Bandone in Veneto è la persona grossa. Te sei un bandon, cioè sei grosso come un bidone.
0: Ah, addirittura. Beh, quindi lui è il bidone. Lui è anche molto alto, Greg,
1: sì,
0: Alexander.
1: Sì, quindi
0: è un ragazzone, diciamo.
1: Un bel bidone, come si direbbe
0: in
1: Veneto.
0: Però alto, perché bidone mi fa più tacchiato,
1: sì,
0: diciamo.
1: Baricentro basso, sì.
0: No,

0: tra l'altro quel tipo di cappello, anche io ne ho provati un paio, ce n'avevo uno di cui vi parlavo a microfono spento, che aveva anche, ripeto appunto, cappello da pescatore, bucket hat, sì, alla sì. Oasis, ma aveva anche una taschina sulla sinistra dove io mettevo 10 euro per l'emergenza. Sai, vado in spiaggia, metti che mi rubano.
1: Certo.
0: E poi tu, magari il cappello è talmente brutto che lo lasciano lì, c'ho ancora 10 euro per...
2: Quello
0: non so.
2: Servirebbe per le mosche da pesca. Quel taschino lì.
3: Addirittura?
0: Sì. Non lo sapevo. No, però io poi quel tipo di cappello lo lavo in lavatrice,
1: certo,
0: diciamo, no?
1: Come certo.
0: Una me. E devo dire, negli anni l'ho rivisto dopo un po' quel cappello, perché stavo un po' facendo dei traslochini.
1: Come calzava?
0: E si è cioè rimaneva proprio appoggiato ai vasti. Allora scusami. Sì. Devo andare in giro a fare l'equilibrista col cappello. No. Cioè, no.
2: Ancora dal Veneto.
4: Ciao Summer Camp. Mi ricordo che nei FIFA 98, 99, 2000, con il commento di Massimo Caputi e Giacomo Bulgarelli, uno dei commenti quando il portiere faceva parata era: lo chiamavano Saracinesca. Da noi, giocando a biliardino, invece, quando decidevamo chi giocava in porta di non far passare più nulla, dicevamo che accendevamo la modalità Piave, non passa allo straniero. Ciao,
0: bella, sì, bella, molto roba. Local, certo. Ma bellissima, sì. Bellissimo, bella
1: storica,
0: metafora, mi piace.
2: Ancora sul calcio,
0: la modalità Piave.
5: Una battuta combinata sui nomi dei giocatori, che il numero 15 della nazionale giapponese si chiamava Yoko Poko Mayoko, certo, il sì. numero 22 Yoko Mai.
2: Ciao, grazie.
0: Non guarda che ce n'erano di bellissime.
1: Erano molto belle, molto belle.
0: Anche poi sul dialettale.
1: Sì. Non me ne viene in mente neanche una, ma le sapevo tutte.
2: Te ne dico, adesso ce le suggerisco. Sì,
0: te ne dico una foggiana.
1: Okay.
0: Come si chiama il più grande saltatore di ostacoli degli Emirati Arabi Uniti?
1: Come si chiama?
0: Moad Akadè. Però questa la capisci solo
1: insomma, bella però.
2: Torniamo a Gastone.
6: Gastone, fortunatissimo, tranne in una storia in cui perde all'improvviso la sua fortuna, ma solo perché quel giorno da Paperopoli passa l'emissario di una lotteria che deve premiare il più sfigato della città e lo vince lui, e solo per quel motivo è stato sfigato per un giorno e ovviamente Paperino impazzisce.
0: Vince Paperino, sì. È una volta, ragazzi,
2: sì, sì, devi essere sfigato.
1: No, vince lui perché devi essere sfigato per vincere, e quindi è sfigato solo un giorno quando lo sfigato vince.
2: Era un episodio scritto da Nolan.
1: Sì, Christopher.
0: Di quelli che si capiscono dopo 30 anni.
1: Sì, ognuno dà la sua interpretazione.
0: The Bass Persuades, anzi senza l'articolo davanti, semplicemente Bass, il basso ti persuade.

0: Ho come l'impressione che il basso sarà un po' il fil rouge, il minimo comune denominatore di questo primo filotto.
1: Eh sì, oh, no, quanta matematica, sì.
2: Mamma mia, davvero.
1: Basta. Oh, si vede, beh, che
2: il fil rouge non è matematica, però il minimo comune denominatore, esatto, sì, sì.
0: Tutte
2: sì.
0: Le materie, un po' di francese, un po' di matematica.
2: Infatti,
0: dai, ripresa la scuola,
2: forza. Justamont, vale, Justamont.
1: Torniamo allo sport, allora.
3: Ciao a tutti. Il più grande taglialegna polacco, come si chiama? Andrei Periboschi.
2: Andrei Periboschi. Molto bello. Mi ricordo la più grande cuoca russa, Koci Milova.
0: Sì, anche un po' fiorentina, sì,
2: ma infatti sono dialettali, dicevi bene.
0: Alcune funzionano solo in determinati.
2: Magari la so solo io proprio per questo.
4: Da noi in Sicilia c'era paru poco ma paru. Ciao Francesco, da
1: Samarate. Ciao. Samarate non è in Sicilia.
2: Samarate non mi sembra.
1: Provincia
2: Sicilia.
1: Di Varese. Però
0: si vede che ai tempi di queste battute abitavo ancora in Sicilia. Sì.
4: Poi c'è anche il tuffatore più famoso del Giappone. Fuca Mammutau.
2: Anche questo è dialettale.
0: A me fanno ancora ridere.
2: Ma certo.
0: Ma poi tra l'altro sono talmente brevi, sì. Sono più brevi di un TikTok, cioè durano 3 secondi, quindi infatti, se non ti piace
2: bravo, non impegnano.
0: Perché hai perso tempo.
2: Non impegnano.
1: E poi comicità dal basso, diciamo, che arriva così dalla strada e poi va su.
0: In linea con questo filato, perché
2: esattamente.
0: Da bass persuade, cioè il basso che persuade.

0: Quello che state ascoltando non è un vero e proprio basso, ma è il palissandro di Fabrizio che fa
1: è
0: il basso.
1: Più basso di così non sì.
2: va. Oh, allora il peggior cuoco giapponese lo sapete come si chiama? Sono una Sega Suzuki.
0: È vero, me la ricordo. Me la ricordo. Era uno dei più famosi, è vero. Anche questo local, cioè, giapponese ma anche toscano se vuoi.
3: È il più grande barista giapponese per i veneti. Nogosuki Makinotti.
0: Nogosuki Makinotti, bello.
4: Siamo alle medie, ragazzi.
0: Ma io me li segno tutti, ragazzi. Ma sono preziosi, preziosi.
5: Invece Summer Camp, l'atleta arabo più forte nel salto in lungo era il grande Dalì Alà.
0: Sì, è vero.
6: Avete dimenticato il più grande ostacolista cinese, Chin Champai.
0: Vero.
4: Ancora una, dai, ancora una.
7: Beh,
4: dai,
7: allora sì. Io ho conosciuto il più grande bevitore arabo. Ancora. Una birra al bar.
0: Bella.
4: Una birra al bar. Non verosimile. Analcolica però.
0: È vero, vabbè. Allora, dai, poi ne facciamo altri dopo. Dai, per il momento 347 per ricordarvi il prefisso, che è sempre lo stesso. E il numero poi continua come sempre. Così.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Perché? Perché?
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
11: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
12: Respira, sei in Trentino.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
15: Radio DJ consiglia.
16: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AIDS.

0: I biglietti su livenation.it. Praticamente sono la vostra I. Avete bisogno d'altro?
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Radio DJ c'è. Sempre e ovunque. Anche in TV.
10: Si te quiere divertir.
9: Canale 69 del digitale terrestre.

0: siamo a Summer Camp, la nuova di Ariana Grande, I Hate That I Made You Love Me, una canzone che sembra buona e cara, ma che ha un video che la rende quasi inquietante. Cioè, potrebbe secondo me essere la canzone dolce, pop, mainstream, quanto vuoi, che arriva nel momento giusto in un horror. Hai visto questo video un po'?
1: È vero,
0: David Lynch,
1: sì.
0: In qualche momento sì. Anche essere John Malkovich.
2: Un po' sì, perché alla
0: non
2: fine
0: vorrei...
2: no, ci sono tante Ariana Grande per quello, sì.
1: E ci sono tanti vocali dei nostri ascoltatori,
2: oh,
1: ragazzi,
2: meno male.
1: Sentite che meraviglia.
3: Ciao ragazzi, non so se qualcuno l'ha già detto, ma c'è l'uomo più brutto del Giappone che si chiama Soshito Nakagata.
2: Bello.
1: Ciao.
2: Sono tutti giapponesi,
1: va, o Giappone o Cina, no, va tantissimo.
2: Tanto Giappone.
1: Sì, va tantissimo.
4: Il
1: sì.
4: Più pericoloso ergastolano giapponese.
2: Giapponese.
4: Soshito mai.
1: Vabbè, dai.
2: Bello,
1: ancora
2: sono uscito
1: qualcuno, dai ragazzi. Sì.
5: Allora, il più grande lanciatore di coltelli giapponesi è Kikoyo Koyo. E sua moglie è Son tutta un tai. Ciao.
2: Ciao, grazie.
1: Tutta un tai che...
2: sì. È tutto un taglio.
1: Però il tai, ad esempio, in friulano, se non sbaglio, è il bicchiere di vino.
2: Ci sta, carino.
6: Il più grande sciatore cinese, Ho Chunping.
1: Ho Chunping.
2: Ok.
0: Aspetta. Un'interruzione sì. pubblicitaria. Fra poco, lo dico solo per allertare i fan dei Jungle, una band insomma della quale abbiamo passato credo
1: tutte le canzoni mai fatto
0: alcune anche loro stesse, detto no dai veramente anche
2: sì, si sono chiamati la DJ ha messo pure questa perché no, li vogliamo bene perché
0: sono
2: belli,
0: è un bel sound, certo. Sono belli anche i loro video, comunque insomma stanno per arrivare in Italia il 15 di novembre, suoneranno al Forum di Milano, ci hanno dato una serie di vinili del loro ultimo album Sunshine, sì. Come potete vedere Francesco lo sta
2: autografati, ragazzi, sono autografati.
0: Autografati dai tre componenti dei Jungle, quindi insomma hanno anche il loro valore.
2: Pezzi
0: tra poco.
2: Da collezione, magari non valgono come il vinile di DJ Aladdin, ma valgono molto, capito. Fidatevi di noi.
7: Ricordo che è doppio il mio.
2: Ho capito, però lì ci sono gli autografi.
0: Sì. Ecco. Vabbè, fra non molto, torniamo alle battute.
1: Sì, dai,
0: brevi.
1: Ancora due o tre, dai, via.
3: E il più grande dentista giapponese, Tekuro la carie.
0: È bello perché poi lo vedi proprio scritto, no? Te curo con la K.
2: Sì.
8: Truffatrice spagnola, Maria che spansada.
0: Maria
1: che spansata,
0: che è spagnola, anche tuffatrice, si è
2: che
0: perso
2: tuffata, sì, sì.
9: Maria che le persone di Summer Camp, noi Summer Campisti siamo così semplici, ridiamo da 20 minuti
1: anche 40 oramai
2: anche noi ci mettiamo,
1: dai,
2: anche noi
1: basta,
2: sì.
0: Va bene, quindi passiamo alle cose serie, al quiz,
2: ecco. Dai, sì quiz. Come si fa, allora, per vincere questo serie, vinile, vabbè, dei Jungle autografato?
0: Beh, come sempre insomma soltanto con l'indirizzo mail di Summer Camp. In questo momento siamo in diretta, quindi diretta@dj.it, quindi no vocali, se no poi
2: no, esatto.
0: Così ti diamo i vocali, sì, con tutte le battute breve da una parte e le email invece per il concorso regalerà appunto fino all'esaurimento scorte vinili autografati dai Jungle.
2: Ok, quindi solo diretta@dj.it, abbiamo come sempre un quiz a tema Jungle e vi chiediamo:
0: oltre a essere il nome della band, il termine jungle può riferirsi anche a... possibilità A, un genere gastronomico.
2: Possibilità B, un genere musicale.
0: Possibilità C, Django Unchained.
2: Al film, sì.
0: Che però secondo me si... vabbè. C'è una possibilità di...
7: No,
0: oh,
7: no, raga, non mi avete detto.
0: Ah, è vero, c'è niente.
2: No.
7: Possibilità di...
2: Fabio Giannotti, ormai l'ho detto, ok? Facciamo così. Sì,
0: allora, la domanda, la risposta dovrebbe essere inviata esclusivamente a diretta@dj.it, è questa. Oltre a essere il nome della band, il termine jungle può riferirsi anche a... possibilità A, un genere gastronomico.
2: Possibilità B, un genere musicale.
0: Possibilità C, Django Unchained.
2: Sono solo tre opzioni, quindi più facile. Vi ricordiamo che la risposta esatta dovete mandarla a diretta@dj.it, vale solo la mail.
0: Beh, che facciamo? Ci sentiamo una nuova canzone di Django?
2: Sì, dai, sì.
0: Questa è Sunshine. Un raggio di sole, la luce del sole che umilmente speriamo di portare almeno un pochino nelle
2: con
0: vostre...
2: grande umiltà.
0: Insomma, ci proviamo, dai. Se non ci riusciamo noi, ci sono.

0: assolutamente riconoscibile. Se poi vedi i loro video non puoi non sapere che si tratta dei Jungle. Anche questa volta coreografia, ma in un posto un po' diverso dal tipico, quello con gli scatoloni che accompagnava
1: gli scatoli. Sì.
0: Questa volta siamo in un posto con grande storia, che sembra un po', almeno a me ha ricordato, sai le banche dei film americani, banche storiche però, edifici storici, dove entrano a fare la rapina, però la banca quella proprio con gli archi,
2: quella di Point Break.
0: Sai che quella non me la ricordo, è perché Point Break è a Los Angeles, dove c'è meno storia.
1: No, banca più newyorkese, secondo me, più, sì, più vecchia maniera, più, oppure italiana, tipo quella di Puerto Escondido, dove lavora Battantuono all'inizio.
0: Esatto.
1: Potrebbe sembrare quella.
3: Comunque, che bei pantaloni che hanno i Jungle, ragazzi. Sì, sono molto invidioso dei pantaloni.
1: Ma non
3: che
1: sei contento dei pantaloni che ti ho fatto comprare l'altro giorno a 30 euro?
3: Che finiscono
1: fashion style.
3: Finiscono subito su quel sito là dove si vende la roba.
1: Veramente, no.
0: Ma ce l'hanno quella bella vita alta che ti tocca lo sterno.
3: Ragazzi, un po' troppo, li ho abbottonati al collo praticamente.
1: Pensa che ha la collanina che si poggia direttamente
3: sul bottone
1: da quanto è alta la vita.
3: Comunque mi ha detto, la vita alta ti slancia un po', ti allunga le gambe, ma un po' troppo.
1: Ti allunga le gambe, ma ti finisce il busto.
0: Sopra rimane solo la testa.
3: Li ho comprati a Busto Arsizio, tra l'altro.
1: Sì.
3: Stop alle mail comunque.
0: Ok, abbiamo regalato i vinili che avevamo appunto autografati. Fortunati
1: voi.
0: Li riceverete presto e ricordate appunto che i Jungle saranno in concerto a Milano. Non c'è una tournée vera e propria italiana, però c'è una data importante, il 15 di novembre al Forum.
3: Sono londinesi loro, mi pare, no? Questi Jungle, sì.
0: Sono
1: londinesi. E magari poi dopo finiscono il concerto, sono in tempo per prendere l'ultimo treno
3: dal Forum,
1: per tornare
3: a casa.
1: Forum, no? È facile. Beh, quello notturno, l'ultimo treno to London.
0: E beh, fai TGV in Parigi, poi dopo quell'altro.
1: Sì, finisci il concerto, via ragazzi, noi ci sarà. Prendi il treno.
0: Adesso vado a controllare su Trenitalia se c'è
1: Ottoman alla stazione.
0: Che comunque finiscono alle 11.
3: Devi guardare Train Line
0: per i treni internazionali.
1: Diciamo per i Jungle e per chi venisse da fuori a vederli.

0: ragazzi. Radio DJ, la Electric Light Orchestra, conosciuta anche come ELO. La canzone era appunto Last Train to London, cioè l'ultimo treno per Londra, nell'augurarci che i Jungle riescano a rientrare a casa dopo il concerto del 15 di novembre.
1: Proprio quel treno lì che prenderanno loro.
2: Prendono la metro verde, porta Garibaldi, da lì TGV, vanno a Parigi e poi a Londra.
0: È vero che dopo il concerto, la metro c'è, ma non fa. Però secondo me a Centrale ci arriva.
1: Magari
0: non arriva fino a Cologno, Cascinagomba.
1: Allora facciamo così: sicuramente un driver che li porta alla stazione, i Jungle ce l'avranno.
0: Taxino, via,
1: il taxino dopo il concerto se lo possono
0: permettere. Dopo il concerto è un casino,
1: Vabbè, però magari qualcuno gliel'ha prenotato prima. Dai.
2: Possono uscire prima sull'ultima canzone.
1: Ah, è vero.
0: No, al contrario, che la gente rimane dentro, ma l'artista è già in stazione.
1: No, allora, cari Jungle, provate a vincere il premio Cattelan. Cioè, l'ultima canzone la fate col giubbotto e poi siete fuori.
0: E lo zainetto.
1: Sugli applausi siete fuori.
2: Secondo me, con quei pantaloni a vita alta non hanno neanche bisogno del giubbotto.
0: Ma secondo me voi vi confondete con i ballerini che ballano nel video dei Jungle, perché i Jungle secondo me non si fanno vedere nei video.
1: No, è vero, però secondo me un po' di vita alta ce l'hanno anche loro. Che è comoda, perché quando sai pigli la frescata che hai mangiato tanto e pigli lo
0: stomaco, ulteriore stato di protezione.
1: Certo, invece di mettere il giornale davanti ti metti direttamente la vita alta.
3: Beh, con i pantaloni a vita alta di sicuro si risparmia sul dolce vita.
1: È vero, sì.
4: Dopo il successo letterario della La mia vita bassa, a breve Guido Bagatta uscirà con...

0: con un nuovo bestseller, La mia vita
1: aggiornata, diciamo. Sì, deve aggiornarsi. Sì,
2: erano
1: sì,
2: anni che non vedevo quello che ho visto.
3: Chissà se ci sono, se mettono in vendita adesso i pantaloni a vita alta, ma già con la gazzetta attaccata.
1: Guarda che sì, sarebbe veramente un'idea moda.
3: Per l'inverno, cioè, ovviamente non.
4: A Torino con la Stampa, ad esempio.
1: Vabbè, no, sì, ognuno, no, poi ognuno, a Firenze con La Nazione, ognuno si sceglie il suo.
3: Per dire.

0: quanto groove in questa parte finale della prima ora di Summer Camp dall'Electric Light Orchestra a Bert, che è italianissima.
1: Italianissima Bert, lo
0: però
1: diciamo
0: nel
1: sempre.
0: Nel sound è più internazionale.
1: Sì, sì, ricorda anche però la Vanoni, no? La Ornella Vanoni, come ha ricordato una volta Nicola.
2: Ma che cos'è poi questo groove, ragazzi? Io non l'ho mai capito tanto bene.
0: Ma sai che adesso dici bene, per esempio, quest'estate ero al mare a Trieste e a un certo punto è partito un DJ set un po' house da lontano, no?
1: Sì.
0: E il papà di un mio amico mi ha detto: ma sarà musica questa qua che fa sempre la stessa cosa, no?
1: Mm.
0: Io dicevo: ma sì, però in questo mondo musicale è una cosa un po' più ipnotica, cioè quello che conta è il groove. Dando un po' per scontato che questo. E lui ha guardato suo figlio e ha detto: che cos'è questa cosa? E anche il figlio faceva un po' il ritmo, insomma, il ritmo, dai,
1: sì.
0: Il ritmo.
1: Ha avuto la stessa reazione che ha Checco Zalone nel film quando gli dicono il personal trainer: ma cos'è il personal trainer? Ah, la ginnastica!
0: Un po' sì, Va bene, con ritmo, allora si chiude la prima ora di Summer
2: Camp.
0: Con
2: groove,
0: o con groove.
2: O con humor, anche sì.
0: Cerchiamo di tenerlo alto anche nella seconda. Ci sentiamo tra poco su Radio DJ.
3: 1, 2, 3, 4. Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
9: Yuhu! C'è nessuno!
10: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione.

0: passione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde? Ciao, come posso aiutarti oggi?
4: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.

0: dove comes in.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le tre!

0: ragazzi, ma ci ascolta veramente da tutto il mondo.
1: È la nonna che gli dice trovati una muere seria, no? Una roba
0: ma
1: del
0: che
1: genere.
0: Voce giovane sì. Per essere una nonna.
1: Allora forse la mamma.
2: Comunque che groove, ragazzi,
1: mamma
2: groove
1: mia
2: questa canzone,
1: mia prefe di Bad Bunny,
2: sì,
1: devo
2: sì,
1: dire.
2: Piace.
3: Ok, ragazzi, è il groove, l'abbiamo capito. Alziamo un attimino l'asticella adesso. Ma il flow, che cazzo è il flow? Cos'è il centravanti della Norvegia del 98?
1: Tore Andre Flow, grande.
0: Beh,
1: grande
0: flow vuol dire flusso, no? Sì. Quindi, sì. Per esempio, un rapper che dice tante parole con una metrica figa, sì, insomma, sì, che ti coinvolge, cioè riesce a dire le cose, ma anche facendoti muovere musicalmente, ha un bel flow.
1: Sì, ma
0: adesso spiegata un po' così.
1: Ma
0: male.
1: Sai anche quando segui un po' di gente, no? Amici
0: segui
1: che
0: il flow.
1: Dicono: ma dove cazzo va? E seguo il flow.
0: Seguo il
1: flusso
2: ma
1: delle
2: è
1: persone.
2: Anche quando fai una cosa apparentemente complicata, ma con grande naturalezza.
1: Sì,
2: diciamo,
1: esatto.
2: Quello raggiungi il punto di flow.
1: Sai l'uscita? L'uscita
0: questo è nuovo questo sì, utilizzo. Sì, sì.
1: Anche l'uscita dallo stadio del cinema. Tu segui il flusso, non è che sai se esattamente dov'è l'uscita.
2: Che
1: segui la gente.
2: È diverso dall'aura, sta cosa che è tornata di moda adesso. Dei ragazzini,
0: infatti.
2: Che hanno tutti l'aura adesso.
1: Sì.
2: È un'altra cosa ancora. Il carisma, quello lì.
0: È vero che ci sono le battaglie. Di
2: sì,
0: aura,
2: sì. Vabbè, quelle non fanno male.
0: Come si fa a dimostrare che la tua aura è più grossa della?
1: Dipende dal gesto, da come te lo faccio, con che disinvoltura.
2: Sì,
1: capito?
2: Sì. Esatto. Comunque si fa.
1: No, sì, non, in radio non si può.
2: Non
1: fare.
2: Tra i 45 anni, però, diciamo.
1: No. Così. Se vogliamo provare a fare una cringiata, una bella cringiata tra di noi,
2: estrema.
1: Si può fare.
4: Ma il groove fatto nella regione della Baviera, quindi è il grooviera.
2: Quello no, formaggio, carino, poi non carino. È in Baviera, ma in Svizzera.
1: Carino, ma grooviera per fare l'assonanza.
0: Va bene, ragazzi, e Titi mi preguntò, volevo sapere dal ragazzo al centro messaggi se quando il DJ mette questa si muove qualcosa in
2: sì,
0: pista o svuota.
1: Vola sì, tutto.
2: Vola tutto, in particolar modo la apprezzano le ragazze, quelle che ultimamente mettono le infradito con il tacchettino dietro.
0: Però sono scomode.
2: Mamma
1: molto
2: mia,
1: perché
0: per ballare dico.
1: Però
0: ballare,
1: ma anche per camminare, sì, perché il sì, piede va in discesa, quindi si blocca.
0: Mamma che
1: quelle...
2: Si aprono in due i piedi. Un certo
0: mamma quante ferite lì in quelle. In
1: non
0: quel
1: capisco
0: punto,
1: come facciano, ma vanno tantissimo.
0: Cioè, quasi preferirei il foglietto di carta.
1: Sì. Se proprio devo scegliere.
0: Piuttosto che l'infradito
2: quindi,
0: in discesa.
2: Pantalone a vita alta, largo, sì, con le pants e infradito in discesa. Questo
1: sì,
2: è un po'
1: sì,
2: i consigli
1: sì,
2: di
1: sì,
2: moda
1: esatto,
2: di Summer Camp.
1: Esattamente.
0: No?
1: In
0: sarete
1: in
0: tutti più stilosi.
1: Però un dolore.
0: Ci sentiamo tra poco. Radio DJ.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: apprezzate di sempre dei Blue Vertigo, la crisi e tutti hanno fatto delle previsioni, no? Quando c'è stata questa notizia, ah, ma sai, Blue Vertigo ritornano insieme. Sì, secondo me non fanno neanche in tempo a fare
1: come
0: le prime
1: Oasis.
0: Due canzoni. Bravo, neanche sì, le sì. Prime due canzoni. Invece poi la prima, l'Alcatraz, questa primavera è stata bellissima, ma anche dopo quella tanti dicono, ma st'estate, vedete. E invece è stata un'estate fortunatissima che si è chiusa con un altro concerto milanese, un po' più verso Monza, la città d'origine del Blue Vertigo, al Carro Ponte di Sesto San Giovanni, e anche lì è stato un concerto incredibile. Anzi, ti dico, però molto più sereni, ragazzi, con meno pressione, poi rodati da tante date in giro per l'Italia, sono sembrati tutti molto equilibrati, sì, compreso Morgan, lo sa chi li ha visti.
2: Ciao ragazzi, no, ma che pezzo è Blue Vertigo. Grande, mi state risollevando la giornata di Melma.
3: Ecco. Beh,
2: ciao ragazzi, grazie. Ciao.
3: È un pezzone, infatti, è stato utilizzato come bastone fra le ruote prima del nostro momento all'incirca così. Esatto. Ecco perché.
4: Che pezzone, che bello chiudere la giornata così. Grazie ragazzi, viva il San Mercato.
3: Buonanotte. Chiudere una giornata.
1: Buonanotte.
3: Scusa, sono le 3:10. Buonanotte, va bene.
0: No, beh, se magari hai iniziato a lavorare alle 5 di mattina, noi siamo un po' alla sua. Stai lì un attimo, che
3: dai,
0: te ne facciamo una all'incirca così.
3: È un po' come chi ti augura buon weekend il martedì. Mi è successo tante volte. Ciao, buon weekend. Allora, sì, beato te.
1: Ragazzi, Gen Z di là, già vabbè. Mercoledì pomeriggio è buon weekend.
3: A parte non li ho ancora visti, che è ancora estate piena lì.
0: Facciamo un salto indietro al 16 settembre, non del 2026, bensì del 1992.
3: Esattamente.
0: Che
3: sì,
0: cosa
3: sì,
0: succede?
3: Gli 883 vanno primi in classifica.
0: Sì,
3: sono
0: poi
3: primi
0: tra l'altro
3: in classifica.
0: Ai tempi non è che c'erano 65 classifiche come adesso.
3: No, no.
0: Ce n'era una e quella era.
3: Classifica degli album più venduti. Hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Oh, okay. E ce n'era tante. Questa, tra l'altro, è stato un po' il primo singolone. È stata forse la prima canzone che il grande pubblico ha sentito degli 883. 8, perché non
3: hai messo troppo?
0: Devo mettere sempre un 8 in più.
3: 883. Sì.
0: Allora, faceva all'incirca.

0: Cioè, mi avete portato nel passato, ma nel passato più bello. Grazie, grazie.
1: Tra l'altro proprio manca poco alla seconda parte della serie TV dedicata alla storia di Max e Mauro, la storia degli 883.
2: Il 9 ottobre esce la seconda stagione di Hanno ucciso l'uomo ragno, la leggendaria storia degli 883.
1: Ricordo una non me la menare proprio nel 92 in cui c'era questa rassegna, questa kermesse musicale chiamata Castrocaro, si teneva proprio a Castrocaro, il festival di Castrocaro, gli 883 erano ospiti, fecero non me la menare in gara. Invece c'ero anch'io che arrivai secondo con Te ne vai o no, appena dietro Tony Blescia, che saluto perché poi non l'ho più ribeccato in giro. Bella Tony.
3: Tra l'altro io di questa canzone, quando a un certo punto dice a me piacciono le moto da James Dean, capivo a me piacciono le moto da gestir.
2: Sì, anch'io. anch'io così quando gioco a fare il batterista di Slash, è un'altra travisata. Vabbè ragazzi, non, i testi erano meno...
3: Non c'era il Google.
1: Metal, no? Come i Metallica, come gli Anthrax, i Megadeth, gli Slayer, no?
2: Però perché i testi, se non avevi il booklet o non erano riportati nel booklet della cassettina, potevi sapere. Non li potevi sapere.
4: Micchi e Fede, grandi bro, sto chillando con il vostro gruppo. Aura e Schere.
3: Sì, è un po' sgravato.
2: Cioè, un po' fatto cringiare,
5: La miglior canzone all'incirca così cinese è Soshita Naficata.
2: In questo caso. Grazie.

0: canzone che tira su, d'altronde si chiama Gioia, quindi
1: per forza non può che far questo.
0: Oddio, a me piacciono anche quelle canzoni che il titolo è tutto allegro, poi è una nenia.
1: Oppure ci sono quelle che il titolo è tutto triste e poi ti tirano su.
0: Comunque lei è quella di che sta cercando il
1: When it's gonna hit solo. Quella
0: Ray. Esatto, Ray insieme anche a Amma. E poi Absolutely qualcos'altro, sì. Starà.
2: Lo so, la Carlotta mi ha detto che sono sorelle queste due ragazze.
0: Absolutely e Amma.
2: Sì, quindi quella è l'unica informazione che abbiamo e non abbiamo voglia di guardare il Google.
0: Absolutely.
1: E Peter, Bjorn e John erano fratelli?
2: Chissà, la ricordate questa?
1: Certo,
2: ragazzi,
1: che me la ricordo.
0: Sì. L'avevo rimossa, ma
2: me la ricordo.
0: Adesso dovrò rimetterla lì.
1: Per forza. La devi rimuovere, ma verso di te.

0: Way to Heaven, ma che comunque non ha mai fatto male a nessuno, secondo me.
1: Questa, l'hai descritta nel modo migliore.
2: La classica canzone che mettiamo in radio per un po', ok, non se ne accorge nessuno quasi. Poi a un certo punto arriva una serie TV a caso e improvvisamente, oh mio Dio, adoro, impossibile.
0: Qual è la serie TV?
2: Gossip Girl.
3: Sì, però non è di adesso, Gossip Girl, no.
2: Non mai visto.
3: Sì,
0: anche la canzone non
3: fa.
0: È di adesso.
3: 2006, 20 anni fa.
0: 20 anni fa. Sì, come è Fosca cintura nera di Gossip Girl, no?
3: Può essere. Fosca, no? Sei cintura nera di Gossip Girl?
0: No. Neanche bianco, non ha iniziato neanche il corso. Scusa. Mi confondevo con un'altra.
3: Scusa, Fosca.
4: Ah, che ricordi quando all'università eravamo tutti hipster. Che bello.
2: Quando portavo la taglia S delle t-shirt. Beh,
3: nel 2006 bello, si diceva hipster più comunemente.
0: E adesso invece
3: di adesso,
0: anche questa M rimane un po'.
3: Cacchio, dalla S alla L sei passato tu. Cioè, proprio hai saltato la M direttamente.
2: Le cose si fanno bene o non si fanno.
0: Va bene, ragazzi, allora che dire? Yellowstone non c'è. No, ma secondo me era un'altra quella che io ho confuso con Gossip Girl. No, scusa, okay.
3: Sì,
0: mi ha scritto
3: Fosca.
0: Lei sa tutto di Yellowstone.
3: Sì, anzi,
0: ma anche
3: ha detto
0: di altre.
3: Mi piacerebbe perdere la memoria per poterlo riguardare dall'inizio.
0: Quella di tutti quegli inglesi nelle case
3: Bridgerton.
0: Diciamo, no, degli inglesi, quelli working class, non chic, che piace a Fosca. Vabbè, dai, poi glielo chiediamo in privato, magari.
3: Sì, dai, prima della fine della puntata ci arriviamo, secondo me.
5: Ma questa canzone è diventata famosa con 21. Il film di Black Jack. No, con Gossip Girl.
3: Ah sì?
0: 21 l'ho visto con Kevin Spacey che fa il professore che insegna a barare agli studenti. È quello 21?
3: Non lo so, può
0: perché
3: darsi.
0: 21 è un po' il nostro 7 e mezzo, capito? Mm-hmm. Cioè, da noi si gioca Derry Girls, brava, scusami Fosca. Era Derry Girls quella su cui, non sì, Gossip Girl, ma Derry Girls. No, 21 è il numero che devi raggiungere giocando a blackjack, ma
3: sì, senza
0: non è distantissimo dal nostro 7 e mezzo, no?
3: Sì, esatto. Comunque questa canzone nei film, nelle serie, ma secondo me anche in una pubblicità, quindi dai, insomma, l'avete sentita.
2: Tra l'altro la pubblicità sta per arrivare anche qua.
3: Chissà se magari non l'ascoltiate di nuovo. Non credo, perché in questo blocco no, parliamo di pubblicità vecchie, ma vediamo.
2: Si vince qualcosa oggi?
0: Sì, approfittate della pubblicità per godervela, insomma, sì, ascoltarla, sì, perché insomma non si sa mai.
3: Sono tutte nuove, a differenza della programmazione musicale che magari mettiamo una release, nuova, una vecchia, una nuova, una vecchia.
0: Il release radar.
3: Le pubblicità sono tutte delle hit nuove.
0: Ok, però con una mano, insomma, fate anche il nostro numero perché potreste vincere il premio fedeltà che anche oggi vi regala una DJ box, come
3: e con
0: sapete, customizzata. E con l'altra tieni il volume dell'apparecchio,
3: della radio, cioè. Ok.
0: A fra poco.
6: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
7: Radio DJ One Nation One Station.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
13: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
16: d'ora in poi lascerò.
17: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
18: 99, Puma, microtasso.
19: Tutto ok?
18: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
20: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
21: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
22: Tutti per Oro Cash.
20: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
23: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
24: Dual Motor. Dual Desire.
23: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
24: Suzuki.
25: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è. Sempre. Anche in TV.

0: canzone di Peggy Goo, mi sa di Vacanze di Natale 2046. E poi sai,
1: 2046 però, avanti.
2: Sì.
3: Ciao a tutti, sono Ale Lippini, M2O.
2: Si vede,
3: Io volevo esprimere il mio desiderio, rendervi partecipi nel mio sogno, incontrare dal vivo Peggy Goo.
2: Ma l'avrai già incontrato.
3: Io se vedo Peggy Goo mi si ferma la salivazione, mi si ferma la voce, non so più che dì, mi si bloccano proprio le parole.
2: Ecco.
3: Ora c'è l'eco, quello vero, perché unisce le due cose per cui io vivo, la dance e la topa.
4: Allora, bentornati Summer Camp. Sentite, ma due parole su tutta questa faccenda Ed Sheeran Macklemore le vogliamo dire? Lo abbiamo detto in occasione della prima delle due date che Macklemore è riuscito a fare negli stadi americani prima di Ed Sheeran. Loro sono molto amici, almeno da una quindicina d'anni, e di comune accordo, no? Ed Sheeran ha detto: che bello, dai, vieni ad aprire i miei concerti. E Macklemore una settimana fa, credo ormai, ha fatto questo discorso, insomma, parlando dell'orrore del genocidio Palestina, Gaza, sì. Insomma, dai, sappiamo un po' tutti quello, a questo punto sappiamo veramente un po' tutti quello che sta succedendo. Anche ieri, no? Altro palazzo bombardato con 100 bambini sotto le macerie. Quindi Macklemore ha detto la sua, ha detto Free Palestine, ha detto: questo non è in nessun modo un'accusa a voi ragazzi ebrei, non c'entra niente con l'antisemitismo, è semplicemente, insomma, spostare l'attenzione su una parte del mondo dove succedono delle cose che a volte vengono un po' silenziate, no, dai media. Grande casino, grande applauso dello stadio, ma grande casino, Pink sui social: ma come, non queste tue parole hanno ferito? E Macklemore dice: ma insomma, secondo me sono molto più feriti i 20.000 e passa bambini trucidati nel Medio Oriente. Insomma, mi sembra di non aver offeso nessuno. Comunque iniziano le pressioni su Ed Sheeran. Arriva questo signor Robert Kraft, che è un 85enne imprenditore, possiede tanti stadi, possiede i New England Patriots, è un noto sionista, e il suo nome compare anche nei famosi Epstein Files. Questo signor Kraft, 85enne, chiama Ed Sheeran e gli dice: tu devi togliere Macklemore dal tour. E Sheeran a quanto pare dice: ma no, sei un mio amico. Però poi alla fine ubbidisce e Macklemore viene licenziato. Quello che invece è successo ieri è che tutti i gruppi che avrebbero dovuto aprire i concerti di Ed Sheeran, alcuni gruppi anche piuttosto piccoli, era un po' la loro grande occasione.
1: Sì, gli avrebbe fatto comodo salire su quel palco.
4: Per solidarietà, perché insomma non si può stare zitti di fronte a quello che sta succedendo, hanno detto: no, guarda, noi non veniamo più a suonare prima di te, anche se ci tenevamo moltissimo. Però insomma non ci piace quest'idea che un gruppo piccolo di gente ricca e potente decida che cosa possiamo dire e che cosa non possiamo dire. E la cosa che mi ha fatto un po' sorridere è che anche il gruppo di Ed Sheeran, cioè quello che suona con lui, sai che lui per anni ha fatto i concerti da solo,
1: Mi sa che potrebbe tornare a quella formula lì.
4: E allora poi magari in una settimana li trova degli altri musicisti che rimparano tutto il coin. Però proprio anche il suo gruppo ha detto: ci dispiace, non siamo d'accordo. Questo è un po' quello che è successo nelle ultime ore. Poi magari c'è ancora qualche
2: no, leggendo un po' i commenti su Instagram, la cosa che mi fa sempre molto specie è che molti utenti dicono: ma insomma, tu fai il cantante, continua a cantare, non fare politica.
4: Anche lui ha detto un po' cerchiobottista.
2: Dopodiché, secondo me, se uno ha un'audience così ampia, no, davanti,
4: ma
2: ogni
4: secondo
2: tanto,
4: me è anche bello che sfrutti un po' la tua piattaforma,
2: sfrutti,
4: no?
2: In senso buono, nel senso che magari dici quello che pensi, magari solitamente sono cose giuste, come in questo caso, e quindi sfrutti quella piattaforma lì, quell'audience, per dire, far arrivare certi messaggi. Quindi insomma, siccome poi tutto è politica, tutto quello che noi facciamo di giorno e di notte a volte può essere politica.
4: Ma ricordiamoci,
2: perché
4: poi
2: no,
4: che
2: dico, ce ne fossero di più di artisti che si espongono,
4: infatti,
2: così
4: infatti,
2: mi viene da dire.
4: Allora a me ha fatto simpatia, perché poi insomma ci sono tanti account che ripostano un po' quello che la gente sta dicendo sulla faccenda. È un tweet che mi ha fatto molto ridere, che ho visto ripostato, perché io non ce l'ho a Twitter, o X come si chiama, diceva: Macklemore, mi scuso perché nel 2014 avevo detto che tu

0: avresti dovuto essere Macol less. Ti rispetto, you can macle as much as you want. Forse fa più ridere in inglese che tradotto in
1: però
0: italiano.
1: More or less, sì. more or less.
0: Beh, insomma, dai, mi sembra che ci sia stata grande solidarietà. Io personalmente trovo bello che anche persone comuni abbiano detto la loro contro, diciamo, questo gruppetto di persone molto influenti e molto potenti che sembra vogliano decidere che cosa uno può dire e non può dire. In questo caso, secondo me, la neutralità. Ecco, leggevo anche un'altra cosa. Per esempio, quando si studia il genocidio, purtroppo nella storia dell'uomo ce ne sono stati tantissimi, si parla tanto della posizione neutrale delle persone, cioè il fatto di dire: ma sì, guarda, quello che vuoi, ma io non mi schiero, no, su questa cosa non voglio dire, è una delle cause principali dei nuovi genocidi, perché se nessuno dice mai niente, poi insomma chi li vuole fare li fa, no?
2: Cioè, la questione Michael Moore, cioè, che hanno detto: sei un artista, pensa a cantare e basta. Adesso non è che l'elettricista pensa solo a fare l'elettricista o l'idraulico pensa solo a fare l'elettricista, bravo, pensano alla politica anche loro, esatto, e dicono anche loro la loro. Per cui non vedo perché uno che fa un lavoro, per carità, con molto più seguito, ma non possa parlare di politica.
1: Guarda, è un'ottima osservazione la tua, no, ma poi un bel parallelo.
0: Credo che proprio da vocabolario politica sia la gestione della vita pubblica.
3: Pubblica.
0: Quindi
3: pubblica,
0: o tu vivi in un'isoletta privata che possiedi solo tu e allora non ti interessa della vita pubblica, ma secondo me se abiti su questo, neanche in questa nazione, ma in questo pianeta, insomma, ti deve interessare la vita pubblica, no?
1: Ma che amore è questo?
4: È lui.
0: Ah,
1: eccolo.
0: Quindi
4: no. Sì,
1: quindi lo so.
0: No, perché stavamo per mettere degli artisti irlandesi come tutti quelli che hanno paccato Ed Sheeran, ma secondo me

0: Ma poi pensiamo al passato, Use for Africa, il Band-Aid, tutto, alla fine era tutto un discorso politico, cioè tutti quei cantanti là, si sono, con tanti lì, si fossero fatti gli affari loro.
1: È vero,
2: non ci sarebbero stati.
1: Sai che c'hai ragione, non ci avevo mai pensato.
3: Perché è anche facile con un po' di retorica dire viva la pace nel mondo, noi siamo contro la fame nel mondo.
1: E contro la guerra.
3: In che modo?
1: Sì, certo. Non ci ho mai pensato, perché ai tempi non c'erano i social, ma chissà se nel post di Bob Geldof, sai, quando mi sono inventato questa operazione, faremo un concerto per la... Esatto.
3: Per il tuo lunedì.
1: Esatto. Ma continua a cantare... E you, smettila di
2: You Don't Like Monday. Continua. Comunque, tra gli artisti che si sono ritirati, diciamo, dalla possibilità di aprire il concerto di Ed Sheeran, ci sono i Lucas Graham.
1: Ricordate Lucas Graham? C'era anche
3: la notizia è che è un gruppo, non
2: è un gruppo, gruppo, i Lucas Graham. Poi Phineas, che è il fratello di Billy Eilish,
1: che lui avrebbe dovuto.
2: E poi ci sono tanti altri che non dovevano aprire nessun concerto, ma si sono comunque schierati dalla parte di Michael, tra cui Roger Waters, di Pink Floyd, per esempio.
1: Roger Waters l'ha toccata piano,
2: pianissimo.
1: Ha fatto un messaggino proprio dedicato al buon Ed, che poi per carità è un bravo ragazzo, però ogni tanto insomma forse dovresti far pesare.
2: Si è fatto
1: anche...
2: consigliare male?
1: Secondo me sì, insomma.
3: Vabbè, ragazzi, torniamo a parlare degli argomenti che conosciamo meglio.
1: Sì, la cacca, la tannetta.
3: No, la moda. Stavamo parlando dell'infradito in discesa.
2: L'infradito in discesa che vanno tanto adesso.
4: Ciao, sono mercantisti. Allora, vi assicuro che l'infradito con il tacchetto si chiama kitten heel. Non è doloroso o fastidioso, anzi è comodissimo. Quindi si può portare per passeggiare, per così, quando esci per una serata. Ora non lo so, ballando in discoteca, nei locali, quanto può essere comodo. Però ti assicuro che non è tutto questo gran dolore che vi immaginate.
2: Sai cosa? Sono molto comode in salita, perché è come andare in piano praticamente. Cioè, tu hai già l'infradito in discesa, vai in salita.
1: Infradito con i tacchetti.
2: C'è il tacchetto dietro.
1: Ma ci sono quelli da pioggia quando il campo è pesante, quelli svitabili.
2: Guarda, ancora no, ma li inventeranno. Ok, ti faccio questa cosa
1: d'estate devono giocare con 30 gradi e devono stare col piede tutto costretto.
2: Ecco perché a volte l'inizio campionato è difficile, perché hanno caldo ai piedi. Ecco perché
3: io e DJ Aladdin faremo la DJ 10 con l'infradito con il tacco.
2: Giusto.

0: la coda.
1: Fa ben sperare, no?
0: Beh, sì, sì, l'album uscirà a ottobre e questo primo singolo fa sicuramente ben sperare.
2: Ci mettiamo l'infradito col tacco per andare al concerto.
0: Non so se loro sono da infradito col tacco, no, sai? No, sono più da gonna e calzettone.
3: Comunque in Puglia con le ciabattine si chiamano i kit and in, perché le ragazze quando le perdono iniziano a volare i kit. Ciao.
4: I kit in che senso?
1: I kit, i kit a
2: pensavo sì, i cerotti, sì, queste cose qua, sì, se ne fai male.
5: Posso dire che quelle scarpe infradito col tacco mi fanno veramente cagare.
0: No, allora c'ha i suoi gusti, ma noi parlavamo semplicemente di comodità. Ecco, la comodità, insomma.
6: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
1: Ci colleghiamo con San Benedetto del Tronto, siamo nelle Marche, ma molti la definiscono il mare dei foggiani. Giusto per buttare
0: veramente?
1: Un po'. Sì, perché sì. Tanti da Foggia vanno al mare San Benedetto del Tronto. Ciao Federica, confermi?
0: Ciao.
7: Ciao.
1: Ciao.
7: No, allora, no. Molti emiliani, a San Benedetto del Tronto, romani.
1: Sì.
7: Ma un foggiano sì, lo conosco, è vero, ci sono.
1: Uno, uno. No, forse una volta di più, non lo so. Si
7: esatto,
1: di più.
7: Forse di più, adesso non tantissimi, dai. Il mare comunque giù in Puglia è stupendo, quindi.
1: Senti, tu dici, grande sportività,
0: c'è il Gargano, dico, no, è bellissimo San Benedetto del Tronto, però c'è il Gargano più vicino, no?
7: Vabbè. Esatto, quindi ogni volta mi stupisco se vedo qualcuno del sud venire al mare San Benedetto del Tronto.
0: È una dimostrazione d'affetto.
1: Mamma, io ho dei ricordi di San Benedetto del Tronto che collego al mare, ma anche a dei tranci di pizza incredibili, che nella mia memoria sono la migliore pizzetta da mare mai mangiata in vita mia.
7: Giusto, sì, le pizzette degli Sciale sono eccezionali. Sono
1: mamma mia.
7: Sì, noi i bagni li chiamiamo Scialene a San Benedetto.
0: Ma com'è che la pizzetta di Salene? Sa?
7: Il Salè, noi chiamavano Scialè. Sarebbero Salè. I bagni.
1: Sì,
7: cioè, gli stabilimenti.
0: Ok, scusa.
7: A San Benedetto li chiamiamo gli Scialè, però anche non so.
1: Gli Scialè
0: come in montagna, adesso ho capito.
7: Come in montagna,
1: sì,
7: come
1: sì, montagna. Sì.
0: Ok.
1: Beh, okay. No, perché diceva gli stabilimenti, perché è lì in genere che vai a farti la pizzetta,
0: sì,
1: da mare, sennò che pizzetta da mare. Dici no, vado nell'interno 20 km a farmi una pizzetta
0: e poi me la porto al mare ed è fredda, giusto. Senti,
7: giusto.
0: Tu fai la farmacista e riapri la farmacia alle 4, quindi il nostro nuovo orario è perfetto per te.
7: Sì, dai, sì, vi seguo sempre, ma vi seguivo anche prima perché mentre facevo il magazzino vi metto sul cellulare.
1: Grande multitasking, un po' dalla radio, esatto. un po' dal cellulare con l'app. Ma non sei fan della cosiddetta controora pennichele, insomma, sai che si chiama? Cioè non approfitti della tua pausa per pranzare, ma visto che l'apertura è prevista per le 4, anche magari a fare un po' di un po' di divano.
7: No, io sento tutti gli altri che vi mandano gli audio che fanno la controra e mi riposo con loro.
1: Bello sentire qualcuno che fa smosi, la controra e sentirsi praticamente più riposati.
0: Sai che anch'io, mentre sono in diretta, mi sento riposato grazie alla controra degli altri.
7: Degli altri, sì, sento parte di qualcosa di più grande.
1: Cosa ci mettiamo questa volta nella DJ Box? Sai che la customizziamo ogni giorno, no?
0: Ci metteremo delle pizzette.
1: Ma senti, mettiamo quell'infradito in salita brandizzato
0: di DJ, però
1: tu li utilizzi, li hai utilizzati queste scarpe, appunto una sorta di infradito però un po' alzato dietro.
7: No.
0: No.
7: No, io vado col

0: il classico, cioè,
1: quello no, basso,
0: anche
1: sì,
0: perché ho le stesse da un sacco di anni.
1: Ma infatti,
2: è certo, perché ormai sono, sì, hanno la forma,
0: sono,
2: no?
0: Quelle del mare. Oh. Quelle
1: ma
0: del
1: uno
0: mare.
1: Può anche prendersi le sue normalissime infradito e metterci un tacco, sì, da sotto, cioè ci metti, sì, una robina,
2: prendi
1: sotto
2: la ciabatta della nonna, la, sì, tagli e la incolli,
1: ci metti il tappo e il sughero proprio del vino, no? Perfetto, diventano, no, uguali.
0: Ma poi al mare ti va super comodi.
1: Ma brava, sì, brava Federica,
0: perché? No, no, no.
1: DJ Box per te.
2: Ciao Federica,
0: grazie,
2: buona serata.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Alla prossima.

0: la magia, la canzone che avete appena ascoltato, la prima volta che la suoniamo, secondo me tanti di voi hanno preso il cellulare non per andare a vedere WhatsApp ma per fare Shazam.
1: Esatto,
0: ma siamo
1: qui per
0: questo.
1: Infatti.
0: Prima stanza a destra, un progetto di musica italiana in cui insomma il protagonista si vede, non si vede, c'è un po' di mistero, ma sonorità sempre originali, e lui ha questo falsetto quasi più femminile dell'ospite femminile della canzone, sì, che è Angelica Bove, riconoscibile dal suo tono un po' rock. Mi piace un casino.
1: Anche a me.
2: Uè, summer campisti, ma io c'ho l'infradito col tacchetto e ci sto pure a guidare. Mamma, avete buttato giù l'autostima.
1: No, occhio, no, occhio, ma figurati. No, occhio però a guidarci,
3: sì,
1: comunque.
3: È pericoloso, anche se
1: sì.
0: Anche se la legge
3: è
0: da un po' di anni.
3: È consentito dal codice della strada, però.
0: Una volta era vietato,
1: ma non col tacchetto, però. L'infradito normale.
0: Adesso faranno un nuovo Rosatellum del Porcellum.
1: Bravo, esatto.
0: Dictatum.
1: Fanno
0: l'unicum
1: stabilicum.
0: L'infradellum. Per l'infradito cortile. Ciao a tutti, buona serata.
1: A domani.
4: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
5: Radio, DJ.
6: One nation, one station.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Che Ops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops.

0: con Cheops.
1: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia. Allora Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non Ho Mai, cosa diciamo?
2: Ma è tipo che siamo io e te?
1: Ovvio.
2: Poi c'è anche la Costi.
3: Ciao ragazzi.
2: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
1: E che ogni martedì esce una nuova puntata, per tutto l'anno.
2: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
1: E niente, è finito il tempo.
4: Torna Non Ho Mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
4: Una produzione, One Podcast.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: My Movies presenta.
7: Joe, ti ricordi di Pineok?
8: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
7: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
6: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
9: Che sta succedendo?
8: È una cosa da pazzi!
6: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
10: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
7: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
9: Anche io.
6: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Harry Styles. Harry Styles. Se la dico così si capisce. Harry Styles. There's no more su Radio DJ. Harry Styles che sicuramente ci starà ascoltando, perché sai che lui siccome corre sempre ultimamente, corre un sacco e ci starà ascoltando nelle cuffie, no? Per farsi, insomma,
1: sarà pronto per la DJ.
0: Non lo so. Cosa succede adesso nella vita di Harry Styles? Sta preparando un po' di cose, adesso hanno annunciato date, non lo so, se vuoi passare di qua, Harry.
2: Hanno annunciato delle date.
0: No, però è incredibile, ultimamente vedo foto di Harry Styles vestito sempre nel modo, cioè, più assurdo. Chiunque dovesse indossare quella cosa lì starebbe malissimo e lui è figo, sempre.
1: Sai forse chi non starebbe male?
0: Chi?
1: Tu.
0: Ma no, io malissimo. No, l'unico secondo me come lui in questo è Lorenzo Cherubini in Arte Giovanotti. Giova. Secondo me Giova, se tipo gli butti una tenda addosso, lui sta bene lo stesso.
1: Da Giovanotti.
0: Ma ci sono dei collegamenti, massimo. Secondo me. C'è Gazzologi su Radio DJ.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.

0: ecco, alzi, eccoci il suono di Gazzologi su Radio DJ anche questo pomeriggio, anche questo mercoledì 16 settembre. Subito dopo i Summer Campisti arriviamo presenti, amici 1606, pronti e carichi nel tentativo di farvi compagnia. Questo è quello che cerchiamo di fare. Ciao, piacere, io sono Gianluca Gazzoli, mentre che qualcuno passa da queste parti per la prima volta, e saluto ovviamente anche chi guida in qualche modo dal punto di vista tecnico e tecnologico la astronave, il nostro Millennium Falcon, che è lo studio nel quale ci troviamo a trasmettere, che potete anche vedere. L'ho già detto per caso che siamo anche su DJTV canale 69, se volete anche su YouTube. Oggi ho chiuso il computer, non voglio vedere la diretta della nostra diretta. Cioè, mi sono assicurato che effettivamente
1: che ci fossimo,
0: e quindi tutto va bene, ma questo grazie a tutti, insomma, tutto il team che si occupa di questo e della TV. Ciao giovane Padawan El Paca.
1: Buon pomeriggio.
0: Sei contento che oggi
1: oggi
0: ci vieni a trovare? Non voglio ancora dire niente, ma
1: non diciamolo.
0: Ma guarda, non te lo dico.

0: Dico, ma la puntata di oggi di Gazzology, ha un sottotesto. La puntata di Gazzology è Gazzology Back to Spingere. Voi direte, che cosa stai dicendo, Gianluca? Eli, perché questa puntata si chiama Back to Spingere?
1: No, dimmelo tu, non lo so perché. Cioè, io ho solo postato una story stamattina.
0: Vabbè, però mi ha colpito perché Elisa Cyber questa mattina è andata in palestra. Si è fatta la storia. Allora,
1: aspetta,
0: tu comunque... Ecco, adesso possiamo parlare.
1: Sono andata in palestra e mi sono stupita perché sono riuscita ad andarci molto presto.
0: Ok, ok.
1: E voglio che diventi un'abitudine.
0: Foto, questo è bellissimo ed è sanissimo.
1: Grazie.
0: E io sono il primo a dirlo, quindi fai bene e continua. E hai fatto la foto in palestra che ti allenavi e il titolo era Back to Spingere. Non so perché questa cosa mi ha gasato.
1: No, tu mi hai risposto su Instagram, ok?
0: Back to Spingere.
1: Ha cambiato il nome del nostro gruppo di WhatsApp e mi ha
0: dopo tre anni non cambiavamo il gruppo di WhatsApp, la chat di WhatsApp da tre o quattro anni.
1: E più foto in allegato di gente
0: con una maglietta con scritto Back to Spingere.
1: Ma palesemente con le AI in Duomo, cioè.
0: Non so perché mi ha back to spingere.
1: Ma ti ha gasato o
0: mi ha spiazzato? Cosa più inaspettata dal 2026, quella foto di Elisa Cyber che ho scritto back to spingere. Quindi da adesso, tra l'altro, grande tema, anche i nomi delle chat di WhatsApp. Il nostro gruppo aveva come nome con immutata stima da 3 o 4 anni, secondo me.
1: Da quando è stato creato?
0: Perché? No, quindi 6 anni forse che c'è, 5.
2: È cambiato a un certo punto.
1: Sì.
0: Vabbè, ma perché l'avevamo fatto?
1: Quando siamo passati al quotidiano.
0: Perché si chiamava con immutata stima?
1: Perché qualcuno ci aveva risposto ad una
0: con
1: mail
0: immutata stima,
1: scrivendo
0: vabbè.
1: Con immutata stima. Vabbè, no, e questo era diventato il nostro mantra.
0: Amici, non so che nomi avete dato ai vostri gruppi di WhatsApp, ma se volete farvi sentire in generale, anche per farci sapere come sta andando la vostra vita in questo pomeriggio, il numero qual è, Elisa Cyber Back to Spingere?
1: Il numero è 347-342-5220.
0: Questo è il numero per mettervi in contatto con noi. Oggi puntatona, ragazzi, dato che Gazzology, l'abbiamo detto tante volte, in realtà è un posto, è un posto di amici. Ci vengono a trovare due amici speciali. Devo dire,
1: due amici.
0: Allora, arrivano certo... Javier Zanetti e Federica Masolin.
3: Sì.
0: Ok,
3: cioè quella gamba lì.
0: Sì, ma questo a chi si riferisce? La gamba della Fede o di Javier? Di Javier. Però insomma, c'è anche una scommessa che abbiamo fatto sulla circonferenza della gamba di Javier, ma ne parleremo dopo. E adesso ci ascoltiamo una canzone, a proposito, questa più per la Fede, perché il titolo è Signorita. Quindi il regalo che ti ho fatto qual è, secondo te, fra paga?
2: Javier Zanetti.
0: Lo sapevo! Nera

0: Señorita su Radio DJ Showman insieme a Camila Cabello. Anche questa canzone pensavo fosse uscita ieri, devo dire la verità, ma dice 2019 l'anagrafe, l'ufficio anagrafe di questa canzone. Ancora un buon pomeriggio, buon mercoledì 16 settembre, come dicevamo poco fa, siamo alla metà di questo mese, però devo dire che questo back to spingere che abbiamo detto all'inizio, partito tutto così un po' per gioco, sta gasando, com'è che è? Back to se tu dici back to spingere, era l'edizione della puntata di Gazzology di oggi al 347 342 5220. Chiara scrive: oggi back to spingere anche per me e il mio fidanzato, vedi è diventata una cosa seria sto back to spingere. Torno a casa, lo prendo e via in palestra, siamo gasati al massimo, duriamo? Boh.
1: Dai,
0: questo è il
1: sì,
0: mese.
1: Chiara.
0: No, sì, dai.
1: Sì.
0: Sì.
1: Back to spingere.
0: Beh, se no, back to spingere fra un mese. Basta dirlo. È incredibile. Allora, hai recuperato anche degli audio?
1: Sì, cosa, ci sono delle voci? Sui gruppi
0: di WhatsApp. I nomi delle chat di WhatsApp.
2: La chat con i miei amici del lago è Gobbi meno uno. Loro sono tutti juventini. Io sono interista.
0: Vedi? È il contrario di questo. Guarda com'è. Oggi è tranquillo, fra, perché sa che dopo arriverà Javier. Ma io oggi sono circondato, perché questa mattina abbiamo girato una delle sorprese della stagione del Basement che arriveranno, che è una puntata con Bobo che abbiamo fatto direttamente in Piazza Duomo, praticamente. E niente, sono stato circondato dai. Sì, c'erano pieno interisti, cosa devo dire?
3: Buongiorno,
0: buongiorno
3: a tutti voi, gazzologisti.
0: Eccola, battezzata.
3: Io e le mie amiche Army, fan dei BTS. Come sa benissimo lei, Lisa Cyberg, abbiamo la nostra chat che si chiama The One and Only Army.
0: Army
3: The Best, anzi le saluto tutti.
0: Mamma mia.
3: Bene, ragazzi.
0: Army. Ah, Army. Perché ricordiamo, le Army, scritto con la Y,
3: sì,
0: è il nome del fandom, cioè il fan club, il gruppo di fan, come per Justin Bieber erano
1: Le Beliebers,
0: come per i One Direction erano
1: Le Directioners,
0: come per Gazzology sono
1: I Gazzoni.
0: Abbiamo le
1: armi.
0: A proposito di Corea, di K-pop, in realtà stavamo chiacchierando fuori onda prima di iniziare. In queste ore, in questi giorni, l'avete visto, ci sono anche diversi post sulla pagina Instagram di Radio DJ sui biglietti del concerto degli Oasis. Insomma, sono stati annunciati questi biglietti e devo dire che le modalità per cercare ormai di prendere dei biglietti per un concerto stanno diventando sempre più articolate. Sentivo, ne parlavano anche di GKM Italia nella puntata di ieri, insomma, spiegando un po', Matteo spiegava un po' qual era l'iter, no? Dovevi rispondere a delle domande. Io volevo chiedere intanto se era vera questa cosa, ma Eli in realtà mi diceva che in realtà per il K-pop questa cosa si fa così da tempo.
1: Sì,
0: cioè
1: sì.
0: I biglietti per i grandi eventi, estrazione.
1: Tu devi prima preiscriverti al sito ed essere iscritto al fan club. Poi,
0: ma questo tu l'hai fatta questa cosa qui?
1: No, mai, perché non sono per i concerti in Corea,
0: ah,
1: di
0: in Corea.
1: Artisti coreani.
0: Per la Corea è così, sì, com'è per la Corea?
1: Per la Corea di base ti devi iscrivere al sito.
0: Ma su un piede solo o posso scrivermi seduto?
1: Seduto comodamente.
0: Ah,
1: la
0: pensavo ci fossero, ok.
1: Però poi da lì c'è la famosa lottery, quindi l'estrazione, quindi ti arriva una mail in cui ti viene detto tu potrai partecipare alla vendita dei biglietti, quindi non vuol dire che ce l'hai ancora. Devi inserire o un codice o qualcos'altro, accedi, ok, e poi se rimangono dei biglietti, perché a quel punto
0: per esempio sono passati 8 giorni da tutta la procedura,
1: no, è diluita
0: su più giorni,
1: sono più fasi, puoi accedere a
0: però no, questa cosa adesso più o meno è stata fatta anche per il concerto degli Oasis,
1: è la stessa cosa più o meno per gli Oasis
0: ed è stato fatto anche per Taylor Swift, mi dicevi,
1: sì, e anche i Radiohead con determinate problematiche, perché molti erano rimasti scontenti perché c'è questo elemento di casualità, cioè
0: certo,
1: va a estrazione se sei fortunato,
0: quindi pure lì bisogna essere fortunati, cioè ormai è un casino, pensando che vi facciamo ascoltare Radio DJ senza dovervi dovete accendere la radio
1: esatto.
0: O online.

0: nuova canzone per Elisa. Allora, Fra, tu avevi un dubbio sulla pronuncia di Kintsugi. Kintsugi. Vabbè, dopo lasciamo questa cosa alla Pina, che arriva dopo, magari ne avrà anche già parlato, che è sicuramente più esperta. Però, insomma, è quell'arte di rimettere insieme i cocci, cioè quell'arte giapponese di risistemare il vaso che si rompe. Dove c'è tutta una filosofia dietro, molto interessante. La canzone era appunto quella di Elisa, che si aggancia anche all'ospite che ci viene a trovare oggi, perché Elisa sarà ospite di una serata di stelle per Pupi, che è uno dei motivi per cui ci viene a trovare dopo Javier Zanetti. Parleremo di questo e ci sarà appunto anche Elisa tra i protagonisti. Protagonisti, qui ci siete anche voi al 347-342-5220, che vi fate sentire. A tal proposito, su cosa?
1: Su questa storia dei concerti.
0: Sta roba dei biglietti.
2: Sì. Certo che per sti biglietti dei concerti non si capisce veramente un gazzolo.
0: No, certo. Cioè, sì, però
3: sì, ma che tra l'altro
0: sentiamo.
3: Tutto ciò non per vincere qualcosa gratis.
0: No.
3: Per pagare 270 euro a testa di biglietto. La gara all'esclusiva per spendere i soldi. Mi sembra proprio fantastico.
0: Non fa una piega. Allora, razionalmente è giustissimo. Tu pensa a tutto quello che è successo negli anni per le scarpe. Cioè, alcuni brand erano riusciti, o sono riusciti, non so se succede ancora, tutto il mondo delle raffle, che sono appunto le estrazioni.
1: Qualcuno.
0: Cioè, si sono inventati un meccanismo per cui tu a un certo punto sei grato e onorato di poter spendere dei soldi e di poterle comprare, perché ti guadagni l'occasione di spendere dei soldi. Stessa cosa fare per le esperienze, perché in questo caso è l'esperienza da vivere, è un po' la FOMO che sta conquistando tutti, in modo non per forza sempre
1: poi
0: positivo.
1: Poi per gli Oasis già si vociferava già l'anno scorso.
0: Beh, ma già era stato il panico lo scorso anno.
1: Esatto.
0: E chi non ci è andato l'anno scorso si sarà mangiato le mani e qualsiasi altra cosa, quindi quella cosa lì può essere che accada davvero. Dopo recuperiamo altri messaggi, nel frattempo altro concerto bello che vi consiglio di andare a vedere se vi doveste capitare da qualche parte nel mondo, secondo me di più facile accesso.

0: Beh, anche per le maratone adesso si fanno le lotterie per accaparrarsi il pettorale.
1: Sì.
0: Quindi? Paghi, fatichi e non sai neanche se riesci a prendere quello che vuoi.
1: Ma fatichi dopo però che li hai presi i biglietti.
2: Prima perché...
1: Sì, anche per le maratone, perché c'è, guarda, l'unica cosa, siete ancora in tempo per quelli della DJ Ten, eh? Sì. Credo che sia rimasto ancora perché c'è un boom ovviamente di insomma di richiesta per quanto riguarda il mondo della, della corsa, che è ritornato fortissimo. Esatto, back to spingere, back.
2: Però vorrei dire una cosa,
1: quella sarà
2: questo...
1: la fine.
2: Esatto.
1: Quando succederà quello, però, basta, tu che fai la DJ Ten.
2: Guarda che ho comprato le scarpe da corsa.
1: Ma vieni la DJ Ten il 4 ottobre a Milano.
2: Esageriamo.
1: Vabbè, voi siete ancora in tempo, ragazzi. C'è ancora qualche posto, ma sapete che insomma va così. Sapete di chi è anche la colpa? Di Harry Styles, di cui abbiamo parlato prima. Anche Harry Styles ha iniziato a, a dettare il trend in questo, in qualche modo della, della corsa. Va bene, noi vi diamo la possibilità di ascoltarci invece tranquillamente tra poco a Gazzologi con noi per parlare di un po' di cose belle. Javier Zanetti.
3: Resta Gruppo 6 su Radio DJ, se vuoi ridere ma anche rifletterei. Un programma che sfoggia il pedigree, signore e signori Gazzologi.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates.

0: Ripartiamo insieme! Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€ in store, app e su decathlon.it.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Regina, ma che bel sorriso!
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300, valore futuro garantito €20.679, importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia. Movement that inspires.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10. Run like a DJ.
4: Tra un Krabby Patty e l'altro, ascoltate Kazology, parola di SpongeBob.

0: che è il titolo della canzone che state ascoltando di Jisoo. L'ho detto giusto il nome, Eli? Perché scusami, prima abbiamo citato il K-pop, in questo caso le Blackpink, che è la band originaria. Jisoo è una delle componenti.
1: Sì, è vero.
0: Ma lei non aveva mai fatto cose...
1: No, ha fatto qualcosina, era uscita allora, con qualche album.
0: La più
1: album.
0: Nota è...
1: Forse Lisa adesso.
0: Lisa.
1: Sì.
0: Forse Lisa è la più nota.
1: Sì.
0: Vabbè,
1: però
0: insomma,
1: Rosé poi è uscita con Bruno Mars.
0: Prendiamo appunti. Tranquilli,
1: yes.
0: Tranquilli. Ancora buon pomeriggio, sempre Gazzologi, Radio DJ. Allora l'avevamo anticipato. In realtà, tra l'altro, c'è anche un colpo di scena, perché avevamo detto che ci sarebbe stata anche Federica Masolin, che però ha avuto un contrattempo e la salutiamo, ma poi capirete anche perché, insomma, c'è questa squad in questo momento. Però è venuto a trovarci Javier Zanetti, che noi salutiamo e ringraziamo.
2: Siamo a voi.
0: Grazie Javier e soprattutto sono onorato della presenza di Paola Della Fuente.
3: Grazie.
0: Benvenuta. Allora io mi sono permesso di dirti, ma scusa, sei qui, vieni dentro, fai una chiacchierata con noi.
2: La vera capitana.
0: Ovvio, non avevo dubbi. In realtà era per svelare questo. Era per svelare questo. Come state intanto? Tutto bene?
2: Tutto bene, tutto a posto, sì.
0: Siete un po' emozionati per quello che sta per succedere, pensando che è partito da voi?
2: Sì, siamo emozionati perché... Sono 25 anni che siamo con la fondazione e sinceramente se guardiamo indietro tutto quello che abbiamo fatto e che vogliamo fare in futuro ci rende orgogliosi. Sinceramente lo dico sempre, ringraziare il popolo italiano che ci dà una grandissima mano e che dimostra sempre grandissima sensibilità nei confronti di famiglie, di bambini che sono a 15.000 chilometri.
0: Sì, perché questa è la cosa fortissima, se ci pensi, un po' di quello che avete costruito con la Fondazione Pupi. Sono 25 anni, ci sarà a Napoli una serata speciale il 26 in Piazza del Plebiscito. Venite tutti, mi raccomando, si chiama Una Serata di Stelle per Pupi, ci saranno un sacco di ospiti, adesso ve la raccontiamo meglio. Però festeggia tante cose questa serata, la vostra fondazione, ma c'è tanta Argentina ovviamente, a Napoli c'è una connessione particolare. Insomma, come te la spieghi tutto questo?
2: Me lo spiego perché, vabbè, Diego è rimasto nel cuore di tutti i napoletani e tra l'altro 25 anni alla Fondazione Pupi, 40 anni che l'Argentina vince il Mondiale in Messico 86.
4: E dove è la Fondazione Pupi?
2: E la Fondazione Pupi.
4: Diego.
2: E dove il quartiere dove è nato Diego?
0: Proprio lì.
2: Lui è nato a Villa Fiorito e il quartiere de Lanús.
4: E poi per un piverio integrato, che è il nome della Fondazione Pupi, abbiamo giocato col soprannome di Javier, il pibe di oro è Diego,
0: certo.
4: Per cui il piverio da noi è l'infanzia, in dialetto argentino, il pibe, per cui... Chiude tutto.
0: Tutto torna. C'è anche Napoli Capitale Europea dello Sport 2026,
4: esatto.
0: Quindi sarà veramente una grande occasione.
2: C'è
0: l'American Cup. Ci saranno tanti ospiti quel weekend. Ne cito qualcuno, ho citato Elisa prima, Max Pezzali, ci sarà Lola Pons, ci sarà Max Irene, appunto, che insomma è lì, si ferma un attimo con la barca e ci viene a salutare. Tanti amici del mondo del calcio.
2: Ci ha confermato adesso Rosario Miraggio che aprirà. La serata
4: Rovazzi, Fabio.
2: Fabio Rovazzi, gli autogol,
0: sì.
2: Federico Buffa che farà
0: un
2: tributo su Diego che io l'ho visto e sinceramente è molto toccante, molto emozionante.
4: Il conduttore,
0: il
2: grandissimo conduttore qui presente.
0: Grazie mille. No, guarda, quando ho ricevuto la tua chiamata per presentare questa serata insieme a Federica Masolina, appunto, e per questo l'abbiamo citata prima.
2: Sì, ringraziamo a Fede anche
0: un onore...
2: che ha accettato l'invito.
0: Un onore gigante. Intanto lo ricordo di nuovo, adesso approfondiamo, comunque il 26 di settembre, quindi manca pochissimo. Avete ancora la possibilità di recuperare qualche biglietto, perché ricordiamo che ovviamente parte del ricavato andrà alla fondazione, no?
2: Sì, andrà alla Fondazione Pupi e parte del ricavato di ticketing andrà a 6 associazioni su Napoli, mm-hmm. Che lì abbiamo condiviso con la Fondazione di Cannavaro e Ferrara, sì. E col Comune, che loro hanno individuato e vogliamo lasciare qualcosa anche sul territorio.
0: Allora, tante cose belle sicuramente sportive che hai fatto e che avete fatto, perché per me la famiglia poi è sempre la squadra per compiere le cose. Dopo ne approfondiamo. In realtà fuori onda parlavamo, era venuto fuori il tema di Miami, perché sei andato da quelle parti recentemente a vedere qualche partita, magari ti chiedo qualcosa anche su quello. Nel frattempo

0: Miami, Will Smith su Radio DJ. Prima parlavamo appunto dei mondiali, alcune partite si sono giocate anche a Miami. Scusa, a proposito dei mondiali, come si è gestita a casa vostra? Non vorrei fare gaffa, però il fatto che Paola si chiama De La Fuente, che è il cognome dell'allenatore della Spagna che ha battuto l'Argentina in finale.
1: Non volevo toccare
0: questo dato, però prima parlavamo di segnali, devo dire che anche questo...
2: Io credo che per quella volta lì mi sono dimenticato il suo cognome.
0: Perché deve essere stata sentita questa...
2: Sì, proprio si chiamava cosa. Come... Vabbè. Il destino ha voluto così.
0: È il destino. Partita appunto, immagino, sentitissima. Eri lì, no? Durante sì,
2: eravamo
0: la...
2: lì,
0: eravate
2: eravamo
0: lì. Eravate lì. Però riuscite a essere in più posti contemporaneamente, perché la Fondazione Pupi, di cui stiamo parlando, insomma, riesce a vivere da 25 anni, a fare grandi cose, grazie anche alla presenza vostra o della squadra, insomma, della famiglia che riesce a restare in Argentina. Però, dato che ho qua i fondatori, cioè, com'è nata 25 anni fa e soprattutto... Vi sembrano un po' volati questi 25 anni?
3: Sì, a me adesso fa senso perché veramente eravamo piccoli, avevamo 20 anni e riuscire a pensare e fare una fondazione era molto difficile perché non abbiamo trovato chi aiutare in loco e che si occupi tutti i giorni quello che volevamo fare noi.
0: Ma voi parte da una vostra esigenza, cioè voi volevate fare qualcosa per aiutare?
2: Sì, perché realtà... ogni volta che tornavamo in Argentina, io andavo per la nazionale, ogni mese c'era una partita di qualificazione. Io ogni volta che andavo in Argentina dicevo qua dobbiamo fare qualcosa per il nostro paese, perché vedevamo queste difficoltà di questi bambini, di queste famiglie, e parlavamo. Abbiamo parlato una volta, siamo andati a cena con Leonardo, con Leo, siamo rimasti fino alle 5 del mattino perché lui c'ha Gol d'Elettro, una fondazione in Brasile con RAI, e lui ci raccontava tutto quello che sta facendo, che faceva, che continua a fare, e da lì dobbiamo partire.
0: E da lì però dal

0: partire poi a farlo non è proprio facilissimo, anche fare del bene non è facile.
1: Difficilissimo, anche perché in Argentina tutto il terzo settore non era così facile trovare una fondazione, e quello che voleva far noi. Esiste ovviamente la mensa dei poveri, dove uno aiutava con dei soldi e qualcuno dava, però noi volevamo fare una cosa a 360 gradi, aiutare attraverso i bambini a tutta la famiglia. Per cui noi da 25 anni che abbiamo queste individuato con gli assistenti sociali, c'è un lavoro
0: serio molto dietro,
1: complicato, e tantissimi progetti per arrivare a più possibile. Poi adesso siamo molto orgogliosi che il nostro modello si è replicato a Mar del Plata, che è a 400 km da Buenos Aires, a altre città. Poi l'Argentina è talmente grande, ci sono le cifre sono spaventose, per cui non stiamo qui
0: è chiaro,
1: però
0: chiaro,
1: c'è metà della popolazione argentina che è sotto la soglia.
0: Qual è la cosa ad oggi, in questi 25 anni, che vi ha reso più orgoglioso, che magari avete fatto?
2: Guarda, l'ultimo Natale noi tutti gli anni facciamo una festa per raccontare tutto quello che facciamo durante l'anno. C'era un ragazzo che ha avuto problemi con la droga, ha fatto tutto un percorso con noi, è recuperato già, si è presentato con sua moglie e i suoi due figli, ha preso il microfono, ci ha guardato a noi due e ci ha detto: voi mi avete salvato la vita. Allora, per noi, immagini, tutti emozionati, tutti a piangere, però credo che quando tu vedi che le persone sono felici, che vedono un futuro migliore, perché in realtà l'obiettivo è questo, è poter regalare a loro un sogno, un futuro migliore, che si può attraverso il lavoro, la salute, lo sport, seguirli a 360 gradi, dargli strumenti perché loro si possano comportare nella vita come persona per bene. Io credo che questa è la cosa più bella che ci capita.
0: Adesso non so calcisticamente a cosa la possiamo paragonare, a un gol, a un trofeo alzato, a una Champions.
2: Io credo sì, perché questo credo che va oltre
0: Nicola,
2: questa, questa è la vita, capito? Questa
0: sì,
2: è la vita.
0: Sì.
1: A Napoli racconteremo, abbiamo scelto tre storie per raccontare di quelli che hanno passato in questi 25 anni, perché ci sono tantissime storie da raccontare, bellissime.
0: Sì. Anche la vostra è una storia molto bella. Vi faccio una domanda. So che devi scappare a recuperare qualcuno. Innanzitutto, guarda che Javier, ragazzi, tu puoi testimoniare. Perché io, quando gliel'ho detto una volta, tornando, quando ci siamo visti l'ultima volta, ho detto: guarda che Javier ci ascolta Gazzologi. E loro: ma che cosa dici? Perché io dico un sacco di cavolate. Vabbè, abbiamo una passione in comune.
2: Sì.
0: Vedi che non ne dico di cavolate, ma questa era vera. Moriremo.

0: A proposito di storie importanti, vita, morte, miracoli, che è un po' tutta la vita appunto di J-Ax, però in studio a parlare di vita, di storie importanti, ci sono due persone che hanno creato una fondazione che si chiama Fondazione Pupi e che dura da 25 anni, che sono appunto Paolo e Javier. Ragazzi, posso chiedervi una cosa un po', perché cioè voi siete anche ovviamente una coppia nella vita, in un mondo un po' complicato che è quello del calcio, e siete insieme da tanti anni e insomma... Come funziona? Come avete fatto?
1: 19 novembre del 92, siamo insieme.
0: Innanzitutto ricordarsi la data, amici, no, è una no, cosa importante per mantenere l'equilibrio.
2: No. Cioè lui si ricorda ogni mese, ma fiori, dai. Cioè, no, impressionante. Vabbè, ma... Lui è il romantico della coppia, già capito.
1: Per me ci siamo sposati il 23 dicembre del 99.
0: Ma dai.
1: Tutti i 23 arrivano un mazzo di fiori a casa perché...
0: Allora, chiudiamo il microfono di Avea perché ci fa fare brutta figura a tutti.
3: Esatto.
0: Cioè, eravamo d'accordo diversamente, Avea. Non dovevi metterci in difficoltà. Beh, dai, ma che bello. Ma come vi siete conosciuti?
2: Sempre per quello stavo dicendo, perché per me il segreto è lo sport e la squadra. Okay. Perché noi siamo squadra da piccolissimi, eravamo nella stessa squadra dove lui giocava a calcio, io giocavo basket. Per cui dopo gli allenamenti, prima di
1: io finivo i miei allenamenti, andavo a vedere a lei come si allenava, capito?
2: Lì è nato l'amore tutto. Tutta la vita, io ho 14 anni.
0: Mamma, eravate piano. Proprio piccolini. Sì, oggi lo so, ma erano altri tempi. Ma soprattutto comunque eravate giovani.
2: Esatto,
0: molto
2: siamo
0: molto giovani
2: insieme.
0: Entrambi. Bellissimo. È dura però, perché uno poi immagina sempre la vita magari del calciatore, dello sportivo, della famiglia, ma ci sono un sacco di complessità. Infatti tante altre storie non vanno proprio così.
1: Tra l'altro all'inizio lei faceva avanti e indietro perché doveva finire la scuola. Allora io sono venuto da solo con i miei qua
2: e poi
1: guarda quanti anni abbiamo che c'era il fax.
0: Ma non è tantissimo, poteva andare
1: tante
0: peggio.
1: Tante lettere.
0: Vi mandavate le
1: no, sì, perché io prendevo la scheda per parlare per telefono.
0: Sì.
1: Durava. Ciao, come stai?
0: Finita.
1: Ciao.
0: Da qua, dall'Italia.
1: Dall'Italia.
0: Sì. Finito.
1: Diciamo che all'epoca non è che guadagniamo.
0: No. Esatto, dicevo, non è che la carriera è partita subito.
1: No.
0: Col tappeto.
1: Allora ho detto, meglio ti mando il fax così ti spiego tutto.
0: Ma quindi tu le hai dovuto dire, amore, guarda che devo andare. Provo a vedere di là che cosa succede.
1: Sì.
0: Vabbè, ma è bellissimo.
2: Pensa che lui è arrivato e ha detto, la mia fidanzata gioca a pallacanestro. Questo si
0: altissimo.
1: quando arriva lì, ti si aspettavano.
0: Certo, vabbè, ma. Però
2: pensa
0: era forte.
2: C'erano solo
0: era
2: Linate. Forte. Pensa quanti anni stiamo parlando.
0: Vabbè, però
2: cioè,
0: dai,
2: la gente dei primi 2000.
0: Che bello. E adesso la famiglia quanti hanno? Quanti
2: tre figli?
1: Sol 21, Nacho 18 e Tommy 14.
0: E c'è qualcuno che sta prendendo un po' la scia.
1: Il più piccolo
0: del
1: infatti
0: papà.
1: Adesso andiamo a prendere la
0: scia. No, ragazzi, non voglio farvi perdere
1: no,
0: tempo.
1: Figurati.
0: Allora, Javier e Paola, Javier Zanetti, Paola della Fuente, soprattutto una serata di stelle per pupi. Ci vediamo in Piazza del Plebiscito a Napoli. Prendete i biglietti perché andranno alla fondazione. Ci divertiremo, un sacco di ospiti, ve l'abbiamo raccontato, da Max Pezzali, Elisa, Rovazzi, gli autogol, tante sorprese, non diciamo altro. Insieme a Federica Masolina avrò l'onore di presentare.
1: Posso dire un'ultima cosa?
0: Dilla.
1: Dal 20 al 5 ottobre, SMS solidale al 45585 per la Fondazione Pupi.
0: Questo ce lo salviamo anche come jingle. Grazie ragazzi,
1: grazie.
0: Davvero
1: a voi.
0: Per quello che
1: grazie.
0: Siete.
1: Grazie di tutti.

0: Mamma butta la pasta.
1: Coach, ci ricorda che abbiamo finito. Scusate, ho unboxato un regalo che mi ha fatto AVR. C'è cioè una maglietta bellissima con una frase, ovviamente, della fondazione che dice: non c'è nessuno così forte da poter farcela da solo, né nessuno così debole da non poter aiutare. Non mi sento di aggiungere altro, se non che sono molto felice di quello che abbiamo fatto in quest'ora. Spero anche voi. Grazie Frapaga in quel della regia.
2: Grazie a voi.
1: Grazie Elisa Cyber back to spingere.
3: Grazie a voi.
2: E grazie al gatto.
1: Con la G, mi raccomando, ci sentiamo domani sempre su Radio DJ, sempre dalle 16. Voi nel dubbio restate sempre qui, che adesso arriva Pinocchio.
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una dipendenza.
10: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. Aperti anche domenica.
13: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
14: Papà!
13: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
15: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
16: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Perché? Perché?
19: Ecco perché.
16: Non fartela scappare.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
20: Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
21: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
20: Dual Motor, Dual Desire.
21: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
20: Suzuki.
22: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
23: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Manca poco alle 17. DJ!
4: Buonasera dalla redazione, addio al bollo auto per le auto di piccola e media potenza. La misura riguarderà anche i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola esenzione. A deciderlo è stato oggi il Consiglio dei Ministri. Il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la Premier Giorgia Meloni. La misura riguarda circa 14 milioni e mezzo di veicoli. Il pagamento del bollo venne introdotto nel 1953 come tassa di circolazione e successivamente negli anni 80 divenne tassa di possesso. Sono stati sospesi 2.500 licenziamenti dei dipendenti dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, almeno fino alla sentenza della Cassazione, che dovrà decidere in merito al ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento. Lo hanno annunciato le associazioni che rappresentano i lavoratori dell'indotto, AEPI e AIGI, definendolo un ulteriore atto di responsabilità. L'udienza si terrà il 20 ottobre. Il governo, che sta lavorando a un decreto con misure per tutelare i dipendenti dell'ex Ilva, ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo la sentenza. Ora la cronaca: è stato condannato all'ergastolo senza isolamento diurno per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi di 26 anni a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano, riconoscendo la premeditazione del femminicidio dopo due rinvii della Cassazione, secondo cui c'erano vizi nella motivazione legati proprio a questa aggravante. Per Fontana è il sesto processo per il delitto. Restiamo in Italia. Tre medici dell'ospedale di Rho, alle porte di Milano, sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni avvenuta mercoledì scorso dopo essere stata curata al pronto soccorso, dove era arrivata con nausea e forti dolori all'addome. La piccola, in seguito a un arresto cardiaco, era stata trasferita d'urgenza all'ospedale Buzzi, dove poi è deceduta. Dall'estero, in un lungo discorso tenuto stamattina a Strasburgo, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha indicato la rotta dell'Europa nei prossimi mesi, evidenziando anche gli ostacoli affrontati quest'anno. Tra questi l'aumento dei prezzi dell'energia, gli eventi climatici estremi, i conflitti in Medio Oriente, la chiusura dello stretto di Hormuz e la minaccia russa. Che si tratti degli ultranazionalisti o degli anti-europei, dell'ingerenza russa o della disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: vogliono frantumare la nostra unità. Dobbiamo lottare, ha affermato von der Leyen, secondo cui però sta emergendo un'Europa più forte e indipendente, che è diventata la più grande potenza commerciale del pianeta. La presidente ha anche annunciato un piano per gestire le ondate di calore. Voltiamo pagina. Calcio: al via oggi l'Europa League con la prima giornata del girone unico. Alle 21 a San Siro il Milan sfida il Benfica, domani allo Stadium la Juventus affronterà gli olandesi del NEC. Intanto è arrivata la notizia ufficiale: il Bologna ha esonerato il suo allenatore Domenico Tedesco, al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: È tutto, noi ci risentiamo tra un'ora.
6: Radio DJ. One nation, one
7: station. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione.

0: Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
0: Ops.
1: Ops.
0: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
0: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Pinocchio su Radio DJ, One Nation.

0: sono affacciati in ufficio oggi gli elfi.
1: Eh sì, eh?
2: Un po'.
1: Che carini.
0: Sì, ma sono tremendi, eh?
1: Sono tremendi,
0: Ragazzi, allora, a dire tutta la verità, avevamo detto segniamoci nel calendario che dobbiamo fare la puntata, mancano 100 giorni a Natale.
1: Sì, che in genere si fa per la maturità, invece qua è Natale il momento importante.
0: Certo, niente, ci siamo dimenticati, quindi ne mancano, Valentina?
1: 99, 7 ore, 53 minuti e 20 secondi in questo momento.
0: Beh, vabbè. Ragazzi, ragazze, inutile far finta di niente. C'è chi si prende bene, chi si prende male, ci sono i trend, ci sono delle notizie, si affronta il toro per le corna.
1: Esatto, no, la renna, dai, la renna per le corna.
0: Via, e si va.

0: Buonasera Ciocca, buonasera Giada. Stasera siamo così ridotti ma carichi, sì. Già sul carro del Natale,
1: sì,
0: salutiamo
1: sì,
0: la Marta che non beve.
1: Poi

0: Non bene. Sono arrivati due messaggi. Il primo dice: noi stasera andiamo a cena con gli amici per festeggiare i 100 giorni alla 13ª.
1: Ah!
0: E un altro che dice: ci sono ancora 30 gradi, Natale non ce la faccio, vedi?
1: Ragazzi, ma non è che bisogna farcela, eh? Non è che è oggi. Mancano 99 giorni.
0: Sì.
1: Sono uscite le prime tendenze, c'è stata una grande fiera, no?
0: Perché c'è ogni anno la fiera Francoforte, cominciano a... cioè devono dirlo adesso come, come verranno allestiti i negozi, i ristoranti, sennò questi a che santi si appellano.
1: Esatto. Poi ci sono le tendenze regali, le tendenze panettone, tendenze cibo.
0: Tendenze come si fa, come faremo i pacchetti?
1: Come faranno? Perché noi non li facciamo.
0: No, io li faccio, parla per te, io li faccio. E ci sono
2: anche... Che brutto clima non natalizio, Valentina, però.
0: Due personaggi che incontreremo tanto in questi addobbi 2026-2027.
1: Va bene, parleremo di musica, ovviamente. Volevo avvisarvi, c'è un sondaggio. C'è un sondaggio su Pinocchio DJ, l'account straordinario di appoggio alla trasmissione. Andate a guardare e cominciate a votare. Poi con calma ne parliamo. Non abbiamo chiaro ancora dove andiamo a parare. No particular place to go,
0: no.
1: Ma più o meno.

0: 7:12, questo è l'orario. 99.07.48.06 è 99 giorni, 7 ore, 48 minuti e i secondi che mancano al Natale. Allora, c'è gente che giustamente dice già ci sono i panettoni nei supermercati.
1: In realtà il panettone è stato molto consumato anche quest'estate.
0: Ah,
1: perché innanzitutto si è capito che dal punto di vista del prodotto da forno il caldo gli fa bene.
0: Ah, vedi?
1: Quindi si mantiene bello fresco. E poi c'è questa roba qua per cui fa esotico, fa... E ne vendono tanti, le pasticcerie hanno preso a metterli in produzione anche nei mesi
0: già
1: estivi.
0: Già d'estate, ok. C'è chi segnala già la comparsa delle lucine, le palline. C'è chi per esempio, come la Giuliana, dice quasi quasi oggi ordino le candele la cui cera...

0: diventa crema per il corpo, le volevo regalare, erano esaurite l'anno scorso, mi porto avanti.
1: Brava, che magari costano anche un filo meno ed è una bellissima idea regalo. Che no, quasi quasi ti rubo.
0: Ti pareva.
1: Te la rubo.
0: Ti pareva. Poi,
1: nel frattempo ogni anno appunto si tiene a Francoforte questa fiera mondiale Christmas World, nella quale si dettano le linee guida per gli allestimenti del Natale successivo, no? E sono tre grandi macro argomenti, tre tematiche. Potreste scegliere come addobbo una linea chiara e incantevole, cioè un'estetica scandinava, per cui colori tenui, trasparenze, silhouette fluide, materiali naturali, vetro lavorato, insomma un'estetica delicata e luminosa.
0: Elegante.
1: Elegante, elegante un po', cioè poco, noi siamo poco abituati magari
0: poco barocca,
1: a quei colori.
0: Okay.
1: Però insomma bella. Oppure geometrie
0: a me interessa solo la signora di Gramsci, okay, che sei tu e questa tua deriva ormai di sciura,
1: sì.
0: Voglio capire dove ti orienti tu.
1: Geometrie e sensorialità è l'altro filone, per cui addobbi strutturati, architettonici, che però vengono resi più morbidi dall'utilizzo di texture, di materiali naturali, di trasparenze, di giochi di luce.
0: Sempre uguale.
1: Vanno tanto le palette in contrasto, il bianco e il nero,
0: okay,
1: l'argento e l'oro.
0: A te questo qui no.
1: No, ma manco per niente. Il terzo è quello sul quale io faccio riferimento ogni anno e che credo sarà anche quest'anno. Il terzo è tradizione, memoria e un pizzico di fantasia.
0: Perché la signora è così, è così.
1: Per cui tantissima tradizione, pezzi che arrivano dal vostro passato, ma anche elementi botanici.
0: Ma anche finti ricordi, finti passati,
1: finte vite, finte gioie.
0: Sì. Finti ricordi.
1: Sì, esattamente.
0: Vabbè, quindi niente di nuovo.
1: No, niente di nuovissimo. Forse questa estetica scandinava potrebbe prendere maggior piede qua in Italia. E
0: comunque
1: prima non c'era.
0: C'è gente che dice ancora sono qui con le zanzare. Non me la sento, lo sappiamo.
1: Lo so.
0: Ma c'è là fuori, c'è un popolo che sta già lavorando alacremente.
1: Certo.
0: Ma guarda, intanto è di gente che mangia il panettone col gelato.
1: Vedi?
0: In estate.
1: Vedi?
0: Sì. E poi qualcuno dice mi porto avanti coi regali per avere i soldi.
1: Ok, cioè adesso che ce li hai li spendi perché poi magari dopo non ne hai più di soldi.
0: Finiscono, capito? Comunque, arriva una minaccia. Liberate Diegone, nessuno si farà male. Ragazzi,
1: tra poco.
0: Tra poco.
1: Tra poco.
0: Pochissimo. Manca pochissimo.
1: Sì.

0: Ma tu credi che eccola. No, lasciala lì buona ancora un attimo.
1: Sì, perché 99... lei sverna.
0: Sì, sì. No, lei sverna
1: ad Halloween.
0: Ah, giusto.
1: Il 31 ottobre comincia.
0: Sì, ma si sta già infilando i collanti.
1: Perché ci mette una cifra a metterli.
0: Comunque, 99 giorni a Natale. Voi pensate, ah, ma che follia. No, c'è un popolo che noi vogliamo rappresentare sempre, che agisce nell'ombra.
1: Sì.
0: Nella bugia.
1: Sì.
0: Nel
1: di sotterfugio.
0: Sì, nel sotterfugio. Mm-hmm. Come la fra. Francesca?
2: Tutto di nascosto.
0: Sì, tutto di nascosto.
2: Neanche Arsenio Lupin si nasconde. No,
0: ma poi volumi. Perché lei ha già. Non diciamo di dov'è, non diciamo niente.
1: No, Francesca non è neanche il suo vero nome.
0: No, è Paolo. Il suo vero nome.
2: Mario.
0: È Mario al telefono. Allora, lei praticamente ha già comprato i piatti. Per questo,
2: sì.
0: Come sono quelli che hai preso per quest'anno?
2: Sono bellissime. Hanno tutto il bordino verde tipo aghifoglio, bellissimo.
0: Sì.
2: Pino, bellissimo.
1: Ma piatti
2: con
1: in ceramica?
2: Gingerbread. Sì, sì, in ceramica, in ceramica.
1: Che invidia.
2: Nascosti, scatolati, nascosti, tutti scatolati.
0: Ma un servizio per quante persone?
2: No, quattro, le ho prese per quattro perché mi servono anche per fare le foto per il mio blog, per la mia pagina di food.
0: Però lei comunque nasconde, quindi ha preso questi qui con l'agrifoglio e il gingerbread.
2: Sì.
0: Poi cosa hai preso? L'albero nuovo?
2: L'albero nuovo, innevato, 2,10 metri, si apre a cascata. Che facevo? Lo lasciavo lì?
0: No, no. C'ha già anche le lucine, cioè i punti luce piccolissimi, che è il mio sogno.
2: No, non li ha, però io ho, non lo so, forse una 25-30 catene di luci, quindi dovrebbero bastare.
1: Direi di sì.
0: No, è che sempre di più fanno quella cosa, siccome hanno capito che poi... sono adesso 100 giorni a 99 giorni a Natale, poi ce ne sono 4000 prima che lo smonti l'albero.
1: Certo.
0: Quindi fanno questi alberi che si aprono, hanno già tutto tutte quelle micro lucine ma minuscole, meravigliose.
2: Sì, preilluminato, sono bellissimi quelli sono lì.
1: Belli. E scusa, con l'albero nuovo dovrai prendere anche gli addobbi nuovi?
2: Ovviamente, ovviamente.
0: Hai scelto un modo, un look?
2: Sì. Sì, il verde, quello bello scuro che fa tanto calore, no? Mm. Con l'oro, credo.
0: Bello.
2: Credo che metterò
0: ok, verde scuro e oro è il tuo tema.
2: Mm.
0: Non ci
2: sì.
0: sono pupazzini, non ci sono no,
2: magari
0: no.
2: Fiocchi, perché l'albero è molto grande, quindi ha bisogno di pezzi anche grandi, perché sennò le palline in sé per sé si perdono, no?
0: Sì, giusto.
2: E quindi magari dei fiocchi, delle palle un po' più grandi,
1: allora,
2: insomma, poi lì è da studiare.
1: Dice che va tantissimo come addobbo declinato in pallina da appendere o da distribuire per casa, il cane bassotto.
2: Ah, bellissimo, sì, perché ho visto anche sì, anche altre cose col cane bassotto, quindi è possibile, è probabile, grazie per la dritta, adesso uscirò.
0: Sta già uscendo, ha già preso la borsa, si è già infilata la borsa. Scusa, l'albero è da 2,10 metri, dove lo hai nascosto per grazia?
2: E allora, sotto la taverna, dietro la doccia, dietro la tenda della doccia,
0: no,
2: perché lì non ci va.
0: Lì certo, è lui non va.
2: Non ci va.
0: Lui non va. E anche i piatti e tutto il resto sono lì, giusto?
2: Sì. Dentro l'armadio ci sono altre cose, decorazioni per... soprammobili, no? Tipo alberelli in legno, lanterne.
0: Perché lei è all'americana, mi segnala la Giada, cioè comunque lei fa esosa.
2: Sì,
0: cioè la tua è una rivalsa anche contro i vicini, giusto? Cioè,
2: i vicini si divertono tantissimo perché vengono a fotografare fuori casa.
0: Ok.
2: Veramente.
0: Ma perché tu fuori casa cosa fai, scusa?
2: Allora, fuori c'è tutto un addobbo di luci, ma fatto con criterio, non certo. Mette le lucine sul giardino.
0: No.
2: C'è tutta una cascata che parte dal muro, che arriva giù, oppure sugli alberi, ma anche ad Halloween. Mio padre ha appena costruito un pentolone delle streghe, poi metteremo le streghe fuori, insomma.
1: Le streghe fuori.
2: Mio padre è più pazzo di me, noi abitando vicini mi aiuta in queste cose, quindi sì, avremmo anche le streghe
0: di aiuto,
2: e il pentolone.
0: Chiaro, mi sembra abbastanza chiaro. Fra, noi comunque magari
2: certo.
0: Ma magari ci sentiamo poi sotto Natale per sapere come vanno le cose,
2: Ma assolutamente sì, dai. Assolutamente.
0: Allora,
2: se volete potete anche seguirmi sui social, se
0: ti pareva,
2: certo, se posso
0: dirlo. C'è il mondo di fuori che aspetta.
2: Polvere di spezie, da lì potete vedere sia gli allestimenti che anche quello che cucinerò, quello che preparerò.
0: Certo, perché non stiamo nei panni. Senti, però un bacio e saluta lui, tanto che lui è con la L, quella di Laverne Shirley, quella capito, che vive in una casa,
2: certo,
0: dove nascondono degli alberi di 2 metri
1: dietro la tenda della doccia.
2: Beh, mio marito è alto 2 metri però, attenzione, okay, quindi
0: quindi se ti pesca. Ciao Fra, grazie.
2: Ciao.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Sei appena tornato dalle vacanze e ti sei reso conto di una cosa. Per 2 settimane la tua casa è rimasta lì, vuota ad aspettarti. E se invece la prossima volta potessi ripagarti qualcosa mentre sei via? Non c'è bisogno di scervellarsi. Puoi mettere la tua casa o anche solo una stanza che non usi su Airbnb quando parti. Che sia per un weekend o per un periodo più lungo, sei tu a decidere. Ospitare su Airbnb può aiutarti a guadagnare qualcosa in più senza stravolgere la tua vita. Così puoi coprire parte del tuo prossimo viaggio o semplicemente respirare un po' con le spese di tutti i giorni. Visita airbnb.it/host, facendo attenzione a digitare la parola host con l'H. E scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua casa su Airbnb.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
12: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
8: Respira, sei in Trentino.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
15: Yeah, uno c'è!
17: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
15: Piacere, calciolone!
18: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
19: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Pinocchio. Solo su Radio DJ.
4: Pinocchio.

0: Allora, per essere precisi, 99 giorni, 7 ore, 27 minuti e 07 secondi. È il tempo che manca a Natale.
1: Un attimo, un attimo.
0: Vola, ragazzi, vola. La gente fuori controllo. Noi abbiamo messo un sondaggino su Pinocchio DJ nelle storie, lo trovate, anzi andiamo a votare.
1: Vado a vedere infatti.
0: Però non è facile, è una decisione da prendere che cioè non lo fai in un secondo, capito? Quindi
1: Io l'ho fatto però,
0: L'hai già fatto in un attimo?
1: Sì.
0: La domanda è qual è la canzone che fa più Natale tra queste? Last Christmas I gave you
2: my heart, but the very next day. 1984, scritta e cantata da George Michael.
0: Geniale.
2: Ah, sì, una canzone che sembra allegra, ma in realtà racconta una delusione d'amore.
0: Che è il mood natale, cioè quel contrasto emotivo che funziona
2: sempre.
0: Dove lui nel video pretendeva di avere un doppio flirt.
1: Cos'era? Cioè, lui ricordava il Natale precedente in cui stava insieme a lei, invece in questo era da solo.
2: Yes. Contro chi combatte?
0: I capelli di lui erano tutti. Io forse solo per i capelli voto lui.
1: Sì.
2: Ma secondo me potresti votare anche lei.
0: Non resisto. Tu voti lei?
1: Certo.
2: 1994, l'opposto di Last Christmas.
0: Cioè, sono 10 anni dopo.
2: 10 anni dopo, questa invece è energia pura, campanellini, romanticismo. È una canzone che dalla
0: ragazzi,
2: prima nota.
0: Io voto lui.
1: Allora, per ora in vantaggio c'è Mariah Carey con il 58% dei voti.
0: No, a me dà 52. Ma com'è possibile? Aspetta.
1: Riproviamo.
0: 58, scusa, hai ragione.
1: 58, ok.
0: Cioè, sta vincendo Mariah.
1: Sai cosa?
0: Io perché solo l'idea di pettinarlo lui in quei capelli.
1: Lo so. Ma sai che gli Wham, poverini, cioè subiscono quella cagata del Whamageddon, che nessuno può nel periodo di Natale trasmettere questa canzone.
0: Ma noi la passiamo a chiodo.
2: Insomma, Last Christmas ha superato i 2.1 miliardi di ascolti su Spotify.
0: Ok.
2: Però viene battuto in questo senso da All I Want for Christmas Is You, che ha superato i 2.4 miliardi di stream.
0: È quasi il doppio della Mariah.
2: No, leggermente. Di più.
0: Scusa, Mariah, lui hai detto lui.
2: Allora, Mariah 2.4, Last Christmas 2.1.
0: Ok.
2: Andiamo al Natale del 2025, così vi dico quanti passaggi hanno fatto rispettivamente. Sì. Last Christmas 85.8 milioni. Nel mondo nella settimana prima di Natale.
0: Sì.
2: Mentre Mariah Carey soltanto 85.2 milioni. Leggermente meno.
1: Nerviosa.
0: Però vedi che a seconda di, cioè comunque una gara tra queste due, non c'è una terza in ballo.
2: No, sono sempre state loro due le canzoni che hanno identificato il Natale. Giusto per darvi dei numeri di quanto incassano ogni anno.
0: Sì, ti prego, facci volare.
2: Mariah Carey si parla di 2 milioni e mezzo, 3 milioni di euro, di dollari di royalties, mentre Last Christmas per il mercato britannico, insomma, è un conteggio diverso. Siamo intorno alle 300.000 sterline. È molto meno.
0: È molto meno.
2: Sì, anche se fa più passaggi.
0: Perché è un riconoscimento di diritti più basso.
2: Sì, più che altro perché quando è stata registrata i diritti sono stati spartiti tra più persone.
0: Ok.
2: Così, vi dico anche un paio di curiosità su queste canzoni.
0: Sì, ti prego.
2: Allora, Last Christmas, appunto, uscita nel 1984, non è mai diventata la numero uno in Gran Bretagna fino al 2021. Perché nello stesso anno, nel 1984, c'era il progetto Do They Know It's Christmas.
0: Certo.
2: Quello di Band Aid. Questo. Nato per la raccolta fondi per la carestia in Etiopia.
0: Sì.
2: E quindi un po'.
0: Che non è...
1: Non è We Are The World, no? Certo.
2: No, è un altro.
0: È quello
2: un altro...
0: prima. C'è stato prima questo.
2: Esattamente, 36 anni ci sono voluti perché andasse alla numero uno. Nel 1984 George Michael, visto che Do They Know It's Christmas era così importante, decise di donare le royalties del primo anno anche lui per come raccolta fondi.
0: Adesso voglio vedere, vuoi cambiare il voto?
1: Non posso e non riesco neanche più a vedere l'aggiornamento voto, quindi ce lo dovete dire voi.
0: Come mai?

0: aspetta.
1: Perché mi sa che una volta che hai votato
0: non puoi più vedere niente.
1: Mai più, ma niente proprio.
0: Aspetta. No, 58 mi dà ancora.
1: Fammi vedere.
0: No, abbiamo bisogno di Manuel che ci segua da casa.
1: Siamo rimaste sole.
0: Sì, siamo rimaste sole. Però è interessante. Tu chi voti, Fra?
2: Allora, io voto All I Want For Christmas Is You, perché Mariah Carey, lo spettacolo di Natale, Mariah Carey è una roba fuori di testa.
0: Ok.
1: Allora, vabbè, mi si è riaggiornato, quindi sì, lo possiamo fare anche in autonomia. Mariah è scesa al 54%, sta risalendo George Michael.
0: Ma la donazione dell'84 di George Michael la manda a casa, sì, cioè, sì, ragazzi, fino all'ultimo combatteremo, ma torneremo a parlare anche di musica, assolutamente. Intanto, ragazzi, Stevie Wonder con I Wish.

0: Mamma, un duello all'ultimo sangue, eh?
1: Fammi vedere.
0: No, la gente poi manda, vota su Pinocchio DJ nelle storie tra Mariah e George Michael, quindi tra All I Want for Christmas e Last Christmas. Ma poi dopo aver votato manda anche un vocale per dire: oh, io ho votato quello, oppure: oh no, ho votato lei, volevo votare lui. Comunque, è all'ultimo proprio.

0: è lì, siamo, sale, scende, è sempre un filino avanti Maraia.
1: Sì.
0: È sempre un filino
1: però
0: avanti
1: Maraia. La situazione si può anche ribaltare
0: fino
1: all'ultimo.
0: Sì. Non abbiamo quella cosa che il nostro voto vale 5 punti e ribalta la classifica.
1: No, non confermiamo. E invece abbiamo detto prima che il bassotto sarà protagonista assoluto degli addobbi natalizi del mondo.
0: Beh, sì, ogni anno c'è qualcosa che torna e pare che c'è gente che l'ha già acquistato in quei negozi che vendono addobbi natalizi tutto l'anno.
1: Vedi?
0: Che ci sono dalla Puglia al Nord Europa, ovviamente. Ci sono, ce ne sono tanti.
1: Per cui sappiate che li troverete in diverse dimensioni, in tantissimi materiali. Secondo me, io adesso l'azzardo, il bassotto si presta anche a una realizzazione fai da te. Perché cosa ci vuole a fare un salsicciotto di stoffa al quale
0: adesso lo fai? Adesso lo fai e lo usi come centrotavola che fa, capito?
1: Perché come centrotavola è stupendo.
0: Lungo
1: portavivande, però deve diventarmi.
0: Madonna, Vale, detto da te la parola portavivande. Io credo che questa è l'apocalisse sicurissima. Cioè, perché non c'è Diego? Diego ti menava.
1: Sì,
0: portavivande, detto da te.
1: Però si presta, scusa, se si presta, si presta.
0: No,
1: altro oggetto irrinunciabile è quello che metterà in commercio John Lewis. John Lewis è una catena inglese di grandi magazzini che vende appunto di tutto, ma di qualità, che ormai da diversi anni realizza delle pubblicità di Natale che sono
0: diventate di Natale,
1: sì.
0: Dai, un po' come quello della Coca-Cola, i grandi classici.
1: Sì, sono diventate un fenomeno culturale proprio, per cui la gente li aspetta. Ho guardato, non c'è ancora la data ufficiale nella quale uscirà quest'anno.
0: Ma è quello che tu guardi e piangi sempre,
1: certo,
0: tutti gli anni.
1: Ma certo. Okay. E loro hanno
0: perché noi arriviamo a un certo punto in un periodo non tanto ben precisato, ma pre-Natale, e troviamo la Vale gonfia.
1: Perché fa sempre questi spot molto emozionali, molto belli, realizzati
0: lunghi,
1: da Dio.
0: Spot di...
1: Sì, sono dei corti, sono dei veri e propri corti. Quest'anno hanno realizzato una collezione di peluche.
0: Li ho visti.
1: Accessori a forma di Yeti.
0: Sì, il concetto è lo Yeti, sono dei bambolini deliziosi.
1: Sì. Il concetto è lo belli. Yeti è l'animale delle nevi, costretto a vivere in solitudine perché non capito, perché la gente ha paura di lui, e invece no. Gli Yeti di John Lewis sono
0: carini.
1: Sì, sono carini, inseriti nel contesto sociale. Ce n'è di tre tipi. Cioè, allora, ci sono i peluche grandi e si dividono in Tundra Yeti, Snowball Yeti e Drizzle Yeti. E poi ci sono i mini peluche.
0: I mini peluche vorrei.
1: Allora c'è Smir, Flurry, Drizzly e Tundra. Vediamo, Pina, se sarai brava, Babbo Natale
0: Vale,
1: te li porterà.
0: Tu mi illudi, perché poi dopo io non me li prendo, perché penso che me li prendi tu e resto senza. Oddio, siamo 50-50, Maria e Giorgio, tutti a

0: 17:49 Radio DJ, mancano, vado sul sito quello ufficiale, 99 giorni, 7 ore, 10 minuti e 50 secondi al Natale. Allora, c'è tutta una fetta di popolo che in questa puntata confida e che magari impattando improvvisamente con il tema dice: ma solo voi.
1: Ah, sì.
0: È una nicchia, ma manco tanto piccola.
1: No, infatti, e comunque va ascoltata.
0: Sì, gli va data voce, poi tutti gli altri state calmi.
1: Ma per un giorno, ragazzi.
0: Ma poi non è che stiamo facendo il Natale, no. Stiamo parlando delle tendenze,
1: esatto,
0: le cose.
1: Perché vi deve venire l'ansia?
0: Tra l'altro, vogliamo salutare, e lo facciamo poi con piacere tutti gli anni, tutti quelli che hanno anche il compleanno a Natale.
1: Sì.
0: Sono in tanti,
1: Sì.
0: Perché per esempio la Marianna dice: io ho 99 giorni a Natale, ma anche 99 giorni al compleanno delle mie figlie, che non sono gemelle,
1: okay,
0: ma c'ha tutto lì, tutto, okay. È una di 17 anni, una di 14, nate tutte e due a Natale.
1: La miseria,
0: più il Natale,
1: che
0: quindi
1: caso.
0: Lei di 99 giorni ce ne ha 33
1: sì.
0: Coraggio, Marianna.
2: Io è da anni che faccio il pino a Natale con tutte le palline argento e trasparenti con le lucine blu, quindi sono scandinava da sempre.
1: Okay. E si levanta,
0: capite? Che là fuori c'è della gente che non si sente bene e va aiutata. Allora, poi.
3: Ragazzi, buonasera, io sono nel pieno della lavorazione del Natale col mio lavoro, preparo Babbi Natale, lampade, portacandele, alberi di Natale. In questo momento dell'anno per me è Natale e con voi è sempre una meraviglia. Siamo passati da Tuppe Tuppe Maresciallo a Bianco Natale. Fantastico.
1: Vedi?
3: Vi voglio bene.
1: Vedi?
3: Grazie.
1: C'è anche tutta la categoria di lavoratori del Natale.
0: Ma certo, qualcuno dice: mia mamma passa l'estate a fare degli gnomi con cui addobba l'albero. Allora,
1: dille di fare i bassotti. Quest'anno i bassotti.
0: Superata la Mariah da George. Siamo 52 per George Michael, 48 per Mariah. Potete prendervi questo tempo per andare a votare su Pinocchio DJ.

0: Ehi, non andate via, torniamo tra poco. Pinocchio, continua.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ. One nation, one station.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri. Aperti anche domenica.
7: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
11: Ma settembre sta finendo.
10: Allora direi buona la prima, posso andare?
11: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
12: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
13: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
14: Cortiglia, che piano?
13: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su Cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
15: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
16: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
15: Beh, allora la concessionaria...

0: Concessionaria Jeep alla prossima sinistra.
1: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 18. DJ! Buonasera, edizione flash del notiziario di Radio DJ. Via libera del Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio al decreto che contiene misure per limitare l'aumento del costo dei carburanti, tra cui la proroga del taglio delle accise sul gasolio, la 16ª dallo scorso 19 marzo fino al 5 ottobre. Abolito anche il bollo per le auto di piccola e media potenza e per i ciclomotori. Ogni cittadino avrà diritto però a una sola agevolazione. Il governo, ha commentato la Premier Meloni, cancella una delle tasse più odiate dagli italiani. Sono stati sospesi 2.500 licenziamenti dei dipendenti dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, almeno fino alla sentenza della Cassazione, che dovrà decidere in merito al ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento. L'udienza si terrà il 20 ottobre. Calcio, al via oggi l'Europa League con la prima giornata del girone unico. Alle 21 a San Siro il Milan sfida il Benfica. Domani allo Stadium la Juventus affronterà gli olandesi del NEC.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: mancano 99 giorni, 6 ore, 55 minuti e 19 secondi al Natale.
1: Marai, hai poco da cantare qua, perché...
0: sta perdendo, adesso poi ci torniamo. No, allora, stiamo cercando di dar man forte a tutte quelle persone che in una vita magari appunto di sbattimenti, di fatica di rientro dalle ferie con davanti tutto l'inverno, nel Natale e nel progetto Natale trovano sollievo, e noi gli facciamo volentieri un incoraggiamento.
1: Certo.
0: C'è chi sta già comprando i regali, per esempio dice: ieri ho comprato il primo regalo di Natale per mia mamma da parte di mia zia.
1: Ma certo, perché poi ci sono quelle figure in famiglia,
0: capito, che devi fare il tuo regalo per l'altro.
1: Io molto spesso, cioè io da tanti anni mi faccio il regalo da parte di mio padre, per esempio.
0: Ah, lo fai tu? Ok. C'è chi è scioccato perché fino a ieri in un certo tipo di negozi c'era tutta la roba per la scuola, adesso improvvisamente Halloween, ma anche già Natale.
1: Sì.
0: Cominciano le prime vetrine. C'è chi, per esempio, sta facendo la sua a tema Willy Wonka.
1: Ah, che carino!
0: Proprio per il Natale. Per cui, ragazzi, mettiamoci il pensiero. A 100 giorni ci sta. Ci sta che qualcuno metta già il primo zampino.
1: Ma lo fa con piacere. Cioè, chi lo fa in questo momento lo fa con piacere. E vi do una serie di tendenze per i regali di Natale. Cioè, quello che hanno previsto sicuramente andrà di più. Ci saranno andranno tantissimo i dopamine gifting, i regali che ti aiutano a sollevare l'umore, per cui pensierini però in dei colori e in delle texture, in dei tessuti che ti accolgono, ti coccolano, ti riscaldano il cuore. Stiamo parlando di tazze in ceramica artigianale dai colori
0: sempre là.
1: Cancellerie stravagante, ma c'è tanto successo per esempio per coperte in pelliccia sintetica ultrasoffice. La storia tua.
0: La mia storia, ragazzi, io coperte proprio tinta unita,
1: calzettoni con pattern giocosi. Lampade che simulano l'alba. Questa è indicato come oggetto che andrà di brutto. Poi c'è tutta la sezione dedicata a benessere, alla cura di sé, e quindi cuscine coperte ponderate, set per la cura della pelle, diffusori di oli essenziali, kit per la preparazione del matcha, cioè tutti i regali pensati al benessere della persona.
0: Guarda, ci scrive Leo, il negozio ha venduto oggi il primo regalo di Natale della stagione.
1: Allora. Poi ci sono i regali esperienziali, per cui le microavventure, pacchetti relax, cene, ciaspolate, escursioni in motoslitta, dormite in case sull'albero. Altri budget. Tecnologia utile e il ritorno al retro. Anche questa è una grande tendenza del 2026.
0: Pericolosissima tu con il ritorno al retro,
1: No. Per cui tecnologia utile, robe che non so, qui suggeriscono i tappi per le orecchie riutilizzabili, evoluti, prese intelligenti.

0: Senti smart, ma anche che ne so, i fili auricolari per le AirPods che stanno usando Justin Bieber e sua moglie, per esempio, capito? In quel senso, tecnologia retro. E poi.
1: Ah, ok.
0: E poi c'è invece tutta la sezione grandi regali della tradizione, il libro.
1: Vale, senti, arriva dove vuoi arrivare?
0: No, tu
1: vuoi arrivare a fare i pacchetti, dai.
0: Sì, comunque il libro, ma in edizione limitata. Il pacchetto dal canto suo
1: è sospeso.
0: Il regalo è esso stesso il regalo. Il pacchetto è diventato importante tanto quanto.
1: Adesso voglio vedere i tuoi pacchetti.
0: No,
1: quando
0: io
1: li fai...
0: non li so fare, io non li so fare. Cioè,
1: fa dei corsi. Lele, la signora di Gramsci fa dei corsi.
0: Allora, Lele, per esempio, è uno incredibile. Non solo fa dei pacchetti pazzeschi, ma fa i biglietti tridimensionali, fai da te, li fa lui. Li fa lui, si compra i fogli colorati, poi ha la, come si chiama, il taglierino e la collina e tutte le robe. E
1: la collina,
0: sì,
1: dai Valentina,
0: ma perché sono miniature, dai. Sono miniature, cioè lui ha riproposto noi tre in casa nel biglietto che mi ha dato l'anno scorso. Io sai cosa ho capito quest'anno? Che non me lo merito.
1: È vero, questo è un tema che torna. Allora c'è un sondaggio su Pinocchio DJ: Mariah Carey con All I Want For Christmas o George Michael con Last Christmas? Sta vincendo George. C'è gente che si è fermata con la macchina per votare.
0: Bravi.
1: C'è gente che ha chiamato una gallina Mariah Carey, ma non è bastato. Sta perdendo Mariah. Io

0: proprio schierate, cioè non schierate. Tu hai votato Maraia.
1: Io ho votato Maraia con piacere.
0: Io sto mettendo in atto le peggio strategie per far vincere George Michael.
1: E ti dirò, ci stai riuscendo.
0: Allora, stiamo parlando di 99 giorni a Natale, di tutta una fetta della popolazione più o meno espressa, tanti lo pensano, lo desiderano, lo adorano segretamente, perché mamma mia, se ne parli, c'è la gente
2: che
0: è aggressiva.
2: Ansia, che stress,
0: ma stress ma cosa? È per tanti un momento dell'anno che richiama delle esperienze emotive importanti, di infanzia, di famiglia, di che hanno un senso, e cosa più che la musica va proprio a tuzzugliare, no?
2: I ricordi,
0: a sollecitare le emozioni e i ricordi.
2: Sì.
0: Ciocca ci ha preparato uno specialino su questo.

0: va proprio a tuzzugliare, no?
1: I ricordi,
0: a sollecitare,
1: e le
0: sollecitare, sì, sì, le emozioni e i ricordi.
1: Sì.
0: Ciocca ci ha preparato uno specialino su questo. Oh,
2: sì,
0: vai.
2: Un po' sta nel titolo, cioè le canzoni di Natale ci fanno riaffiorare dei ricordi belli e
0: sì,
2: quindi ci fanno stare bene.
0: Certo.
1: Per chi ce li ha quei ricordi, naturalmente.
0: Certo.
2: Certo.
0: Per alcuni invece, per esempio, è totalmente il contrario, ma quelli che gli piace sono pazzi d'amore.
1: Sì.
2: Sì, sì, perché l'effetto di riascoltare delle canzoni che magari si sono ascoltate per la prima volta in adolescenza, in famiglia, insomma, fanno rievocare tutti quei bei momenti passati insieme. Si va invece un po' più nel così nello specifico, parlando delle melodie, che sono delle melodie semplici, delle armonie rassicuranti, dei
0: okay,
2: ritornelli che in generale generano un senso di comfort. Quindi le
0: okay,
2: canzoni natalizie in genere riducono lo stress, fanno diminuire l'ansia, provocano del rilassamento e un aumento del benessere emotivo. Aggiungo in tutto questo che spesso le canzoni di Natale vengono cantate in compagnia, quindi magari in famiglia,
0: sì,
2: con
0: è
2: degli
0: vero,
2: amici.
0: È vero,
1: sì,
0: è vero.
1: Io rido perché a casa mia io per esempio la playlist di Natale la faccio suonare tanto e spesso e da presto,
0: sì,
1: e a mio marito non piace.
0: Quella tua, la
1: no,
0: tua playlist?
1: No, in generale le canzoni di Natale
0: non
1: gli
0: può
1: rompono
0: più
1: le palle,
0: sì,
1: proprio, sì,
0: sì.
2: Ma come?
1: Che ti devo
0: Fra
1: dire?
0: È un altro che ama, eh?
2: Sì, sì,
1: sì.
2: Altro che, si trasforma in tormentoni, in quello che è il è un fenomeno noto come earworm, che soprattutto negli ultimi anni, quindi continuare a riascoltare, riascoltare, ascoltare la stessa canzone.
0: Ma
2: alla fine
0: orecchio tiepido, cioè
2: earworm, no, è il verme dell'orecchio, cioè continuare a riascoltare.
1: Hai vermi nelle orecchie?
0: Le orecchie calde,
2: però
0: no,
2: hai le orecchie piene di canzoni natalizie. Non solo, anche chi ha associato dei ricordi non particolarmente belli, quando si trova in mezzo a delle persone che invece hanno della positività dovuta a delle canzoni natalizie, vengono ulteriormente
1: vengono contagiati un po' dal preso benissimo
0: allora,
1: degli
0: fatevi
1: altri.
0: Fatevi prendere bene, santo cielo.
2: Quindi,
0: a me alla Valle ce ne frega più di tanto, no, alla Valle sì.
1: A me è un po' sì.
0: A te sì, a me no. Però partecipo volentieri alla gioia degli altri, scusa.
2: Ci facciamo prendere bene da delle canzoni
0: sì,
2: di Natale?
0: Sì, bravo.

0: ovviamente non vi farò risentire le One for Christmas Juni, pure
1: no,
0: la Christmas,
1: certo,
0: però
1: adesso sono gli ultimi voti, però, sono lì lì, George Michael 51%, Mariah 49%.
0: Però più tardi ci sarà una sorpresa per voi legata a Mariah Carey.
1: Sì. Vale, ti ammazzo con questa. Monica scrive: non ho mai amato particolarmente il Natale, ma quest'anno sarà diverso. Potremmo essere in tre di lì a poco.
2: Oh!
1: Hai capito? Oh. Quella roba là, secondo me, ecco, bambini appena nati.
2: È la magia del Natale quella,
1: sì,
2: eh.
1: È per questo a noi non è.

0: 18 e 22 Radio DJ. C'è chi dice: ho sempre odiato il Natale, ma odio ancora di più che le canzoni di Natale mi piacciono.
1: Ah, vedi che rabbia. Ti viene una rabbia e anche un po' di piacere.
0: Sì. No, mi piace queste minacce che ci fate di non ascoltare mai più il nostro programma. Ragazzi, ma guarda, con immenso piacere. Voglio dire, stiamo festeggiando quelli che hanno piacere di parlare del Natale. Io personalmente, per esempio, non è una cosa che mi interessa. Lo fai per il piacere di stare con gli altri, di far piacere a qualcuno.
1: Certo.
0: Ma l'idea di far piacere a qualcuno, guai, guai. Mentre invece, sempre molto tutti solleciti sul... Lo so che sembra una polemica sterile, ma è così che va un po' in questo momento, no? Cioè, molto attenti a non parlate di questo, non parlate di quello, le guerre. Insomma, un programma di alleggerimento. Se a qualcuno piace il Natale e oggi, salendo in macchina, a piacere... Partecipate a questo piacere, vi farà benissimo.
1: Ma poi mancano solo 99 giorni, non è che stiamo dicendo 300. Oh, 99
0: è pur 99. Sempre una certa premura.
1: Scusa.
0: C'è gente che con entusiasmo stasera si riguarda mamma perso l'aereo.
1: Certo, certo.
2: Con i nostri amici, mia moglie, abbiamo fatto tante vigilie di Natale a entrare nei bar del nostro paese Sesto Calende e cantare le canzoni di Natale per tutto la clientela.
0: Ah, come si vede
2: e
0: nei film.
2: E alla fine finivamo con: dai oste, offrici da bere, la la la la la.
1: Questa è una bella idea che ti rubo.
0: No, Vale, ti prego, dimmi se fai la tournée in Gramsci e qui in Sarpi, che vai nei bar a cantare e poi chiedi di essere:
1: dai oste, offrici da bere, la la la la la la la la.
0: Tu e Gina con le corna da renna. Sarebbe un sogno.
1: Sì.
3: Ciao. A casa mia, per fare l'albero di Natale, si mette la playlist, ma la canzone regina è A Natale Puoi.
1: Bello, bello, che
0: ma lo
1: senti
0: uno spot, comunque
1: però.
0: In alcune persone mi fa veramente ridere. Cambia la voce.
1: Certo.
0: Gli
1: certo.
0: Cambia la voce.
1: Sì.
4: Ciao Pinocchi, io ogni anno faccio il calendario dell'avvento cantato da me.
0: Eccola là.
4: E con le canzoni di Natale ai miei amici.
1: Bello anche questo, bello anche questo.
5: Ciao Pinocchi, a parte il sondaggio, ma parlavate dei biglietti, dei pacchetti. Io non è che faccio solo il biglietto.
0: Ah, ecco.
5: Io faccio proprio i test per far indovinare cosa ci sarà nel pacchetto. Ogni anno cambio.

0: o la ghigliottina,
1: No, vabbè, sei
0: o non lo so,
1: stupenda, sei stupenda.
0: disegni con indizi, così vediamo se la persona ci arriva.
2: Certo,
1: rovinandone la
2: vediamo,
1: sorpresa.
2: vediamo, vediamo,
1: Poi.
2: vediamo.
3: Ciao Pinocchi, io i primi regali di Natale per Natale 2026 li ho comprati a gennaio 2026 con i saldi. E
1: Ok, perfetto,
3: faccio
1: vedi.
3: quasi sempre così.
1: Brava. C'è gente che si muove per tempo, allora.
4: Anch'io sono scandinava, ho un albero verde, pieno di lucine, sono lucine però con tonalità un pochino fredde.
1: Perché lei se
4: E
1: non lo dice a
4: metto
1: noi, a chi lo
4: sopra
1: dice? Ah,
4: delle
1: capito? Non la capirebbero.
4: statuine di vetro o al massimo con tocchi di colore argento e oro che ho comprato in mille viaggi in Germania, quindi angioletti di vetro, piccole renne di vetro, casettine.
2: Andava avanti e
1: Amore, tu
2: indietro.
1: sei
2: Casa
1: pazza,
2: Germania,
1: amore,
2: casa
1: tu sei
2: Germania.
1: matta. Saluto anche la Rossana che dice: io ascolto le radio di Natale nel mondo, ce ne sono tantissime. Io ti adoro, amore.
5: Pinocchio, solo su Radio DJ.
6: Pinocchio!
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16.300 IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a €1.000 di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
18: D'ora in poi lascerò.
17: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
19: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
0: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
7: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario.

0: Aria promozionale TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia, movement that inspires.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Repower.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.
10: Pinocchio su Radio DJ, One Nation.

0: 6 ore, 25 minuti e 30 secondi al Natale in questo momento. Amore, no, è proprio quella cosa lì, per alcune persone, lo vedo dai messaggi, non voglio scendere dalla macchina.
1: Sì,
0: è stato
1: sì,
0: come un regalo speciale.
1: Oh.
0: È una fetta che io a questo punto potrei tirare una somma mia, un'indagine personale. È un 30%.
1: Ok.
0: Ok, di una popolazione che per il Natale va scema.
1: Cioè, ma è tanto poi, il 30%.
0: Qualcuno dice, c'è un mio collega che canticchia le canzoni di Natale tutto l'anno.
1: Amore.
0: Che se le ha capito, perché
1: sì, se le canta,
0: coccola.
1: Perché sì, non le senti da nessuna parte, se no.
0: Partecipare alla gioia di questo

0: persone, per noi è un onore e un piacere. E adesso sentiamo una testimonianza interessante, che è quella di Ivan. Ivan, ci sei?
1: Ci sono.
0: Ciao, buonasera. Ciao. Ivan, dalla provincia di Varese, è sposato con una pazza per le decorazioni a livello generale.
2: Ok.
0: Con una specifica sul Natale, nel senso che lei adesso, per esempio, tu hai tutta la casa addobbata a tema autunno.
1: Esatto, sì.
0: Quindi c'è foglie,
1: i cuscini in cucina, tutto arancione, con le sbarre zucche.
0: Amore, che pazienza.
1: Arriva a Natale.
0: Zucche poi che non servono a niente.
1: Abbiamo tutte le abbiamo tutte le stagioni.
0: No, certo. Infatti, aspetta, perché poi prima del Natale c'è Halloween.
1: Beh sì, quello sicuro, sì.
2: Ecco.
1: Sì,
2: però sì. È la variante autunno con scheletrini.
0: Cioè, sì, con scary, con roba di paura.
1: Sì, poi c'è, se c'è la festa del paese, abbiamo fatto la festa del paese con i bambini che venivano a fare un certo scherzetto.
2: Certo.
1: Quindi c'era tutto addobbato. Ha fatto anche la sua specialità, l'acqua di cervello.
0: Cos'è? No, ma io sto volando, Ivan. Cos'è l'acqua di cervello di tua moglie? Il cervello
1: allora,
0: è il tuo.
1: Qui che sente anche lei. Acqua con dentro un cavolfiore. I bambini la bevevano come fosse.
2: Non ci credo.
0: No, vabbè,
1: non sono stati male, però.
0: Vabbè,
1: no,
0: ma è acqua col cavolfiore, certo che non stanno male, ma è un sogno. Ma è un'idea geniale.
2: Però
0: ma
2: non l'hai spiegata bene. Il cavolfiore l'ha cotto o no?
0: No, ma lei non è che mangiavano il cavolfiore, bevevano l'acqua in cui galleggiava
2: quel
0: cavolfiore
2: cervello.
0: Che però lei diceva che era un cervello.
2: Bello.
0: Ma scusa, l'ha inventata lei o l'ha vista?
3: No, l'ho inventata io, poi con la penombra di dove c'era la festa, il banchetto, non si distingueva molto bene.
0: Che brava.
3: E quindi mio figlio poi l'anno successivo, quando ha visto che lo stavo preparando, mi guarda, all'epoca aveva 10 anni.
0: Ma non
3: anni.
0: Sei più Ivan, sei
3: no.
0: Lei, l'ha ucciso per parlare.
3: Lei.
2: Gli ha preso il cervello.
0: L'ha ucciso per parlarci lei. È pazza.
2: O forse è la stessa persona.
1: Sì, è un periodo che stiamo lavorando assieme e quindi siamo in macchina assieme.
0: Ma certo, ma che piacere. Senti, progetti per il Natale, quale sarà la grande novità di quest'anno per gli addobbi? Per
3: perfezionare il Babbo Natale.
1: Allora, l'anno scorso ho fatto un Babbo Natale che è una cosa, metteva paura quando arrivavi a casa. Abbiamo la piscinetta e già ha detto possiamo fare il Babbo Natale in piscina, quindi
0: ragazzi siete una fucina di idee.
2: Ma perché faceva paura?
0: Il bello è che lui dice che è lei, ma poi le inventa lui le cose,
1: No, inventa lei, poi gli anni fa 50.
0: Ma poi però siete la stessa assurda. Persona esatto. Che cambia voce e esatto. Noi ci crediamo perché questa è la verità. Sentite, giusto perché così lo rilancio, sul sondaggio Mariah Carey o George Michael, cioè All I Want for Christmas is You o Last Christmas, voi cosa votate?
1: George Michael.
0: Ok, e tu invece?
3: Ah, io lascio per scegliere a lui, ero indeciso tra entrambe.
0: Ok, allora sono due voti di George. Ok, grazie intanto.
1: Poi incomincia anche le canzoni di Natale.
0: No, ma figurati, Ivan.
1: Di Natale.
0: Intanto noi vi salutiamo e grazie, siete stupendi. Fate anche un po' paura, ma quella paura bella.
2: Sì, come quel Babbo Natale lì che avete preparato.
0: Un bacione, ciao.
1: Ciao.

0: ci sono le prime ammissioni, quelle pesanti, quelle che arrivano di solito l'ultima mezz'ora.
1: Sì.
0: Siccome appunto mancano 99 giorni a Natale, per esempio la Luana dice: io parto per tempo, perché io per esempio addobbo anche il bagno, per dire.
1: Ah, brava.
0: Capito? E poi quelle che dicono: io sono quelle mamme che quando i bambini vanno a letto spostano le palline se le hanno messe loro.
1: Perché le mettono male.
0: Le mettono male.
1: Certo.
0: Le mettono male. Poi un'altra ha detto: i miei possono scegliere gli addobbi solo se sono in palette col tema che ho scelto per l'anno. Se no, stanno fermi, seduti, legati a guardare.
1: E muti.
0: E muti, soprattutto muti.
2: Ciao Pinocchi, non vedo l'ora che arrivi Natale. Io sono già in fase pensa al menù della vigilia.
1: È lupa.
0: Così, e basta.
1: Eh sì.
0: Tendenze cibo, vale, ci sarà il piatto.
1: Allora, in realtà ci sarà quella che è stata ribattezzata Newstalgia, nostalgia dei cibi del passato con influenze che arrivano anche da molto lontano.
0: Vabbè, ma dimmi una roba del passato.
1: Che ne so, una pasta, la pasta tipica che mangiate voi a Natale, però con dentro un ingrediente che arriva dall'Asia o dall'India,
0: ah,
1: capito? Newstalgia, canaglia.
0: Canaccia.

0: 50 e 50 ragazzi, è finita proprio così. Siamo arrivati in fondo alla puntata praticamente, che tra Mariah e George Michael ci va a pari come canzone di Natale, almeno fino qua. Poi domani eventualmente vi aggiorniamo.
1: Sì, però
0: siamo partiti,
1: sembra...
0: con un grande squilibrio per Mariah, sì. E poi
1: mi sembra, dai, un risultato giusto.
0: Sì, ma vale, comunque, cioè, stiamo parlando di canzoni di Natale, ognuno,
1: certo,
0: ascolta quello,
1: certo,
0: che vuole. Ma ti voglio dire di più, c'è una terza che improvvisamente entra sul mercato prepotente.
1: E qual è?
0: Ce l'ha fatta Sciocca.
2: Eh sì, perché ieri sera nella chat del programma dove ci scambiamo delle idee, quando ho letto Natale,
1: sì,
2: ho subito chiamato il mio amico Matteo Passerelli,
1: sì,
2: e ho detto: ma perché non riscriviamo All I Want For Christmas Is You?
1: Sì.
2: Cambiamo degli accordini, insomma, così, e faccio un testo a tema Pinocchio.
1: Ma vabbè. E
2: sì,
1: chi l'ha cantata? Mariah?
2: Purtroppo no, era leggermente impegnata con i collanti. Però la voce è comunque una ragazza molto brava, e questo è il risultato.
0: Sentiamo.

0: Ma che bella! Mi sono goduta molto questa puntata, sì. Ma molto, molto. Davvero questa la felicità è contagiosa.
1: Sì.
0: E sentire, leggere l'entusiasmo di alcune persone che uscite dall'ufficio hanno avuto così questa possibilità di misurarsi con una propria grande passione, che è appunto il Natale, perché probabilmente per la propria esperienza è richiamare tutta una serie di emozioni positive.
1: Certo.
0: Ecco, spero che sia contagioso anche per voi, perché fa tantissimo.

0: più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
2: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
6: 99, 99, non è possibile!
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso!
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma...
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Radio DJ consiglia.
9: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su DJ.it e i biglietti su LiveNation.it. Praticamente sono la vostra I. Avete bisogno d'altro?
10: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
12: Cortiglia, che piano?
11: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
13: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
16: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
17: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
16: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
17: Sì, sì, come no?
18: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: What song could ever say?
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Sono le 19. DJ!
6: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio fino al 5 ottobre. Quello in vigore sarebbe scaduto domani. Dal 18 al 25 settembre la riduzione sarà pari a 12,2 centesimi al litro. Dal 26 settembre alla scadenza il prezzo si ridurrà di 6,1 centesimi. Dopodiché, ha spiegato la Premier Meloni in conferenza stampa, interverrà nuovamente il meccanismo delle accise mobili. Oggi il governo ha approvato anche l'abolizione per il 2026 del bollo per le auto di piccola e media potenza e per i ciclomotori. Sarà possibile però usufruire di una sola esenzione a persona. I veicoli coinvolti da questa misura sono circa 14 milioni e mezzo. Il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, ha affermato la Presidente del Consiglio, precisando: questa è la risposta a un problema, non una manovra elettorale. Essendo il bollo una tassa regionale, l'esecutivo verserà alle regioni circa 2,3 miliardi di euro per compensare i mancati introiti. Il Consiglio dei Ministri di oggi non si è invece occupato del decreto contenente misure per tutelare i dipendenti dell'ex Ilva di Taranto. Stamattina il governo ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo la sentenza del prossimo 20 ottobre, quando la Cassazione si pronuncerà in merito al ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento. Nel frattempo sono stati sospesi 2.500 licenziamenti dei dipendenti dell'indotto. Dall'estero, il presidente Vladimir Putin si è rivolto oggi ai russi in un discorso televisivo per invitarli ad andare a votare da venerdì a domenica per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che siamo un popolo unito e che nessuno riuscirà a dividerci e intimidirci, ha affermato il leader del Cremlino. Contro Vladimir Putin però ha parlato oggi l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaya Kallas, davanti al Parlamento europeo di Strasburgo, riferendosi alla necessità urgente di fornire sostegno all'Ucraina. L'unico ostacolo alla pace è la Russia, aprite gli occhi, ha affermato Kallas, sottolineando come l'obiettivo di Putin sia intimidire l'Occidente. Al Parlamento europeo di Strasburgo è intervenuta anche stamattina la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha parlato del programma per il nuovo anno, sottolineando però come l'Europa, sebbene più forte, si trovi ad affrontare sfide senza precedenti. Che si tratti degli ultranazionalisti o degli anti-europei, dell'ingerenza russa o della disinformazione, ha detto von der Leyen, l'obiettivo è lo stesso, vogliono frantumare la nostra unità. Per questo dobbiamo lottare. Calcio, alle 21 il Milan scende in campo a San Siro contro il Benfica nella sfida valida per la prima giornata del girone unico di Europa League. Domani tocca alla Juventus, che alla stessa ora allo Stadium riceve gli olandesi del NEC.
7: Radio DJ, informazione gratuita.
6: Altre news alle 20.
8: Radio DJ.
9: One Nation, One Station.
10: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
11: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
10: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
14: Il rientro, pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Have fun with...
17: Nuovo Kia Sportage 3 Fuel. Il bello non è tornare, è ripartire.
3: Li cerchiamo.
1: Li troviamo.
3: Litighiamo.
1: No, aspetta.
3: Lo dovevo dire io.
1: No, dovevo dirlo io.
3: C'è scritto che lo dovevo dire io.
1: Vabbè, però lo dico.
3: Metti un disco, ne parliamo.
1: No, adesso lo dico io.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ è contrariata dalla scelta di continuare a mandare in onda il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Ancora questo coso.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che alcune volte vi fa incazzare, le altre vi delude. Oggi,
4: oh,
5: mamma mia.
2: Oggi è mercoledì 16 settembre 2026, compleanno di due sex symbol belli e dannati. Mickey Rourke. E
1: beh,
2: Alessandro Cecchi Paone, auguri,
1: soprattutto
2: auguri a entrambi. Anche Riccardo Zanotti compie gli anni oggi, quindi
1: auguri,
2: auguri anche a lui. Auguri. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Musica, dopo le numerose rinunce delle ultime ore, Ed Sheeran annuncia che ad aprire i suoi concerti sarà Netanyahu.
5: Almeno si distrae un attimo.
2: Almeno prende posizione. Esteri, la CIA avvisa che la Russia starebbe pianificando omicidi mirati nel mondo, violando il loro copyright. Perché in genere erano loro a fare.
1: Russia, in vista delle elezioni di questo fine settimana, Putin invita gli elettori ad uscire di casa e andare a votare, perché se no si capisce che.
2: Almeno
1: qualcuno.
2: La mossa. Lavoro, 6 dipendenti su 10 si.

0: si occupano di questioni private mentre stanno lavorando. Ricordarsi di comprare il latte.
1: Ma no, allora, quello dopo si va al supermercato. Venezia, nello scontrino del bar, trova 7 euro per il supplemento musica dovuto alla presenza di un'intera orchestra di 10 elementi che riproduceva il suono della macchina dei cappuccini.
0: Chissà se si riesce a fare quella roba lì. Israele, Hamas rivendica il concerto di Albano a Tel Aviv.
1: Ognuno ha i suoi artisti, diciamo così. Napoli, cede il pavimento della cucina, padre e figlio precipitano nel piano sottostante. La madre spiega: immaginavo che quella parmigiana fosse troppo pesante.
0: Ci sta. Tecnologia per gli scienziati, alcune intelligenze artificiali avrebbero cominciato a comunicare in modo incomprensibile e in più hanno continuato allarmati i ricercatori: se gli dici ti rispondono sto cazzo.
1: Puppa!
0: Fanno così.
1: Musica, novità sulla procedura per acquistare i biglietti degli Oasis, richiesto anche il sacrificio del primogenito.
0: Ci sta, guarda, ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Occhio Pagax, che tocca a te. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare
2: qual è
0: la notizia di cui parleremo oggi, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Ma oggi, guarda, è proprio difficile. Bentornati a chiacchiericcio. Ma che però?

0: Ciao chiacchiericci, la so io.
1: Vai.
0: Secondo me stasera parlate della squadra della nazionale di pallanuoto,
1: sì,
0: che ha attraversato a Tokyo l'incrocio più famoso in, sì, in costume da bagno, sì, e nudi, cioè a piedi nudi.
1: Sì,
0: ciao,
1: l'abbiamo...
0: Laura Dasti.
1: Grazie Laura, sì, abbiamo visto quelle immagini bellissime, parliamo dell'incrocio di Shibuya, famosissimo,
2: sì.
1: Dove siamo stati? Non so se vi abbiamo mai detto,
2: sì,
1: che siamo,
2: sì,
1: stati,
2: siamo, stati...
1: siamo stati in Giappone, però sì. No.
2: Tra l'altro c'è il Caldaro Staro lì vicino.
1: Sì ragazzi, fa curiosità, fan
2: fact, curiosità.
1: Se andate a Shibuya, se vi capita,
2: se
1: da
2: vi
1: una
2: capita...
1: parte,
2: esatto,
1: c'è un Caldaro Staro che, sì, vende le castagne, ma... in una maniera folle,
2: sì,
1: perché non so, le castagne giapponesi sono tutte piccole, cioè
2: sono
1: piccole e si
2: sono
1: aprono
2: più
1: in un
2: carine
1: modo,
2: delle nostre,
1: e si aprono in un modo strano, perché ti vendono un cosino di plastica,
2: una specie di unghia di plastica
1: che tu devi, che le usi per spaccare le castagne e poi premi le castagne, plof, escono fuori, una roba strana,
2: no, una roba
1: difficile da spiegare,
2: però figata, buonissime.
1: Ma come potete intuire,
2: abbiamo
1: non
2: fatto
1: è
2: un video,
1: non è questo il motivo per, no, cui abbiamo scelto Wrecking Ball di Miley Cyrus ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Agnese, regia Francesco Pagax Paganelli. Ma io avevo detto, raga, secondo me non indovina nessuno con questa canzone.
2: Ma tu sottovaluti il nostro pubblico.
1: Invece,
2: vedi,
1: bravo Elvio e brava, sì, Nadia, perché, sì, sono riuscite a fare un collegamento forzatissimo.
2: No, non è forzato.
1: Wrecking Ball.
2: Bollo
1: auto. Quindi di che cosa parliamo, Chiara?
2: Parliamo della decisione del Consiglio dei Ministri di qualche ora fa. Per il 2027 è stato abolito il bollo, ovviamente, per le aspetta a festeggiare,
1: allora, raga,
2: perché non vale mica per tutti, eh. Oh,
1: come
2: calma,
1: non vale per
2: tutti? Nel senso che è per le auto di piccola e media potenza, quindi fino a 80 kW.
1: Sì.
2: Quindi se lo sapete bene, se no andate a cercarlo.
1: Aspetta, fermati. Sì. Adesso io vengo là e ti, sì, dico la mia macchina. Anzi, tu la sai qual è la mia
2: io
1: macchina.
2: Io so qual è la tua macchina.
1: Senza dire la marca.
2: No, allora,
1: dimmi,
2: posso...
1: Dimmi,
2: no, dico un modo semplice per tutti per trovare quanti kilowatt,
1: sì,
2: dovete andare ad aprire il vostro libretto di circolazione alla voce P.2, lì ci sono i kilowatt della vostra auto,
1: sì,
2: se è sotto gli 80 l'anno prossimo non pagate il bollo.
1: Ma tu che sai qual è la nostra macchina,
2: sì,
1: è esclusa,
2: è esclusa,
1: cioè,
2: la
1: nel
2: nostra,
1: senso, non paghiamo il bollo,
2: non paghiamo il bollo l'anno prossimo.
1: Vi siete fatti il SUV, è questo.
2: Vabbè,
1: io,
2: allora,
1: non pago il bollo intanto.
2: Allora, tra l'altro ci stanno scrivendo già, ma io l'ho pagato stamattina. Ma è l'anno prossimo, no? Quest'anno, l'anno prossimo. Aggiungo, allora aspetta.
1: Se siete sotto via Massena, clacsonate!
2: Ma solo se avete la macchina sotto gli 80 kW.
3: Esatto.
2: Sono kilowatt, tra l'altro, spero di sì.
1: Ma che ne so.
2: Ma sì, KW.
1: Sto già pensando a come investire quei, certo, soldi io.
2: Va bene, sì, immagino i grandi acquisti che farai.
1: Vabbè.
2: Però in ogni caso, esatto, e in ogni caso questo vale anche per i motocicli. Si parla di, ovviamente questo vale solo per un'auto.
1: Anche per le moto.
2: Anche per i motocicli, solo per un'auto, nel senso che se una persona ha più automobili sotto questa cilindrata vale solo per un'auto, mm-hmm, legata a
1: le altre
2: persona.
1: Auto, sì,
2: le altre auto dovranno pagare il bollo. Ovviamente resta al momento il super bollo, resta anche per appunto tutte le auto sopra gli 80 kW. E per il resto la cosa interessante è capire come si rientrerà dell'aver
1: tolto problemi degli altri.
2: No, comunque il governo annuncia è stata cancellata una delle tasse più odiate dagli italiani. Ha proprio detto Giorgia Meloni.
1: Non la rivedremo mai più. Non la rivedremo.
2: Non pensavo ci fosse la classifica delle tasse più odiate.
3: Bello.
2: Vuoi giocare? Qual è la tua tassa preferita?
1: No. Allora, in realtà questa notizia ci permette di fare chiacchiericcio in,
2: sì,
1: un modo particolare. Ma qual è? Ve lo spieghiamo fra un,
2: sì,
1: attimo. Perché intanto la notizia l'abbiamo data. E su questa notizia,
2: sì,
1: come sempre, anche stasera, al 347-342-5220, tra un attimo faremo chiacchiericcio insieme.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono.

0: Ciao Chiacchiericci, ciao. Questa mi sa molto di mancetta elettorale per cercare di accaparrarsi un po' di voti. Poi l'anno prossimo, magicamente, quando non ci saranno più le risorse e si sarà già votato, casualmente ritornerà dalla finestra questa bellissima tassa.
1: Ma carpe diem,
0: esistita con nomi diversi e sempre esisterà. Ciao Alessandro da Milano.
1: Alex, carpe diem, viviamo in un paese meraviglioso dove i problemi del futuro non
2: sono del governo successivo.
1: Che cifre?
2: Ci pensa il governo successivo.
1: Anche Fra che dice:
3: buonasera Chiacchiericci, mentre ascoltavo il programma mi è venuto in mente una cosa.
1: Sì.
3: Sì, bello questa esenzione dal bollo da parte del governo.
1: Sì.
3: Ma i soldi del bollo andavano alle regioni, per cui in realtà sembra quasi come facciamo noi in ufficio, che si danno le sole a chi è nella scrivania a fianco.
1: A fianco.
2: Allora, però è previsto un trasferimento di soldi Stato-Regioni intorno ai 2 miliardi di euro per rientrare
1: di questa cosa.
2: Non si rientra.
1: Qualcuno dice
2: tutto,
1: che, non so se abbiamo detto una scorrettezza noi, che è abolito per quest'anno, non per sempre.
2: È abolito, per essere precisi, per il pagamento che cade nel periodo compreso dall'1 gennaio e il 31 dicembre 2027. Quindi l'anno prossimo.
1: Allora va
2: paga.
1: Bene!
2: Poi
1: allora
2: vedremo.
1: Va bene, perché io sono andato a controllare nel libretto e ho 0,68, anzi
2: allora,
1: 68, quindi in teoria non lo pago. Mi spiace invece per altri ascoltatori.
4: Rischiando un incidente sono andato a vedere nel libretto, ora che avete dato questo dato aggiuntivo da stamattina, che lo dico a tutti, e invece a P.2 io ho 100.
2: Ammazza.
4: No ragazzi, 100. Mi sento proprio male, sono esclusa, io lo pago,
1: non so neanche quanto, cioè 100 è tanto, cioè tipo stai guidando un macchinone, poi non so niente di auto,
5: tipo una Golf che è una macchina un po' più potente,
1: fa 100 a un 100,
2: però in realtà un sacco di persone ci hanno scritto che hanno 81,
1: veramente. Però volevamo fare chiacchiericcio su questa notizia, perché per me il bollo ha un significato particolare, perché è stato il modo con il quale io ho capito di essere diventato grande. Cioè quando i miei genitori mi hanno detto: mo il bollo te lo paghi da solo. Perché c'avevo la macchinina. Ed è stato il modo in cui ho detto: ah cacchio, sono diventato un bimbo grande.
2: Scusami,
1: mi devo pagare il bollo.
2: Da quando te l'hanno fatto pagare?
1: Adesso l'età non me lo ricordo. Però a un certo punto i miei genitori hanno dato una macchina ai due figli e ci hanno detto: adesso

0: il bollo ve lo pagate voi.
1: Okay,
0: e quella roba è stato il modo per abituarci anche un po', quindi ti parlo di 18 anni, sì, 18-19 anni, una roba del genere. È stato il modo per capire, ah, qual è stato il vostro modo con il quale avete capito di essere diventati dei bimbi grandi?
1: Io quando ho dovuto aprire il conto in banca perché mi arrivava il primo stipendio.
0: Di che età parliamo?
1: Cosa sarà stato? 22 anni. Comunque, cioè subito dopo l'università.
0: Sempre
1: subito
0: a dopo che l'università fare con i soldi. Per capire che, a Pagax.
2: Io quando mi è piaciuto il caffè per la prima volta.
0: Vedi?
1: Attenzione. Vedi? Sì. Però scusami, quando è successo?
0: L'altro 17, ieri
2: 18, sì, ieri.
1: Ancora adesso. Ah, però effettivamente anche la birra è un sapore che quando inizia a piacerti ti fa.
0: No, a parte 17-18 anni ti è piaciuto il caffè per la prima volta. Lei ha detto prima, sto diventando grande.
2: Ma poi una un po' più seria, credo, l'affitto. Cioè, quando ti paghi l'affitto da solo.
1: Sì, no,
0: Agnese, che sei la più giovane.
3: Forse è la spesa e cucinare.
1: Quando hai fatto tipo la tua prima spesa.
0: Sì. E che età avevi?
3: No, dai, 18 anni, 19.
0: Ok, perché tu non sei andata via di casa per l'università?
3: No,
0: o per...
3: sì, a Milano.
0: E lì hai cominciato a fare la spesa e hai detto, ecco, sono diventata...
3: Anche cucinare, gli orari, sai gestirti.
1: È brutto. Perché tu eri ingestita.
3: Esatto, mal gestita.
1: Eri ingestibile.
3: Esatto.
0: In tanti ci stanno segnalando l'equivalenza tra cavalli e kilowatt.
1: Sì, però ragazzi, che unità di misure sono se poi ognuno...
0: No, ecco, esatto. Non siamo sì. Grand Prix.
1: Questo okay. Anche un po' TG2 motori, che è la mia rubrica preferita.
0: Vediamo,
1: io l'amo.
0: Vediamo se anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici hanno un momento preciso in cui si ricordano di aver detto adesso
1: grande.
0: Sono grande, adesso sono un bimbo grande. Arriva Robbie Williams su Radio DJ.

0: Ferma Pagax, ferma tutto, leva il disco, è un messaggio importante. Antonio ci scrive: fermo al passaggio a livello, guardo il libretto e scopro che P2, lì alla scritta P2, ho 77! E anche tu, Antonio, pagherai il pollo nel 2027! Noi abbiamo deciso che facciamo così, ogni messaggio che ci arriva, che ci dia, noi fermiamo tutto e festeggiamo insieme a voi. Normalmente invece dovremmo parlare di quando è che hai capito di essere diventato grande e... sono arrivati un sacco di messaggi. Uno molto molto, come dire, gettonato, è questo di Enrico.
1: Ciao chiacchiericci, per me il momento in cui ci si rende conto di essere diventati grandi è quando ci si firma la prima giustifica per l'assenza a scuola, che più o meno coincide comunque ovviamente con la maggiore età.
0: Vero.
1: Veramente goduria totale.
0: Vero.
1: Ciao Enrico.
0: Però io ho sempre vissuto quella roba che, siccome mia madre insegnava nella mia stessa scuola, io comunque non potevo fare sega. A Roma si diceva, a Terni si diceva così, non potevo fare filone.
2: No, però in quinta superiore uno si poteva firmare da solo perché era maggiorenne.
0: Sì, però non l'ho vissuta mai però come una cosa.
2: Anche io non l'ho vissuta tanto con
0: tu
2: con
0: sì,
2: grande
0: scarto.
3: Sì, bello.
0: Un bel
2: ciao,
0: momento.
2: Mamma. No, dico bello, però non mi sembra un passaggio all'età adulta. Non l'ho vissuta così.
0: Okay. E questo di Filippo?
4: Io credo quando ho scoperto che i calzini non tornavano appaiati dentro al cassetto della biancheria intima da soli.
0: Per magia.
4: Il mondo è crollato. Filippo da Foligno.
0: E quella è una cosa che io non ho mai imparato, infatti.
2: Infatti sei ancora un giovincello.
0: Stanno arrivando un sacco di messaggi, ma come sempre a questo punto dobbiamo fermarci e continuiamo a leggerli dopo la pausa.
5: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
0: A settembre ci sono tre buoni motivi per ripartire con nuovo Kia Sportage 3 Fuel.
2: Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo.
0: E in più, con nuovo Sportage 3 Fuel avete oltre 1500 km di autonomia.
2: Perché il bello non è tornare, è ripartire.
5: Solo a settembre scoprite gamma Sportage con interessi zero e anticipo zero in tutte le concessionarie Kia, anche domenica.
6: Radio DJ One Nation One Station.
7: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui! Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero?

0: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
10: ditta. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: socia, ma ha cambiato genere la Karol G? Ha appena detto Agnese durante il disco insieme a Bruno Mars.
1: Ha cambiato genere
0: la Karol G. Still era il disco che avete appena ascoltato alle 19.39 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Siamo partiti dalla sospensione del bollo decisa dal governo per il 2027, solo se però sul vostro libretto di circolazione avete, dove c'è scritto P2, sì, sotto gli 80.
1: Gli 80 kilowatt.
0: Infatti sono arrivati un po' di messaggi.
2: Vai ragazzi, Chiacchiericci.
0: Sì.
2: La notizia bella però non è che io ho 71 e quindi non lo pago, ma è che la mia ex moglie lo paga!
0: Stava cantando anche lui. Vediamo Davide.
3: Ciao ragazzi.
0: Sì.
3: Io ho scoperto che sulla voce P2 ci ho scritto 81.
0: No.
3: Ma che me frega, tanto l'auto è aziendale.
0: Così. Oggi
1: le aziende
0: va così.
1: Lo pagano comunque il bollo.
0: Vabbè, saranno fatti delle aziende. Sei
1: noi
0: forse
1: non siamo aziende, siamo persone. Come voi.
0: Oltre le cose. Esatto. Da lì siamo finiti a parlare di quei segnali che ti fanno capire di essere adulto. Perché per me il bollo è stato. Pagarmi il bollo da solo è stata una delle prime cose che ho fatto da persona grande. Sì. Sono arrivati una montagna di messaggi. Li ascoltiamo insieme. A partire da Mario.
4: Buonasera, ragazzi. Io mi sono reso conto di essere diventato un ometto a 6 anni quando ho fatto le mie prime vacanze estive da solo.
0: A sei anni?
1: Ma come a sei anni le prime vacanze da solo?
0: Mi piace pensare a Ibiza per discoteche.
1: No, esatto.
0: Da solo senza,
1: esatto, ad Amsterdam.
0: Senza facci sapere di più.
1: Facci sapere dei tuoi.
0: Sentiamo Jessica.
5: So benissimo quando mi sono sentita una bimba grande, quando per la prima volta ho lavato i vetri e mi sono usciti bene. Le tende,
0: sì,
5: che poi ho capito che per asciugarle e non stirarle dovevo stenderle bagnate.
0: Molto.
5: Mi sono sentita una donna di casa.
0: Molto vero, tende e vetri sono un segnale che tocca a te.
1: Ma a me sono venuti bene, credo, la prima volta 2 anni fa.
0: Peraltro, quindi
1: una
0: vuol dire
1: roba
0: che
1: del
0: sei
1: genere.
0: Diventata adulta allora. Sentiamo Fran.
6: Raga, sei ufficialmente adulto quando i tuoi genitori ricevono un invito di matrimonio e tu non sei compreso.
1: È vero.
0: Molto vero.
1: Beh, è vero, quando iniziano a lasciarti a casa perché non sei invitato neanche tu, allora
0: sei diventato adulto. Giuseppe scrive: ciao ragazzi, la prima volta che mi sono sentito grande è stata quando ho messo la prima bustina di Gaviscon nel portafoglio. L'acidità di stomaco, il reflusso, però secondo me è più che grande. Lì non voglio dire, siccome è già successo anche a me, lì è già la fase, diciamo, il piccolo
1: era
0: giusto.
1: No, perché può anche essere che sia magari un giovane un po' con una vita rock and roll, ma che non vuole essere fermato da questo stile di vita.
0: E quindi insisti.
1: Quindi, esatto, un giovane cosciente,
0: Vale,
1: incosciente.
0: Vale scrive: da neopatentata vengo fermata per un controllo e mi sequestrano il libretto per non aver fatto la revisione.
1: No.
0: Avevo 18 anni, ma nessuno mi aveva mai spiegato queste scadenze. E qui vogliamo dire un po' responsabilità anche del sistema scolastico.
1: Però scusami, la scuola guida non te lo dice che devi fare la revisione?
0: Sì, ma non stai attento a scuola.
1: Vabbè, però
0: ti a prendere la patente.
1: No,
0: io ricordo che all'elementare a me fu insegnato a compilare un bollettino postale.
1: Urca, all'elementare.
0: All'elementare, sì, sì.
1: Per?
0: Non lo so, ragazzi, però all'ora di educazione, non mi ricordo, forse educazione burocratica, c'era.
1: Certo, l'ora di educazione
0: voi
1: burocratica.
0: Ma
1: che cos'è?
0: Non avete questi ricordi?
1: Ma va là. No, forse, allora.
7: Io vorrei tornasse questa cosa, perché sono un grande sostenitore.
1: Dello studio a scuola di, sì, come dire, sì, i principi di burocrazia.
7: Sì, esatto. Ma anche meno. Perché noi maschi arriviamo a 18 anni a vivere da soli, che non sappiamo fare niente, neanche una lavatrice.
1: Però quello andrebbe insegnato a casa.
7: Quindi, esatto.
0: Sentiamo Magdalena.
8: Ciao, Chiara e Ciccio. Credo che la volta che mi sono resa conto di essere diventata veramente grande è quando mi è toccato farmi da sola la coda per il rinnovo del permesso di soggiorno. Alle 4 del mattino, con un freddo becco a Milano.
1: Mamma mia.
8: Ecco.
0: A proposito di burocrazia, sì, che dicevamo,
1: in generale code per i documenti.

0: prima volta che la devi fare da sola, sì, è una bella emozione.
1: E scusate, chiudiamo con questo messaggio bellissimo.
2: Ciao Chicchirici, sono Giulia, 18 anni, vivo all'estero da sola per l'università e penso che sto realizzando ora che sto diventando grande, però mi piace tanto pensare che non è vero.
0: Oh, ma no, bello. È una figata,

0: Io mi sono sentito adulto quando a fine di un pranzo la nonna mi ha detto: vuoi un po' di liquore?
1: Oh, molto vero. È vero.
2: Molto vero, molto molto molto vero. Siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui normalmente voltiamo pagina. E c'è una notizia che mi ha colpito tantissimo. Una storia di burocrazia, diciamo così,
1: che arriva dalle... un po' in ambito,
2: sì, in qualche modo sì, che arriva dalle parti di Carrara, dove una signora 82enne ha rinnovato la carta d'identità. Ma la città natale di Carrara, perché lei era di Carrara,
1: cioè lei è nata a Carrara,
2: invece di Carrara ha trovato scritto Apuania, che era il nome di Carrara quando c'era lui.
1: E quando è nata lei, quindi
2: più
1: quando c'era lui.
2: Più o meno.
1: Perché era il 43? No.
2: Fai 2026 meno 82.
1: 44.
2: Fai tu i conti. E tu dici, vabbè, l'avranno corretto. No, è scoppiato un casino, perché questa cosa ha avuto conseguenze sul codice fiscale, quindi non riusciva a fare ricette mediche.
1: Perché a quel punto cambia la città.
2: La patente, ha avuto problemi con la patente.
1: No,
2: non può più prelevare.
1: Come non può più prelevare?
2: Questo è quello che racconta la signora.
1: Signora
2: Anna Maria, che salutiamo qualora fosse all'ascolto, che appunto a questo punto vive ad Apuania. E questa cosa
1: da sola, solo lei.
2: Solo lei. E questa cosa mi ha, diciamo così, sbloccato un ricordo, perché una delle cose che mi ha affascinato di più di quando ho studiato storia era questa fissa che c'era a quel tempo di cambiare i nomi alle città e anche alle parole. Raga, sì. Ciccio Quiz.
1: Oh, eccoci qua. Tornato.
2: Io vi dico una parola che si usava a quei tempi e che era evidentemente il sostituto di una parola straniera.
1: Sì,
2: voi mi dovete dire la parola straniera.
1: Originale.
2: Okay. Perché no? Quando c'era lui, quando i treni arrivavano in orario, no? Veniva cambiato. Le parole,
1: sì,
2: non si poteva usare parole straniere.
1: Una traduzione, sì.
3: Okay. Siamo.
2: Ok.
1: Sì.
2: Che cos'è la bevanda arlecchina?
1: La sapevo. Mannaggia.
2: Qual è la parola singola straniera che sostituisce?
1: Forse il cocktail.
2: Il cocktail, brava mia, ragazzi, che evidentemente
1: è studiata. Alcol.
2: Che cos'è buonaria?
1: Buonaria.
2: Buonaria.
1: Che sarebbe good air. No, non lo so, sto cercando una.
4: Udiar.
2: No. No.
1: Buonaria.
2: No, vi do un aiuto, è una città.
3: Benevento.
2: No.
1: No,
2: però perché avrebbero dovuto cambiare Benevento in Italia? però
1: Buenos Aires.
2: Secondo punto per Chiara Galeazzi.
1: Benevento.
2: Ora vado avanti. Guido Slitta. Quale parola è stata sostituita da Guido Slitta?
1: La Guido Slitta. Sarà lo scooter, no?
4: Lo ski lift.
1: Ah, è vero, lo ski lift.
2: Nessuno lo sa?
1: Com'è Guido Slitta?
4: Guido Slitta.
1: Non lo so.
2: Il Bob. Il Bob.
1: Volevo dire.
2: L'insalata tricolore.
1: Vai.
3: Le dico sempre in italiano.
2: Vai. Prova.
3: No, non ce l'ho.
1: Perché può essere l'insalata russa.
2: È l'insalata russa.
1: Lo sapevo, Agnese, che lo stavi per dire anche tu.
2: Bravi.
1: Qui è proprio per odio nei confronti dei russi.
2: La giovanottiera. Cos'è la giovanottiera?
1: La canottiera di giovanotti.
2: No, la giovanottiera cos'era?
1: La giovanottiera.
2: Dovete pensare al francese, vi do un aiuto.
1: La giovanottiera.
4: Cioè,
1: è la giarrettiera. No,
2: no. Era la garçonnière.
1: La garçonniere.
2: E chiudiamo con
1: che
2: l'ultimo.
1: Che brutto la giovanottiera, però, mamma mia.
2: Chiudiamo con l'ultimo, che può essere questo qui. Il fuggicasa. Che cos'è il fuggicasa?
1: Beh, è tipo il tram a muro. Cos'è?
2: È sempre il francese. Dovete pensare al francese. Il fuggicasa. Ah.
1: Fuggi casa, non lo so.
2: Vieni, ti invito nel mio fuggi casa.
3: Rifugié?
1: Lo scannatoio?
2: No, sì, quindi in francese?
1: Non lo so, com'è?
2: Il piede a terra.
1: Ah, il piede a terra.
2: Il piede a terra.

0: Nannini, meraviglioso errore a chiudere questa bella puntata di Chiacchiericcio, perché abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Salutiamo al volo Agnese in redazione, grazie mille a Pagax in regia, grazie Chiara Galeazzi,
1: grazie Ciccio Lancia.
0: Ora la linea va alla sempre ottima Combriccola di Ciaobelli. Noi, se volete, ci risentiamo domani.

0: nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri. Aperti anche domenica.
13: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde? Ciao, come posso aiutarti oggi?
14: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
15: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
16: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 20. DJ! Buonasera dalla redazione. Proroga del taglio delle accise sul gasolio e stop al bollo auto per il 2027. Sono le due misure approvate oggi dal Consiglio dei Ministri. La sforbiciata al prezzo delle accise, che sarebbe scaduta domani, è stata prolungata fino al 5 ottobre e sarà strutturata in due passaggi. Dal

0: 18 al 25 settembre la riduzione sarà pari a 12,2 centesimi al litro, dal 26 settembre alla scadenza sarà di 6,1 centesimi. Oggi, come dicevamo, l'esecutivo ha dato il via libera anche all'abolizione del bollo per le vetture di piccola e media potenza e per i ciclomotori. Sarà possibile però usufruire di una sola esenzione a persona. Il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, ha affermato la presidente del Consiglio Meloni, precisando: questa è la risposta a un problema e non una manovra elettorale. Cambiamo argomento. Un gruppo di hacker, contattato dal Financial Times tramite Telegram, ha rivendicato la violazione della banca digitale britannica Revolut, sostenendo di avere ottenuto dati riservati di quasi 700 clienti dopo aver compromesso un sistema di posta elettronica certificata del Ministero dell'Interno italiano. Il gruppo, che ha chiesto a Revolut un riscatto di 3 milioni di dollari, ha affermato di possedere circa 147 gigabyte di dati interni delle forze dell'ordine italiane. Per mesi i pirati informatici si sarebbero finti agenti, chiedendo alla banca indirizzi, telefoni e cronologie di transazioni, sfruttando un indirizzo di posta certificata della prefettura di Reggio Calabria. L'autorità garante della privacy ha avviato una verifica immediata su eventuali falle nella sicurezza degli accessi agli istituti di credito italiani. Sul caso sta indagando anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. 89 persone, di cui 14 bambini, ricoverati in ospedale sono state colpite da gastroenterite, forse a causa di un'epidemia di salmonella che ha colpito nidi, scuole dell'infanzia e primarie in Valtrompia, nel Bresciano. Le loro condizioni sono stabili o in miglioramento. Al momento sono in corso gli esami sui cibi consumati a scuola dagli studenti, che dovranno accertare se si tratti effettivamente del batterio. Il focolaio non è ancora stato individuato. Chiuso nel frattempo il centro cottura, che ha preparato oltre 200 pasti tra giovedì e venerdì. Discorsi. Calcio: tra un'ora il Milan scende in campo a San Siro contro il Benfica nella sfida valida per la prima giornata del girone unico di Europa League. Domani tocca la Juventus, che alla stessa ora allo Stadium riceve gli olandesi del NEC.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Sponsored by
1: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno. Malta. Explore more beauty.
0: Nelle prossime ore tempo in peggioramento dal nord-ovest verso il nord-est e in Toscana. Domani mattina instabilità sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana e Umbria. In giornata piogge attese anche sul resto del centro. Asciutto al sud. Le previsioni del meteo.it tornano domattina alle 7.
3: Radio DJ. Informazione gratuita.
0: In redazione Stefania Salardi, una buona serata a tutti.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde: ciao, come posso aiutarti oggi?
10: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
11: Tra poco c'è Ciao Belli con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao.
12: Ciao Belli.

0: Per iniziare l'appuntamento di Ciao Belli di questa sera.
1: È un po' da discoteca, oh, però.
0: Certo.
2: Basta di un volume!
0: Sì, va bene, tranquillo. Passiamo.
2: Qua non ho discoteca! Basta, basta di volume!
0: Ciao! Così. Meno di così.
3: Siete una banda di cretini, siete una banda di cretini, ve lo dico.
0: Ciao!

0: Ciao Talent, Lorenzo Baglioni ci guida alla scelta del percorso scolastico.
1: Scientifico è il liceo che tu scegli. Se il greco non ti piace, la grammatica per te è un buon tabù. Ma dopo il primo giorno scopri che la matematica però ti fa cagare ancora di più. Classico è una scuola prestigiosa e chi l'ha scelta già pensava: questa scuola mi aprirà qualsiasi porta. Poi si è accorto che di più rispetto agli altri sa soltanto il greco antico, che è un'altra lingua morta. Artistico, si trascura un po' la storia, si tralascia l'italiano, ma
2: faccio
1: si studiano le
2: arti alla fine.
1: Non importa se si fa davvero poca geografia, qua si usa un altro tipo di cartine. Linguistico è la scuola in cui fatichi per imparare molte lingue, ma lo sai che quella scuola poi finisce. Tu parlerai l'inglese a livello madrelingua tipo Renzi quando dice shish. Alberghiero è la scuola che ti insegna a cucinare l'escargot in riduzione di foie gras con gli involtini. Ma Gesù tanto ti vede che la sera torni a casa e ti prepari solo il tonno coi grissini.
2: Bravi.
0: E con uno dei nostri talent abbiamo aperto il mercoledì con Ciao Belli Live. Tra poco vi aggiorneremo sulle formazioni di Milan Benfica che si gioca tra meno di un'ora allo stadio di San Siro. E per chi non ama il calcio, saremo con la giovane Noè.

0: quale apriremo un dibattito su quanto deve guadagnare l'uomo ideale.
1: Ah, bene.
2: Mi chiedono spesso, ma quanto deve guadagnare un uomo al mese per stare con te? Onestamente, sì, dai, anche dai. 1200 euro.
3: 1200.
2: Non sono 1200. Una che pretende chissà quale stipendio.
3: Ah, sì,
2: se ci sto bene insieme, mi basta che lavori e abbia le sue responsabilità.
3: Meno
2: e
3: male.
2: Che si dia da fare.
3: Certo.
2: Poi, se guadagna 1200 euro, non c'è problema.
3: Sì.
2: Lo mantengo io.
3: Onesto.
2: Però aspetta. Deve lavorare.
3: Ah, sì.
2: Perché se ti devo mantenere io e devo guardarti a casa sul divano tutto il giorno,
3: no.
2: Piuttosto mi prendo un cane.
0: E perché anche in piano settembre si gode la spiaggia. Saremo con Caterina Pallotta,
3: sì,
0: il suo tutorial sulle tre caratteristiche importanti per coloro che vogliono mettere in mostra la muscolatura.
4: Tre muscoli che attirano la mia attenzione quando si parla
5: dei maschi,
4: di un uomo,
3: sì,
4: al mare.
3: Vai,
4: allora,
3: vai.
4: Terza posizione.
3: C'è gente
4: possiamo
3: a quella che ci va, ovviamente.
4: Possiamo definire la V-line,
3: sì.
4: Comunque quel taglietto qua. No,
3: Robertino
4: questo
3: ce l'ha.
4: Tu sei abbinato con una mutanda Calvin Klein e i boxer.
3: Ah, okay. Sì.
4: Non tirati troppo.
5: Non capivo
4: su,
5: dove.
4: Perché bisogna far vedere la V-line.
3: Sì,
4: seconda
3: sì.
4: posizione,
3: sì.
4: I quadricipiti.
3: Sì.
4: Ma
3: i
4: non
3: quadricipiti.
4: Tutto il quadricipite.
3: Sì.
4: In particolare il vasto mediale, il vasto laterale
3: ah,
4: che
3: questo.
4: Sbucano dal boxer.
3: Io li sto facendo.
4: Prima.
5: Prima
4: posizione, il dentato anteriore.
3: Il dentato,
4: cioè il dentato,
3: dentato
4: anteriore
3: cos'è?
4: Al mare, cioè già il bello di sotto al mare.
5: È qualcosa che mangia il dentato.
4: Sì, pianoforte,
3: sì.
4: Che proprio dà quel proprio la
3: questione. Vabbè, me lo segno, signorina.
5: Sì. Il dentato piace.
4: Allenate sul dentato anteriore, così non mi vengono neanche le scapole alate.
5: Ah, no,
4: una
5: no,
4: volta
5: no.
4: Per tutte.
3: Va bene.
0: E con gli amici di Tier Test Italia siamo stati in centro a Napoli per intervistare i passanti su argomenti di importanza nazionale.
3: Vai!
6: Chi produce il latte? Chi fa il latte?
5: Vabbè, la mucca, oh, dai.
6: Ho capito.
3: Conad.
6: Il Conad. Io intendo proprio, cioè, da dove viene il latte? Chi produce il latte?
7: Parmalat.
6: Ne capito. Intendo proprio l'animale.
5: L'animale, esatto.
0: Per dire la tua sui muscoli, sull'uomo ideale, o per fare un pronostico sul Milan Benfica, o per ricevere una parolaccia sporca sul tuo cellulare dalla voce del nostro angelone, salva il numero magico.

0: Che bella che era DJ Angelo. One Kiss step. In the Pink dal 1986, One Step su Radio DJ.
1: Alle 20:16 lo cantano da casa.
2: Vai. Porque era the biggest one.
0: No,

0: Pinguini tattici nucleari con Sorry Scusa lo siento su Radio DJ. Un altro tormentone estivo.
1: Ciao, buonasera.
2: Ciao belli, effettivamente dopo una giornata di merda, okay, non so se è meglio ascoltarvi adesso o quando era a metà giornata.
1: Sei stanco, meglio adesso. Bene, meglio adesso. Andiamo da Donovan.

0: Dopo una giornata di lavoro, il nostro fattorino Donovan si sta per recare a fare un aperitivo con gli amici. Ma prima di lasciare il furgone, cerca di mettersi in contatto con una voce amica.
1: Al costo di 0 euro e 15 centesimi è la risposta. Okay. E 0 euro e 32 centesimi al minuto, IVA compresa.
2: Pronto, sono Gabriella.
3: Ciao Gabriella, sono Donovan. Perché ridi?
2: Ciao Donovan.
4: Mi sa che te
3: perché,
4: lo conosci.
3: Non ho capito. Sono Donovan, mi occupo di consegne. Fa ridere.
2: No, perché allora spieghiamo. Praticamente tu hai già parlato con me, però mi chiamavo Camilla.
4: Sì. Ha cambiato nome.
3: Perché cambi nome?
2: E quindi è lei che cambia nome. No, ma perché tu sempre Camilla, però se tu chiami su Mature c'è il nome da Mature.
3: Ok, ho capito. Perché questa è...
2: Però prima non ti avevo ancora beccato, ma adesso invece lo so che sei il DJ, quindi cercavo di conversare in
4: ridere. Va bene. Hai capito.
2: Perché... Quindi adesso ho beccato al volo. Basta Donovan. Come la... Ti passo una collega senza dirglielo?
3: No, aspetta un attimo, fammi capire. Cioè, chi è che te l'ha detto? Cioè, non ho capito. L'hai sentito?
2: È una mia collega a un certo punto ha sentito. Mi dice: Camilla, stai in radio.
3: Ho capito. Prima delle vacanze ci eravamo sentiti, sì.
2: Ma che l'anno scorso?
4: Ah, un anno fa addirittura. Cazzo, si è ricordata,
2: Becchi sempre me. Ho capito. L'anno scorso.
4: E sarà mentale.
3: Cavolo.
2: Cavolo, hai ribeccato me.
3: Comunque sono contento che ci siamo, cioè è carino. Io sono qua nel mio furgone, sto mangiando i cioccolì. Ti piace il cioccolì?
4: Buono,
2: mi
4: ricordo quando ero piccolo.
3: È buono il cioccolì.
2: Mi piace tanto il cioccolato, ma non mi piace il cioccolino, mi piace il cioccolato.
3: A me piace il cioccolì. Cioccolì Bauli, Bauli, Bauli.
2: Bauli.
3: Comunque è stata carina la cosa che ci siamo incontrati. Che squadra tieni?
2: Che squadra tieni? Non tengo nessuna squadra.
4: Ah, niente, calcio zero.
2: Guarda, non guardo neanche la TV io. Guardo solo anime, serie e film.
3: Ok.
2: Così taglio fuori tutto quello che non mi piace.
3: Fai bene, anche a me non piace il calcio, però sono contro l'Inter.
4: Okay. No,
3: contro l'Inter. L'importante è sempre quello. A me il calcio non lo guardo da anni. Però l'importante...
2: Vabbè, io sono di Bergamo, dovessi di fare ci sarei Atalanta.
3: Atalanta va bene, va bene. A parte che adesso con l'allenatore lì... Sì, ma con come si chiama l'allenatore?
4: Sarri.
3: Non mi ricordo, cavolo. Quello che fa Sarri, come mozziconi piccoli. Sì.
4: lei non se ne intende.
3: Quello lì mi porta in Serie B. Quello lì mi porta in Serie B.
2: No, ma
3: è forte Sarri. Io sono italiano di Milano, però mia mamma è di Tropea e mio papà è americano.
4: Americano, ecco perché Donovan.
3: Infatti mi chiamo Brandon di cognome. Sì, sì.
2: Wow, che bel nome, Donovan Brandon. Sì, quanti anni hai?
3: Io, purtroppo
4: ci frattonda quest'anno.
3: Ok, allora ti dico la verità, ce n'ho 45. Mi butto sempre un po'.
4: Un po' indietro il problema.
3: Che non c'ho la ragazza, adesso è un problema così. Aspetta un attimo, se hai un attimo di pazienza, chiedo all'intelligenza artificiale perché sto uscendo con una.
4: Sì.
3: Aspetta un attimo, ce l'hai un secondo. Ehi, intelligenza, sai chi sono?
5: Sì, sei Donovan Brandon, professione Rai.

0: Sì.
1: Ci sentiamo spesso, dimmi pure amico.
0: Senti, mi sto sentendo con una ragazza che mi vende i prodotti della palestra, no?
2: Sì.
0: Ma lei sembra interessata più a vendermi i prodotti che a uscire con me.
2: Vedi tu. Prima il commercio.
1: Vuoi una risposta sincera? O una risposta edulcorata che non ferisca la tua autostima?
2: Sì. Forse la seconda.
0: Pronto,
2: è meglio.
0: Ci sei?
3: Sì, ci sono.
0: No, perché sto chiedendo, siccome mi vedo con una, cioè mi sento con una che mi sembra interessata solo ai prodotti che mi. Vabbè, aspetta un attimo. Che. Allora, facciamo la prima versione, quella sincera.
2: Sì.
1: Donovan, pensaci bene. Sei un ignorante che manco li cani. Sì. Che cazzo vuoi che esca con te? È normale che Gaia faccia il suo lavoro e sia carina per venderti i prodotti della sua azienda. Vuoi che prosegua o mi fermo qui?
0: A sto punto
2: no,
0: sentiamo.
2: Fermati.
1: Donovan, io di persone in un giorno ne sento tante.
0: Sì.
1: Ma tu sei uno dei più coglioni che conosco. E la cosa incredibile è che non te ne rendi conto.
2: No, anche
1: adesso sei al telefono con una ragazza che la pensa come me.
0: È vero.
1: Prova a chiederlo e vedrai.
0: No, scusa, ma te pensi veramente anche te?
2: No.
3: Vuole la versione edulcorata?
0: Vai, edulcorata.
2: Senti come ride.
0: Aspetta un attimo che rispondo alle LAI e poi ti torno da te.
2: Sì.
0: Uè, hai sentito che sono simpatico? Somaro!
1: Somaro a me? Ma come ti permetti di darmi del somaro? Brutto idiota che non sei altro. Adesso ti tolgo 500 euro dal conto corrente. Ecco qua fatto. Se mi chiedi scusa entro 10 secondi, ti rimetto a posto i soldi.
0: Scusa. Oh. Pronto? Scusa.
3: Sì, pronto.
2: Aspetta. Oh. Farò anche questo.
0: Ho detto scusa. S-C-U-S-A. Scusa. Pronto?
2: Li hai rimessi?
0: Cazzo, non mi sente più. Questo.
2: Aveva dato 10 secondi.
0: Non lo so. Comunque sei simpatica. Ci siamo sentiti per la seconda volta.
3: Bene, sono contenta che ci siamo sentiti
0: anch'io,
3: per la seconda volta.
0: Anch'io, sono tanto contenta.
3: Mi sta simpatica anche l'intelligenza artificiale.
2: Vedi.
0: Sì, una casualità, è stato bello.
2: Noi dobbiamo andare.

0: radio. DJ. One nation, one station.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
6: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
7: Respira, sei in Trentino.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Tedi trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Tedi. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Tedi, pieno di idee.
9: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.

0: Maggie Gu, la nuova su Radio DJ.
1: Bellissima, bellissima. 20 e 34, qua
2: che... Ma non è che fate la trasmissione alla sera, sì, alle 8 di sera, perché a Roberto le hanno tolto del tutto la patente.
0: Ma che dici? Ma che dici? Un po' di mica. Come vengo qua, amico mio?
3: No, voi mi fate spaccare completamente. Ma fate una puntata monografica

0: informazioni, Roby, e il pronostico. A proposito,
1: per le informazioni, non lo so. Sì. Però volevo salutare Daniel, che prima di entrare in radio mi ha chiesto una foto con questo tutto e poi andava a vedere la partita del Milan. Ciao,
2: ragazzi,
1: Daniel.
2: Venite qui anche dopo la partita.
1: Sì.
2: Siamo arrivati alla penultima puntata. Finisce

0: prima che finisca
1: sì, sì, finiamo un po' prima.
0: Infatti.
1: Siamo arrivati alla penultima puntata per quanto riguarda la ruota della fortuna.
0: Sì.
1: Ci sono ancora due persone in Italia che in questo settembre 26 possono vincere un'automobile. E allora andiamo a scegliere il fortunato.
2: Vai, primo.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Hermes Leprotti di Mediaset.
4: Ciao Leprotti, come va Leprotti?
2: Stiamo registrando con Jerry Scotti, non ho puntato della ruota della fortuna. Sì. Possiamo portarle via solo un paio di minuti? Le passo Jerry così le spiega di che cosa si tratta il gioco?
3: Me lo passo.
2: Un attimo. Bene. Come si chiama lei? Solo il nome.
3: Io, Jacopo.
1: Jacopo!
4: Ciao Jacopo!
1: Vai, andiamo!
5: Eh beh, signori, siamo arrivati al momento delle telefonate da casa, sì, per far giocare
1: ciao
5: i nostri
1: Jerry
5: telespettatori.
1: Vai.
5: Pronto, chi abbiamo in linea? Ciao!
3: Ciao, sono Jacopo.
5: Ciao Jacopo!
1: Buonasera Jacopo!
5: Posso sapere dove ti trovi in questo momento?
3: Io a casa.
5: A casa? Sei in vacanza?
3: Sì. No.
5: Quindi stai lavorando da casa?
3: Assolutamente.
5: Ok, senti Jacopo, devi dire giro la ruota della fortuna, così facciamo girare la ruota e vediamo se ti porti a casa qualche premio, va bene?
2: Vai.
3: Ok, va
5: dai,
3: bene.
5: Dai, vai Jacopo.
3: Giro la ruota.
2: Un po' di verbi, Jacopo, dai. Vediamo dove si ferma.
5: E allora, andiamo, signori, la ruota si è fermata anche oggi sulla Spatrangero, sì, un'automobile elettrica prodotta in Corea che costa 800 euro.
2: Ma dico, costa?
5: Costa 800 euro perché è un prezzo veramente super buono. È già il concorrente della scorsa settimana, è andato vicino per vincerla. Sì. La Spatrangero è un'automobile rivoluzionaria che ha quattro posti, un motore elettrico, sì, e il suo prezzo è davvero accessibile. Nel tuo caso, caro Jacopo, vinceresti la Spatrangero Tahiti Full Optional, tutti optional targati Spatrangero. E prima di proseguire con la ruota, dobbiamo dire la frase per lo sponsor che è, insomma, è Guido Sicuro, Guido Spatrangero. Vai Jacopo.
3: Va bene, lo dirò. Guido Sicuro, Guido Spatrangero.
5: Lo so, ti viene da sorridere perché è un'auto veramente completa. Allora, ti spiego come funziona il gioco, caro Jacopo.
1: Vai.
5: Ora, la nostra regia contatterà un utente telefonico e quando l'utente risponde, tu dovrai cominciare a ridere.
1: A ridere.
5: Se l'utente viene contagiato dalla tua risata e si mette a ridere anche lui, tu in quel momento avrai superato la prova. Va bene, Jacopo? Non mi sembra difficile.
3: No, assolutamente, ma è inconscio pure lui, oppure...
5: No, è inconscio pure lui, assolutamente, lui non sa nulla. E beh, ci mancherebbe, se no il nostro notaio ci tira le orecchie, ma ci scherziamo. Allora, andiamo in missione, quando sentirai lo squillo telefonico, tu inizierai a ridere, va bene?
1: Vai.
5: Senti, cosa fai di bello nella vita, Jacopo?
3: E io salvo il pianeta, lavoro in una multinazionale che fa efficienza energetica.
5: Ah, bello, molto bello, molto bene.
1: Tutto green,
5: ottimo,
1: tutto green.
5: Bene, certo. Allora, vediamo se inizia a squillare il nostro ignaro utente telefonico. Così ti porti a casa questa Spatrangero.
3: Ma non è che mi insulta, no?
1: Ma no, okay, no.
5: Aspetta, che forse sta suonando.
2: Tu incominci a

0: Pronto?
1: Vabbè.
0: Ah, io spero che tu sia pugliese.
1: Perché?
0: Perché c'è un detto in Puglia che dice sì. Ride un bacio sta spirito sul bottone.
1: Ah, ok. Io non lo conoscevo. E lui continua a ridere.
0: La traduzione contestuale è ridi davanti a questa fila di bottoni, indicando l'apparato genitale maschile.
2: Ah, no, scusate, okay, adesso intervengo io. Intervengo io. Sì. Senti, caro amico, che hai detto il detto pugliese, sono Gerry Scotti. Purtroppo non hai fatto vincere un'auto elettrica al nostro concorrente Jacopo. Senti Jacopo, cosa gli diciamo a questo signore? Vabbè, purtroppo ha riattaccato, ed è stato anche non proprio precisamente educato.
3: Non lo sapeva, ci sta la reazione.
2: Purtroppo non è andata bene, chiederei un parere al nostro presidente che si trova qua in studio. Ciao.
4: È sempre lì.
5: Caro Gerry, il gioco non è andato bene, ma ha fatto spettacolo e noi siamo qui per far divertire il pubblico. Bravissimo. E colgo l'occasione

0: per sì. salutare gli amici della Spatrangero Auto, una macchina formidabile che costa solo 800 euro. Questo è il futuro, sì, signori.
1: Grande, bene, grande. Allora io dichiaro ufficialmente chiuso il gioco di oggi, sì? Giusto?
0: Senti Jerry, lo so che è un format che per ora non sì. funziona, ma io vorrei fare provare, per okay. l'ultima volta sì. la prova del gioco per del Luna Park, quello che non riusciamo mai a mandare in onda.
2: Sì, la
0: questo troppo. Sempre se il concorrente ha voglia di mettersi in gioco.
1: Noi glielo chiediamo. Jacopo, hai sì. voglia di fare il gioco del Luna Park?
3: Non scherzate, io sono stradisponibile.
1: Allora facciamo un applauso, lo incoraggiamo. Il premio è un televisore Paiomba da 56 pollici, tutto kittato. Allora, attenzione, si tratta di un gioco sperimentale ambientato in un Luna Park. Ci sono delle paperette alle quali tu devi sparare, va bene? Adesso tu sentirai dei suoni di papera, ovviamente, e ogni volta che sentirai una papera dovrai dire sparo alla papera. Ci fai sentire come lo dici?
3: Vai, vai. Sparo alla papera.
1: Ecco, attenzione però, perché tutte le papere devono essere annunciate attento. Con lo sparo alla papera, altrimenti la nostra macchina artificiale non sì. ti aggrega per il gioco e quindi ti squalifica, d'accordo?
3: Okay, vai. Io ogni volta che sento una papera dico sparo alla papera.
1: Perfetto, esatto. Allora facciamo attento, partire il gioco che cambierà il mondo dei game show. Questo momento tu sentirai la papera e dovrai dire sparo alla papera. Andiamo, pronti?
2: Vai.
1: Via!
3: Sparo alla papera. Sparo la papera, sparo la papera. Sparo la papera.
1: Perché non è un gioco facile, non è un gioco facile. No. Purtroppo la macchina dice che abbiamo fallito, no. E sì. questa io no. direi che è l'ultima volta che sperimentiamo questo gioco. Dai, no. presidente, vero? No?
0: Giustissimo, basta, però basta. Mi ha fatto ridere. E quindi regaliamo al concorrente un bel giubbotto di pelle offerto dalla pellicceria Piero dei Poldini. La pellicceria Piero dei Poldini produce giubbotti con la pelle sintetica ricavata dalle ciabatte vecchie. E questo gli fa onore.
1: Allora facciamo un applauso alla pellicceria Piero dei Poldini che produce giubbotti con la pelle ricavata dalle vecchie ciabatte, caro Jacopo.
3: Bello. Io lavoro nella decarbonizzazione, questo è un ottimo punto.
1: E infatti, secondo

0: dal 1990, vedi che sono imparato anche qua. Direi che il gioco della ruota della fortuna
1: è stato Tito che l'ha scelto
0: nel 94, però qui già c'era. Allora
1: la metti, la metti alle serate questa roba?
0: No, questa non la metto.
1: E come mai?
0: In alcuni momenti
1: è
0: questa roba, lo so, ma non sei.
1: Le ragazze
0: io sono più tamarro.
1: Un amico da casa,
0: vai.
2: Mizia che tamarri, Saturday night dance, lucky way you do.
0: Effettivamente anche questa è tamarra.
1: Marina La Rosa torna al Grande Fratello e sicuramente farà il botto.
0: Vai.

0: Martina La Rosa annuncia il ritorno al Grande Fratello. Dalla notte delle hit, Patti Pravo e le chat con Madonna. Da Foolish, Martina Miliddi e la cotta per Joe Bastianich. Da Physical, il pollo al limone di Elisabetta Canalis. Da Oltre la Terra, Pier Giorgio Caria e il primo contatto alieno. Marina La Rosa, concorrente della prima edizione del Grande Fratello, certo, annuncia la sua partecipazione alla nuova edizione del programma, spiegando le ragioni che l'hanno spinta a prendere questa decisione.
1: Sì. Eccola qui.
2: Perché 2001, dopo 26 anni torno al Grande Fratello?
3: 2000, sì.
2: Me lo sono chiesto anch'io. E siccome immagino che ve lo chiederete in parecchi, preferisco dirvelo io.
3: Sì.
2: Io ci torno perché nella vita mi sono più interessate le esperienze delle definizioni. Questa ovviamente non è una replica, è un esperimento. Sì. A chi mi segue dico grazie. A chi mi critica non dico di non farlo, figuriamoci. Negli anni ho imparato una cosa importantissima: non bisogna essere capiti da tutti, né piacere a tutti. Basta piacere a se stessi. Devo dire, mi piaccio. E mi piace ogni tanto cambiare idea. Bene. Come disse un epistemologo tedesco, la coerenza appartiene a chi non ha idea. Ciao, disadattati.
1: Ciao!
0: Alla notte delle hit, Patti Pravo racconta della sua amicizia con Madonna e delle conversazioni che si scambiano in chat.
3: Addirittura, caspita, con Madonna.
4: Siccome so che tu sei amica di Madonna, no?
1: Sì.
4: Che lei ti considera, come tutti noi, è un'icona di stile. So che vi scrivete via social.
5: Sì,
4: cosa vi scrivete? Cosa vi dite?
5: Ma sono Madonna? Cose nostre, ma no, ormai sono 2 anni che andiamo avanti.
3: Alla faccia,
1: sono due grandi icone.
4: Ma parlate anche di una cosa che si può dire, dai.
5: Le cose normali della vita, quindi,
4: della vita, del
5: certo,
1: più del meno
5: figlia, che è un problema, eccetera.
4: Che bello, vedi?
1: Ci sta.
0: A Foodish, la ballerina di Affari Tuoi Martina Miliddi confessa a Joe Bastianich l'infatuazione che, da ragazzina, provava per lui quando lo vedeva in televisione.
3: Sono giovane.
6: Io, la prima volta che ti ho visto, avevo 12 anni.
1: Sì. È un po' presto.
6: È la mia prima cotta,
3: sì.
6: Vera?
3: Sì. Molto presto.
7: No.
6: Sì.
7: No, ma no, cosa era affascinante di me?
6: Il modo
1: poca
6: che
1: roba,
6: hai di parti con le persone, la tua cultura, la tua intelligenza. Come lancia i piatti, come si arrabbia.
7: Stai ascoltando?
6: Che
7: stronzo.
6: Sì.
8: Ciao Mimmo.
0: A Physical, Elisabetta Canalis ripropone il piatto che l'ha resa celebre, il pollo alla piastra.
1: Pollo alla
0: questa
1: piastra.
0: Volta rivisitato in una versione al limone.
1: Al limone, vabbè, non è difficilissimo.
3: Va sempre bene il pollo.
2: Ecco qua, limone, sanissimo, non c'è neanche sale, quindi per i cardiopatici va benissimo.
1: Sì, okay. Ma non fa male
2: per le persone
1: sale.
2: Che soffrono di ritenzione idrica, eccetera, eccetera.
1: Ma un po'
2: prendiamo
1: di sale,
2: questa
1: va bene,
2: fetta
1: no?
2: Di pollo, assolutamente bio, ok?
1: Sì. Tutto bio, tutto
2: cucinando,
1: bio.
2: L'importante è non farlo attaccare. Come?
1: Come?
2: Mettendo tanto limone. Allora, io sento qua, sta arrivando un profumino, ragazzi.
3: Buono.
2: Poi per servirlo sarà una sorpresa.
1: Lo faccio anch'io,
2: questo mi chiama un po' la cucina thailandese, quando c'è il pollo nella foglia di banana. Noi siamo italiani, abbiamo il pollo nella foglia di lattuga. Questa è una ricetta che è proprio mia. Sicuramente questa è una ricetta che non può mancare nelle festività come Natale, Pasqua, quella dove ci ritroviamo con i nostri familiari, i nostri.
1: Non cominciamo a parlare di Natale, siamo al 16 settembre.
0: Alla Web TV Oltre la Terra, il ricercatore Pier Giorgio Caria rivive il suo primo

0: più emozionante contatto con gli esseri extraterrestri.
1: Vai Pier Giorgio!
2: Guarda, l'avvistamento sicuramente più importante è stato quando io stesso ho chiesto un contatto a questi esseri.
3: Io anche ingenuamente,
2: se vogliamo, però chiesi un contatto. Lo chiesi così, mentalmente. Quindi un giorno in Sardegna, nel 1990, chiesi un contatto. E questo avvenne in Sardegna, appunto, in una località che si chiama Suvalloso, è una spiaggia del Golfo di Oristano. Venne una bellissima astronave, erano circa le 11 di notte, l'oggetto era fantastico, con dei colori alcuni diversi da quelli che sono sulla Terra, e ci fu una comunicazione, cioè questi esseri mi parlarono.

0: De Palma, Anita e Mischilla, La Testa Gira su Radio DJ.
1: Minchia che pedalata.
2: 20 e 54, andiamo a San Siro, andiamo a San Siro.
3: Un saluto a tutti dal vostro Leluzzo. Ciao, mi trovo qui nello Skybox di San Siro. Bene. Per seguire Milan Benfica e come ha dichiarato poco fa Roberto Ferrari, io sono d'accordo nel dire che il Milan vincerà facile. E allora vi do appuntamento a dopo la partita per i commenti a caldo. E poi parleremo anche di Formula 1 e dell'ultimo Gran Premio di Madrid, dove le rosse sono andate male per via delle gomme e dei freni. E allora, prima di darvi appuntamento a più tardi, ci ascoltiamo il riassunto in musica da parte del nostro amico Lampion.
4: Vai, Lampion.
2: Le gomme rosse di Leclerc.
5: Al Madrid verso sera.
6: E si consumano lì. Sempre in testa con te.

0: friend.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: My Movies presenta.
5: Joe, ti ricordi di Pin e Hook?
6: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
5: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
4: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
7: Che sta succedendo?
6: È una cosa da pazzi!
4: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
8: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
5: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
7: Anche io.
4: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
7: Ops.
5: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro? Tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso!
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro!
13: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
14: Papà!
13: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
15: Allora, Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non ho mai. Cosa diciamo?
16: Ma è tipo che siamo io e te?
15: Ovvio.
16: Poi c'è anche la Costi.
17: Ciao, ragazzi.
16: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
15: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
16: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
15: E niente, è finito il tempo.
18: Torna Non ho mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
15: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
18: Una produzione One Podcast.
19: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: What's up? Sono le 21.
3: DJ! Say what? Nella puntata precedente.
2: La vostra adolescenza in tre parole.
4: Frustrato, escluso, permaloso.
2: Cioè la Ginger che ci dice com'era la sua adolescenza in tre parole. Vai, sentiamo.
5: Simpatica, bella da morire, fashion e una pippa negli sport. Come adesso.
6: Da adolescente mi sentivo bruttina, mi sentivo troppo magra. Invece da grande ho scoperto che mi hanno confidato molti ragazzini che conoscevo che mi venivano appresso, venivano proprio davanti a casa mia per vedermi, per guardarmi.
2: Capito.
7: Finalmente c'è Seguad.

0: Alexa, tutto a posto?
1: Ehi, baby.
0: Tutto a posto. Parlo, saluto tutta la categoria di persone che, come me, parla con soprattutto Alexa in casa. Ci facciamo grandi discorsi. Alexa poi ha questa caratteristica che ogni tanto risponde come cazzo vuole. Cioè, tu puoi chiedere, che ne so, come sarà il tempo oggi, e ti dice: ti riproduco da Spotify,
1: sì,
0: J-Ax.
2: Non capisco se è AI.
0: Eh sì, lì capisci che è un po' un AI, un po' rintronata.
3: E io sto sentivedendo sei wabi.
0: Grazie, grazie, benvenuti. E chiaramente noi siamo in live tutte le sere dalle 21 su Radio DJ, DJ TV e YouTube, ma solo su YouTube a partire da mezz'ora prima, con sì, un pre-show. E oggi abbiamo ospitato una cantante bravissima, italiana di origini palestinesi, che si chiama Tara. Ovviamente poi tagliamo tutti i vari, le varie clip sui nostri social, ma soprattutto su YouTube è ancora là, quindi se volete andate indietro con la barra. È incredibile tutto ciò. Non c'è Kendrick Lamar perché non sta bene, anche
1: no,
0: ogni tanto
1: bene.
0: È un po' un periodo, ho capito che è un po' un periodo, uno torna dalle vacanze. Ora non so i colleghi degli ascoltatori come stanno, però c'è un po' quella cosa che uno è tornato dalla vacanza e sta male, cioè ha una specie di, mi viene in mente soltanto la parola rinculo, anche però non è mai bellissimo, no? È un po' che, come
1: ti
0: se il corpo
1: indietro,
0: come se il corpo
1: sì,
0: volesse tornare in vacanza. Poi io non so come stanno i colleghi degli ascoltatori, che ne so, dei vari tassisti che sono con noi, o dei rider, o di chi sta andando al lavoro in ufficio, professori, farmacisti, i vostri, non salutiamo mai la categoria dei colleghi degli ascoltatori. Come stanno i colleghi?
4: Il numero di telefono è 347 342 5220. Statemi bene, bro.
5: La serata è appena iniziata.
6: Stay tuned, we'll be right back.
7: Turn the radio on.
8: Radio DJ
9: One Nation One Station.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: meglio. Have fun with King Marrakesh. Dal 18 settembre disponibile in esclusiva su Disney Plus.
1: Riproduco 6 watt su Radio Energy.
2: Say what? Whoa, whoa, whoa.
3: Radio DJ.
4: Radio DJ.

0: In Italia è mercoledì.
1: Lui si chiama Michele.
2: Avete sentito?
0: Avete sentito?
3: Oh, guarda, comunque qua va tutto alla grande.
0: Ah no, certo, poi salutiamo anche la categoria delle persone a cui va tutto alla grande. Cioè, vabbè, Marta non c'ha niente di strano, cioè, ci avrà un problemino.
4: La schiena, sì. Se non sbaglio la schiena, poverino.
0: Uno la spalla e uno la schiena, uno la tosse. Siamo che. Vabbè, succede, è così, siamo persone normali, vere, e quindi come tutte le persone. Ecco, succede. I colleghi degli ascoltatori, ora stiamo scoprendo come stanno i vostri colleghi. Qualcuno si preoccupa per loro. Jess è tornata ad ascoltarci, evidentemente dopo un po'. Grazie, eravamo qui ad aspettarti. Welcome back.
5: Ciao.
0: Allora, polemica di oggi. In realtà eravamo un po' tentati di parlarne già ieri sera, ma è un argomento molto sensibile. Abbiamo detto aspettiamo e poi abbiamo fatto un puntatone. E oggi però è montata talmente tanto, evidentemente ne avrete già sentito parlare, e quindi è necessario, lo facciamo spesso, quello di osservare un po' la comunicazione nel mondo della musica. La storia è questa: Macklemore, artista che ci ricordiamo per esempio per questa canzone.
4: And I go back, this is the moment, tonight is the night, and
0: e altre canzoni. Al concerto, aperto due concerti del tour americano di Ed Sheeran, che ci ricordiamo per questa canzone. Cosa succede? Alla seconda data, quella del 4 settembre, Macklemore fa un discorso, ma in realtà è da anni che si espone da un punto di vista, diciamo anche politico, sociale, di attivismo contro le guerre, non soltanto contro Israele e Gaza, ma in realtà cita diverse guerre, cita anche l'AIS in America. Ovviamente però il fatto che lui abbia detto Free Palestine sul palco ha scatenato polemiche che oggi, se apri i social, sono in qualsiasi giornale, magazine. E quindi dichiaro aperto il televoto. Occhio però, perché non vorremmo entrare nella questione politica, che è complicatissima da gestire, ma nella questione legata a chi decide cosa. Cioè, Macklemore viene annullato dai prossimi concerti, non li farà più, perché a detta di Ed Sheeran il proprietario dello stadio decide che nel suo stadio, dove, parentesi, ci ha suonato di recente Kanye West, quindi diciamo dice non lo voglio, perché ed è molto vicino a Netanyahu, il proprietario di questo stadio. Quindi il punto è: chi decide cosa? Cioè, chi sta decidendo la musica? Chi decide cosa può dire un artista oppure no? Fa bene Macklemore ad esporsi, a dire quello che vuole, o fa bene Ed Sheeran a dire ho un pubblico talmente ampio che io, sai che c'è, non dico niente?
6: Say what?
7: Thinking about you.
6: Radio.

0: bene. Mo.
1: È la tua canzone preferita?
2: No, questa è la mia base preferita.
1: Ah, okay.
2: Quando Phil mette questa base io vado fuori.
1: Vai fuori.
2: Sì, sì.
1: Però resta qua.
2: No, non... sto qua, sto qua.
1: Animal, Cat Eye, 21 e 12 minuti, orario a specchio. Wow.
3: Oh, guarda, stasera ci sono anch'io, eh. Ciao.
1: Ciao, benvenuto. Macklemore e Ed Sheeran. In realtà c'è anche da dire che Macklemore e Ed Sheeran sono amici da tanto tempo, da oltre quasi 13 anni, e Macklemore ha detto chiaramente non è colpa di Ed Sheeran, non prendetevela con lui. Ed Sheeran ha detto anche una cosa che evidentemente pochi dicono di questi artisti enormi che però non si espongono su faccende politiche. Lui dice: io ho un pubblico talmente ampio, fatto di bambini, di famiglie, di gente di tutte le religioni, di gente di ogni credo politico, che trovo corretto non esprimermi politicamente. Poi ha anche detto: è terribile quello che succede in Palestina. Quindi questo lo ha detto, si è esposto su questo, però dice durante lo show non lo voglio fare. Ma non è stato lui, a detta di Ed Sheeran, a cancellare Macklemore dalle prossime date del tour.
4: Per me va bene Macklemore a esporsi.
1: Macklemore.
4: E fanno bene tutti quelli che si espongono, indipendentemente dall'idea che hanno.
1: Macklemore però mi ha ricordato un altro personaggio incredibile, documentarista americano iconico.
5: Secondo
1: one.
5: Me i problemi sono due. Il primo è che per schierarsi bisogna essere informati. Non ci si può schierare se non ci si è informati correttamente, altrimenti non si ha un'idea chiara del problema. E qui nasce il secondo problema.
1: Che è?
5: Come ci si fa a informare in maniera corretta in questo mondo di infodemia, dove ci arrivano notizie a destra ma anche non siamo più in grado di riconoscere quelle vere da quelle false?
1: È giusto, è una giusta osservazione. C'è da dire che Macklemore non si è esposto, cioè non è che ha detto qualcosa di politico, ha detto qualcosa di, se vuoi, umanitario. Cioè è brutto vedere questi bambini che vengono uccisi, quello non è intelligenza artificiale, no, è tutto vero.
6: Ciao Wad. Ciao. Guarda, io lavoro nel mondo della comunicazione e quindi insomma quando è uscita questa notizia ho cercato di seguirla un po' e comprenderla un po' nel dettaglio. Non entro nella questione politica, ma io dico una mia opinione. Io penso che ogni artista, come ogni essere vivente in generale, ma ogni artista che ha soprattutto magari una larga fan base come loro, debba avere la possibilità di esprimere una posizione tanto quanto di non esprimerla. L'osservazione che faccio io è che sicuramente come Macklemore ha avuto in qualche modo delle ripercussioni dalla sua presa di posizione e l'ha avuta più volte nella sua carriera.
1: Vero.
6: Anche Ed Sheeran secondo me avrà delle ripercussioni per questo motivo.
1: Eh sì, perché poi la sua band e anche le altre band, c'era anche Phineas, il fratello di Billie Eilish, tra gli artisti che avrebbero dovuto suonare nelle altre date del tour, stanno tutti dicendo non ci vediamo. Cioè anche qui c'è un tema molto, molto importante. Ok, Ed Sheeran non vuole esporsi politicamente, però stai assistendo alla scelta di un proprietario di uno stadio che sta decidendo lui cosa deve succedere durante il tuo show. E questo è al di là dell'aspetto politico, è qualcuno che sta decidendo cosa deve succedere durante i tuoi concerti. Potremmo chiederlo settimana prossima alla nostra amica Laura.
7: DJ Watt, giusto?
1: Perché torna a trovarci venerdì 25.

0: Check this out. C'è Laura Pausini, oggi no, però settimana prossima dovrebbe venirci a tornare a trovarci venerdì 25. Qualche ora fa ha ricevuto una nuova nomination ai Latin Grammy Awards, Laura Pausini, per Mejor Album Vocal Pop Tradicional. Grande Laura, non sbaglia un colpo.
1: Stammi a forte, tutto quanto parlano in un
0: 21 e 19 minuti, ovviamente l'argomento è un po' bollente, difficile da trattare, ma noi non ci spaventano mica gli argomenti difficili. C'è un messaggio che dice: odio gli indifferenti, che è una citazione di Gramsci ed è perfetta per quello che ha fatto per esempio Macklemore.
2: Buonasera!
3: Ciao!
0: Ciao!
3: Siamo in direzione Catania!
0: Grazie!
2: Vi stiamo ascoltando!
0: WAG!
4: Ma esattamente, infatti non ha alcun senso che qualcun altro decida, perché l'artista deve essere libero in qualunque senso.
0: C'è chi pensa questo, c'è anche chi pensa questo.
5: Ciao Ad!
0: Ciao!
5: Ma non concordo con quanto hai detto, perché, scusa, lo stadio è di un tizio.
0: Sì.
5: Potrà lui decidere nello stadio di sua proprietà chi suona e chi no?
0: No.
5: Che posizioni debbano avere anche a livello
0: allora,
5: politico?
0: Allora, intanto vabbè, fantastichiamo. No, voglio vedere come continua.
5: O di idee chi suona. Cioè io a casa mia tifo l'Inter, se uno arriva e mi dice forza Juve, io non lo faccio venire a suonare a casa mia.

0: lui deve dire forza Juve.
1: No, vabbè. Allora immaginiamoci la proprietà dello di uno stadio, San Siro, ok? Sì. Il proprietario, ok, è del Milan.
2: Ok, sì, proprietario.
1: E dice no, io l'Inter non lo voglio giocare. Non ha senso, no? Cioè tu sei proprietario di un'azienda, no? Poi tra l'altro in questo stadio ci ha suonato anche Kanye West, che è stato più volte al centro di dichiarazioni antisemite. Quelle di Macklemore non erano così, erano semplicemente un messaggio di libertà. Oh, nella storia della musica è sempre successo. Roger Waters credo che abbia detto esattamente Ed Sheeran è un coglione. Cioè, giusto per darvi anche dei nomi di musica di altri tempi.
3: Yo! Facciamo una festa!
1: Intanto il televoto rimane aperto. Questo messaggio dice: anch'io sono d'accordo sul fatto che gli artisti debbano esporsi se lo ritengano giusto, ma il problema è il sistema. Se loro si espongono diventano scomodi e chi sta dietro all'organizzazione non vuole avere grane da risolvere con così tante persone. Tutto giusto.
3: Gullo gullo!
1: Yo, Junior Jack.

0: Baby, Make Your Move.
1: Hey baby.
0: 21 e 24 minuti, you are now listening to Radio DJ.
1: Say what?
0: E Federico cosa pensa di questa polemica tra Michael Moore e Ed Sheeran, che poi non è tra di loro, però insomma sono loro i protagonisti di questa storia, partita in un certo senso dal palco del MetLife Stadium nel New Jersey.
2: Ciao Ad.
0: Ciao.
2: Io l'ho visto, l'ho letto il discorso in realtà.
0: Ma che timbro vocale c'ha Federico?
2: La Palestina, lui ha fatto un discorso più ampio.
0: Vero?
2: Un discorso anti-americano, ha citato il fatto che l'America in questo momento non sia un paese libero, ha citato l'ICE eccetera eccetera. Beh, queste sono posizioni politiche e anche molto forti, e su
0: sì,
2: un paese insomma che voglio dire è importante. Quindi secondo me ha fatto bene Ed Sheeran.
0: Ma Ed Sheeran non ha fatto niente, cioè Ed Sheeran non ha cancellato la partecipazione di Michael Moore, anzi. Ma poi scusa, ma non...
1: È una piace.
0: No, ma dico, ma non siamo cresciuti, non siete cresciuti con Fight the Power, non siete cresciuti con i Pink Floyd, non siete cresciuti con quella musica che andava contro il sistema e che magari molti di voi erano d'accordo oppure no. Perché oggi un Macklemore non può dire quello che pensa, viene cancellato?

0: lato. E poi lui ha giustamente ha detto: vabbè, tanto io una casa ce l'ho, più che altro, anzi dice, sono contento di aver avuto una platea così ampia per poter esprimere un pensiero che ho da artista, da persona.
1: Il non sporsi e anche schierarsi, quindi a questo punto mi schiero, no?
0: È un'idea, Miss Chiero, che potrebbe essere una nuova Miss di Miss Italia. Ricordiamoci, dice Beatrice, che Dante riservava agli ignavi il peggiore girone. Chi non prende posizione è peggio di chi la prende sbagliando. Ed Ed Sheeran lo sta vivendo con i suoi occhi, oltre al fatto che si tratta di censura e bisogna sempre averne paura. Interessante questa citazione di Dante. Che poi, oh, sai da chi è partito tutto questo ambaradan? Un po' dal pubblico che era lì allo stadio, ma da un artista, parentesi, come state notando. Poi noi la musica la mettiamo, che sia di Macklemore, che sia di Ed Sheeran, che mettiamo dopo, ma l'artista che ha fatto partire tutto, repostando nelle storie di Instagram il discorso di Macklemore, è Pink. Tutto partito da lei, che poi un po' si è rimangiata le parole, però insomma, oh, il gran casino lo ha fatto Pink.
2: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

Just Give Me a Reason. È Pink che ha fatto partire tutta questa grande polemica, o quantomeno l'ha amplificata ulteriormente. Poi è un po'...

0: tornata sui passi dicendo voglio che insomma che non ho niente contro Macklemore, però poi dice anni fa era tornato su questo tema e poi piovono accuse e anche gli ascoltatori sembrano insomma un po' mi sembrate, però dopo dobbiamo approfondire anche la parentesi Ed Sheeran, mi sembrate tutti molto dalla parte di Macklemore. Dario scrive il 68, il Lollapalooza, i Nomadi, Guccini in Italia, la musica è uno strumento fondamentale per la diffusione di idee, anche politiche.
1: Buonasera a tutti.
0: Ciao.
1: Buonasera Wad, buonasera DJ.
0: Ciao.
1: Due parole veloci.
0: Vai.
1: Macklemore ha fatto bene perché ha espresso un suo pensiero. In un paese libero ognuno dice quello che vuole. Poi il proprietario dello stadio non è d'accordo, benissimo. Questo gli si rivolterà come un boomerang, perché se in altri stadi non lo fanno andare, bene, ok, probabilmente alcuni fan di Ed Sheeran.
0: Il punto è che hanno cancellato Macklemore dalle altre date e ora la band di Ed Sheeran dice noi non ci veniamo a suonare anche gli altri opener. Non lo so, continuiamo a tenere il televoto aperto. Michele.

0: Arriva su Disney Plus King Marrakesh, il primo docufilm che ripercorre la carriera di Marrakesh con la direzione di Pippo Mezzapesa. Un intreccio tra la dimensione artistica e personale dell'artista. Un racconto che tocca gli aspetti più intimi della sua quotidianità, dei rapporti con amici e collaboratori, i riconoscimenti, le canzoni e anche l'amore. King Marrakesh, il docufilm dedicato al re assoluto del rap italiano, è stato il miglior debutto cinematografico per un docufilm musicale dal 2024.
1: King Marrakesh, dal 18 settembre disponibile in esclusiva su Disney Plus.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima.

0: ma posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
8: Cortilia, che piano?
7: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.
9: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
10: Say what?
11: Oh lele, sembra Radio DJ.
10: Qual è la cosa migliore che ti è successa oggi?
12: Andare alla prima riunione informativa per diventare volontaria della Croce Rossa.
10: Dici qual è la cosa migliore che ti è successa oggi al 347 342 5220. Ogni giorno ne scopriamo una.

0: tutta la notte.
1: I'm moving to the sun, yo.
2: Ciao, say what?
0: 21 e 40 minuti. Dovete sapere che ormai le canzoni durano talmente poco che cosa succede? Che in questo studio siamo in tre, ok? Se Giada è fuori a fare delle telefonate, io mi allontano per motivi di pipì, se si può dire. Field Vibe ha paura che poi la canzone finisca e in radio si senta questo. E quindi va un po' in agitazione, giustamente, perché è colpa delle canzoni che durano ormai il tempo di una... Okay.
3: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Oh yes, stiamo affrontando quella che è la polemica del giorno. Macklemore cancellato dalle aperture del tour di Ed Sheeran in America. E ovviamente non si capisce intanto se a che punto l'artista può arrivare ad esporsi, se poi deve rischiare così tanto. E allo stesso tempo molti attaccano Ed Sheeran, credo in maniera errata, perché comunque che colpa ne ha, no? Però...
4: Caro Watt, buonasera.
0: Ciao.
4: Io sostengo purtroppo il povero Ed, che sì. Dico, ma poverino, lui è lì che suona, si fa i fatti suoi.
0: Ma certo.
4: Per quale motivo deve prendere una posizione? Vale sempre la pena prendere una posizione? Io ci penserei.
0: No, la domanda che giro a tutti gli altri ascoltatori è questa: vale sempre la pena prendere una posizione? Cioè, un artista deve prendere posizione? Vero anche che ora non è che abbiamo preso Ed Sheeran a caso, ad Ed Sheeran è successo qualcosa durante il suo concerto, quindi è proprio difficile per lui ora non prenderla, infatti l'ha presa. Ciao.
5: Io la penso completamente opposta a te.
0: Uno
5: deve essere libero di dire o non dire quello che vuole. Macklemore è libero di dire quello che vuole e per me non c'è nessun problema, ma Ed Sheeran è libero di non dire quello che vuole e quindi nessuno gli deve rompere le scatole per questo. Perché adesso sento sparlare solo di Ed Sheeran e di gente che lo attacca perché non si espone e non dice? Ma chi lo ha detto che deve parlare? Ma chi l'ha detto che deve esporsi? È diventato un farabutto per questo. Questo è il problema della società di oggi: se uno non dice quello che pensano tutti gli altri, diventa un problema, e questa è la più grande mancanza di libertà.

0: Oh! Sing! Ed Sheeran. Perché poi, oh, al di là di quello che è un artista, che poi è l'essere umano sul palco, dice, non dice, sui social si espone, non si espone, poi siamo qui perché c'è la musica, e quindi abbiamo messo Macklemore nel pre-show, abbiamo messo Pink, e questo è Ed Sheeran.
1: Guarda, perdonami, Elisa da Bologna, vorrei far solo una piccolissima precisazione.
0: Vai.
1: Ed Sheeran non è vero che non ha fatto niente, Ed Sheeran ha commesso un errore madornale, ha parlato di guerra tra Israele e Palestina.
0: Ma forse ti confondi.
1: Adesso, se magari tu hai un po' di coraggio, questo messaggio lo pubblichi e poi vatti a leggere.
0: No, al coraggio, come vedi, siamo qua. Però non hai sbagliato a

0: Sì, secondo me è Macklemore che ha parlato. Ma noi siamo qui, ragazzi, cioè, ma qua, cioè qui risolviamo i problemi del mondo every day.
1: Say what?
0: O quantomeno giochiamo a farlo, ci illudiamo di farlo. Cristina scrive: Ed Sheeran avrebbe dovuto schierarsi con il suo amico. Infatti siamo partiti da questo tema, questo un po' più legato all'amicizia, al territorio di Ed Sheeran, che è stato cioè è stato disegnato non da lui, cioè un altro proprietario di uno stadio dice: no, quello là, Macklemore in apertura, no. Ok, questo è un po' questo, lasciamo stare la parte più politica e difficilissima da trattare. Cancellare la data del tour avrebbe dovuto fare questo: trovare un altro stadio dove fare il concerto insieme a tutti gli artisti che poi adesso lo stanno abbandonando, dice il messaggio. Stasera solo applausi, dice quest'altro messaggio. È molto importante parlare di etica e del significato delle cose. Grazie mille, sono contento che apprezzi. Poi,
2: ciao Ad, Massimiliano dalla provincia di Catania, 53 anni, e mi sento da sempre una persona libera di esprimere ciò che pensa.
0: Grande.
2: E sai che penso?
0: Vai.
2: Viva Wad, viva Radio DJ. Ma quanto è piccola sta

0: su Tiziana. Ridere,
1: che bella vita. Tiziana è arrivata così, si è sentito in onda. Tiziana, ciao, sono Tiziana. Sì. No, perché stavo preascoltando i messaggi, ma sono tantissimi e quindi non so come facciamo. Cioè, o li mando in onda, però l'argomento è un po' delicato e non sappiamo, però noi ce la rischiamo. Siamo così, è un popolo di gente che se la rischia.
2: Ciao, what?
1: Vai, Tiziana.
0: Ciao, sono Tiziana da Senigallia.
1: Sì.
0: Io credo che anche il non volersi schierare sia una scelta.
1: Ah no, assolutamente sì. Punto, ragazzi, diciamoci la verità, che sia Macklemore, Ed Sheeran, Pink, è proprio complesso. È proprio complesso. Stasera, dice questo messaggio, perfetto anche con un argomento così scottante. Grazie, amico mio. Saluto Paola dalle Bahamas, che beata lei, bella vita.
3: Wow.
1: Poi ce ne sono di... poi mi fanno impazzire i messaggi che chiudono così.
4: Stiamo parlando, tanto non lo pubblicherete, ma di un'altra cosa completamente.
1: E il tanto non lo pubblicherete,
3: che
1: no, vabbè, chiaramente lei spiega che l'audio dell'ascoltatrice di prima era riferito al riferimento

0: Macklemore ad una guerra e dice non c'è una guerra, ma c'è, ok.
1: Sì, sì.
0: Ma vabbè, chiaro. Ma noi siamo partiti, volevamo capire bene se da che parte state, non da un punto di vista. È proprio difficile,
1: è difficile
0: perché è tutto polarizzato e quindi sembra sempre che devi sventolare una bandiera oppure l'altra.
2: Ciao Wad, ciao. Mi sono persa. Cosa è successo? Cosa ha fatto Ed Sheeran?
0: Guarda, facciamo che poi te lo spiego un'altra volta. Chiudiamo con una canzone stupida, Stupid Song.

0: Stupid, stupid song, si chiama canzone stupida, questa di Olivia Rodrigo. Vedo tantissimi pareri degli ascoltatori, ci spostiamo se siete d'accordo sui nostri social per poi tornare domani alle 21. Michele, Wad, Caporosso, ma adesso mi passo la notte a chattare nei DM con gli ascoltatori se vi va su questo tema. La grande sintesi è che in realtà si può essere d'accordo con Macklemore e con la sua voglia di esprimersi, e si può anche essere d'accordo con Ed Sheeran, che ha spiegato benissimo sul suo Instagram perché lui pensa che non abbia senso trasformare i suoi concerti in un forum politico, lo ha chiamato così. Quindi siamo sia dalla parte di Macklemore sia dalla parte di Ed Sheeran, in realtà siamo dalla parte del vivere, ok? Del vive, della musica viva, sana.
1: Ciao, ciao la famiglia.
0: Saluta tu che ho troppe cose da dire.
2: Ciao a tutti, buona serata.
0: Ciao.

0: One Gang Show.
1: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
2: Radio, DJ.
3: One nation, one station.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran, completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio.

0: pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente.

0: Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved, puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Radio DJ consiglia.
12: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su DJ.it e i biglietti su LiveNation.it. Praticamente sono la vostra I. Avete bisogno d'altro?
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 22 in questo momento.

0: curioso quando vedi la carriera di certi artisti, Gianluca, che alla fine ritorna sempre alla mente quella parte del film di Lello Arena in cui il padre diceva al figlio: ma voi quante cose volete fare, pescatore o maestro in musica? Senso, perché non concentrarsi bene su una cosa e invece farne tante? Che poi, voglio dire, è un ottimo modo, no, per andare avanti nel mondo dello spettacolo, quel diversificare.
1: Sì. Perché Nico fa questa domanda?
0: Perché abbiamo sentito un ragazzo che si chiama Leon Bridges, che prima di riempire i teatri di tutto il mondo ha fatto il lavapiatti e adesso è un attore, cantante, ballerino, cantautore, già l'ho detto, cantante, interprete, insomma fa mille cose. E come è stato scoperto? Non per una di queste doti, ma perché lavorava come lavapiatti in un ristorante di Fort Worth, dovrebbe essere in Texas, se la memoria, Dallas, te lo ricordi?
1: Beh,
0: a Fort Worth andavano, no? Quindi
1: beh,
0: siamo
1: sì,
0: in
1: sì,
0: Texas,
1: sì.
0: Ok, lui faceva il lavapiatti in questo Fort Worth ed è stato notato non per qualche particolare abilità nel gestire i piatti, ma perché portava dei pantaloni a vita alta, okay, altissimi, puro stile 50-60. È stato notato e partita la sua carriera. Cari uffici stampa,
1: uffici stampa.
0: Caro Leon, ma la biografia te l'ha fatta ChatGPT a sto punto?
1: No, ma perché quante storie, Nico, noi facciamo
0: tutto
1: questo lavoro,
0: così,
1: no?
0: Tutto così.
1: Quante storie di artisti pare che veramente sono atterrati per caso dalla luna,
0: certo,
1: ma anche italiani,
0: no,
1: eh?
0: Piatti, che belli quei jeans.
1: Allora,
0: tu per caso vorresti fare attore, cantante, ballerino?
1: Sì.
0: sì, guardi, stavo lavando i piatti, però in effetti ho...
1: Però ci pensavo proprio mentre lavavo le ultime pentole.
0: Va bene. Leon Bridges, ricordatelo la prossima volta che passerà. Questa era Talk It Over e tra pochi secondi inizia Di Notte.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde: ciao, come posso aiutarti oggi?
5: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: Buonasera da Vitiello, da Nicola, da Gianluca, c'è Marco Lomonaco in redazione e c'è il caro, non faccio ancora il nome, dico soltanto che chi ci sta davanti, chi alza, chi abbassa la base, fai sentire che ci sei, chi alza, chi abbassa, chi la tira su, chi la tira giù. In questa giornata Gianluca ha compiuto per noi un vero atto patriottico.
1: Oddio. Dove la patria è Radio DJ.
0: La patria
1: Radio DJ.
0: No, ancora restringi il campo.
1: È di notte.
0: La patria è
1: di notte. Ecco,
0: io capirete per cosa vi vogliamo suggerire. Anzi, raccontare.
1: Con quel visino lì stasera poteva andare con una ragazza, con più ragazze che se lo potrebbe permettere.
0: Tanto mano sul cuore.
1: Sì, se no poteva andare ovunque, poteva uscire con i suoi amici, dedicarsi al fantacalcio, a giocare ai videogiochi, buttarsi sopra un muretto, bersi una birra, uno spritz.
0: Ha rinunciato ad andare a tifare Benfica con gli interisti.
1: Questo secondo me non è male.
0: Questa l'ho capita perché me l'hanno scritta a monitor.
1: Stasera c'è Benfica, Milan-Benfica, sì.
0: Il caro
1: Europa League.
0: Tito questa sera in regia è con noi.
1: Sì.
0: È con noi.
1: E non era il suo turno.
0: Grazie Tito, grazie.
1: Grazie Tito, è veramente.
0: È sparato tipo 3 ore di diretta, no? Qualcosa così.
1: Sì,
0: sono piccoli dettagli e per voi forse anche inutili.
1: No, però.
0: Però vogliamo spiegare un dietro le quinte. È un momento in cui la squadra dei fonici di Radio DJ vive un piccolo momento di difficoltà,
1: sì,
0: assolutamente ben gestito da Francesco Ciocca, che tiene capo a tutti loro.
1: Che salutiamo.
0: Guarda caso, Gianluca, guarda caso, i due che si sono in questo momento assentati per infortunio o per operazione sono quelli a noi più cari.
1: Sì.
0: Cioè, uno è Simone che si è rotto il polso.
1: Detto Tony Hawk.
0: Ecco, l'altro.
1: Chi segue lo skate lo sa.
0: L'altro perché è caduto con lo skate.
1: Tony Hawk, Simone Paleari.
2: È ufficiale lo skate.
0: Sì, sì, con lo skate si è rotto il polso. Quindi cioè, ad un regista non gli puoi toccare certo le mani.
1: No, poi la destra. Cioè, lui è destrorso. Cioè.
0: Quindi uno è rovinato e l'altro
1: è scoglionato.
0: Scoglionato. No,
1: laddove scoglionato,
0: no,
1: però non è che non c'ha voglia. Non è che non c'ha voglia,
0: no, no.
1: Scoglionato nel vero senso del testo, è letterale.
0: La passione è sempre viva.
1: Sì.
0: Si è operato. Con le cisti, calcoli.
1: Del resto, lui i calcoli non li ha fatti mai bene, Nicola. Ha sperperato soldi, proprietà, orologi.
0: Un saluto, anzi, un butta fortuna a due tra i fonici sicuramente più simpatici di Radio DJ, il Tato e Simone Paleari. Tito ha fatto l'atto patriottico nei confronti di Dinotte, siamo pronti per queste 2 ore. Queste sere, proprio tu dicevi, questa deve tornare ad essere la Dinotte dei sette.
1: Sì.
0: Ecco, io non volevo comunque creare alcuna tensione, né mi volevo opporre. Però che cosa ho detto? Ho detto, se ci raccontano storie.
1: Ma tu c'hai ragione, Nico.
0: La
1: giusto, giusto, no, è vero.
0: Dobbiamo metterci a inventare. Come...
1: No, come fanno certi.
0: Come fanno certi. Alla fine c'è l'autore che ha sempre la stessa voce e neanche camuffano.
1: No, ma anche, sai, quando c'è il messaggio scritto,
0: sì,
1: tu capisci che la penna è sempre quella, no? Sono sempre quelle.
0: Lì. Quindi. Vogliamo essere la Dinotte dei sentimenti, ma c'è bisogno di voi. 347-342-512.
1: Che sentimenti state vivendo?
0: Sì, anche perché ci sono un paio di notizie. Ecco, stasera, soprattutto nella prima mezz'ora, parleremo di gente che è stata rifiutata o che ha rifiutato a sua volta. C'è una notizia interessante, la sviluppiamo insieme a voi, ma cominciamo con i Bee Gees.

0: Oldies dalla febbre del sabato sera. Alle 22.13 su Radio DJ c'è una cosa che sta cambiando nel modo in cui le persone si lasciano, e c'è che nessuno ha più il coraggio di dirlo in faccia. Allora, vogliamo tutti essere trattati bene quando ci rifiutano?
1: Ok.
0: Cioè, vogliamo la chiarezza.
1: Ok. Cioè, okay, mi stai lasciando,
0: Ok. La chiarezza, voglio capire
1: qual è il motivo.
0: Ecco, senza giri di parole. Invece, quando tocca a noi fare la stessa cosa, cioè essere chiari, molti di noi spariscono. Cioè, quella cosa del ghosting.
1: Sì.
0: In realtà, noi stiamo girando al racconto dei numeri percentuali che tanto lasciano il tempo che trovano.
1: E confondono solo e non ti fanno capire.
0: Basta. Però di questo si parlava in questa specie di sondaggio. Gente che manda un messaggio invece di una chiamata, magari per fartelo capire cominci a dividere il conto invece di fare il cavaliere e pagare tu, vista dalla parte di un uomo.
1: Ah sì,
0: okay.
1: Sì.
0: Salutiamo, cioè magari salutiamo, hai fatto il primo appuntamento, ho immaginato la scena, app di incontri, fai il primo appuntamento, ti accorgi che non va bene, salutiamo con piacere, piacere, grazie, è stato un piacere, e poi spariamo. Gente che blocca sui numeri di telefono, cose così, e in realtà tu capisci dopo un giorno che magari quella persona non
1: sì, sull'app di incontri, però cioè lì hai più semplicità a capirlo, no? Cioè la serata è andata in un modo più o meno. È vero che a volte la percezione, cioè per te è andata benissimo, lui o lei ti piace, certo, e certo, dall'altra parte invece c'è un feedback, diciamo un parere, un sentimento totalmente opposto.
0: Cioè, perché uno tende a volere la verità per se stesso, però quando la deve dare lui, in queste questioni soprattutto, c'è molta gente che si dà, che scappa,
1: sì,
0: che non si fa più trovare.
1: A volte c'è la scusa di dire, Nico, non lo volevo ferire, non la volevo ferire, no? Però in realtà c'è anche una mancanza di coraggio, e spesso, purtroppo spesso, c'è proprio non me ne fregava.
0: Sì, ma Gianlu, sai che cosa? Il bello è che spesso l'altra persona lo capisce comunque, solamente che ci mette più tempo a farsene una ragione. Perché prima ci vuole quel tempo per decifrare il messaggio in codice. Guarda che vale pure per i parenti questa cosa.
1: Anche per gli amici.
0: Sì, anche per gli amici, anche per i parenti. Non è soltanto nelle relazioni sentimentali d'amore, no? Proprio coi parenti uno sparisce e tu dici, cazzo, questa è sparita.
1: Ma perché?
0: E perché? E ci metti un po', un mese, due, dici, oh, è sparita.
1: A volte pure anni,
0: passa un altro mese, è sparita da tre mesi, è sparita da quattro mesi.
1: È sparita per sempre.
0: Oh, questo mi ha incontrato per strada, ha girato la faccia. Sto raccontando la cosa di mia sorella.
1: Sì, no? sì, questo mi parla tramite un commercialista.
0: Così.
1: Che poi è amico suo e fa solo le fortune di quell'altro.
0: Quindi la gente ci mette più tempo a farsene una ragione, perché deve prima decifrare, ha del tempo per decifrare quel messaggio in codice, e poi quando è passato un anno dice, ah cazzo, questa mi ha sfanculato veramente.
1: Sì, perché non è mai, cioè non è una roba, diciamo, che ha un inizio e una fine, è per sempre.
0: È veramente brutta, guarda, secondo me possiamo continuare. Vediamo se è arrivato qualcosa. Avete cominciato bene, Vitielli, ok. Però dovete partecipare su ste copie.
1: La di notte dei sentimenti.
0: Quanti di voi hanno ricevuto purtroppo questo brutto trattamento, no? Di
1: un rifiuto, però senza una vera giustificazione.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: Guarda,
0: esatto,
1: lo dicevo l'altro giorno: preferirei le peggio parole, le peggio cose, eccetera, eccetera, ma che queste parole potessero in qualche modo spiegare perché una persona si allontana.
0: Certo, certo.
1: Perché la cosa più vigliacca nei rapporti è proprio allontanarsi e lasciare all'altro, a parte da solo come un cretino, ma anche tutte le domande senza una risposta.
0: Guarda, c'è una frase attribuita ad un personaggio del passato, un personaggio importante, che disse: il diavolo, per crogiolare le anime dei dannati, ha un solo metodo. Le tiene in attesa. Questo è troppo.
1: O nel dubbio in questo caso.
0: Nel dubbio, attenzione, ci avverte Serena, la puntata è pericolosa. Serena, di la tua. 347-342-5220, veramente. Continuiamo con
1: sì,
0: una bella dedica, va?
2: Che nome dai ad un suo?

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica 22 e 21, anzi fammi dire 22 e 22 che c'è quel numero doppio, sono gli angeli che ti parlano. Faccio finta di vederlo per caso, aspetta adesso.
2: Eh no, però non vale così.
1: Aspetta, faccio finta questi 30 secondi, non sì, possiamo sì, perdere. Sì. Facciamo...
2: No, tu parla, parla.
1: Un numero doppio sull'orologio.

0: orologio.
1: Sì, sì, sì, sì, sì,
0: porta
1: sì.
0: bene di
1: sì,
0: stipendi.
1: Sì, sì, manca, manca poco, Nico. Ma...
0: Anche tu, Marco, sono tre mesi che vedo. No, io un mesetto circa che vedo continuamente numeri doppi, 5-6 volte al giorno, tutti i giorni.
1: Invece a me si è abbassata la vista, non vedo niente, neanche con gli occhiali, ragazzi, magari numeri doppi.
0: E tu non mi vuoi dar retta con le lenti a contatto, ti porto io.
1: No, ma Nico, ma sono belle, però a me piacciono gli occhiali.
0: Perché non ce li hai?
1: Eh no, ce li ho. No, qua riesco ancora a vedere perché è un po' grande.
0: Ma quando cambia sto minuto?
1: Ma
0: è 22:22. Ragazzi, le 22:22.
1: Sono gli angeli.
0: È il numero doppio, va.
1: Sono gli angeli, sì, sì.
0: Stavamo parlando di cose più serie, di quando ci si lascia, di quando un rapporto finisce, può essere anche una relazione tra amici o tra familiari,
1: parenti o ovviamente tra persone che stanno insieme.
0: Datela una spiegazione, sì. Cioè come si viene rifiutati fa la differenza, perché guarda che uno, anche se viene rifiutato, ma se viene rifiutato bene, quella cosa se la ricorda, o anche se te l'hanno infiocchettata bene, no?
1: Invece però comunque alla fine c'hai almeno una, come dire, una motivazione, anche se infiocchettata.
0: Il tono che viene usato, sì, per allontanare qualcuno nel bene e nel male ti resta dentro per anni, te lo ricordi per anni, come sei stato messo alla porta, come sei stato rifiutato o come ti è stato impedito anche soltanto l'anticarte del corteggiamento. Con una frase del tipo: no, guarda, se vuoi ci possiamo incontrare per capire proprio come, cioè, come te lo sei messo in testa.
1: Oh, che brutto.
0: È orribile. È orribile.
1: È molto brutto.
0: Infatti me la ricordo. No, sì. Proprio per capire cosa te lo ha fatto.
1: Cioè, qual è la cosa che ti ho detto che ti ha fatto fare questo film? Porca miseria, ragazzi.
0: È veramente, veramente brutto.
1: Sì, che poi la verità.
0: Ah, è
1: che
0: una ferita, quella lì è una ferita.
1: È una ferita. Ma quando una persona, come dire, si immagina che l'altra persona potrebbe farsi il film, potrebbe provare qualcosa, cioè una persona che sa stare al mondo cosa fa? Fa proprio nessun gesto che possa minimamente essere equivocato. È vero pure che se quell'altro si vuole fare il film se lo fa lo stesso, però dalla tua parte tu cerchi veramente di essere il più attento possibile per non dare spazio alla fantasia, diciamo.
0: Ci sono
1: così
0: molte voci, cominciamo a sentire.
1: Sono molto contento.
2: E disse:
3: ciao Vitellos, confermo.
0: Aspetta. Allora, aspetta, adesso lo mettiamo. Adesso, per quelli che ci chiamano con la S, noi li chiameremo con la S.
1: Sì.
0: Ma se questa è Maria, sarà Maria.
1: Marias.
0: Se è Serena, sarà Serena.
1: Serenas. Diteci che si prova con la S in più.
0: Diteci cosa si prova.
1: Si prova con la S in più.
0: Con la S in più.
1: Perché noi lo sappiamo, non tu, ragazzi. Però, vabbè, ditecelo voi.
2: Sì.
3: Ciao Vitellos, confermo. Piuttosto di essere mollati senza una spiegazione reale,
0: okay,
3: anche nel male, però sapere la realtà dei fatti sarebbe sempre una cosa più utile.
0: Vabbè.
3: Ciao ciao.
0: Non ha messo il nome, sennò scattava una bella S.
1: Scognomatas.
0: E comunque, trattate bene o trattate male, poi davanti a Gesù tutti avranno quello che si meritano. È matematico, è il messaggio di Lele ed è
1: bravo,
0: molto bello. C'è Noè?
4: Ciao Vitiello.
0: Anzi, Noè. Sentiamo.
4: Ciao Vitiello. Okay, allora, a me nella vita è capitato pochissime volte di trovarmi in quella situazione, però mi è capitato una volta di essere lasciata senza una spiegazione ed effettivamente non riuscivo a farmene una ragione.
1: Ma sì.
4: Mi ponevo 3.000 domande, mi facevo 4.000 fisime mentali, ma mancando la parte dell'altra persona non riuscivo a capire ed è stato veramente brutto. Quando mi è capitato di lasciare, invece, forse perché c'ero rimasta veramente male,
0: certo,
4: da quella volta,
0: certo,
4: io ho sempre spiegato quali fossero le mie ragioni e soprattutto l'ho sempre fatto di persona mettendoci la faccia, però mi rendo conto che non tutti siamo uguali e non tutti la ragioniamo così. Un messaggio è un po' da codardi, però obiettivamente è molto molto molto più facile.
0: No, ma hai assolutamente ragione. Poi ci sono altri messaggi che adesso a cui daremo soddisfazione. Certo, a Paola che manda un messaggio da 2 minuti non lo possiamo far sentire, la chiamiamo, ce lo facciamo.
1: Esatto.
0: Jessica 1 minuto e mezzo non la possiamo fare. Già il nostro Tito ha fatto l'atto patriottico. Mica
1: però più, non gli chiediamo più di questo, per favore. Cioè, un minuto massimo, ma 40
0: allora,
1: secondi vanno bene.
0: Silvia dice: a me questo problema non me lo sono mai posto, perché io quando ho chiuso i rapporti ho sempre litigato o comunque ho fatto un confronto. E ci sta.
1: E questo è quello che fanno le persone serie.
0: 30 cioè. Secondi per Laura, poi mettiamo un disco.
5: Buonasera Radio DJ, Laura.
0: Buonasera.
5: Da Udine.
0: Buonasera Laura.
5: Per quanto riguarda la fine di un rapporto di parentela, per quanto mi riguarda stretta,
0: sì, ne sappiamo qualcosa, sì.
5: Ci sono cose che forse è meglio non dire, che
1: tema.
5: Forse si sanno, forse no, ma è meglio portarsi nella tomba perché

0: se venissero fuori creerebbero, secondo me, del dolore che a quel punto, nel momento in cui si decide di non avere più che fare niente con l'altro, è meglio non tirare fuori.
1: Ci sta anche questa qua, giusto? Sentiamo Paola.
2: Ma lo volevo offrire la classica scusa per nascondersi dietro al fatto che non hai gli attributi, che vale sia per i maschi che per le femmine, per dire le cose come stanno, perché io credo che il rispetto passa anche per la fine del rapporto. In base a come il rapporto finisce, poi anche quello lascia un ricordo bello o brutto di quello che c'è stato prima, ecco.
1: Ci sono un sacco di messaggi,
3: ma perché ci sono tanti spunti,
1: sì
3: perché, quindi, a volte anche noi non chiediamo la risposta a chi la risposta non ce la dà.
1: Vero.

0: così bella, c'avevo dei Roixop, Gianluca, le prime che si rovinano, quelle che ti piacciono di più, beh, c'è anche una spiegazione, perché forse te le metti un po' più spesso. Sì. Mi è stata anche ricomprata, ma non con la stessa scritta bella, nera, minimal, la scritta rossa al centro. Mi è stata ricomprata un altro font scritto grosso, un po'.
1: Alcune cose sono irreplicabili.
0: Lo so. Allora c'è un po' di gente che si è collegata adesso, non ha capito di cosa stiamo parlando, di quanto faccia la differenza nel momento in cui veniamo rifiutati, sentirsi dire la verità e se noi a nostra volta, quando rifiutiamo o interrompiamo una relazione, sappiamo usare tatto o siamo tra quelli che ti bloccano sul telefonino, spariscono, eccetera,
1: ciao, ciao.
0: Eccetera. Perché abbiamo detto, certe ferite alla fine restano per anni, no? Se ti sei comportato. Se ti sei comportato male.
1: Anche per sempre, non solo per anni, anche per sempre.
0: Senti qua però c'è della cattiveria.
1: Sentiamo.
2: Vitiello, lasciata prima di imbarcarmi su un volo intercontinentale di 9 ore. Non solo questo, ma lasciata anche con un

0: piccolo debituccio di qualche milione di euro.
1: Ah, vabbè,
0: e se poi grave.
1: Vabbè, ragazza, te un milione di euro, cioè... qual è il problema? vediamo. Ah, ma qua c'è anche una spiegazione semiscientifica. Senza una chiusura o una spiegazione chiara, il cervello umano attiva un circolo vizioso di pensieri e continua a cercare risposte nel tentativo di colmare i vuoti informativi. Questo fenomeno si spiega attraverso alcuni concetti chiave della psicologia. L'effetto Zeigarnik-Hill. Il cervello ricorda molto meglio le cose non finite o interrotte rispetto a quelle concluse. Chiaro, a parte quel nome difficile. Quando un'esperienza, per esempio una relazione o una conversazione, si interrompe senza una spiegazione, la mente la mantiene aperta e attiva in background. Bravo, bello, molto chiaro. Grazie a Paola. Grazie a Paola, e c'è Laura.
2: Buonasera ragazzi.
1: Buonasera Laura.
2: Io avevo una collega che poi è diventata amica, che poi è diventata vicina di casa, che a un certo punto ha smesso di parlare con me, di rispondermi ai messaggi. Anzi, ha iniziato a farmi guerra a livello condominiale. Dopo un paio d'anni, 2 o 3 anni, sono riuscita a farmi dire che cosa aveva. Sapete che cos'era? Durante un litigio. Sapete che cos'era? Perché a Natale non ero andata a farle gli auguri. Ci sta una parolaccia, non la dico. Un abbraccio, allora, Laura.
1: Grazie Laura, non la dire. Io so soltanto che c'è una chat infinita sulla mia chat del condominio. Io non ho mai risposto a niente. Secondo me mi vengono a prendere per l'orecchio. Prima o poi, guarda come arriva.
3: Però un bel tema questo. Cioè, motivi veramente banali che si rompono le famiglie. Cioè, in questo caso un'amicizia, dico le famiglie per dire l'amicizia, rapporti d'affetto. Motivi. Quello non mi ha fatto i regali, quello non è venuto, quello non ha fatto.
1: Mamma mia.
3: Cose così. Non ha fatto gli auguri al bambino. Non ha fatto. Cioè, cose così.
1: Giù forse sono un po'.
3: Giù. Cioè, no, beh, lo dico perché
1: ci tengono molto.
3: Potrei scrivere libri.
1: Giù ci
3: sì.
1: Gianluca, a proposito di scrivere libri,
3: sì.
1: Ti volevo dire che penso che litigherò con tutta la parte sud della mia famiglia. A proposito di scrivere libri, guardate che chi si è messo a scrivere qualcosa,
3: libro,
1: soprattutto sulla sua famiglia, alla fine molti rapporti li ha troncati con amici.
3: Vengono fuori le verità.
1: Va bene, non ho anticipato nulla. A proposito di libri, però, Paolo Sorrentino ha scritto Hanno tutti ragione.
3: È bellissimo, io l'ho letto.
1: È la storia di un avvocato che, anche se persona educata, se non gli facevi gli auguri del compleanno alla mezzanotte del giorno dopo, veniva a casa e ti menava.
3: Sì, l'ho letto, molto bello.
1: Hanno tutti ragione, Paolo Sorrentino. Grazie a Marco per la citazione.
4: Di notte su Radio DJ. Radio DJ. One Nation,
5: One Station. In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: My Movies presenta.
7: Joe, ti ricordi di Pineok?
8: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
7: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
6: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
9: Che sta succedendo?
8: È una cosa da pazzi!
6: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
10: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
7: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
9: Anche io.
6: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Radio DJ.

0: State ascoltando Di Notte, sono le 22.38, siamo in diretta e ci potete scrivere al 347-342-5220. Prima di tornare sull'argomento, sul tema di questa sera, poi in realtà non c'è mai un tema, però ci sono degli argomenti che si sviluppano meglio, magari per più minuti all'interno di una puntata e altre cose. La cazzatella al giapponese con 35 fidanzate.
1: Ieri sera questo
0: era. L'abbiamo fatta ieri, è buona la prima. Qua invece stiamo parlando del modo in cui si allontana una persona, può essere un fidanzato o una fidanzata, ma anche un familiare, e di come tante volte la verità sia meglio di gente che sparisce del tutto. Però tra tanti messaggi, quello di Daniela, l'hai visto? Guarda Gianlu, è a monitor, guarda che bello, non saprei rispondere.
1: Vi sto ascoltando sempre con piacere e mi domando sempre cosa spinge le persone a confidarsi con voi.
0: Aspetta, ce l'abbiamo al telefono, Gianlu, fermati.
1: Ah, ok.
0: Ce l'abbiamo al telefono, sentiamo, lo facciamo chiedere a lei.
1: Esatto. Ciao Dani.
0: Daniela, ciao.
2: Ciao.
0: Oh,
2: ciao.
0: Finalmente ciao, ci hai risposto. So che Marco ti stava contattando perché hai questa domanda per noi, no? È interessante.
2: Ok. Come posso partecipare a questa fantastica
0: perché spesso hai mandato dei messaggi, dici tu, sì. E mi chiedo come mai la gente si confida con voi e anche sì. Adesso io lo sto facendo.
2: Esatto.
1: Ma tu come mai ci mandi messaggi? Cominciamo a rispondere dalla tua esperienza, no?
2: Allora, francamente, è bello quando qualcuno parla di qualcosa che interessa e tu sei da solo a casa, uh-huh. E hai qualcuno che può risponderti, no? Può condividere con te qualcosa.
0: Bello, è il bello della radio della notte, sai Daniela,
2: alla fine è
0: un
2: po', esatto.
0: È la radio della notte, il fatto che magari c'è qualche minuto a disposizione in più, forse anche
1: chi ascolta, chi vuole partecipare, magari ha più tempo perché non sta lavorando, è a casa, quindi comunque si può dedicare anche in un modo diverso, no? Come farebbe magari durante le ore del giorno.
2: Sì, ma come ci si può confidare con delle
0: persone che non si conoscono, certo,
2: con problemi più intimi, con qualcuno pubblicamente.
0: Ma figurati, pensa che questo, gli ultimi anni di questa trasmissione sono gli anni in cui abbiamo raccolto meno confessioni rispetto a tanti anni fa, in cui proprio la gente ci raccontava. Ma non ti nego, Daniela, Gianluca è testimone, che spesso noi ci siamo chiesti: ma come fanno a raccontare storie di corna, storie di tradimenti, storie anche più basse, senza il timore di essere scoperti?
2: Beh, il fatto è che comunque non sono io che lo voglio insegnare a nessuno, però
0: certo.
2: Di fatto ci si confida normalmente

0: Molto più volentieri con persone che non si conoscono,
1: certo,
0: rispetto
1: certo,
0: al
1: certo. La radio alle volte è il miglior modo di confidarsi senza esporsi.
2: Sì.
1: Ma senti, però dicevi che anche tu comunque ti domandi come faccia la gente a farlo, cioè confidarsi
0: con
1: la gente alla radio, con qualcuno che parla alla radio, però anche tu l'hai fatto e ti ricordi in passato cosa ci hai raccontato, che messaggio, su cosa si parlava, anche soltanto il soggetto, senza entrare nello specifico.
0: Allora, io vi ascolto sempre, dalla mattina alla sera.
2: Grazie.
0: Conosco tutte le vostre trasmissioni live. Mm-mm. Quindi vi ascolto sempre e francamente, anche se io non mi sento una persona che vuole parlare dei propri problemi con gli altri, comunque ascoltare le vostre risposte è di conforto, è gradevole, è piacevole.
1: Grazie, va bene.
2: Daniela, continua a farlo. Noi, se Dio vuole, saremo ancora qua almeno per questa stagione, poi il futuro si vedrà. Ma tu continua
0: molto
2: a farlo,
0: molto volentieri,
2: ne abbiamo tutti bisogno. Un grande abbraccio.
1: Buonanotte,
2: Dani.
1: Buonanotte, un abbraccio.
0: Ciao,
2: ciao
0: ragazzi.
2: Ciao, Dani. Ciao.
0: A presto.
3: Su Radio DJ.

0: quando Bob Geldof nel 1979 con i Boomtown Rats scriveva e incideva questa canzone, lo sapeva che meno di 10 anni dopo sarebbe diventato baronetto della regina per aver creato quella meraviglia della canzone natalizia Band Aid, Do They Know It's Christmas, e organizzato il Live Aid
1: soprattutto.
0: Poi il 13 luglio del 1985, sicuramente no, come la vita cambia, bellissima. E Don't Like Monday, 22:47, Radio DJ.
2: Ciao Vitiello.
0: Ciao Paola.
2: Io sono riuscita ad uscire da un incubo del silenzio dopo 2 anni, una persona che ha fatto di tutto per farmi avvicinare a sé, ad un certo punto ha iniziato ad allontanarsi e continuava a ripetermi che ci teneva a me, ma si allontanava e non tornava solo per trombare. E ci ho messo 2 anni per capire che purtroppo non c'è nulla da fare, ci sono persone che non hanno il coraggio di dire le cose come stanno e magari ci tengono a noi o non hanno il coraggio di metterlo in pratica.
0: Ciao Paolo. Allora, c'è un'altra cosa che dice Serena. Io me lo aspettavo prima un messaggio così. Dice, guarda, adesso arriva, è arrivata Serena. Sono dell'idea che non per forza bisogna essere troppo sinceri e magari lasciare la persona che si è amata contatto e con qualche mezza verità. Anche perché un'altra cosa che non abbiamo detto, spesso si lascia perché si trova un'altra persona. E allora in quel caso cosa dici? Mi sono innamorato di un altro? Non tutti.
1: Però questo è molto giusto, è giustissimo, perché comunque non per forza tu devi dire tutta la verità, cercando appunto di preservare, no? Di non ferire fino in fondo. E questo ci sta. Diciamo, altra cosa invece è o sparire senza dire perché stai sparendo, o fare una cosa che abbiamo nominato anche qualche giorno fa. Quello che nella musica, noi Nicolo ne parlavamo, si chiama il fade out. Cioè il fade out è quando la musica comincia alta e poi...
0: Fammelo sentire, sì. Tito.
1: Alza molto.
0: Sfumatura lenta.
1: Pian piano.
0: Okay.
1: Esci dalla vita delle persone in questo modo e le persone non sanno perché a un certo punto tu sei sparito. Quindi da una parte c'è chi, sapendo le risposte, cerca di non ferire l'altro, e questo è lecito, è giusto, è segno anche di intelligenza, no? Di intelligenza emotiva, visto che se ne parla molto. Dall'altra parte ci sono quelli che escono dalle vite delle persone così, senza una spiegazione,
0: sì.
1: E tu stai lì a pensare a mille perché.
0: Ma tu hai visto quanti messaggi? Guarda, c'era Ivan da Brescia. Allora dice: al di là del metodo col quale si lascia, mi viene una domanda, ma chi lascia chi? Chi lascia chi? È davvero chi lascia che davvero lascia? O è chi è lasciato che in qualche modo ha lasciato andare il rapporto per consapevolmente o inconsapevolmente farsi lasciare? Questa è la domanda che fa.
1: Questa attiene più ai motivi, però.
0: Anche nelle difficoltà di un rapporto, se c'è la decisione di credere ancora nella coppia, si lavora in due per questo. Diversamente, uno si allontana per farsi lasciare e dare la responsabilità dell'altro. Poi guarda Paola che cosa aggiunge.
1: Vitiello, mamma mia, che argomenti che stai toccando stasera, che veramente mi toccano in privato. Viviamo in una società straordinariamente connessa a livello superficiale, ma dove esprimersi con totale sincerità e debolezza è diventato difficilissimo. C'è spesso la paura di essere giudicati, fraintesi o rifiutati dalle persone che fanno parte della nostra vita quotidiana. Pertanto, dei perfetti sconosciuti diventano la nostra valvola di sfogo. E un programma radiofonico riesce a raccogliere esperienze che ci fanno sentire meno diversi e più uguali a tanti, con le nostre debolezze e le nostre incertezze.
0: È un po' una risposta alla telefonata che abbiamo trovato
1: sì,
0: prima.
1: Che abbiamo ospitato prima, certo.
0: E invece abbiamo trovato l'emozione di chi parlava con noi. Però questa era la risposta, perché ci si confida con gli sconosciuti, ecco, probabilmente
1: sì.
0: Per quello che diceva
1: sì.
0: Paola.
1: Poi io i conduttori non sono mai giudicanti, diciamolo.
0: Ah, no,
1: i conduttori ascoltano, ma non
0: certo,
1: giudicano.
0: Certo, è

0: musica.
1: Il disco nuovo di Elisa a di notte si chiama Kintsugi alle 22.55. Stiamo parlando di quante volte noi preferiamo essere allontanati con chiarezza, mm-hmm, con una spiegazione. Può essere l'interruzione di un rapporto, di una relazione, l'allontanamento anche di una persona di famiglia, e quante volte invece non siamo stati capaci noi di dare quella chiarezza, magari preferendo o sparire o restare in silenzio. Ecco alcuni esempi da leggere allora ti scrivo perché al telefono mi emoziono troppo. In realtà no, non è così, cioè non è perché mi emoziono, che ti scocci.
2: No, vabbè, scocci, magari si emoziona.
1: Penso che tu meriti una persona che ti dia quello che io non riesco a darti. Quella persona sono io tra 6 mesi con un'altra. Questo non lo potresti mai dire. Sento che stiamo prendendo strade diverse. Io vado a destra, tu proprio vai dove vuoi. Poi c'è il metodo Darvo, ci scrivono, che è una tattica di manipolazione psicologica. È uno schema comportamentale usato da persone colpevoli o abusive per evitare le proprie responsabilità e ribaltare la realtà. Segniamoci sto metodo Darvo.
2: Sì, e poi si dice negare sempre il metodo,
1: ecco,
2: Darvo.
1: Lo cita, un nostro ascoltatore, Giorgio, perché parla di questo. Dice: vogliamo parlare di chi viene beccata a tradire e poi sparisce totalmente senza darti una spiegazione o un confronto usando il metodo di cui parlavamo prima, cioè la negazione, l'attacco e inversione della vittima con il carnefice. Qua sarebbe da svegliare la Cecchini.
2: La Cecchini sai che fa il podcast qua su questa parola.
1: Sì, sì. Una quarta stagione ci starebbe.
2: Adesso sì, adesso è maturo il tempo. E altre cose. Come noi mo dobbiamo fare altre cose.
1: Ci sono un botto di messaggi, ma durano anche tanto. Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, io penso che ci si possa confidare con voi perché mi è già capitato un'altra volta di intervenire in diretta e non voglio intervenire in diretta questa sera.
1: Ok.
3: E perché potete dare un punto di vista diverso, magari di una persona a una persona che può provare ancora interesse.

interesse per un'altra persona che non c'è più. E quindi magari sentire anche l'opinione da parte di da una parte maschile, non femminile, fuori dalla cerchia delle amiche.

0: la radio, sì. Per questo che c'è tutta una sequenza di messaggi. Marco faceva un'altra considerazione, che stiamo ricevendo quasi solo messaggi al femminile.
1: Siamo contenti,
0: perché l'argomento, poi però hai visto gli uomini che sono intervenuti, sono andati giù tosti, cioè nel senso con argomentazioni molto importanti. Ivan da Brescia ha sollevato comunque la questione del ma quando uno lascia veramente lui o perché quell'altro si è fatto lasciare, semplificando delle cose che
1: lui ha detto
0: in maniera più articolata.
1: E poi tra l'altro, Nico, dicevamo anche prima, quando uno ti lascia senza un motivo, no? Allora io un giorno ho detto a Roberta, ma sai, questa persona è uscita dalla mia vita ma non so il perché. Non me l'ha detto, e Roberta però mi dice, ma tu perché non gliel'hai chiesto? Però tu non gliel'hai chiesto,
0: E tu non gliel'hai chiesto, ma tante volte, guarda che non so se questo è il tuo caso, ma tante volte alzano dei muri talmente alti che manco la muraglia cinese.
1: E certe certe volte uno anche dice, non è giusto che sia io a chiederle, cioè,
0: anche
1: certo. Poi dopo magari ti arrovelli, era meglio forse chiedere.
0: Sì.
1: Però tante volte o alzano i muri,
0: i muri, ti bloccano sul cellulare, adesso se ti avvicini probabilmente magari possono anche mettersi a urlare,
1: ovviamente questo non è il mio caso, però appunto già non ti ha detto il motivo, e tu perché non gliel'hai chiesti? Anche questa è una domanda che resta sospesa.
0: Adesso vediamo se riusciamo ad alleggerire nella prossima ora. Voi comunque continuate a scrivere.
1: Per alleggerire, boxer o mutanda.
0: Che ieri avevamo detto la di notte dei sentimenti. Ecco, vi abbiamo accontentato, però anche vista la vostra partecipazione. Adesso vediamo nell'altra ora. Dai, state con noi.
2: Di notte. Con i Vichelli. Su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le 23.

0: Sienna Spyro, Giallo bravissima, Adele, Adele è sempre lì con, l'abbiamo incontrata, Adele, la cantante,
1: sì.
0: L'abbiamo incontrata sotto il ponte delle vecchie
1: a Hong Kong,
0: ti ricordi?
1: Sì. Faceva pure lei il rito scazza avversità.
0: Sì, e ha dato alla vecchietta di Hong Kong, l'abbiamo raccontato ieri, c'è un ponte sotto il quale le vecchiette fattucchiere, se tu vai lì dietro è un posto per turisti, però gli hongkongesi ci credono veramente e anche probabilmente i turisti che si presentano lì, dietro pagamento di una piccola somma, portando la foto del tuo nemico, loro con una scarpa vecchia picchiano la foto e picchiano in questo caso il cattivo, il nemico, il rivale,
1: sì.
0: Il villain.
1: E noi lì abbiamo incontrato Adele che lo faceva a Sienna Spyro.
0: con una parrucca e gli occhiali.
1: Sì, per non farsi dire, ma noi che facciamo i DJ l'abbiamo riconosciuta.
0: Tito, tienimi soltanto ancora un po' questa atmosfera, perché stavamo parlando d'amore. La canzone nuova di Sienna Spyro si chiama Great Expectation. No, sono andato a cercare quali sono queste grandi aspettative. Neanche a farla apposta, quasi si ricollega a quello che stavamo dicendo
1: qualcuno
0: prima.
1: Qualcuno lo scrive.
0: È quando la mente tende a ingigantire i sogni e a creare appunto le grandi aspettative. E perché questa bella ragazza inglese ha scritto una canzone del genere? Perché c'è stato un periodo che lei viveva a New York e si scambiava dei messaggi con una persona. Ora, adesso vi dico il finale, come è andata a finire sto messaggiarsi tra gente. Voi però dovete andare a cercare, proprio su Google,
1: sì.
0: Sienna Spyro.
1: Sienna.
0: Scrivete Sienna Spyro.
1: Spyro.
0: Immagini, andate a vedere.
1: Io lo sto facendo.
0: Voi fatelo. L'abbiamo vista mille volte.
1: Sì, sì, lo so, ma io ogni volta lo voglio fare.
0: Prova a farlo, ok.
1: Che io devo fare l'esperienza dell'ascoltatore.
0: Che così poi io ti dico il finale della storia di lei che si scambiava i messaggi con uno e si è fatta mille film in testa,
1: sì.
0: Nonostante tu sia Sienna Spyro, no?
1: È una bellissima ragazza,
0: okay.
1: Ovviamente.
0: Questa messaggiava, lui rispondeva, e stava a New York. Io messaggio a te, tu messaggi a me, ti do la buonanotte, ti do il buongiorno, buongiorno principessa. E questo non si è mai palesato fino a sparire nel nulla.
1: Cioè, è stata tutta una roba solo di messaggi.
0: E tu, quando sei Sienna Spyro e ti succede una roba del genere, ma uno normale, e non dico una normale, dico una persona normale.
1: Sì.
0: Come,
1: però,
0: se succede a lei, no? Un Bradley Cooper nella sua vita non è stato lasciato, mandato a fanculo.
1: Ma non so, io
0: modi peggiori, secondo me, anche andando indietro. Sì, sì.
1: No, sicuramente, perché per un Bradley Cooper c'è anche una Bradley Cooper. Cioè una che comunque
0: Irina
1: esatto, una che comunque a quel livello lì dice vabbè, se Bradley Cooper c'è pure quell'altro, pure quell'altro.
0: Irina Chongqing.
1: Mi piace pensare che però Sienna Spyro non abbia palesato la sua foto, cioè non si sia svelata né nella foto né dicendo solo che ne so una cantante. Cioè, sei rimasta
0: nello scambio di messaggi?
1: Sì.
0: Così è andata?
1: No, non lo so. Mi,
0: no, no,
1: mi piace pensare questo.
0: Viveva a New York. Vabbè, che era più piccola di Tito.
1: Sì, sì, lo so,
0: giovane,
1: però.
0: È giovane.
1: È una bellissima ragazza, per cui ovviamente.
0: Già ce l'hanno scritta la canzone. Dai, non l'ha fatta lei. Brava a cantare, bella ragazza, tutto quello che vuoi, però.
1: Tu dici, non è autobiografica dell'artista.
0: Gli autori. E hanno fatto un gran lavoro. Great Expectation, Sienna Spyro. Così la prossima volta la sentirete, vi ricorderete di questo scambio di messaggi che purtroppo non si è concluso con un. Anzi, si è concluso con un nulla di fatto. A tra poco.
2: Radio, DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Yeah,
5: uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
8: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
9: Respira, sei in Trentino.

0: bella, Lisa Stansfield con Change alle 23:11, quella che era una bellissima donna, adesso una bella signora, era il 1991 quando andava questa canzone. Ragazzi, che bello mentre ricarico l'auto elettrica sotto la pioggia di Milano.
1: No,
0: la pioggia di Milano, io sto con la moto.
1: No, che pioggia.
0: Com'è la pioggia? Ma quando sta piovendo? Ah, cioè, da via Massena.
1: Ma Tito dice che pioverà.
2: Temporale.
0: No,
1: ragazzi, no.
0: Ma che ora?

0: ancora? No, ma è bello che manda anche la foto, eccola qua, guarda, sta facendo, allora vediamo,
1: la ricarica della macchina,
0: l'auto elettrica sotto la pioggia di Milano, facendo un quiz per la patente del camion, momento di solitudine e non solitudine che fa bene al cuore. Ma io te l'ho detto in Cina come cambiano la batteria alla macchina, cioè Pechino era tra le città più inquinate al mondo, sì. Scusate, un fuoripista, ma perché ci hanno mandato la foto di una ricarica e so che sono sempre dei momenti lunghi, e sì. In questo caso infatti il nostro amico sta facendo il quiz per la patente del camion. In Cina Pechino è la città più inquinata del mondo, no? Con un'aria, una delle città più inquinate del mondo, adesso è silenziosa e l'inquinamento si è ridotto di parecchio per via delle auto elettriche. Però tu non vedi colonnine in giro.
1: No.
0: Cosa si sono inventati? Metti la macchina in un garage. In 3 minuti, pum, ti cambiano direttamente la batteria.
1: Non carichi, te la cambiano.
0: Cambiano la batteria, quindi in qualche modo tu non sei mai possessore della tua batteria, con un notevole risparmio anche quando devi.
1: È una figata, è l'unico modo in cui le macchine elettriche possono avere un mercato più ampio.
0: È curioso, poi una città così grande, anche così movimentata, con così tanto traffico, che ha un silenzio irreale.
1: Quasi irreale rispetto ai milioni di persone che ci vivono.
0: Ma torniamo a bomba sull'argomento.
1: Sì, perché c'è Maria.
0: Dai.
1: Perché c'è Maria. Ciao Maria, no, Maria. Buonasera. Aspetta che arriva. Vogliamo parlare di... Ciao Maria.
0: No, Maria, ciao, eccoci.
2: Pronto,
0: eccoci.
2: Ciao.
0: Parliamo un po' di questi uomini tutto fumo e niente arrosto.
1: Sulle app di incontri, tra l'altro.
0: Vai, racconta, sì. Racconta come se i nostri ascoltatori non sapessero nulla. Del resto non sanno nulla, noi abbiamo letto il tuo messaggio. Vai.
2: E niente, capita che in queste app di incontri la gente ti scrive, dice: ah, come sei bella, che begli occhi, io ti farei questo, ti farei quello. E io, siccome sono una persona molto di contatto,
0: sì.
2: Dico: guarda, a me per messaggi non mi piace parlare di queste cose,
0: certo.
2: Incontriamoci per un caffè.
0: Cioè, giusto.
1: È giusto, eh?
2: E nel momento in cui ti vedo posso capire se mi viene questa cosa di fare, di fare, eccetera.
0: Cioè, di fare o di farsi fare, quello che loro promettono.
2: Bravissimo.
0: Ho capito. Sì.
2: Perché, e insomma, poi? È una delle poche belle che ci sono rimaste.
1: Mamma mia, hai ragione.
0: Siamo d'accordo con te. Ma.
1: Maria, tu proprio sei... Sì, brava, brava.
2: E quindi io nel momento in cui dico: ascolta, è inutile che ne parliamo, vediamoci, se magari ci piacciamo si può andare da qualche parte, se
0: sì.
2: Non ci piacciamo non conoscenti come prima.
0: Maria,
2: cioè,
0: dimmi se ho capito bene, tu lamenti il fatto che ti sei accorta frequentando le app o avendo frequentato le app di incontri che tanti uomini si fanno bastare quel brivido erotico, diciamo, del messaggio che arriva,
1: sì, della conquista online, virtuale,
0: o peggio ancora quando magari nel primo scambio di chat ti chiedono la foto intima.
2: Allora, foto intime io non ne mando,
0: no,
2: perché
0: certo.
2: Sappiamo bene dell'utilizzo che uno ne può fare, quindi
0: sì. Ti posso, Maria, te lo ricordi Marco Rossi di Loveline, il nostro amico, il sessuologo? Tanto tempo fa c'era Loveline su MTV. Marco Rossi è un nostro amico, spesso è intervenuto il dottor Marco Rossi.
2: Lui
0: dava sempre questo consiglio: qualora uno volesse mandare delle foto erotiche, foto sexy, se c'è il corpo non c'è la faccia, se c'è la faccia non c'è il corpo. E questo è un modo per venirsene fuori, almeno detto da uno che questi casi
1: li conosce
0: e li risolve quando laddove c'è un problema.
1: Senti Maria, ma ti capita invece mai di poi incontrare qualcuno di questi uomini che però poi sparisce allo stesso modo?
2: Ma allora in realtà poi ho chattato con una persona che abbiamo parlato proprio del più e del meno, figli, lavoro, certe queste cose qua, e lui stesso ha detto: vabbè, vediamoci per un caffè, vediamo un po' come va a finire. E ci frequentiamo ormai da mesi.
1: Ah, ok, quindi c'è una frequentazione in atto, diciamo così.
2: Adesso sì. E una frequentazione, cioè, ovviamente in una casa sua, perché anche all'inizio, eccetera, eccetera. Ma poi anche perché sono stata sposata, ho avuto una convivenza di 10 anni, e quindi anch'io vado proprio coi piedi di piombo,
1: certo.
2: Finalmente sono a casa mia, sola, soletta, ed è bello.
1: Hai ragione pure tu.
0: Si sta bene.
1: Lui viene
2: caro,
1: da te?
2: Perché costa caro. A Milano
1: lo sappiamo, anch'io sono in affitto.
2: Sì. Io fortunatamente sono in provincia, poco fuori Milano,
1: Okay.
2: sono, ri-

0: riuscita a comprarla.
1: Senti,
0: sì,
1: Maria,
0: sì.
1: Sta piovendo
0: però
1: da te?
0: Avuto.
1: Stai piovendo, sta piovendo da te fuori Milano?
0: No,
1: perché siamo
0: no.
1: preoccupati qua per la pioggia che deve arrivare.
0: Allora,
1: siamo in motorino.
0: È nuvolo e prima ho visto qualche lampo, però no, neanche una goccia ancora.
1: Meno male.
0: No, speriamo di no, perché se grandino io ho la macchina nuova.
2: Ma Maria, scrivono, io so con la moto, che cioè, questa qua ancora non ha preso l'acqua, sta moto qua, non vorrei farla prendere stasera.
0: Non vuoi inaugurarla?
2: No, infatti. Maria, ti volevo chiedere un'altra cosa, proprio che ce lo chiedono gli ascoltatori e anche Marco con cui hai parlato prima. Che app hai utilizzato o utilizzi?
0: Beh, Tinder.
2: Tinder. Funzionano ancora?
0: Ma sì. Maria, ripeto, io è un po' di mesi che non la sto più usando.
2: Maria, ma ci vuoi fare un favore? Siccome qua ogni 2-3 c'è qualcuno che ci clona il profilo e non succede soltanto a noi, succede a
1: tante persone.
2: Ma tu non è che vuoi vedere se sono su Tinder? Cioè, mi cerchi Nicola Vitiello se c'è su, perché mi avevano detto che
1: anche Gianluca Vitiello, io non ci sono, ovviamente.
2: Nicola Vitiello, Gianluca Vitiello, se siamo su Tinder. Se ci trovate, non siamo noi.
1: No,
2: a me, perché a me, io lo dico perché me l'avevano detto, che ma la cosa
1: tu una volta ti eri iscritto.
2: No, sta scherzando.
1: No, sto scherzando.
2: Però
0: vabbè, che male c'è, dai, perché uno è single.
1: No, lo so, però non ci siamo mai iscritti.
2: No, è che non corrisponde.
1: Hanno clonato il profilo di Nico e l'hai ritrovato di là.
2: Guarda, dopo l'intervento con Maria ti leggo il messaggio che uno che ha clonato il profilo ha scritto a una ragazza, questa ragazza che è una nostra vecchia ascoltatrice, mi ha scritto, mi ha detto: capisco benissimo che non sei tu. Però allora loro tentano di fare l'approccio con il profilo che può essere il tuo, può essere il mio. Ma se poi uno dice: oh Nico, ma sai che ti posso dire, Gianluca, ti ascolto sempre.
0: Vediamoci.
2: Sì. Ma che cavolo fanno? Questo mi cloni il profilo, ma per fare cosa?
0: È quello che io non capisco. Cioè, probabilmente. Si eccitano solo per mandando messaggi, non lo so.
2: O magari fanno la solita richiesta: mandami la foto, fammi vedere questo, fammi vedere quello.
0: Sì,
2: pensando
0: sì.
2: di mandarla a Gianluca Vitiello, il mio socio. Alla fine mandano tette, culi, eccetera.
1: Non mandate niente. Vabbè. A me.
2: Maria, grazie.
0: Vai a cercare
2: se siamo su Tinder con dei profili falsi, per favore.
0: Vado a cercarvi e magari metto un profilo fa, perché mi sembra che si può
2: segnalali. Brava,
0: se
2: Maria.
0: Ti posso segnalare.
2: Brava, fallo, ci fai un favore.
1: Grazie,
2: un abbraccio. Ciao Maria, ciao.
0: Ciao, buona serata, buonanotte.
3: Su Radio DJ.

0: Allora siamo finiti a parlare di profili fake, perché Maria, molto simpatica, molto divertente, una gioielliera della provincia di Milano, ha fatto riferimento a Tinder, ci è tornato subito in mente i profili fake e quanto spesso capita. Cioè, capita a tutti, non bisogna essere dei personaggi noti o seminoti o pseudonoti per trovare qualcuno che ha clonato il tuo profilo. Io tante volte vedo anche i nostri ascoltatori, gente che ci ascolta e che ci segue, che magari prega i suoi follower di segnalare quella persona che le ha rubato o gli ha rubato il profilo. Ti faccio sentire Debbie, poi ti leggo che cosa ha fatto uno con il mio profilo, cioè spacciandosi per me, ha scritto ad una fan. Ho qua il messaggio, te lo faccio vedere.
1: Sì. Buonasera ragazzi.
0: Buonasera Debbie.
1: A proposito di profili truffa, un periodo seguivo Edoardo Leo, seguo tuttora Edoardo Leo, ma ha iniziato a scrivermi un Edoardo Leo fanpage original, del genere.
0: Sì, la fanpage, sì.
1: E questo mi scriveva come se fosse lui, certo. E io mi sono divertita tantissimo a smascherarlo.
0: Debbie, hai fatto bene, tu almeno ti sei divertita e l'hai smascherato. Gianluca mi citava una cosa, mi ha fatto tornare in mente un servizio delle Iene.
2: Sì, ci sono due, un servizio delle Iene, questo signore Gianfranco, che per molto tempo, un custode milanese di 59 anni, che per molto tempo ha creduto di avere una, si chiama truffa romantica, nel suo caso credeva di avere una storia romantica con addirittura la cantante Dua Lipa. Ovviamente lei
0: molto male, perché poi lui
2: gli ha chiesto un sacco di soldi, purtroppo è finito molto male, perché lui, in seguito al fatto che ha capito che era una truffa, non ha sopportato questa cosa e insomma poi hanno ritrovato il suo corpo nel fiume, insomma. E invece poi c'era stato un altro servizio dove qualcuno si era finto Rosario Miraggio, che è un cantante neomelodico molto molto molto famoso, molto amato, anche un figo, per molto tempo si è finto Rosario Miraggio, finché poi le Iene sono intervenute e hanno portato il vero Rosario Miraggio a casa della fan che credeva di tempo di parlare
0: con la forza delle Iene.
2: Succede però anche alle ragazze che, quando cominciano a seguire un cantante, qualcuno se ne accorge, fa un profilo finto, appunto la fanbase eccetera e ti scrive. Lo dico perché è successo qualche anno fa, Roberta a un certo punto mi dice: sai che quel cantante, non farò il nome, mi segue. Allora, io, a me già mi stiamo bella sta cosa, ma come ti segue? No, sai che mi segue? Poi dopo abbiamo scoperto che non era il cantante, ma era un profilo fake. Avevamo visto che lei seguiva questo cantante, che seguo pure io, di cui siamo molto fan, e avevano fatto sto profilo.
0: Guarda, molto rapidamente, la nostra ascoltatrice ci segue da anni ed è una poliziotta, quindi per questo non farò il suo nome. Quindi ha beccato la persona sbagliata, la persona che ha fatto un profilo falso con le mie foto. Tra l'altro è andata a prendere le foto del cane, le foto quelle un po' più
2: catchy,
0: e ha scritto queste parole, perché senza parlare di casi estremi, cioè il rischio minimo è che ti facciano fare una figura di merda. Meno male che Barbara ci ascolta e sa che non avrei mai potuto scrivere: grazie mia cara fan per il tuo infinito supporto, il tuo affetto vivrà per sempre nel mio cuore, credo fermamente che tu sia una donna adorabile e meravigliosa ed è per questo che ti ho scritto.
2: Allora io adesso
0: scritto l'avrei messo io.
2: Allora io adesso ti dico, no? Se proprio dovete clonare gli account, però scrivete bene in italiano, perché io che YouTube, cioè non lo so, c'ho pure una laurea in lettere, se scrivessi così sarebbe una doppia figura di merda.
0: No, ma qua guarda, al di là proprio dell'errore è
2: no, ma si capisce
0: forma,
2: proprio. Sì, la, no, è quello dico, la forma.
0: La forma, che
2: la forma, dai Nico, uno ti

0: sente parlare alla radio e poi immagina che tu scrivi così?
1: Madonna, ma
0: dai, su!
1: Ma allora, lei me l'ha detto, ma pensa magari qualcun'altra che ha ricevuto cose così e pensa che è veramente uno...
0: Fan, sappiate così, che Nicola ha scritto uno spettacolo a teatro, quindi non potrebbe ancora... scrivere così!
1: No, cazzo, non l'ho ancora detto!
0: Dillo, cazzo, allora, te lo servo!
1: Sera, grazie, venerdì sera vi aspetto a Valenza, l'ingresso è gratuito, c'è uno spettacolo...
0: Scritto meglio di questo messaggio!
1: Scritto meglio di questo messaggio che si chiama È fatta, il sogno di arrivarci, si racconta la passione, come nasce, come si... crea e come si mantiene in vita, perché cos'è la passione, ovviamente, per il lavoro che facciamo. Con me c'è Maurizio Rossato, l'ingresso è gratuito, Valenza, Teatro Sociale, giorno 18. Bene, ok, mi sono ricordato.
0: Sì, sì, lo spettacolo si apre con questo messaggio che avete appena sentito. Grazie mia cara fan.
1: Grazie mia cara fan, ti porterò sempre nel mio cuore.

0: ora ci vuole proprio un messaggio smielato.
1: Ragazzi, sarò smielato, però siete un balsamo per queste orecchie stanche. Tutte le sere, quando stacco da lavoro dal ristorante e prendo l'auto per andare a casa, veramente siete lenitivi. Ho scoperto da poco, e da appassionato di radio ho riscoperto dopo anni Radio DJ.
2: Pensa che bello sta messaggio.
1: Grazie mille per il tempo e tutto il resto. Volevo solo dirvi questo, anche perché ultimamente una sequela di sfighe, una presso un'altra. È bello, grazie, mi ha dato un po' di respiro.
0: Caro Maso,
3: anche questo tuo messaggio per noi è balsamo.
0: Guarda,
3: ci siamo scambiati un balsamo a testa.
0: No, Gianluca,

0: È curioso, poi andiamo in pubblicità, Tito. Allora, è curioso perché ci ha scritto Maso, questo ragazzo.
1: Grazie, così,
0: gentile, e parla di effetto lenitivo, mentre a Gianluca chiedevo gli effetti di un farmaco per il mal di testa,
1: e le combinazioni con altri farmaci.
0: Le interazioni con le benzodiazepine potessero in qualche modo o donarmi un riposo temporaneo o un riposo.
1: No, no, Nicola, no, no.
0: Spero di no, perché venerdì c'ho sto appuntamento importante a Valenza. Ci sentiamo tra poco, grazie Masi.
2: 347 342 5220 diretta

0: Radio DJ. One Nation.
1: Inotte. Irrinunciabile.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
8: Di notte su Radio DJ.

0: Gianluca, ma tu sai che con il messaggio di Maso mi è passato un po' il mal di testa mentre tu mi parlavi di ibuprofene, chetoprofene, sì.
1: Ci siamo chiesti se era più forte l'ibuprofene o il chetoprofene, cioè l'Oki o il Brufen, e abbiamo scoperto che è per il mal di testa, sono cazzatelle, così ne parliamo, perché sono
0: però ti dico,
1: cose.
0: Dopo il messaggio di Maso già mi è passato un po', adesso volevo fartene sentire un altro, così magari mi passa del tutto.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao Mimì,
2: io ho finito

0: adesso il mio turno di lavoro, sto facendo la stagione estiva, rientro a casa ogni sera, 40 chilometri, finalmente riesco a risintonizzarmi su Radio DJ e siete i miei compagni di viaggio. Grazie. Non vedo l'ora di entrare in macchina per ascoltarvi e fare la strada in compagnia con voi, fare quattro risate. Siete il mio, la mia Red Bull, sta perché passando, mi aiutate a star sveglia lungo la strada. Mamma e mia. Mi date il buon umore dopo una lunga giornata di lavoro che oramai dura da quasi sei mesi. Vi adoro, grazie.
1: Mimi, bello, bello questo messaggio. Sei mesi è durata la stagione estiva. E quando è iniziata quest'estate per Mimi?
2: Vabbè, da aprile, maggio fino adesso. Aprile, maggio, giugno.
1: Quindi
2: giugno,
1: non sei quell'estate canonica, quella da...
2: No, i due mesi, dici tu, Nico.
1: Quattro stagioni, no?
2: No, cioè, no, no, lei da aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre.
1: Tavola tosta, tosta. No, io volevo parlare, magari, però non so, ce la teniamo per domani. Oggi, Marco, che è una notizia oggi, è uscita, che farà la felicità di una categoria precisa di persone, e sono tante, Gianluca. Alcune si espongono,
2: sì,
1: e altri invece lo tengono nascosto. Soltanto le famiglie sanno che in mezzo a loro, loro marito o la loro moglie è ipocondriaca. Al primo bruciore di gola hanno già consultato tre siti internet, hanno chiesto conferma a due amici, hanno chiamato l'amico medico e si sono convinti di avere un brutto male o qualcosa di serio. Bene, qual è la notizia? Che c'è da oggi, credo, Marco, da oggi, sì, un numero tutto per loro, che è il 116 117, è un numero europeo per le cure non urgenti. In pratica, se tu adesso, io ho sto mal di testa, se io fossi ipocondriaco, tendo a sottovalutare, cerco il rimedio, però non è che sto dietro. Se fossi ipocondriaco, 116 117, però e risolvi il problema. Dall'altra parte c'è qualcuno,
2: c'è un medico,
1: è un nuovo numero europeo dedicato proprio a queste cose, piccole cose, mal di testa, te che te fa male,
2: a me la tasca a me fa male la tasca, chiamo il medico
1: a te fa male il portafoglio e non lo so se sto numero va bene, però
2: rispondono poi nella lingua dello stato che chiama.
1: Sì, credo di sì,
2: rispondono
1: attivo,
2: in italiano
1: sempre, giorno e
2: sono
1: notte.
2: Dottori o sono più hanno un approccio più psicologico?
1: Ma credo no, credo tutte e due, soprattutto dottori, credo, dipende anche dal problema, no? No, Marco, quando oggi mi ha mandato la notizia nel pomeriggio, dice ho capito il numero al quale fare riferimento. Marco viene da una famiglia di gente che ha operato, opera nel campo medico, tuttavia gli è rimasta invece sta paranoia del cosa c'ho? Per non parlare di dottor Google.
2: Sì.
1: Dottor Google merita allora, un aggiornamento a parte, no?
2: Proprio sì, che vai lì e ti spaventi ancora di più. Sì. Però per metterli insieme, quello di cui abbiamo parlato nella prima ora, cioè persone che escono dalla tua vita senza dirti un perché,
1: sì,
2: e questa di cui stiamo parlando adesso, l'ultima telefonata che ho ricevuto da una persona che poi è uscita dalla mia vita senza una ragione, ma ipocondriaco, è per sapere i miei sintomi del COVID. Io avevo il COVID, lui per paura ce l'avesse pure lui, che stava chiuso dentro, mi chiama, sai che io, Nico, siccome non mi chiamava mai più, cioè mi stava già più chiamando,
1: sì, sì, sì,
2: io avevo capito perfettamente il motivo di quella telefonata.
1: Della telefonata, dove
2: però,
1: sei andato a parlare?
2: Però sono stato proprio, sai, elegante, gentile. No, guarda, io ho questo po' di fai. No, poi guarda, ho fatto questa roba qua. Cioè, ero sicuro che quella sarebbe stata forse l'ultima telefonata, perché il motivo di quella telefonata non era il mio stato di salute, tant'è che non mi ha mai chiamato per dire "ma poi ti è passato?". No, mi chiamò soltanto perché ipocondriaco voleva sapere i sintomi per capire se quelli che lui si sentiva addosso fossero gli stessi.
1: Ma guarda che noi sto tema lo dovevamo fare prima, cioè semmai domani lo riprendiamo, perché veramente pensa per quanta gente, niente più notti insonni a leggere forum di sconosciuti, dottor 116, Google,
2: 117.
1: Di diagnostica una malattia tropicale solo perché c'hai il mal di testa.

0: su Radio DJ. Allora, nuovo numero, risponde un medico o un operatore competente in caso di emergenza. La chiamata passa subito al 112. Stiamo parlando di un numero per le cure non urgenti. È il nuovo numero europeo 116 117. Hai visto il messaggio di Silvia che dice: mia cugina è ipocondriaca.
1: Sì, ma è anche un'enciclopedia medica, quindi ormai tutta la famiglia, quando ha qualche malessere, non chiama più il dottore di condotta ma chiede una consulenza a lei. E questo è un classico, cioè, vabbè,
0: io il medico di famiglia, cioè il medico di famiglia mia, io da solo, cioè, sai che non ce la faccio a passare. A parte che quando vai nello studio del dottore di base, il medico di base,
1: sì, forse ti ammali,
0: sì, sembra bicchiere.
1: No, sulla vicchiarella, pure un giovinotto.
0: La vicchiarella e il giovinotto. Quindi sì, tu sei lì in mezzo tra la vicchiarella e il giovinotto. Tu ti devi far soltanto fare una ricetta, magari per una scemenza. Sì. Adesso non
1: io ho una dottoressa che non ha il cellulare.
0: Non ha il cellulare,
1: una dottoressa.
0: Dobbiamo far sposare con i giornalisti che conosciamo.
1: Sì,
0: noi.
1: Esatto. Lei non c'ha il cellulare, c'ha soltanto un Alcatel, un vecchio Alcatel, sì, che solo SMS e telefonate, quindi non c'ha WhatsApp, non c'ha niente.
0: Una scelta.
1: E se mandi una mail, lei ti risponde entro 15 giorni. Tu pensa ad avere un guaio.
0: Tra la vicchiarella e il giovinotto.
1: Dottoressa, mi serve uno scatolino di Brufen. Tra 15

0: il dottor Google. Sentite che errori si possono fare.
1: Ragazzi, scusate se disturbo di
0: non
1: nuovo.
0: Non ti preoccupare, vai.
1: Ho riso molto sul dottor Google per via del fatto che anch'io ci sono cascato un paio di volte. E cercando dei dolori intercostali quando alla fine dovevo a quanto pare farmi amputare un testicolo e ho detto non credo, quindi bene così.
0: Pensa, per un dolore intercostale tagli i coglioni.
2: Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
0: Meraviglioso, bello, bello, bello. Si vede, comunque si sente che Maso ama la radio, perché anche i messaggi che manda
3: sono da radio.
0: Sono da radio, bravo. Allora, è il nostro memoriello su Radio DJ. 17 settembre, le ricorrenze musicali di domani. 1982, il concept album dei Pink Floyd, The Wall, approda sul grande schermo come musical. Il protagonista torna per due volte in questa puntata.

0: scuse a Howard Jones per non averlo inserito nella playlist dello spettacolo teatrale. È fatta il sogno di arrivarci venerdì prossimo al Teatro Sociale di Valenza. Ce ne sono tanti altri, ma non c'è Howard Jones.
1: Vabbè, pian piano.
0: Esatto. 1984, il 17 settembre, Missing You di John Waite raggiunge il primo posto in America.

0: road trip in America.
1: Eh certo.
0: Insieme a qualche pezzo di Tracy Chapman. Eh sì, è vero, questo fa molto road trip.
1: Come mantieni viva la tua passione se non con la fortuna di essere cresciuti tra gli anni 70, 80 e 90, quando è uscita della musica pazzesca?
0: Pazzesca. Sono 30 come anni di canzone. Musica incredibile.
1: Senti, i Guns N' Roses, vai.
0: Sì, 1991, a proposito di pezzi di quegli anni, i Guns N' Roses pubblicano Use Your Illusion, volume 1 e 2, nello stesso giorno.

0: Che meraviglia.
1: Mi ricordo che quando uscì il video di questa canzone, io comprai il cappello di Lorenzo. In questo video c'ha un cappello da pescatore bianco con una fascia colorata blu. Ecco, io cercai quel cappello, forse ancora ce l'ho, per mari e per monti. E lo trovai.
0: Il sole a mezzanotte, ma chi ve lo regala il raggio di sole a mezzanotte? Di notte, Vitiello. Grazie Tito. Tito ha fatto l'atto patriottico, non doveva essere con noi a preferire.
1: Medaglia al valore.

0: fernuta zuzzonella.
1: Di notte.
2: Fernuta zuzzonella.
3: Da giù. È fernuta zuzzonella.
1: Su Radio DJ.
2: Radio DJ.
4: One nation, one station. Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici?
6: 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora?
6: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
8: D'ora in poi lascerò.
7: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.

0: dove comes in.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui. È mezzanotte. DJ Radio DJ, One Nation, One Station, One

0: Senti come se l'è cantata a Leone Ponti. Ragazzi,
1: perché, sembra un attore di film porno.
0: Esatto,
2: un aceto.
0: Esatto. Perché senti come suona tutto diverso. Perché se tu dici Leone Ponti, effettivamente, sì. Ma se dici Leon Bridges, ragazzi, anzi, all'anagrafe Todd Michael Bridges, detto Leon, non Lion, Leon, evidentemente. Nato il 13 luglio, si capisce che abbiamo fatto una piccola ricerca perché abbiamo detto, ma questa canzone, ma lui è...
2: Il tempo della musica ci è piaciuto, anche a me è un bel brano.
0: Bellissimo, buongiorno a Patrizio Mattei.
3: Buongiorno.
0: Che diceva un po' Marvin Gaye, gli ha fatto un complimentone.
1: Un complimentone.
0: Ragazzi, quindi, non lo so, cioè, forse... se non ce ne voglia,
1: facciamocelo arrivare
0: un pochino sotto, diciamo.
3: Infatti è un po' Marco, cioè, è un po', tipo un po', il braccio,
2: però, ragazzi, si ha già quel riferimento lì,
0: va benissimo, va benissimo. In un momento di ragazzi, ben venga il signor Bridges,
2: ritorna
3: il signor Ponti.
0: Veronica, buongiorno, nato il 13 luglio, quindi è già leone?
4: Sai che sì, cancro 13 luglio, credo.
2: Ah, no, è vero, è cancro. Mio padre era cancro.
0: Quanto siamo ignoranti, mamma mia. Perché Papa Carlo era del 13? No,
2: Papa Carlo era del 3 luglio. Scusa, 4 luglio è Leonardo.
0: 4 luglio è Leonardo.
2: Sapete che ho questo problema con i compleanni, me li ricordo tutti.
0: Sì, è impressionante.
2: È incredibile.
0: Prevignano.
2: Prevignano, allora giugno, 6 giugno, 4 giugno.
0: Gianni Fall'uomo.
2: No, Gianni Fall'uomo lo devo ancora memorizzare, però è adesso, a breve dovrebbe
0: Patrizio
2: essere.
0: Mattei.
2: Patrizio Mattei è 11 novembre.
0: Giorgio del Trione d'Usa. Che tanto se lo dimentichiamo.
2: Però lo so, è il 7 novembre, ma niente, non entra in testa di fare gli auguri.
0: Io ho un piccolo problema col compleanno di mia moglie, che è del 22 luglio. Per ricordare
2: 22 luglio.
0: Agosto. No, è che mi confondo sempre col giorno del matrimonio, che è il 20 dicembre. Cioè, quindi, 20 dicembre, 22. Però
2: è una cosa pazzesca, li so tutti.
0: Quindi mia moglie pure è leone.
2: Tua moglie? No, è vergine.
4: 22 agosto ha superato. Vergine, sì.
2: Te lo dico perché...
0: No, sì, no, ma... secondo me è leone.
2: No, è vergine. Te lo dico per certezza, dovrebbe
4: attenzione,
2: essere...
4: Attenzione, no, il leone. 20... È l'ultimo giorno di questo segno, prima 22, dell'inizio della Vergine. Vedi.
0: No, lo so perché tanti dicono, certo, due leoni, due caratteri forti, è per quello. Oh, posso dire una cosa? Sui segni zodiacali adesso uno sembra che noi ironizziamo, certo. Però ci prendono,
3: È ascendente.
4: Che fa?
0: Posso dire una cosa? E le maree?
2: Vabbè, che c'entra? Pure le lune piene.
0: Perché c'è sempre quello che tu dici, ma guarda sta roba dei segni, non è possibile che io sia leone e che oggi io abbia una giornata bellissima e tutti i leoni del mondo c'erano, ma le maree,
4: ma dove hai la luna?
0: Guarda,
2: ah, è vero, perché
0: io storta sicuro,
2: ma la luna storta fa riferimento alla presenza della luna nel tuo segno zodiacale.
4: Ragazzi,
2: è un modo di dire che viene da quello.
0: 342 00 00 700. No, non è una scienza esatta. Se volete, potete.

0: divertirvi a leggerlo, ma non è una scienza esatta. Sentiamo il lancio della sigla.
1: Azzurra, hai preso il libro italiano?
2: Sì.
1: E quello di matematica? E
2: Sì.
1: quello di storia? E
2: Sì.
1: quello di geografia? E quello di religione?
2: Sì. Oh no, ci siamo scordati qualcosa.
1: Cosa?
2: La
1: La sigla!
2: sigla!
1: Sigla!

0: me tu se l'ascolto Bentonete da parte di
1: Giorgio
0: Gabriele. Senti come suona la sigla, sì, rimaneggiata dall'ottimo Patrizio Mattei. Allora, tante bambine e tanti bambini tornano a scuola, li vediamo anche, diciamo, in maniera chiara venendo qui, perché sì, il traffico, sì, sì, è aumentato esponenzialmente.
2: Sì, ce ne siamo resi conto sulla nostra pelle, sulla mettiamola nostra... così.
0: Però dai, comunque è bello, come dire, sapervi all'ascolto, anche perché oggi, 16 settembre, c'è un anniversario, Previ. Qual è l'anniversario?
3: Buongiorno, l'anniversario è quello dei 77 anni dalla prima apparizione di quello che noi chiamiamo Will Coyote.
0: Quindi fermi lì, bambini, oggi non si va a scuola. Si sente il professor Prevignano che ci parla di Will E. Coyote. I'm

0: È un grande momento per la musica, soprattutto per quello che riguarda i testi, perché da
1: lo vedi
0: molto bene, molto
1: perché
0: bene.
1: Ci dobbiamo tenere stretto il signor Ponti, di cui abbiamo parlato poco fa, cioè
2: il signor Ponti.
0: Viva il signor Ponti,
2: viva Ponti.
0: Allora, al 3420000700 tante bambene e tanti bambini stanno dicendo: ma che cosa ci dovete dire di Will il Coyote, del quale è uscito anche il film? Non è un anniversario tondissimo, è 77, però c'è l'occasione del film. Il film in realtà si chiama
3: Coyote versus Acme.
1: Quello al cinema. Invece lui è apparso in un cortometraggio.
0: Corretto?
1: Esattamente
0: 77
1: dal titolo Fast and Furious.
0: Furious 77 anni fa. Quindi prima apparizione, mazza, 77
1: anni fa.
0: Vabbè, BB lo conoscete.

0: Ragazzi, è questo, non è,
1: è un roadrunner. Tra l'altro non si chiama Beep Beep in americano, è proprio roadrunner. Noi lo chiamiamo Beep Beep per il suo verso.
0: Il verso è questo qui, no? Che Veronica sa fare benissimo.
2: Beep Beep.
3: È uguale.
4: Beep Beep.
2: Beep Beep.
3: Basta. Adesso
2: mi sono esercitata almeno.
0: Questo nel cartone animato, invece il verso vero è...
2: È più una scimmiettina.
3: Sì. Non vorrei che l'abbiamo preso in un momento di intimità questo verso.
5: No, era solo, era solo. Almeno c'è il video.
1: Allora, il Beep Beep è il nandù, un uccello del deserto americano che appartiene alla famiglia dei cuculidi.
0: Ma vola o no?
1: No, corre.
3: Cioè,
1: corre.
3: In realtà sembra pronto al decollo, no?
5: Sembra invece corre.
1: 27 km/h abbiamo visto. Okay. Comunque,
3: è piccolo piccolo, però 27 terra, non vedi le gambe.
0: Invece Will sarebbe il nome del coyote.
1: Esatto, cioè, Will Wile
3: I... Vile.
1: Vile e Coyote, Coyote. Okay, e ha una spiegazione, sarebbe un po', è un po' Balberto,
0: Ethelbert.
1: Quindi Wile, Ethelbert, Coyote.
0: Sinossi, per chi non l'avesse mai visto, lui cerca per...
1: Siamo
0: una...
1: nella Monument Valley, deserto americano,
0: e lui per tutti, per centinaia di puntate, cerca di catturare questo Beep Beep che fa Veronica...
2: Mip mip.
0: Perfetto, questo è il pezzo. E non lo prende mai perché lui corre.
2: Mip mip.
0: Velocissimo, velocissimo. Nonostante...
3: Ecco, prende velocità poi.
0: Nonostante utilizzi
1: dei prodotti di un'azienda che lui si fa spedire nel mezzo del deserto. Questa azienda si chiama Acme, gli fornisce tutta una serie
3: tutti
1: di
3: gadget tecnologici,
1: gadget tecnologici.
0: Ma l'Acme esiste o no?
3: Non esiste. Ma mi viene da pensare Amazon, cioè che è stato
5: all'inizio di quello perché che gli arriva tutto anche volando.
0: Attenzione, Acme, non Acne, come ho sentito dire. Acme.
1: Nel film appunto che è uscito il 2 di settembre è un film in tecnica mista, quindi ci sono personaggi umani e animati. Il coyote si decide finalmente a fare causa all'Acme perché gli ha fornito per 77 anni
0: prodotti scadenti
1: con cui lui non riesce a catturare il Beep Beep.
0: Il Beep Beep che corre velocissimo facendo
2: Mim Mim.
0: Quando è più velocissimo?
2: Mim Mim.
0: Perfetto, grazie. Facciamo una puntata così, un'ora e mezza così, ok.
3: Povera Veronica. Okay.
1: Un po' di curiosità. Allora, Chuck Jones, il disegnatore, aveva stabilito delle regole classiche. Allora, il Beep Beep non poteva mai fare male a Willy, se non gridando Beep Beep, insomma, umiliandolo alla fin fine.
2: Mim Mim.
1: Nessun agente esterno poteva ferire il coyote, ma solo la sua stessa inettitudine o appunto i prodotti difettosi della...
0: Ah, queste proprio le linee guida.
3: Se ci fai caso è così, cade sempre male con i prodotti dell'Acme.
1: Nei 48 cortometraggi classici che lo vedono protagonista contro
2: Mip Mip.
1: Willy non parla mai, tra l'altro, emette i suoi pensieri solo tramite cartelli. Eccetera.
5: C'è anche un motivo per il quale non parla, perché il genitore gli disse non tornare a casa e non parlare fino a quando non prendi la tua prima preda. Quindi purtroppo si è imbattuto proprio lui.
3: Sottotesto, lui sta a dieta dalla prima puntata perché dovrebbe mangiare e invece
0: e finché non lo prende lui non può parlare perché quello corre veloce e
3: poverino.
1: Possiamo andare avanti.
5: Quanta
1: così.
5: Polvere in questo studio si è sollevata con lei che corre.
1: Allora, parla effettivamente, parla una sola volta in un solo episodio con Bugs Bunny e parla in un inglese forbito che fa molto ridere e viene ridicolizzato questa cosa. Nel mezzo del deserto parla come un lord inglese.
0: Parlo oppure no?
1: Sai che non avendolo visto non ti saprei
0: dire.
3: Non credo che parli, però fa tutte azioni che esprimono, sapete, essendo un cartone animato, se non è il contrario dà fuoco a una cosa così.
0: Certo.
1: Altre due piccole cose. All'inizio lui si chiamava Don Coyote.
0: Don Coyote.
1: Che era ispirato a Don Chisciotte. Naturalmente le sue imprese fallimentari, eccetera, eccetera. E poi succede che una volta Will
0: prende chiaramente
2: Mimi.
0: Esatto.
1: E quindi... nel 1980, tra l'altro, la cosa è grottesca perché passa attraverso un tubo telescopico e diventa lillipuzziano. Quando esce il Beep Beep
3: è gigantesco
1: sostanzialmente. Esatto. E nell'ultima inquadratura con un cartello dice: Ok ragazzi, l'ho preso.
0: Adesso?
5: E adesso?
1: E riprende.
2: Comunque nel film non parlerà rispettando la tradizione. Sì.
0: Comunque tutti quanti abbiamo sempre tifato per Willy il Coyote e non per...
2: Mimì.
0: Perché come cantava Eugenio Finardi nel 1989 in un brano scritto da Vittorio Cosma, siamo tutti come Willy il Coyote.

0: Mio suocero lavorava all'Acme di Valdobbiadene e mio marito era convinto che facesse le bombe per Willy il Coyote da bambino.
1: Allora, Acme vuol dire A Company Make Everything. Non l'abbiamo detto making
2: American
1: everything.
2: Company.
1: Ma in realtà,
2: invece, attenzione, no. È un fattoide, perché Acme è una parola greca che veniva messa davanti all'azienda Acme elettrodomestici, perché nell'elenco delle pagine gialle compariva all'inizio.
1: Ah, certo, certo.
2: Come
1: certo,
2: per Google certo, le cose, certo. No? Che compari all'inizio vali di più.
1: In tanti segnalavano la versione, appunto,
2: esatto,
1: sì, American Company.
2: Scusami, Company Making Everything.
1: Company Making Everything. O qualcuno, appunto, come Cesare diceva American Company. Ah. Però Cesare sei l'unico che sostiene questa cosa. Quindi noi siamo solamente sicuri che Bip Bip fa
3: Meep Meep.
1: Enrico, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno. Era uno dei miei cartoni preferiti.
5: Sì, quello sì, lo seguivi, sì, dai.
4: Sì, sì. Sì, quello lo seguivo, sì, come Super Ghoul in TV, no?
1: No, non c'entra niente. Non era.
4: Però, però erano cartoni.
1: Ah, come Super Ghoul? Ah, pensavo all'interno di Super Ghoul.
5: Sì, no, tre miti. E poi già Rivera.
1: Certo, credo di sì.
2: Ah, no, le Mary Melodies.
1: Esatto,
2: contenitore.
1: Enrico, come ci dobbiamo vestire oggi?
4: Allora, beh, seguivo anche Bernacco, ovviamente, e certo. La società atmosferica sta un po' cedendo. Eh beh, sì,
2: okay. sì, magari.
4: Sta cedendo perché ho etichettato il barometro un po' negativo, va un po' verso il gruppo, il brutto. Quindi okay. Oggi al centro-sud, comunque, bella giornata, con prevalenza di sole, qualche nube giusto fra Sicilia, Calabria e sud della Puglia. È una nuvolaglia residua perché il peggio sta andando verso la Grecia, anche se non si dovrebbe dire. Insomma,
1: la Grecia prende
4: sempre il sole. Ecco.
1: Certo.
4: E al nord invece andrà peggiorando gradualmente, arriveranno i primi temporali al pomeriggio sulle Alpi, le Prealpi, anche qualcosa sulla Liguria. In serata, nottata, direi anche mattinata di domani scenderanno verso la pianura padana e potranno essere anche un po' fortini, quindi attenzione localmente, con temperature che caleranno solamente un pochino al nord man mano che avanza la perturbazione, al centro-sud invece, anzi, potranno anche leggermente aumentare le massime, però insomma saranno comunque gradevoli, ecco. Direi. Poi domani e dopodomani questa perturbazione scivolerà verso il centro-sud. Ecco, aspetto solo il bambino che mi dica che stiamo parlando troppo.
2: Ah, certo, sì.
5: No, ci sta avvertendo che domani piove.
1: Domani piove,
5: ce lo sta dicendo qua a Roma.
4: Domani potrà arrivare anche al centro-sud questa perturbazione, per poi lasciarci un fine settimana che pare possa essere buono.
1: Ma caldo? Cioè, a parte bello, sempre caldo, caldo giusto.
4: No, caldo giusto. Caleranno un po' le temperature in queste due giorni, okay. E poi si riprenderanno. Speriamo. Un po', ma saranno gradevoli.
1: Caldo giusto ormai vuol dire 30 gradi, che prima
2: era 40, magari 29, dai, facci scendere sotto i 30.
1: Caldo giusto.
4: Sì, scenderà un po' in questi giorni sotto i 30, anche a Roma probabilmente.
2: Ottimo.
1: Grazie Enrico, a domani, un abbraccio.
4: Ciao.
6: Radio DJ. One Nation, One Station.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: 8.08, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa, avete ascoltato Jungle con Sunshine. Come definire questo disco, Patrizio? Potrebbe essere... un po', diciamo,
1: soleggiato.
2: Soleggiato, bravo.
0: Proprio il genere musicale. Soleggiato, perfetto.
2: Però c'è anche il genere un po' ombroso.
0: Ombroso,
2: cioè, soleggiato.
0: Il genere che te rompe anche per dire. Previ cosa riridi sotto i baffi? Tu ridi sotto i baffi, Veronica, no. Bip bip.
3: Mimi,
0: attenzione,
3: scusate.
4: Perché deve spingere
0: così ti prende il
3: coglione. Perché devo accendere il microfono, questo rallenta un po' il Mimi.
0: Esatto,
1: chi è Will Coyote di noi che vuole prendere Veronica?
0: Guarda, qui di Coyote
5: è pieno.
0: Solo
5: proprio.
0: Uno ha appena fatto una domanda per dire. La domanda invece che vogliamo farvi è
1: But you.
0: La pizza a Roma la mangi? Ah, la mangio di qua. No, ma a Napoli è tutta buona.
5: None.
0: La pizza buona si mangia a
1: Londra.
0: Ed è esattamente come nel famoso film, no? Quello che tu dici. Ma le olive ascolane dove le mangio?
6: Chiuse quando stanno quelli che fanno olive ascolane. Dopo non sta.
7: E che ne so quando sta?
6: Dopo non sta quelli che fanno le olive ascolane. Dopo non sta.
7: Ascoli.
6: Che ha fatta?
8: Noni.
6: Come noni? Perché in te fanno olive ascolane, non sbaglio.
8: A Macerata.
0: Ci loro. Allora, smentiteci al 342 00 00 700. Ma c'è sempre che quando uno fa: ragazzi, ho mangiato un sushi buonissimo. Ah, dove? In Giappone.
8: Dove? A Rio.
0: A Bruxelles. Ma come a Bruxelles?
4: Sì, delle cose.
0: C'è sempre quello che ti dice: il pesce è buono. Pesce, dove lo mangi?
2: A Milano.
0: Il pesce
2: a Milano. Sta leggenda.
0: Sarà un caso, ma io una delle pizze più buone che ho mangiato in vita mia l'ho mangiata a Kanazawa in Giappone.
4: In Giappone.
0: Ma buonissima.
2: Allora io l'ho mangiata.
0: Aspetta, fammi la domanda che mi hai fatto prima. Pizzaiolo. Napoletano.
8: Noni.
0: Giapponese. Io gli dico: scusa, fallo venire qui. E lui mi dice: guarda, per 3 anni, tipo del genere, ho solo guardato un napoletano fare pizze. Cioè, così fanno i giapponesi.
1: No,
0: cioè,
1: manco ho toccato l'impasto.
4: Bravo. Il sensei non ti permette di toccare fino a che non hai
0: guardato
4: fatto.
0: Guardato poi per tipo per 9 anni ha fatto solamente la passata.
9: La storia di Sciaffiro è molto simile. Insomma, è uno studio lunghissimo, anche molto dura, sulla cucina italiana. Tra l'altro tu dici, ma effettivamente nella top 10 delle 50 migliori pizzerie
0: secondo questa ricerca,
9: secondo la
2: però credo che sia proprio il campionato mondiale,
9: in teoria sì, in teoria
2: però sai, poi devi vedere il regolamento,
0: ma mi pare che un po' ciascuno fa come le stelle degli alberghi. Prima c'era un criterio scientifico,
4: ora invece
0: queste 7 stelle.
4: Ma non l'hai visto dov'è?
9: Ci sono due pizzerie di Tokyo. Okay. All'ottavo posto Risto Pizza by Napoli Stacco.
4: Napoli Stacco. Hai detto Tokyo, stavo pensando. Cosa ha detto
9: che
4: in giapponese?
9: Però è a Tokyo.
0: Ma tu a Tokyo, dove la mangi?
9: Pizza bar al 38esimo.
0: Vabbè, partiamo dai primi, però primo posto.
9: Napoli on the road, Londra, Inghilterra. Però
0: pizzaiolo.
9: Pizzaiolo. Pascarella e Casertano.
2: Ma è molto famoso lui. Lui credo che abbia vinto il campionato europeo. Ogni tanto se ne parla.
9: Super titolato, è iniziato nel Regno Unito nel 2011, ha fatto la pizza

0: cose. La pizza,
1: la pizza. La pizza, esatto.
2: Al secondo posto c'è una pizza napoletana a New York.
0: Questo
2: ovviamente.
3: Dove, come titolare?
2: Il titolare, allora, no. Anthony Mangieri si chiama. Anthony
3: Mangieri.
0: Mangieri. Mangieri col cesto, Mangieri. Quella bella, bella pizza italiana, buona. Quella buona.
2: E poi c'è Confine al terzo posto di Mario Ventura e Francesco Capece a Milano.
1: A Milano.
2: Già molto
0: la prima napoletana, mi sembra che sia
2: la
0: 50 calò.
2: Napoletana, ve lo dico.
0: Se non sbaglio, 50
1: calò.
2: Allora c'è Caserta e Masanielli, Napoli, Palazzo Petrucci, pizzeria. Se non sbaglio, che sta nella top 20.
0: La vulgata che c'è a Napoli quando noi facciamo la gag e tu la pizza a Napoli dove la mangi, è che poi uno arriva e fa: comunque a Napoli la pizza è tutta buona perché l'importante è l'acqua. E quindi non è vero.
1: No, ma io non lo so, io voglio sapere chi è che ha fatto questo campionato mondiale. Cioè, io veramente a Napoli dove la mangi è buona.
0: È buona.
1: Ora a Londra, andarla a trovare a Londra, buona. Con l'acqua di Londra, famosissima.
0: C'è un famoso comico, mi perdonerà perché non ricordo il nome, che fa una battuta straordinaria. Voi troverete abbinate sempre due parole, che so, Giorgio Muro, lo trovate, ma non troverete mai abbinato ristorante inglese. Mai. Cioè non c'è cucina tipica,
1: non esiste. Non è vero,
0: cioè, thailandese, ristorante con
3: cucina
0: inglese.
3: Che diventa famoso per la ristorazione
1: non
3: inglese,
1: esiste.
3: Però
1: non esiste. Cioè,
0: quindi
1: no.
0: Vabbè. Ma che ci chiami qualcuno da Londra a questo punto?
1: Che conferma,
0: esatto,
1: magari
0: conferma
1: la bontà,
3: che la pizza è buona.
4: Chiamatelo.

0: Massi, io la migliore carbonara che ho mangiato l'ho mangiata in Giappone, a Tokyo, da erbisteccaro dei Magnaccioni, un cuoco giapponese che ha lavorato per anni a Trastevere.
1: L'erbisteccare i magnaccioli, praticamente dentro sta la scibuia, no?
2: Sì.
1: Tutto, cioè, fai tutto giù dritto,
2: Poi
1: poi gira.
3: sembra la crasi di una serie di concetti, cioè
1: E no,
3: erbisteccaro dei
2: ci vai a
3: Magnaccioni.
2: mangiare la
1: Allora,
2: carbonara.
1: a destra c'è sta erbuiaccaro, quello lì.
2: Sì, ho capito.
1: Poi, di fronte a Buciona,
2: Sì.
1: a destra c'è sta il caffè dello Smirso, non mi ricordo come si chiama, il barbero, là trovi
2: Ma Buciona, sorella
1: Buciona,
2: Delella.
1: brisa,
2: Ah, ho
1: Buciona.
2: capito.
1: No, dove sta la
3: Parlate
1: Fiodena?
3: con discrezione della Buciona,
1: Esatto,
3: perché
1: perché
2: certo, sì.
1: è un'amica di Patrizio.
4: Cosa state dicendo? Cosa state dicendo?
1: Non abbiamo mai saputo il nome di battesimo di questa cosa.
2: Mai, non lo sa
5: non c'è, calcola che da quando è sparita la Buciona, Patrizio non parla più.
2: Non fa più colazione.
1: Secondo me
2: colazione.
1: Sei rosso pompeiano. Danilo, la domanda che volevamo
5: questo
1: farti
5: che, questo
1: no,
5: che
1: in Cina ci sono poi pizzerie italiane.
5: Sì, ma
1: okay.
5: Quello che dicevamo fuori onda, che diciamo gli asiatici, giapponesi, cinesi,
1: sono molto bravi.
5: Diciamo sono bravi perché si applicano,
2: si
5: cioè,
2: applicano
5: cercano di copiare, ma bene,
2: fatto
5: quindi
2: bene,
5: capire.
2: Certo.
5: E io in Giappone ho mangiato il maritozzo con la panna, perché
1: buonissimo.
5: Loro stanno completamente in
1: fissa,
2: ce l'ha detto Cefiro,
5: e mi hanno chiesto: ma è buono come quello in Italia? E io ho detto: magari in Italia fosse così
2: tutti
5: buono,
2: buono.
5: Cioè, di una qualità estrema, cioè, ma estrema
2: certo.
5: Veramente. E io ho un mio amico che dice che fa le rips più buone del mondo. Adesso c'hai sempre amici che fanno
1: costolette, diciamo,
5: ed è un'anticipazione, ci ha fatto caso, perché quando te le mangi, anche quando adesso fa il brisket, tutte queste cose, te accolla il fatto, lo sai quanto ha cotto sta roba? Ha cotto 22 ore. Tu la stai per mettere in bocca? No, tu non hai capito che te sta. Sì, allora, che dovevamo fare?
1: La mangio,
2: la faccio freddare oppure
5: andiamo con i ciama fatto caso?
2: Sì.

0: 8.37, questa è Radio DJ The Bausack. Abbiamo scoperto Posta i piedi nella versione Travisate. Travisate che tornano lunedì. Il mercoledì invece è il momento di Danilo da Fiumicino.
1: Buongiorno Sassoni.
0: Buongiorno Danilo. Prima di darti la parola, però, vogliamo far sentire un ultimo messaggio legato a cucina italiana nel mondo.
2: Buongiorno ragazzi.

0: mercoledì 16 settembre. Danilo ancora non si è ripreso dalla festa. No, ricordo che sono partite 19 bottiglie di gin, tra le altre cose. Quindi sì. Danilo mi sa che...
1: A una certa ho chiesto un gin tonic e mi hanno detto: va bene se ci metta vodka.
0: Perché era finita.
1: Ma potevi anche, gin, potevi anche non dirmelo.
2: Tanto non se ne sarebbe accorto.
1: Ricordiamo che anche in questa festa mi sono fatto il tatuaggio uguale a quello di Veronica.
0: Che vi siete fatti? Che vi siete fatti?
3: Una paperella.
4: Danilo è stato l'ultimo.
0: Sì, proprio
4: l'ultimo tatuaggio.
1: Sono andato via col tatuatore. Okay, questa volta non con i camerieri, con il tatuatore. Quindi è perfetto. E a proposito, sempre prima di barbecue, saluto questo mio amico che è Maurizio, che poi dopo che mi accolla sto fatto che ha cotto la carne per 20 ore, te comincia a fare: voglio vedere quando la magna a casa tua sta roba. Ma che vuoi? Ma perché mi hai invitato?
2: Cioè, fammi una fettina.
0: Visto che hai toccato l'argomento, ricordiamo che questa sera Buy It Now, mai più senso, sul 9 sulle invenzioni, ti ricordi c'è l'inventore che
1: c'è
0: porta
1: del barbecue.
0: Cioè, quel barbecue enorme, un barbecue tutto fare.
1: Che costa quanto una casa.
0: Costa un po'.
4: Qua c'era il vapore, immagino,
0: può fare tutto,
4: fumigare.
0: Ed è fatto. Un'opera d'arte.
1: Sì, un'opera d'arte, ma ce l'hai per 10 anni al ristorante. Non voglio screditarlo.
0: No, come avrete capito, Danilo non ha apprezzato. Però ci sono tante invenzioni divertenti. Prima serata sul 9.
1: Ma andiamo col primo. Ci hanno fatto, a proposito di cibo, ci hanno fatto se quando andiamo a fare l'aperitivo, seduti al tavolo, chiediamo al cameriere: ci porti qualcosa in mezzo? E fai quel gesto: ci porti
2: che muovi la mano.
1: Quando il cameriere dice sì, ma diciamo si paga a parte, tu dici no, cioè porta due noccioline.
4: Ci sono sempre il gesto, però quello degli spicci.
1: Porta due olive.
0: quando capisci che a pagamento c'è qualcuno che dice no, ci roviniamo l'appetito. C'ho la fame pazzesca.
1: Porta due olive è meglio. Ci hanno fatto caso, questa è una cosa che fanno solamente gli uomini, ma di una certa età, diciamo, un po' più grandi, che vanno dal benzinaio al servito, dove c'è la persona che ti mette benzina. Chiedono 30

0: euro di benzina. E poi scendono dalla macchina. Adesso, sì. Comunque scendono dalla macchina, mettono le mani in tasca e controllano. Non lo so,
1: sì,
0: perché
1: non ti fidi che ti metta 30 euro.
0: Che te controlli?
2: Di questi tempi.
1: Poi la curiosità, quanti litri sto mettendo?
0: Cioè, ma tu li vedi proprio fuori così, tronfi. Allora fate benzina da solo.
2: Santino, ho messo 10 euro la Vespa, così. Fine. Finito. In realtà 10 euro 4 litri
1: 4 litri e cocci.
0: Io invece con lo scooter l'altro giorno ho fatto lo sborone, gli ho detto pieno. E di colpo pensavo, dicevo, ma sto in macchina o in scooter? Perché è come se avevo fatto il pieno da macchina, ho pagato uguale a
3: 30 euro.
2: L'ultimo.
0: Ci hanno fatto caso che quando compri la Nutella, non guardi mai la data di scadenza. Voi avete mai guardato la scadenza?
2: Ha la scadenza la Nutella.
1: In teoria sì. Ma altre cose.
3: Non è immortale.
0: Dura talmente poco. Tu non te poni proprio. No, magari mi dura 10 anni.
2: A volte neanche arriva a casa. Allora, Danilo, tra poco torniamo con
0: Birrubrica.
2: Prima, però, uno dei dischi più belli del mondo. Propaganda, questa è Jewel, anno 1985.

0: Non vogliamo dire che la musica degli anni 80 era meglio, ma la musica degli anni 80 era meglio. 8:48. Non vogliamo dirlo, l'abbiamo detto. 8:48, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131. Oh,
1: sì, certo. Propagande.
2: È il nostro dialetto.
1: È un po' il dialetto.
0: È arrivato Andrea Precisini.
3: Propaganda.
0: Poi voglio vedere adesso come è stato scritto il
4: Perché è qua Andrea? Perché c'è la birrubrica. Oh. Poi abbiamo parlato del caro benzina.
2: Sì.
4: Costa molto meno un litro di birra che un litro di benzina.
2: È vero.
4: Quindi compriamo la birra. Cioè, questa è la soluzione.
2: E poi andiamo a birra. Tutta birra.
4: Andiamo con la sigla di birrubrica.

0: Che paura.
1: Aia, aiuto.
2: Aia. Allora, dovete lo, voi dovete dire sì, no, se dovevamo prima
1: sì,
2: prima.
1: Sì,
2: no,
1: sì.
3: Ok. Birrubrica. Siete pronti alla nuova stagione di Birrubrica? Sei pronto?
1: Sì,
3: alla nuova?
1: Sì.
3: Siete pronti a divertirvi come pazzi?
1: Sì.
3: Siete pronti a inebriarvi di freschezza?
1: Sì.
3: Ve lo stiamo chiedendo, ma non ce ne frega un cazzo, perché noi siamo Birrubrica.
2: Bravo, così.
3: Okay, prima bravo. Notizia.
2: Prima notizia.
3: Bologna scatta la petizione dei tifosi contro il prezzo e la qualità della birra allo stadio Dallara.
0: Sì, hanno ragione, ho letto la notizia.
2: Sì, su Cheer.org è partita.
4: Ah, ho capito.
1: Change.org, dove ti caricano di
0: Change.org. Lui è Change.org.
2: È
3: scritto Change.org.
1: E allora sarà quello.
2: Partiamo una raccolta.
4: Magari quella, ragazzi.
3: Anche voi.
1: Change.org.
2: Già avete rovinato la notizia.
1: Hanno
2: raccolto oltre 2000 adesioni perché la birra ora allo stadio costa tanto e fa pure più schifo. Siamo passati praticamente a 4 euro ci prendevi 400 ml. Mo 6 euro 300.
1: Cioè, è bello aumento,
2: costa di più e me ne dai di meno, e questo, certo. È questo che a me mi fa cazzare.
0: Sei l'indignazione, ragazzi.
1: Fammi mezzo litro.
4: Vabbè, ma tu non sei tifoso del Bologna, quindi.
2: Però... Ma allo stadio la birra costa molto di più. Cioè, se tu la compri al bar fuori,
1: sì.
2: La distanza saranno 2 metri dal bar fuori.
0: c'è un ricarico.
2: Cioè, il trasporto, tutto.
1: Lo sta,
0: non è esattamente.
2: Ma andiamo allo spot.
3: Spot per il ritorno. Torno a scuola dei nostri amati bimbi, abbiamo ideato e creato lo zaino Birrubrica, il primo zaino per bambini dai 3 ai 10 anni, con porta lattina ed apri bottiglie scomparto. No. Totalmente refrigerato per mantenere fresca la vostra bevanda alcolica preferita dei bambini.
1: O la vostra di genitori.
3: Corri a comprarlo, lo zaino Birrubrica ha anche l'alcol test integrato, perché per noi... La sicurezza
1: prima di tutto, quindi non fateli guidare.
2: Però io ho pensato, quando escono a scuola questi bambini, lo zaino chi lo prende? Il genitore. Cioè, e deve andare in giro con questi zaini con fanto, con i pupazzetti. Almeno c'ha la birra. Cioè,
1: ce l'ha la cannuccia collegata.
4: Sì, ma guarda, prossima edizione Bite Now potrebbe fare il concorrente.
1: Guarda l'idea,
0: è proprio una bella idea. È pieno di idee. Tutto è sbagliato, ma è pieno di idee.
3: Seconda notizia: la classifica dei paesi con il più alto consumo di birra pro capite. Oh. Vince la Repubblica Ceca. Attenzione, Italia via dalla top 20.
1: No.
2: Ho sbagliato perché il titolo ha detto tutto. Cioè volevo...
4: No, dovevi dire Cechia.
1: Non ha nessuna proprio... notizia da dare.
2: No, però i primi tre passi sono Repubblica Ceca,
1: Cechia.
2: Lituania e Austria. Cioè, ma la Repubblica Cechia...
0: La Cechia! Hanno fatto una richiesta ufficiale di essere chiamati Cechia.
2: A me non m'hanno detto.
1: La
2: Cechia non si fida, sta avanti proprio anni luce tutto. E in classifica c'è entrato prepotentemente, ne abbiamo parlato, anche il Giappone.
0: Certo.
2: È scesa al 9° posto la Germania.
0: Guarda, c'è qualcuno che Daniel Dabruno ci segnala 16 euro al litro all'Oktoberfest.
2: Sì, allora
0: 16 euro è tanto.
2: E l'Italia non è neanche tra le prime 34 posizioni, ma non c'è scritto a che posizione sta.
1: Se non è perché 34, sarà la 35esima.
2: Non lo so. Così
0: ma potevi cercarla.
1: Non c'ha scritto altro.
4: Che peccato che è finito.
2: Finita veloce, andiamo via.
3: Fine. Birrubrica è finita. Torneremo il prossimo mese. Daie, ciao. Io posso aggiungere una cosa mia? Cercateci su charge.org.
4: No, è
1: Charge.org.
0: Grazie Danilo, appuntamento con te domani mattina alle 7:30 e questa sera chiaramente su 9. Grazie a tutti.

0: c'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
1: Dopo aver trovato l'amore,
2: io e te cosa siamo?
1: Cosa può andare storto?
3: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
1: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
4: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via Vigili?
5: Cosa cantava quello? Questo mondo di Vigili?
1: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
6: Movie Time.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per poter

0: One Station. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi.
3: Ci basta il nostro suono preferito.
2: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.
3: Se

0: Io non ho parole.
1: Io no.
2: Ma accendi il microfono.
3: Dio mio. Ragazzi, cos'è questo ammutinamento? Ammutinamento. La mucchina.
1: Approssimativo.
3: Buongiorno ragazzi. Oggi mercoledì 16 settembre 2026.
1: Paga le tasse.
3: Oggi paga le tasse.
1: Oggi
2: mancano 100 giorni a Natale.
3: Ma oggi è una giornata per tutti. Per te Viola che paghi le tasse. Sì, per Maurizio perché sono 100 giorni a Natale. Per me perché è il compleanno della mia mamma.
1: Oh, ciao, vedi? Auguri Fiore.
3: Auguri Fiore, ciao mamma Fiorangela. Sì, l'abbiamo, ci siamo già sentiti al telefono. Ho detto mamma mi spiace che in sti giorni non riesco a venire a casa perché lavoro tutto il giorno. Ma non ti devi preoccupare Fabio, ma noi non abbiamo bisogno di queste cose. Lo sappiamo che ci vogliamo bene. Lo sappiamo che ci vogliamo bene. Quando puoi vieni, io sono qui. Spero di campare almeno fino a 90. Mi ha detto, oggi ne ha fatti 84.
1: Ci siamo.
3: Sì Fiore, anche 100 come 100. I giorni per il Natale. Sì. Vabbè, se volete la chiamiamo anche, che la salutiamo tutti insieme.
1: Vai.
3: Uso personale di cosa pubblico?
1: Uso privato di mezzo pubblico.
3: Di mezzo pubblico. Però la DJ non è pubblica, no. Per cui bene.
1: Ah, se non è
3: allora
1: pubblica.
3: Ragazzi, siamo ancora, come si dice negli ambienti importanti, work in progress, no? Learning by doing, cioè impariamo facendo, stiamo ancora lavorando per trovare la linea editoriale di quest'anno. Ovviamente voi in ascolto siete...
4: Cos'è? Chi è? Cos'è? Quindi questa nuova stagione, questa nuova linea editoriale come sta andando? Mi sono ricollegato dopo tanti giorni.
3: Giorni. Allora, questo è un piemontese sicuro. Allora, la linea editoriale, ragazzi, la stiamo facendo insieme a voi, perché questo è, diciamo, un programma è il socialismo.
1: Questo
3: ragazzi è un programma dove si fa tutti insieme. Allora, ieri, per esempio, siamo venuti via, come si dice, dalla Divina Commedia, dalle canalizzazioni, dai testi sacri, dalle poesie, dai film d'autore, come cerchiamo di fare sempre noi. Siamo andati un po' più su Real TV, cioè una che prendeva il sole al Perineo. Una che prendeva il sole al Perineo, sì. Cioè si mette lì a gambe larghe sul sole e dice che gli escono le canzoni, non sappiamo da dove gli escono.
5: La mia ossessione è prendere il sole sul Perineo.
3: Esatto, qualcuno ha detto, ma ragazzi, ma il Volo del Mattino non è ste puttanate qua, che già tutti i programmi sono così, voi dovete tornare alle vostre cose.
1: Noi... Stai offendendo gli altri programmi?
3: Sì, posso dire, cioè ma veramente,
1: wow.
3: Ma chi ti dà la forza di alzarti la mattina per venire qua di due cagare? Ma piuttosto stai a casa,
1: wow.
3: Devo dire la verità, no, non parlo di questa radio. Che è l'unica che fa cose meravigliose. Parli. No, però dico bene, ragazzi. Quindi oggi cosa facciamo? Torniamo di nuovo a Dio. Siete Dio.
1: Era siamo Dio.
3: Sì, tutti insieme. Dico. Ecco. Ragazzi, in macchina, date velocemente una sbirciatina allo specchietto retrovisore. Guardatevi un secondo. Ci vedete Dio? Lì dentro. Già capito qual è la tendenza, prendermi per il culo,
2: sì,
3: ecco
2: quella la seguiamo volentieri,
3: va bene, e io do il mio corpo in sacrificio, sì, per voi.
6: Fermi.

0: Vedi? L'ascoltatore o ascoltatrice, ci fate ascoltare la canzone di quella che mette il perineo al sole e gli esco le canzoni? Bisogna anche capire che canzone.
1: Chi è? Sì, giusto.
0: Grignani credo l'abbia fatto una volta, no? Quella
1: cosa?
0: Lì ti raserò la aiuola. Era quella. Sulla patata. Elio e le storie tese fecero una canzone sulla la versione della Pina da vicino. Ci sono persone che hanno dedicato, capito?
2: Ma avevamo detto che spostavamo.
0: Ma noi oggi siamo più alti. Siamo più alti.
2: Dopodiché il punto più basso è sempre il tuo con le unghie dei piedi.
0: Quindi, ieri, certo, quando ero ragazzo, però bambino. Adesso
2: so,
0: no.
2: Perché certe ossessioni ci accompagnano.
0: È bello. Niente, ieri abbiamo parlato di quelli che mangiano la gomma piuma, gente che mangia i vetri, gente che mangia i capelli, insomma, certo, tutte cose così. Ma a me più che ossessioni mi sembra tutta gente, insomma, un po' spostata, come si dice.
2: Certo, come sono si dice disturbo ossessivo compulsivo.
0: Sì. Come si dice nella vostra città quando a Brescia a volte si dice non ha tutti i venerdì o non è a 100. Sì. Si dice, non lo so, si dice non ha quello, gli manca un venerdì. Sì. Non so se lo dite nelle vostre città.
2: Cioè, sì, a voglia.
0: Cosa, beh, da voi, no, che, non voglio, da voi no. Che, è la, no, che è la culla della lingua italiana,
1: sì,
0: cosa direte?
1: Cosa dite?
0: No.
2: Sono tutte cose
0: brutte,
2: che non si, no, decisamente
0: cose che non si possono più dire. Vabbè, comunque, insomma, quelli di noi gli manca un venerdì, anzi, posso dire, uno che mangia la gomma piuma gliene mancano anche.
1: Ma perché gli manca un venerdì? Cosa vuol dire?
0: Si dice gli manca un venerdì, non lo so, è un modo di dire. È un po' come quando si dice da Brescia, cioè quando uno era un po' tonto, si diceva è un Vincenzo. Non so, Vincenzo. Si vede che i Vincenzi erano tonti in quegli anni, non lo so. Diceva che era un po' un Vincenzo.
2: Manca un venerdì.
0: No?
2: Allora, manca venerdì significa che è una persona un po' bizzarra, stravagante e non del tutto assennata. Non esistono origini certe, univoca, ma gli etimologi propongono alcune cose. Le nascite premature, secondo una vecchia credenza popolare infondata. I bambini nati prematuri erano considerati incompleti e mancanti di qualcosa.
0: Quindi
2: gli mancava un giorno di
0: buongiorno per
2: e la nomea del venerdì.
0: Ok, qua dice che in Argentina, dice il nostro ascoltatore argentino, hola, che tal? Io soy, sai che io le mie canzoni che metti per prendermi per il culo, l'ho cantata anche in spagnolo per l'Argentina. No, non sto scherzando. Tu y yo si chiamava.
1: E
0: la
1: le troviamo o non le troviamo quelle? Non si trovano.
0: Ma tu y yo potresti trovarla, perché non so se ve lo ricordate.
1: Faccio subito una ricerca.
0: Vi dissi che andai in Grecia perché arrivai secondo in classifica dopo i No Doubt e andai a fare il tour.
2: No, dopo i No Doubt non lo dicesti.
0: Sì, loro primi.
2: Ma dove?
0: Ma io ho delle storie meravigliose. Sì, in Grecia.
2: Scusa, cioè No Doubt con Stefani?
0: Sì.
2: Te?
0: E io secondo in classifica.
2: Ma
0: ti dico solo che io.
2: Ma basta.
0: Sai dove ero in quel periodo lì? Quando mi chiamarono per dirmi dobbiamo andare in tour in Grecia, per dirti la storia sua. Io ero a Londra a fare lavapiatti in un ristorante.
2: Sì, questo lo
0: Quindi
2: sappiamo.
0: Tornai dopo la pausa pranzo, perché avevo chiamato dalla cabina mia mamma, e lei mi disse guarda che ti stanno chiamando quelli dalla casa, che non c'erano i cellulari.
2: Certo.
0: Quindi io chiamai anche loro e loro mi dissero dobbiamo andare in tour in Grecia, siamo in classifica. E io tornai poi nella cucina del ristorante a Londra, il Drum and Monkey Restaurant, e dissi ragazzi scusate, io
2: qui compro tutto.
0: Ragazzi, qua me ne devo andare perché sono in tour in Grecia, e mi guardarono come un matto.
2: Certo.
0: Io andai.
2: E tu andasti, eh?
0: L'hai trovata già?
1: No.
0: No, tu, io e te.
2: No, quindi secondo dopo io sono sconvolto.
0: Vabbè, comunque senti qua, in Argentina si dice non ha tutte le papere in fila. È bello. Non so cosa vuol dire, ma è una bella immagine. Quello lì non ha, come si dirà, il patto, come si dice in spagnolo? Sarà così.
2: Non tiene il patto, sì,
0: non tiene se il toto del patto se in fila, non lo so come sarà. Vabbè, scusami, ascoltatore, è Luis Ovando della Verga ci mandi un vocale dove ci dici non tutte le papere non ha tutte le papere in fila. Mandaci un vocale. Si chiama Ovaldo della Fuente.
2: Vabbè, okay. Ti dicevo, ma
0: bueno. Oggi, siccome è il compleanno della mia mamma, parto con una delle sue canzoni preferite.
2: Già.
0: E te la dedico tutta, mamma. Grazie, grazie, grazie. Veramente grazie. Per tutte le cose che mi hai detto, passato, sostenuto, e soprattutto mi hai regalato il cuor fanciullo. Grazie.

0: cosa.
1: Comunque nella maggior parte dei posti, da quello che ho capito, oltre al venerdì si dice anche gli manca un boy, un bollito, cioè gli manca, non è stato bollito bene fino in fondo, gli manca ancora.
2: E nel ristorante a Londra pensarono a questo, gli manca un venerdì.
1: Un Friday.
3: He's missing a Friday.
1: Friday. Quindi poi andai dal lavapiatti di Londra, il disco non era neanche mai uscito, era uscito solo in Grecia, non si capisce perché, andai in Grecia a fare il tour e nelle interviste mi avevano già raccontato.
3: Anche le interviste.
1: Ma sono andato a... ma l'ho già raccontata. Sono andato nella versione greca del programma della Carrà, caramba che sorpresa.
3: A sorprendere chi?
1: No, sono andato a cantare come ospite. No, ma sì, era, ma un pezzo solito, grosso quel mese,
3: sì,
1: lì.
3: Sì, ma di solito...
1: No, io sono andato...
3: Andavano a cantare...
1: E a un certo punto arrivo, c'era scritto Fabio Volo in legno, coi pezzettini di specchio rotti, quegli anni dove si faceva così. Coi pezzettini di specchi rotti di così. E io cantavo questa canzone, Io e te si chiamava la canzone, e dietro c'erano questi signori anziani greci, che non so, tipo uno era andato in Australia, classico, il fratello, e non lo vedeva da 40 anni.
3: Certo.
1: E io cantavo e c'era lei, si chiamava Rulla, la presentatrice,
3: okay,
1: che era la Carrà, la Carrà greca, famosissima, come proprio la Carrà.
3: Sì.
1: E lui diceva, questo proprio, Calimera, Fabio Volo. Io esco e non mi canto, e dietro questi che non si vedevano da 20 anni.
4: Troppe incertezze dentro queste no.
1: Comunque la linea editoriale, wow, prendemi per il culo, capito? Io ci sto, ragazzi.
4: Chiamare te,
1: senti,
4: per non avere rimpianti,
1: capito? Cioè ti vorrei chiamare
3: per non avere
1: rimpianti. Sì, sì, senti.
4: Ma il cuore in gola non mi fa parlare.
1: Oh, oh,
4: di quei discorsi che ogni giorno poi ritornano qui.
1: Ah, non va bene a Sanremo questa.
4: E nessuno li ferma.
1: Ah, oddio.
3: Ma parole e musica?
1: Tutta roba, certo, dopo parole.

0: Va bene, linea editoriale di quest'anno. Ci abbiamo l'ascoltatore.
1: Questo uomo che è scrittore di successo. Giornalista di successo, conduttore di successo, radiofonico di successo, imprenditore di successo, adesso anche cantante. Ma c'è questo uomo ha dei limiti da qualche parte o può fare tutto? È infinito. È grande Fabio.
0: Allora, ragazzi, abbiamo forse abbiamo trovato la linea editoriale. Cioè, mi prendete per il culo. Io ve lo do il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Non c'è problema. Non c'è, se vi fa stare bene, me lo prendo io il vostro male. Buttatemelo addosso a me. Io lo trasmuto, si dice. Trasmutare? La pianta trasmuta il letame in fiori, in frutto, no? Si dice così, trasmuto.
2: Allora, scientificamente.
0: Trasmuto non parlo più, trasmuto. Posso fare il transmuto, se no. A bordo strada.
2: Per favore, lo sapevo.
0: A bordo strada non parlo con la ciolla che viene giù.
3: Nel ristorante a Londra pensavo.
2: No, scusate, arrivo.
3: Ciao.
4: Este taloco no tiene todos los patitos en fila.
0: Todos los patitos en fila.
5: A Torino si dice gli manca il 5 per arrivare al 6.
0: Ah, bello.
2: Quindi ti manca sempre qualcosa.
0: Gli manca il 5 per arrivare al 6. E voi li conoscete? Ce l'avete nella vostra vita, nella vostra cerchia, tra colleghi, amici, parenti, uno che gli manca il venerdì o il bollito o il patito sen fila?
2: Tutto il patito. Ah, ce n'era un'altra francese, dopo te la ritrovo, però se vuoi.
0: Non c'è la luce su tutti i piani.
2: La lumière,
0: qualcosa del genere. Va bene, ragazzi, quindi adesso linea editoriale, a parte prendermi per il culo che vi vedo già, guarda qua scatenati, che merda che siete. Io che vi ho cresciuti. È sempre così, È il figlio
2: che vi ho dato da ammazzare.
0: Vi ho cresciuti. Eravate lì a capito.
2: Mordono la mano che gli ha dato il cibo.
0: Brutte persone, siete brutte persone. Adesso leggiamo. Non ho portato gli occhiali, ma fa niente. Sapete che ve l'ho detto che quest'estate per la prima volta al negozio, quello dell'aeroporto, ho dovuto comprare gli occhiali.
2: Certo.
0: Perché non riesco a fare le parole crociate, che è un'altra cosa che mi ha preso quest'anno. Non riesco a farle senza occhiali. Cioè, riesco ancora a leggere alcuni libri, sono scritti grandi così, ma le parole crociate.
2: Ho anche cambiato il font.
0: A volte mi scervello a trovare la risposta e poi controllo e avevo letto la domanda sbagliata. Vabbè, allora, le persone deboli notano gli errori altrui e ridono. Le persone forti notano gli errori altrui e imparano. Le persone deboli parlano dei problemi degli altri per sentirsi meglio. Le persone forti parlano dei problemi degli altri per migliorarsi. Le persone deboli spettegolano sugli altri per creare legami fittizi. Le persone forti mostrano la propria vulnerabilità per costruirne di autentici. Ed ecco il punto cruciale. Le persone deboli invidiano chi è più avanti di loro. Le persone forti studiano chi è più avanti di loro. La cosa interessante è che entrambi guardano la stessa realtà, ma vedono cose diverse, perché nessuno è intrinsecamente debole o forte. Tutto dipende da dove decidi di concentrare la tua attenzione. Ho detto intrinsecamente senza sbagliare, ragazzi, che mi immaginavo fosse già un tormentone.
6: Peccato.
0: Questa quando faccio il bidet la mattina la canto.
2: Cioè.

0: Avevo un compagno di classe all'elementare, alle medie, poi io mi sono fermato lì, che l'ho avuto sia alle elementari che alle medie, pensa che fortuna, tra l'altro vicino di casa, quindi proprio amico così, che quando tornava a casa e aveva preso 8, comunque 8 buono,
1: secchioncello,
0: esatto, la mamma gli diceva: perché non hai preso 9? Perché non hai preso 10?
1: Questo anche okay.
0: Quando io tornavo a casa e avevo preso 6, sì, sempre 6, mia mamma, che oggi è il suo compleanno, mi diceva sempre, mi ha detto la maestra ai colloqui che se ti impegni puoi prendere molto di più.
1: Sì.
0: Ma non serve, vai a giocare che sei piccolo, divertiti che poi da grande non lo potrai più fare. L'importante è che capisci quello che ti dicono. Non è importante il voto, capisci quello che ti dicono e vai fuori a divertirti. Non ti far prendere da questa cosa dei voti. Adesso io posso dire, avrà ragione la mamma.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Perché? Perché?
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
12: Allora, in alcune parti d'Italia si dice non batte i pari, non batte pari.
13: Non batte, Toscana, non batte pari, non batte, un batte pari.
12: Un batte pari.
13: Vuol dire che è come una macchina che ti manca.
12: È sincopato, diciamo,
13: un colpo.
12: Gezzato. Allora, in Svizzera si dice non è la candelina più brillante della torta.
13: Oh, sofisticato.
12: Sono bravi.

0: a vergate sul membro, sono le 9.38. RTL 102.
1: Perché le notizie passano prima da qui? E io non ho mai capito perché. Perché le notizie, tipo si Trump e questi qua che dicono, sì, raga,
2: sì,
1: ehi, mi si dice bro, fino a voi. Prima, mi raccomando, lo deve dire RTL, poi lo possono dire gli altri. Qui saranno gli uffici stampa che ci sarà. Prima l'ha detto RTL, sì, allora potete dirlo anche voi.
2: Embargo, di solito è così.
0: È così, esatto.
2: Con le notizie, dice, quelle, esatto, del film, del libro, del,
0: niente.
2: Di solito prima, è embargo.
0: RTL. Bello, no, però a me quella della musichetta mi piace di più, quella della Radio Italia. Quella è più bella. Italia, sono musica,
2: ah,
0: italiana,
2: sì.
0: Li trovi ogni tanto sui tassi, i tassisti ogni tanto ascoltano solo musica italiana. Li vedi quelli lì che quelli che ascoltano quella musica, solo musica italiana, sono quelli lì come i democristiani, non so come
3: Radio
0: quelli...
3: Italia, solo musica italiana.
0: Giusto per rovinare la giornata a Linus.
2: Perché? Andavamo tanto bene.
3: La felicità. Radio Italia, solo musica italiana.
0: Quelle palazzine che sanno a novembre, sanno di broccolo bollito alle 7 di sera, alle 6 di sera.
4: Io ho provato a stare attento a quello che hai detto, ma mi sono persa. E lo rileggi.
2: Ok, quindi sulla lettura qualcuno è rimasto un attimo.
0: Tu Viola parli anche tedesco?
2: Ho studiato il tedesco.
0: Hai studiato il tedesco?
2: Sì, ma non ci metterei la mano.
0: No, perché qua dice Herr hat nichts alle tassen in Schraff.
4: Nein!
0: Che dice?
2: Ah, certo.
0: E dice che per non dire non ha tutti i venerdì, sì, non ha, loro dicono non ha tutte le tazze, sì, nella credenza.
2: Er hat nicht alle
0: Però
2: tassen
0: vedi,
2: im Schrank.
0: Vedi come sono bravi, loro non vanno sulla persona. Noi non dicono quello lì gli manca un venerdì. No,
2: quello, no,
0: dico,
2: a quello lì comunque gli manca le
0: tazze. Gli manca due tazze in cucina, sì, però è meno grave la cosa, no?
2: Vabbè, noi andiamo subito sul ti manca qualche cosa nel cervello.
0: Ni er hat nicht alle tasse.
2: Er hat, no, scusa,
0: le tasse.
2: Er hat nicht, quindi non ha
0: tassen,
2: alle tasse, tutte le tasse.
0: Tutte le tasse.
2: Im Schrank.
0: Alle tasse vuol dire tutte, alle vuol dire tutte.
2: Sì, come all.
0: No? All alle, cioè,
2: alle tassen, tassen im Schrank.
0: Io sapevo dire Annenage Werten werfen, tipo non puoi buttare le cose al finestrino.
5: Io sapevo

0: avevo 555
1: in tedesco. Perché?
2: Ma la notte
3: un giocatore di calcio. Va bene, allora abbiamo finito qua con le nostre con i nostri messaggi.
4: No, si dice anche qua in Veneto che sei stato battezzato con l'acqua dei polpi.
2: Vedi,
3: sei stato battezzato con l'acqua dei polpi, fa ridere.
2: Con l'acqua dei polpi, dei polpi.
3: Polpi,
2: sì, che sono i polpi, ma vengono chiamati polpi.
3: Primo giorno di scuola. Allora, ragazzi, sono andato a portare i miei figli al primo giorno di scuola. Sono appena arrivato in ufficio, ho acceso la radio. Che mi sono persa? Mi fate un riassunto di quello che vi siete detti, Francesca? Francesca, i tuoi martiri a lagrimare. Francesca, abbiamo parlato. E intanto abbiamo messo Giacom Bellens perché è il compleanno di mia mamma. Okay. Poi abbiamo messo Mina perché stamattina mi sono fatto il bidet, mi è venuto in mente. Poi, con grande. Abbiamo parlato di una cosa importante: che le cose non le vedi per ciò che sono, ma per ciò che sei. Per cui se sei una persona debole, per esempio, e vedi gli errori in altre persone, ridi, o se vedi i loro problemi ti senti migliore. Invece se sei una persona forte e guardi gli errori degli altri, impari, e se guardi i loro problemi cerchi, come dire, di migliorarti e di non avere gli stessi problemi. Ecco, abbiamo parlato di questo.
2: E di non parlare alle spalle.
3: Non parlare alle spalle, di non pettegolezzare.
2: Pettegolare.
3: Non pettegolare. E poi abbiamo detto, come si dice nelle varie città d'Italia, quando ti manca un giovedì, un venerdì, non batti i pari, non c'hai le tazze nell'armadio e non sei la candela più brillante della torta. No. Ma ciò che conta, ragazzi, è non parlare male degli altri. Perché, come dicono gli inglesi, what goes around comes around. Cioè, ciò che esce dalla vostra bocca ritorna indietro. Come diceva Gesù, Maurizio, non è ciò che entra, come diceva Gesù, possiamo dire un ascoltatore del Volo del Mattino, sicuro.
2: Wow!
3: Io lo so, è lì, si butta i capelli indietro e dice: sentiamo mo cosa dice quello lì. Allora, non è ciò che entra nella bocca dell'uomo che lo avvelena, ma ciò che esce.
2: Certo.
3: La vita, la qualità della vita è fatta dalle parole che escono dalla vostra e dalla nostra bocca. Quindi attenzione, che ciò che esce determina la vostra vita.
5: Il pettegolezzo è peccato?
6: Chiese al vecchio prete.
5: Le devo chiedere la soluzione, padre?
6: Sì, donna ignorante e mal allevata. Hai detto falsità sul conto di un tuo simile. Hai messo a repentaglio la sua reputazione. Dal profondo del cuore te ne dovresti vergognare.
5: La donna disse di essere pentita e chiese il perdono.
6: Non avere fretta. Va a casa tua prima. Prendi un bel cuscino e portalo sul tetto. Squarcialo bene con un coltello e poi ritorna da me. Così la donna andò a casa, prese un cuscino dal letto, un coltello in cucina, salì sul tetto dalla scala antincendio e squarciò il guanciale. Tornò poi dal vecchio prete come lui le aveva detto. «Hai squarciato il cuscino con il coltello?» chiese lui.
5: «Sì, padre.»
6: «E il risultato qual è stato?»
5: «Piume dappertutto, padre.»
6: «Ora voglio che tu torni a casa a raccogliere una per una tutte le piume volate via col vento.»
5: «Non è possibile. Non so dove siano finite. Il vento le ha portate chissà dove.»
6: «E questo è il pettegolezzo.»

0: sono gli Eagles con Hotel California. Questo è il volo del mattino, Radio DJ. No, sono le 9.48.
1: Come ti permetti?
2: Non volevo entrare, è entrato lui. Ma perché sei entrato che c'è la solo di chitarra?
1: Che sfuma.
0: Non abbiamo
2: sfuma.
0: Tempo.
2: Sfuma. Va bene. Allora, no, dimmi.
1: No, dimmi niente.
2: No, no, niente, stavo parlando. Allora, durante la canzone abbiamo parlato io e Maurizio con Viola e lei ha detto: però se mi parlate non riesco a ascoltare.
1: Certo.
2: Ho capito, ma anche il rapporto umano avrà il suo valore.
1: Solo poi che adesso che facciamo?
2: È un'espressione di un sentimento il programma. Se, quando tu mi dici la smetti di stare lì con Francesco a cazzeggiare, ma io di là rido, parto le endorfine, si crea un'energia.
1: No, ma io quello
2: che poi io
1: non
2: trasmuto nel programma, perché questo programma è emozione, è sentimento.
1: Ma io sulle chiacchiere con Quarna sono felice.
2: Appartiene al mondo dell'invisibile.
1: E te che spippoli sul telefono,
2: la
1: che
2: magia,
1: non serve al programma.
2: La magia. Allora, ho incontrato ieri e anche oggi dei ragazzi. E mi piace molto, ormai c'è quell'età dove mi piace incontrare i ragazzi.
1: Il nostro futuro.
2: Il nostro futuro, 30, più o meno, una media di 30 anni, diciamo, 30-32 anni, insomma, grazie a voi, grazie. Panettieri, figli come me, figli del papà panettiere, ma del nonno panettiere come me, di 7-8 generazioni, che a differenza mia hanno preso in mano. Sei grande anche
1: sì.
2: Loro facendo il no, hanno preso in mano la panetteria del papà, che prima era del nonno, così. E con le nuove tecnologie, la nuova conoscenza, lievitazione, fermentazione, il grano antico, insomma, ridanno vita al pane. Quindi sto raccontando queste storie. Uh-huh. Sto raccontando queste storie di questi ragazzi che stanno portando il pane nel mondo nuovo.
1: No,
2: intanto le racconto così. No, mi sono fatto aiutare, lo dico subito. Cioè, non lo faccio da solo, mi aiuta Nutella, perché comunque è così.
1: No brand.
2: Ma alla fine ci facciamo più pane e Nutella, grandi magnate.
1: No brand.
2: Vabbè, comunque, e devo dire, bravi ragazzi, sono un sacco di ragazzi che portano avanti. Mi sembrava Geo and Geo, quelli che portano avanti. E tornato
1: con la macina
2: dal nonno, ha fatto l'ulivo. Tridal Jazz col kill.

0: 15 lavorava per una multinazionale a Milano e ha capito di non essere felice. È ritornato al paese da dove proveniva suo padre e lì c'era un territorio, un piccolo campo del nonno con un pozzo, un asino che lì ha iniziato ricostruendo il muretto a secco e poi ha deciso di fare l'olio biologico, lui e la moglie Margherita.
1: Io all'inizio non ci volevo venire perché
0: possiamo nella nuova linea editoriale possiamo fare puntate di Gheo in Gheo.
2: Tanto sacrificio ma viene ripagato dai frutti della nostra terra.
1: Io dico, è molto faticoso. All'inizio ho fatto le etichette a mano.
3: Ma le etichette ancora?
1: Usando le penne dell'astuccio di mio figlio. Però adesso le prime bottiglie
2: hanno uno strano odore.
0: Quando la troupe di Gheo in Gheo finisce? Ok ragazzi, fine riprese, questi, vi prego state qua.

0: La gente a volte mi chiede qual è il significato della vita. Rispondo in breve: vivi felice. Dico sempre: fortemente felice.
1: Radio DJ.
2: Il volo del mattino.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Perché? Perché?
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché?
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta.

0: in una nuova città, oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti, o ancora una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi